E in questa immagine vediamo rappresentate al fianco di ogni giunto le velocità, i vettori velocità omega con i o il vettore v3 che è un vettore di velocità lineare, che per l'appunto sono definiti dal prodotto del versore associato all'asse di moto, che è un asse di rotazione o di traslazione, per la variabile scalare che è la velocità di giunto. Obiettivo della cinematica differenziale è quello di stabilire un legame tra queste velocità di giunto, appunto, e le velocità lineari v ed angolari omega dell'end effector. Quelle che vediamo raffigurate in questa parte in basso a destra della slide sono invece i due modi alternativi di definire la cinematica diretta, ovvero il legame tra le variabili non derivate di posizione, dunque aggiunti, e le equivalenti variabili di posizione e orientamento di un end effector. In particolare, la matrice T è una matrice in coordinate omogenee che ha in un primo blocco in alto a sinistra una matrice di rotazione, la matrice R, che specifica l'orientamento dell'end effector, poi un vettore di tre dimensioni, a tre dimensioni 3x1, il vettore P, il vettore posizione dell'origine della terna associata all'end effector, solidale con l'end effector. Alternativamente si può specificare la cinematica diretta mediante sempre il vettore P che identifica la posizione e un vettore φ che sta a rappresentare l'orientamento dell'end effector con una terna minima di angoli. Per esempio, gli angoli di Rolle PCO oppure gli angoli di Olero. Esistono diversi modi di specificare terne di angoli di Olero, ZXZ, ZYZ. V ed omega sono dei vettori, elementi di uno spazio vettoriale. Questo significa che possono essere ottenuti come somma di singoli contributi. Φ invece non è un elemento di uno spazio vettoriale, non lo è neanche φ punto, la sua derivata. Questo significa che in una rappresentazione minima dell'orientamento dell'end effector, la sequenza di due rotazioni non è ottenibile come somma di due rappresentazioni minime corrispondenti. In generale, ricordiamo che omega è diverso da φ punto. Il vettore omega, che rappresenta le velocità di rotazione intorno agli assi elementari di una terna base, di una terna fissa, è generalmente differente dalla derivata del vettore φ che può rappresentare, che rappresenta invece un orientamento in forma minima dell'end effector. Chiudiamo questo primo argomento con uno spunto di riflessione. Le traslazioni elementari finite e infinitesime commutano? E cosa accade per le rotazioni? Passiamo adesso a parlare della derivata di una matrice di rotazione. Il calcolo della derivata di una matrice di rotazione, e vedremo, è essenziale per calcolare, lo vedremo immediatamente dopo nel prossimo argomento, il modo in cui si propagano lungo una catena cinematica aperta le velocità di giunto sia lineare che angolare. E il calcolo della derivata di una matrice di rotazione darà origine alla definizione di una particolare matrice che indicheremo con la lettera S. Consideriamo R una matrice di rotazione, funzione del tempo. Sappiamo che la matrice di rotazione gode della proprietà che la sua inversa è uguale alla sua trasposta, per cui R moltiplicata per la sua trasposta è uguale alla matrice identità. Partendo da questa relazione, deriviamo nel tempo ed otteniamo 0 a sinistra dell'equazione e poi la derivata di quello che abbiamo appena scritto a destra di questa equazione, ovvero R per R trasposto derivato rispetto al tempo. La derivata di questa quantità è somma di due termini, la derivata di R per R trasposta più R per la derivata di R trasposta. Ora, in quest'ultimo addendo riconosciamo che le operazioni di derivazione e trasposizione di una matrice possono commutare, cioè la derivata di R trasposta è uguale alla trasposta della derivata di R. Tenendo presente questo e tenendo anche presente che il prodotto di R con la derivata di R trasposta può essere anch'esso commutato purché si usi la trasposizione degli elementi che commutiamo e poi una trasposizione iperesterna. In definitiva otteniamo che questa espressione è uguale a, il primo addendo lo riscriviamo

scriviamo nello stesso modo, il secondo di fatto è uguale al primo addendo con il simbolo di trasposizione. E facendo i calcoli si dimostra molto semplicemente. Qui riconosciamo questo addendo, di fatto i due addendi sono due matrici, una la trasposta dell'altra, così come è scritto, e stiamo dicendo che la somma di queste due matrici è uguale a zero. Quindi per definizione questa quantità qui, questa matrice che noi indichiamo con la lettera S, è una matrice antisimmetrica. Consideriamo adesso il vettore posizione P che rappresenta un punto che si trova nello spazio e che sta semplicemente ruotando attorno ad una terna fissa. Guardiamo questa immagine, consideriamo il punto estremo di questo vettore e immaginiamo che stia soltanto ruotando intorno ad una terna fissa. Immaginiamo che ci sia una terna solidale a questo punto e che la sua rotazione possa essere descritta da una matrice di rotazione che descrive come la terna solidale al punto si muova nel tempo rispetto alla terna fissa. E questa equazione significa esattamente questo. Quindi questa equazione, P di t uguale ad R di t per P' ci dice come sta ruotando nel tempo il punto. Adesso confrontiamo le seguenti equazioni. Deriviamo l'espressione scritta in alto e otteniamo P punto, che è la velocità lineare del punto che sta ruotando, semplicemente applicando la derivata, è la derivata della matrice di rotazione, derivata rispetto al tempo, per P'. P' è il vettore posizione dell'origine della terna associata al punto che ruota rispetto alla terna fissa e dunque è un vettore costante. Per cui la sua derivata è nulla e quindi non abbiamo un secondo termine, per cui c'è soltanto questo termine nella derivata della parte destra della prima equazione. Questo per la proprietà appena vista della derivata di una matrice di rotazione è uguale ad S di t per R per P', dove ritroviamo R di t per P', che nella prima equazione abbiamo detto è P di t, per cui lo riscriviamo tutto come S di t per P di t. Questo è il calcolo della derivata di un punto che sta soltanto ruotando intorno ad una terna fissa. È il calcolo della derivata fatto sfruttando la derivata di una matrice di rotazione. Possiamo però anche calcolare questa velocità lineare ricorrendo alle note formule della fisica, quindi al prodotto vettoriale tra il vettore omega, che è il vettore che rappresenta la rotazione del punto intorno agli assi della terna fissa, per il vettore P di t. Ora, confrontando queste due espressioni che devono essere uguali, P punto uguale a S di t per P di t e P punto uguale a omega di t prodotto vettoriale P di t, riconosciamo che la matrice S di t è una matrice che evidentemente dipende da omega di t, con la proprietà che è quella che deriva dalla sua definizione, che è appunto uguale ad R punto per R trasposta. Da questa proprietà noi spesso sfruttiamo questa proprietà per calcolarci proprio R punto, ovvero R punto risulterà moltiplicando entrambi i membri di questa equazione a destra per R. Otterremo R punto S per R. Prendiamo in considerazione adesso un esempio. Consideriamo la rotazione elementare intorno all'asse X. Una rotazione elementare intorno ad un asse X di una terna fissa è rappresentata da questa matrice qui, che ben conosciamo, in cui questo angolo φ di t, che è un angolo che varia nel tempo, ci dice proprio come sta ruotando nel tempo intorno all'asse X la nostra terna associata ad un punto materiale. Immaginiamo questa terna associata ad un punto materiale. Calcoliamoci ora la S di T, che per definizione è la R punto, ricordo, per la R trasposta. Quindi con un po' di calcoli banali dovremo svolgere il prodotto tra queste due matrici e in definitiva otterremo questo risultato. Questa matrice che è composta maggiormente da zeri e che ricordo è la S di omega di T. Ok? È scritto qui nella parte destra dell'equazione, in cui riconosciamo soltanto due elementi diversi da zero. Ricordo che la S di omega di t è una matrice per definizione antisimmetrica, in cui quindi tutti gli elementi sulla diagonale principale sono sempre uguali a zero. La sua struttura generale è questa. La S di t, oltre ad avere gli elementi nulli sulla diagonale principale, avrà questi tre elementi
che sono le componenti del vettore omega, in particolare l'ultima componente del

vettore omica col segno cambiato in questa posizione 1, 2, cioè prima riga, seconda colonna, poi la seconda componente del vettore omica, ovvero omica di y, in posizione prima riga, terza colonna, e poi la prima componente cambiata di segno del vettore omica, ovvero la omica di x, in questa posizione seconda riga, terza colonna. E simmetricamente, con i segni invertiti, perché la matrice è antisimmetrica, riscriviamo gli elementi nella parte bassa della matrice. Da questa struttura generale, guardando il risultato del calcolo, riconosciamo che la omica di z è 0 e che la omica di y è 0, mentre la omica di x, che prendiamo dall'elemento di seconda riga, terza colonna, è semplicemente fi punto. In definitiva, noi possiamo scrivere il vettore omega con le sue tre componenti, che appunto è fi punto 0, 0, esattamente come ci aspettavamo. Siamo partiti dall'ipotesi che il nostro punto materiale sta semplicemente ruotando intorno all'asse x, per cui non ci saranno componenti di rotazione intorno all'asse y e all'asse z, non ci aspettiamo componenti diverse da 0. Terminiamo questo secondo argomento con questo spunto di riflessione. Quali sono le derivate delle matrici di rotazione elementari intorno all'asse y e all'asse z? Composizione di velocità lineari e angolari. Vediamo adesso in questo argomento come in una struttura cinematica aperta di un manipolatore le velocità lineari ed angolari dei giunti si compongono per dare un contributo alla velocità lineare ed angolare dell'end effector. Prendiamo in considerazione l'iesimo braccio di una struttura cinematica e immaginiamo di aver associato delle terne di riferimento secondo la convenzione classica di Denewitt-Hartenberg. Il braccio I avrà due assi di giunto, in particolare l'asse di giunto I e l'asse di giunto I più 1, ai quali rispettivamente associamo la terna I meno 1 e la terna I. Notate lo sfasamento di una unità nella numerazione delle terne di riferimento con gli assi di giunto a cui queste terne sono associate. Ora, una volta fissate queste terne, prendiamo in considerazione alcuni vettori che definiscono le posizioni di queste terne relativa, come il vettore RI-1I, che appunto è il vettore di posizione relativa dell'origine della terna I rispetto alla terna I-1 calcolato nella terna base, e i vettori P con I e P di I-1, che sono invece i vettori posizioni calcolati rispetto ad una terna base, che è la terna che immaginiamo fissa, delle origini delle terne rispettivamente I ed I-1. Questo che vediamo nella figura è semplicemente un richiamo delle notazioni delle terne che fissiamo quando vogliamo calcolare la cinematica diretta utilizzando le notazioni di Denewitt-Hartenberg. Si considera adesso il generico braccio di una catena cinematica aperta e la relazione P con I, che identifica la posizione rispetto alla terna base dell'origine della terna I, come somma di P di I-1, ovvero la posizione dell'origine della terna I-1, e del vettore relativo di posizione relativa dell'origine della terna I calcolato rispetto alla terna I-1, che scriviamo in questa particolare forma, in cui il vettore posizione relativa in realtà è questo qui, è questo termine qui, è RI-1I, dove l'apice I-1 sta a significare che lo stiamo esprimendo, le sue coordinate sono espresse nella terna I-1, e questa matrice che è di fronte ad R piccolo, la matrice R grande di I-1, riporta le coordinate in terna base, è una matrice di trasformazione dalla terna I-1 alla terna base. A questo punto possiamo derivare questa equazione nel tempo e ottenere questa scrittura in cui semplicemente scriviamo P con I punto uguale a P con I meno 1 punto più RI meno 1, la riscriviamo, derivata del vettore di posizione relativo dell'origine della terna I nella terna I meno 1, quindi R punto di I meno 1 I espresso in terna I meno 1, più dobbiamo derivare adesso
il primo termine di questo prodotto.

detto, quindi la derivata della matrice di rotazione, che è uguale ad omega i meno 1 prodotto vettoriale, la stessa quantità. Ok? Quindi questo ultimo termine deriva proprio dallo sfruttamento della derivata di una matrice di rotazione. In questo calcolo riconosciamo, in quest'ultima scrittura, riconosciamo dunque la somma di tre termini che vanno a comporre la velocità del braccio I, che sono rispettivamente la velocità lineare del braccio I-1, la velocità traslazionale relativa del braccio I-1 rispetto al braccio I, ed un termine che è il contributo dovuto alla rotazione del braccio I-1. Per cui la velocità lineare del braccio I la possiamo calcolare come somma di questi tre termini. E in questa scrittura noi abbiamo identificato il modo in cui il moto dei giunti precedenti si trasmette al giunto iesimo. Per quello che riguarda le velocità angolari, partiamo invece da questa considerazione. Prendiamo una matrice di rotazione che sta a rappresentare l'orientamento di una terna, della terna I, e la scriviamo, la possiamo sempre scrivere così, come matrice di rotazione della terna I-1 per la matrice che rappresenta l'orientamento della terna I rispetto alla terna I-1. Ricordando inoltre che la derivata di una matrice di rotazione è S, la matrice antisimmetrica che abbiamo visto nelle slide precedenti, per R, derivando la prima equazione rispetto al tempo possiamo scrivere, dunque, leggiamola, la derivata di R con I diventa S di omega con I per R con I, perché sfruttiamo questa proprietà, cioè la derivata di R, cioè R punto, è S per R, ovvero S di omega con I per R con I, uguale a la derivata di questo prodotto. Quindi deriviamo la prima matrice, poi la moltiplichiamo per la seconda non derivata e poi sommiamo la prima non derivata per la seconda derivata. Quindi avremo due addendi. Il primo addendo è, facendo la derivata di R I-1, otteniamo S di omega I-1 per R con I, perché sarebbe in realtà per R I-1 e poi dovremo moltiplicare per R I I-1, questa matrice che rappresenta l'orientamento relativo della terna I rispetto alla terna I-1, ma questo prodotto è uguale ad R con I, per cui qui scriviamo direttamente R con I. Poi sommiamo la prima non derivata, R I-1, per la derivata della seconda, che quindi è S di omega, la velocità relativa angolare della terna I rispetto alla terna I-1, calcolata dalla terna I-1, per la matrice che ne rappresenta l'orientamento relativo. Quest'ultimo termine lo possiamo riscrivere in quest'ultima espressione facendo comparire il prodotto tra queste due matrici, RI-1 trasposto per RI-1, che ovviamente è uguale all'identità, per cui non abbiamo cambiato nulla facendo comparire questo prodotto, che tuttavia possiamo ora sfruttare, qui sarà semplicemente riscritta l'equazione precedente, ricorrendo a questa proprietà. Questa proprietà, che adesso leggo, R per S di omega per R trasposto è uguale ad S di R per omega, è una proprietà che si può facilmente dimostrare simbolicamente. Adesso sfruttiamo questa proprietà riscrivendo la prima equazione come S di omega di meno 1 per R con I più, qui abbiamo R per S di omega per R trasposto, e questo abbiamo detto che è uguale ad S per R omega, quindi scriviamo al posto di questi primi tre termini, scriviamo S di R I-1 omega di meno 1 I interna I-1. E poi rimane il prodotto tra R I-1 e la matrice di orientamento relativo tra terna I nella terna, è la matrice di orientamento della terna I espressa nella terna I-1, che fa R con I. A questo punto, ricordando che nella parte a sinistra della nostra equazione abbiamo S di omega con I per R con I e che a destra possiamo riconoscere questi termini, il primo rimane invariato, il secondo, nell'argomento di S riconosciamo che questa velocità angolare relativa della terna I rispetto alla terna I-1 espressa nella terna I-1 premoltiplicata per la matrice RI-1, niente altro è che la velocità relativa della terna I rispetto alla terna I-1 espressa in terna base, e di fuori abbiamo ancora R con I.

A questo punto la matrice R con I si trova a destra nel prodotto con una matrice S in tutti i termini della nostra equazione e in ultima analisi allora possiamo concludere che la velocità angolare del braccio I si compone come somma della velocità angolare del braccio I meno 1 più la velocità relativa del braccio I rispetto al braccio I meno 1. Abbiamo dunque visto come si compongono le velocità lineari ed angolare di un braccio, del generico giunto, diciamo così, del giunto iesimo, dell'elemento generico iesimo di una struttura cinematica aperta, per effetto del moto dei giunti precedenti, sia per le velocità lineari che per quanto riguarda le velocità angolari. Quello che abbiamo calcolato ci servirà per determinare le componenti dello giacobiano geometrico di cui abbiamo parlato all'inizio. Terminiamo questo argomento con questo spunto di riflessione e ci chiediamo come si compongono le velocità lineari ed angolari di un giunto prismatico e di un giunto rotoidale? Calcolo dello giacobiano geometrico. Passiamo adesso a vedere come calcolare lo giacobiano geometrico, che è l'elemento che definisce in un'equazione che vedremo è lineare nelle velocità, seppure dipendente dalla configurazione, definisce la cinematica differenziale. Abbiamo tutti gli elementi per, a questo punto, per completare la scrittura dello giacobiano geometrico. L'obiettivo è esprimere le velocità lineare P punto ed angolare omega dell'end effector con equazioni di questo tipo. P punto è una matrice, vogliamo poterla esprimere come una matrice dipendente dalla configurazione del manipolatore per Q punto, e similmente omega, un'altra matrice che indichiamo con JO, la prima la indichiamo con JP. P per posizione e O per orientamento, quindi la velocità angolare omega è una, vorremmo poterla scrivere come una JO di Q per una Q punto. In forma compatta, queste due equazioni matriciali possono essere scritte come, indichiamo con V il vettore composto di velocità lineari, che in genere sono tre componenti, e di velocità angolari, in genere anch'esso di tre componenti, lo scriveremo come una matrice J di Q per Q punto, dove questa J, per quanto soprascritto, è semplicemente l'accoppiamento di JP e di JO ed è quello che chiamiamo giacobiano geometrico, è una matrice 6 perenne. Mentre le matrici JP e JO sono generalmente delle matrici 3 perenne. Quella che scriviamo questa relazione dove mettiamo in relazione le velocità lineari ed angolari dell'end effector con le velocità dei giunti viene chiamata equazione cinematica differenziale. Questa scrittura la possiamo meglio specializzare andando a scrivere le colonne che compongono le due matrici JP e JO, ovvero JP1, JP2 fino a JPN, dove N è il numero di giunti. E similmente facciamo anche per JO, JO1, JO2, JON. Questi elementi che abbiamo scritto così, che abbiamo così chiamato, sono dei vettori, di fatto dei vettori 3x1, che verranno moltiplicati in questo prodotto matriciale per le singole velocità di giunto, per cui il generico termine JP con I verrà moltiplicato per Q con I punto e similmente JO con I verrà moltiplicato per Q con I punto. Per cui la velocità lineare dell'end effector sarà somma di questi prodotti, ovvero di questi vettori 3x1 per le velocità di giunto corrispondenti. E ognuno di questi termini rappresenta il contributo alla velocità lineare dell'end effector dovuto al giunto iesimo. Quindi qui, per esempio, abbiamo evidenziato questo termine, il primo, che è il contributo alla velocità lineare dell'end effector dovuto al moto alla velocità del primo giunto. E similmente possiamo scrivere un'equazione simile per le velocità angolari dell'end effector, dove appunto possiamo riconoscere i singoli contributi alla velocità angolare dell'end effector dovuti al moto dei singoli giunti. In questa immagine andiamo adesso a cercare di capire qual è il contributo dato alla velocità lineare ed angolare.

Ah, di un end effector da un giunto prismatico. Un giunto prismatico, ricordiamo, è un giunto che procura un moto di traslazione relativo tra un corpo rigido e un altro, per cui non ci sono rotazioni, soltanto traslazioni. In questo calcolo dobbiamo immaginare che tutti i giunti a valle dell'iesimo giunto siano congelati, siano bloccati. Dobbiamo immaginare quindi la nostra struttura cinematica come un unico corpo rigido dal giunto iesimo fino all'end effector, perché noi vogliamo in realtà studiare proprio il contributo che dà l'iesimo giunto al moto dell'end effector, per cui tutti i giunti che sono a valle dell'iesimo dobbiamo immaginarli fermi. Ok, è facile constatare che la velocità, dunque il contributo alla rotazione, per cui quello che nella slide precedente abbiamo chiamato JO con I per Q, con I punto è nullo perché non ci sono rotazioni dovute a questo spostamento, a questo moto traslazionale lungo il giunto iesimo, ok? Mentre esiste chiaramente, immaginando che tutto quello dove sto passando ora il mouse è un unico corpo rigido, chiaramente per effetto dello spostamento lungo l'asse ZI-1 del giunto I abbiamo un contributo alla velocità lineare dell'end effector, quindi un termine JP con I per Q con I punto, che è semplicemente la velocità di spostamento D con I punto, dove D con I è il displacement, quindi è la quantità di cui si sposta, e D con I punto è la sua derivata nel tempo, per cui la velocità di spostamento lineare, che moltiplica il versore ZI-1, che identifica la direzione dell'asse di giunto in una terna base, quindi in questo reference frame 0, nella terna di riferimento di base, ZI-1 avrà la sua espressione che sarà funzione delle configurazioni di giunto precedenti, dei giunti precedenti. È importante notare che per calcolare il contributo di un giunto, tutti i giunti dopo l'iesimo devono essere bloccati. Questo è particolarmente importante. Vediamo ora il contributo di un giunto rotoidale. Ancora una volta, immaginiamo tutti i giunti bloccati dopo l'iesimo e andiamo a scrivere i contributi dovuti al moto dell'iesimo giunto sulla velocità lineare e sulla velocità angolare dell'end effector. Dunque, in questo caso esiste un contributo per entrambe le velocità. Per quanto riguarda la velocità angolare, partiamo da questa perché è più semplice da capire, da leggere, JO con I per Q con I punto è semplicemente omega con I, ovvero il prodotto tra la velocità di giunto scalare θ con I punto e il versore ZI-1, ok? Questo prodotto è omega con I, dove omega con I è invece un vettore orientato lungo la direzione di ZI-1. Per quello che riguarda il contributo alla velocità lineare, J con I per Q con I punto, invece ritroviamo da quanto abbiamo studiato nell'argomento precedente sul modo in cui si compongono le velocità lineari ed angolari in una catena cinematica, ritroviamo il prodotto vettoriale tra omega con I, ovvero Z con I meno 1 per θ con I punto, e il vettore PI-1E, che sarebbe il vettore che esprime la posizione dell'end effector rispetto alla terna I-1 espresso in terna base. Riassumendo, le velocità lineare ed angolare dell'end effector, che abbiamo scritto come JPJO per Q punto, insieme a queste due matrici JPJO, che sono entrambe tre perenne, compongono lo giacobiano geometrico, le abbiamo anche scritte come la somma di questi contributi JP con I che andranno poi a moltiplicarsi per le velocità di giunto. Riassumendo, assumono questa espressione a seconda che il giunto sia prismatico oppure rotoidale. Quindi, se si tratta di un giunto prismatico, JP con I è semplicemente il versore ZI-1. Il contributo, infatti, è ZI-1 per teta con I punto e teta con I punto corrisponde a quello che qui chiamiamo Q con I punto, per cui si trova moltiplicato fuori, si trova fuori da questa matrice perché viene moltiplicato separatamente, per cui dal contributo visto nella slide precedente dobbiamo togliere quel teta con I punto ed otteniamo soltanto il versore. Similmente il contributo del giunto rotoidale alla velocità lineare dell'end effector è
Z con in

versore, prodotto vettoriale PI-1E, e avevamo visto c'era un teta con il punto che togliamo perché rimane nel vettore delle velocità di giunto. Ed infine i contributi alla velocità angolare del giunto prismatico e del giunto roditale sono rispettivamente 0 e ZI-1. Ricordiamo che tutti questi vettori devono essere sempre espressi nello

mediante la notazione classica di Denoit-Hartenberg, possiamo anche scriverci la tabella dei parametri di Denoit-Hartenberg e poi, per quanto detto nella slide precedente, scrivere l'espressione dello giacobiano geometrico, dove riconosciamo nella prima parte, nella prima riga, due vettori 3x1, questo z0 prodotto vettoriale P0 E è un vettore 3x1 che è relativo al contributo del modo del primo giunto sulla velocità lineare dell'end effector. E questo secondo vettore 3x1 che è z1 prodotto vettoriale P1 E è il contributo alla velocità lineare dell'end effector dovuta al modo del secondo giunto. Poi troviamo qui sotto z0 e z1 che sono i due versori e quindi ancora vettori a tre componenti che rappresentano i contributi alla velocità angolare dell'end effector dovuti rispettivamente al primo giunto e al secondo giunto. In definitiva, per calcolare J di Q, cioè lo giacobiano geometrico, abbiamo bisogno di conoscere l'espressione di z0, z1, P0E e P1E. Dalla cinematica diretta possiamo facilmente ricavare, in realtà z0 e z1 li ricaviamo direttamente dalle terne di Denoit-Hartenberg, mentre il vettore P01 e P0E si ottengono scrivendo queste matrici in coordinate omogenee che stanno a rappresentare la cinematica diretta che va dalla terna base alla terna 1 o dalla terna base alla terna 2. L'ultima colonna di queste matrici 4x4, le prime tre componenti, l'ultima colonna, è esattamente il vettore P che cerchiamo. Il primo è P01 e poi P0E. In definitiva, mettendo insieme i pezzi, lo giacobiano geometrico assume questa espressione, in cui riconosciamo soltanto tre linee diverse da zero. Si ricordi l'espressione di queste linee, della linea 1, 2 e 6, che sono le uniche linee con componenti diverse da zero, le altre tre sono con tutte componenti nulle. Ritroveremo più avanti nel calcolo dello giacobiano analitico le stesse espressioni, e questo è un caso singolare, perché generalmente lo giacobiano geometrico, lo giacobiano analitico assumono espressioni differenti, sono diverse. Questa matrice, è una matrice, si osserva, una matrice 6x2, quindi può avere al massimo rango 2. Questo significa che al massimo due sole componenti di velocità lineare ed angolare possono essere assegnati indipendentemente. Che cosa significa? Del resto stiamo parlando di un manipolatore con due gradi di mobilità. I gradi di mobilità corrispondono al numero di giunti che possiamo comandare per movimentare il robot. Stiamo parlando di un manipolatore 2R, quindi due giunti, due gradi di mobilità. Questo significa che abbiamo due gradi di libertà per produrre moto dell'end effector e inevitabilmente non potremo che assegnare indipendentemente due sole componenti di velocità tra quella lineare ed angolare nel vettore generico a sei componenti P punto omega. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Ci chiediamo: come è fatto lo giacobiano geometrico di un manipolatore antropomorfo? Calcolo dello giacobiano analitico. Passiamo adesso al calcolo dello giacobiano mediante una procedura analitica. Quello che abbiamo visto fino adesso è un calcolo geometrico. E in alcuni casi è possibile effettuare il calcolo della cinematica differenziale applicando un procedimento analitico. In particolare, se l'orientamento dell'end effector è specificato da un numero minimo di parametri, si può applicare una tecnica analitica e la velocità dell'end effector si può calcolare direttamente derivando la posizione. La velocità lineare dell'end effector si può calcolare derivando direttamente la posizione, ovvero il vettore P punte si può ottenere derivando, rispetto al tempo il vettore P, che però sappiamo essere funzione di Q, per cui la derivata rispetto al tempo risulta essere il prodotto della derivata di P rispetto a Q e poi di Q punto, ovvero di Q rispetto al tempo. È una derivata composta. Questo corrisponde a calcolarci la prima parte dello giacobiano della cinematica differenziale, ovvero J con P di Q per Q punto, che sono ovvero i contributi alla velocità lineare dell'end effector dovuti al moto dei giunti. La velocità angolare può essere calcolata come derivata della rappresentazione minima,
ovvero ammettendo di avere un vettore φ che rappresenta l'orientamento

dell'end effector, della terna associata all'end effector, solidale con l'end effector, con un numero minimo di angoli, per esempio gli angoli di Eulero o gli angoli Roll PCO. La velocità angolare si può calcolare come derivata rispetto al tempo del vettore φ, ovvero il prodotto della derivata del vettore φ rispetto a q per la derivata del vettore q rispetto al tempo, ovvero q punto. E questo è semplicemente, per quanto visto fino adesso, lo possiamo scrivere come una matrice 3 perenne. Similmente a quanto visto per il calcolo dello giacobiano geometrico, una matrice 3 perenne per il vettore Q punto. Quindi questo d phi su d Q sarà una matrice che è responsabile nella cinematica differenziale del contributo del modulo dei singoli giunti alla velocità angolare, espressa però rispetto a variabili, a un set minimo di variabili dell'end effector. In definitiva, l'equazione cinematica differenziale che otteniamo è questa: P punto Φ punto è GP J Φ, non più JO ma J Φ per Q punto. La composizione GP J Φ la indichiamo con la lettera JA che chiamiamo giacobiano analitico. In generale, lo giacobiano analitico, ripeto, è diverso dallo giacobiano geometrico. Il calcolo di GFi non è semplice, infatti generalmente FDT non è disponibile in forma diretta. Per ottenere GFi si rende comunque necessario calcolare le matrici di rotazione. Prendiamo in considerazione ancora l'esempio del manipolatore planare 2R e scriviamoci le equazioni della cinematica diretta con le quali identifichiamo posizione e orientamento Φ dell'end effector, ovvero della terna, questa in verde, associata solidalmente all'end effector rispetto ad una terna base. In questo caso, il legame tra la variabile Φ e le variabili disgiunto è immediato. Possiamo riconoscere che Φ è semplicemente la somma dei due angoli Q1 e Q2. Per cui, la cinematica differenziale si ottiene direttamente differenziando, derivando nel tempo queste equazioni, e per esempio per quello che riguarda la velocità angolare, riconosciamo che questa Φ punto è proprio la rotazione intorno all'asse z, che è la somma delle due velocità angolari disgiunto, Q1 punto e Q2 punto. Qui tutte le rotazioni sono ovviamente intorno allo stesso asse z. In definitiva, lo giacobiano analitico risulta essere, se da queste equazioni riconosciamo il prodotto nella prima riga di un termine per Q1 punto e ancora un termine per Q1 punto e infine un altro termine per Q2 punto, ci andiamo a scrivere le componenti della matrice JP e poi le componenti della matrice JP. Per esempio JP, che è ovviamente JP moltiplicata per Q punto, deve dare Q1 punto più Q2 punti, non può altro che essere i due coefficienti davanti a questi due addendi, per cui 1 ed 1. Ok, ricordiamo il risultato ottenuto nel calcolo dello giacobiano geometrico e riconosciamo che il risultato è identico, sebbene le dimensioni della matrice sono differenti. In questo caso lo giacobiano analitico è una matrice 3x2, e mentre nel caso precedente era una matrice 6x2, cioè lo giacobiano geometrico. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Calcolare la relazione esistente tra le velocità angolari dell'end effector e le velocità di rotazione φ punto nel caso in cui l'orientamento dell'end effector sia specificato con la terna di angolo di Eulero zyz. Singolarità cinematiche. Affrontiamo adesso quest'ultimo argomento inerenti alle singolarità cinematiche, che sono particolarmente importanti per il moto, per comandare. Quando vogliamo comandare il moto di un manipolatore, dobbiamo conoscere la struttura del manipolatore e quali possono essere le sue singolarità, ovvero quelle configurazioni nello spazio delle configurazioni che creano problemi nell'assegnazione di velocità ai giunti e vediamo subito che cosa significa quello che ho appena detto. Le configurazioni singolari sono configurazioni Q in cui lo giacobiano J diminuisce di rango, vengono chiamate singolarità cinematiche. Le singolarità cinematiche sono configurazioni raggiungibili, ma sono configurazioni in cui si ha una perdita di mobilità.
non sono ovvero più possibili moti

in tutte le direzioni, ovvero in direzioni arbitrarie. Alcune direzioni di moto diventano non più ammissibili. Nelle singolarità possono esistere infinite soluzioni alla cinematica inversa. E il problema, inoltre, non è soltanto nella singolarità di per sé, ma nell'intorno di quel punto dello spazio delle configurazioni, perché nell'intorno di una singolarità, velocità molto ridotte nello spazio operativo, quindi velocità lineari ed angolare dell'end effector, possono indurre delle velocità molto elevate nello spazio dei giunti. Le singolarità possono essere classificate come ai confini dello spazio di lavoro raggiungibile. Questo genere di singolarità non sono problematiche perché si tratta di configurazioni che possiamo evitare. Trattandosi di punti al confine dello spazio di lavoro raggiungibile, basterà assegnare un task al nostro manipolatore che stia lontano dai limiti di lavoro, dello spazio di lavoro, per evitare quelle singolarità. E poi abbiamo singolarità che invece si trovano all'interno dello spazio di lavoro raggiungibile. Queste generalmente sono prodotte da allineamento di due o più assi di moto e da configurazioni particolari dell'end effector. Questo genere di singolarità sono effettivamente un problema per il moto. Vediamo un esempio sul manipolatore planare 2R. Consideriamo il caso in cui sia di interesse soltanto il posizionamento dell'end effector, per cui la cinematica diretta ci fornisce queste due equazioni, da cui ritroviamo che lo giacobiano, in questo caso relativo soltanto alla parte posizionale dell'end effector, assume questa espressione, una matrice 2x2. E per studiare le configurazioni Q in cui cade di rango, basterà calcolarsi il determinante e studiare le configurazioni in cui il determinante è nullo. In questo caso il determinante è L1 per L2 per il seno di Q2, che sinteticamente scriviamo e indichiamo con seno S2. S2 significa quindi seno di Q2, che è 0 dunque quando il robot si trova tutto allungato, quindi quando Q2 è 0, o quando è ripiegato su se stesso, quindi quando Q2 è uguale a pi greco. Si tratta in ogni caso di configurazioni ai confini dello spazio di lavoro raggiungibili, quindi non particolarmente problematiche nel moto del manipolatore. Come in molti altri casi, le singolarità dividono lo spazio delle configurazioni in regioni che sono distinte perché corrispondono a soluzioni cinematiche inverse e con caratteristiche molto differenti. In questo caso, per esempio, quelle singolarità di cui abbiamo parlato distinguono due regioni dello spazio delle configurazioni in cui le soluzioni cinematiche inverse corrispondono alla configurazione con il gomito alto oppure con il gomito basso. Quindi, come succede in molti casi, le singolarità sono dei punti che ci permettono di identificare delle regioni distinte nello spazio delle configurazioni che si distinguono perché sono caratterizzate proprio da soluzioni cinematiche differenti, proprio con caratteristiche differenti. In ognuna di queste regioni le caratteristiche sono simili, ma sono differenti di regione in regione. Nel caso del manipolatore 2R e i punti di singolarità che abbiamo identificato con il secondo giunto sostanzialmente a valore 0 o pi greco, praticamente il braccio tutto allungato oppure ripiegato su se stesso rispettivamente, sono due configurazioni che dividono lo spazio appunto, delle configurazioni in regioni a cui corrispondono soluzioni cinematiche con inverse con gomito alto oppure con gomito basso. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo? Infine, riepiloghiamo gli spunti di riflessione dei vari argomenti trattati. Le traslazioni elementari finite e infinitesime commutano? E cosa accade per le rotazioni? Quali sono le derivate delle matrici di rotazione elementari intorno all'asse Y e all'asse Z? Come si compongono le velocità lineari e angolari di un giunto prismatico e di un giunto rotoidale? Come è fatto lo giacobiano geometrico di un manipolatore antropomorfo? Calcolare la relazione esistente tra le velocità angolari dell'end effector e le velocità di rotazione φ punto nel caso in cui il vettore φ, che rappresenta l'orientamento di un end effector in forma minima, sia la terna di angolo di Eulero zyz. Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti e bibliografia vi invito a consultare le pagine web.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'impero mongolo. Gli argomenti che tratteremo saranno i quattro rami di discendenza familiare di Gengis Khan e la dinastia Ilkhanide. Partiamo dal primo degli argomenti, i quattro rami di discendenza familiare. I figli di Gengis Khan avevano dei caratteri molto diversi tra loro. Il primo era un figlio adottivo, Jöci, e fu un figlio piuttosto problematico per il padre. Morì prima di Gengis Khan e soprattutto tentò probabilmente di avvelenarlo prima di essere a sua volta ucciso probabilmente dal padre. Sicuramente era una personalità molto forte che aveva avuto molto a che fare col padre, ma che in questo momento cominciò a crearsi una sua autonomia di pensiero. Il secondo, Chagatai, era un carattere chiuso e introverso. Il terzo, Gödei, era forse il più solido psicologicamente, anche la persona più esperta rispetto agli altri fratelli. Il quarto, Tolui, era il più giovane e quello che secondo il sistema matrilineare mongolo avrebbe avuto teoricamente il diritto alla successione. Le regole della discendenza sono abbastanza interessanti per quanto ci riguarda, sono molto diverse da quelle occidentali che seguono un sistema molto patrilineare e non danno questo peso così grande alla figura femminile. Lo stesso Gengis Khan si rifaceva a una sua ava donna, Alankoa, che era quella, un personaggio semimitico che aveva dato i natali alla sua stirpe. E in questo caso proprio l'ultimo dei nati di Gengis Khan avrebbe dovuto essere il successore di Gengis Khan, ma le cose non andarono così. Fu Ögödei che venne scelto e venne nominato in un Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola, il primo Grand Khan dopo Genghis. Che cosa significava essere Grand Khan dei mongoli? Significava da una parte controllare tutto l'impero mongolo e quindi controllare le quattro ulus, i quattro domini dei discendenti di Gengis Khan, e dall'altra significava anche decidere su come doveva essere gestito l'enorme patrimonio mongolo. Si potrà ricordare che Ögödei è considerato il fondatore della città

capitale dei mongoli, la città di Karakorum, che si trovava nel cuore della Mongolia moderna. Inizialmente era una base per dei soldati mongoli al tempo di Gengis Khan, in quest'epoca diventa la capitale vera e propria del regno. Durante questo periodo si sviluppa la grande espansione verso l'Europa, verso l'Occidente, diciamo, più che verso l'Europa, cioè verso le steppe, oggi russe, ma all'epoca si chiamavano steppe dei Kipchak per la popolazione che l'abitava, anche da noi conosciute come Cumani o Peceneghi, a seconda di come venivano definiti dalle popolazioni europee. E arriveranno, l'espansione mongola arriverà fino alle rive dell'Adriatico. In seguito, Ögödei avrà un successore molto più debole di lui, Gyuk, e parleremo del colpo di Stato compiuto da Mönche. Il regno di Ögödei è un regno molto interessante, dura fino al 1241. In questo lungo periodo il Gran Khan promuove l'espansione e promuove soprattutto il lavoro congiunto dei quattro leader, dei quattro Khan delle quattro Rus'. I mongoli conquistano tutte le steppe che arrivano fino appunto ai principati russi che si trovano nella regione di Kiev, che era la capitale della Rus', cioè di quella regione, che poi prenderà anche il nome di Ucraina più tardi, e arrivano in Polonia. Qui, in una serie di battaglie, sconfiggono le forze occidentali. Anzi, l'Occidente comincia a rendersi conto della minaccia che i russi, che i mongoli possono rappresentare, perché cominciano a conoscere i metodi efferati che vengono usati dai mongoli. Nascono varie leggende su di loro, quella per esempio del cannibalismo che viene praticato dai mongoli, e ancora vengono più volte evocate le loro torture e i loro metodi estremamente brutali. Ma l'Occidente vede anche che i mongoli sono una possibilità e, come vedremo, questo ruolo avrà un peso molto grosso nelle missioni e nelle spedizioni successive di emissari occidentali. L'espansione mongola arriva fino alle rive dell'Adriatico. Nel 1241 si interrompe perché muore Ögödei e gli eserciti mongoli devono ritornare indietro per decidere chi sarà il successore. La morte di Ögödei però non crea già un problema. I suoi successori cominciano avere delle dispute tra di loro, soprattutto tra quelli che appartenevano all'Ulus di Göci, che fonderanno poi l'Orda d'Oro, e gli altri rami della famiglia, in particolare quelli che appartenevano al ramo di Tolui, che non vedono di buon occhio che continui questa successione del ramo di Ögödei. Viene nominato infine un sovrano abbastanza debole, si chiama Gyuk. Gyuk regnerà per soli 2 anni, è considerato molto negativamente nelle fonti del tempo, dedito all'alcolismo, a pratiche sessuali considerate lascive, non è considerato all'altezza del ruolo di Gran Khan. In realtà non sappiamo quali sono state le caratteristiche di questo sovrano. E pensiamo che questo tipo di insinuazioni nei suoi confronti derivino soprattutto dal fatto che su di lui è caduta una damnatio memoriae subito dopo che il suo ramo dinastico venne sostituito. Da questa cartina vedete come si è prodotta l'espansione mongola. Va ricordato che mentre l'esercito mongolo si spingeva verso occidente,
anche

In Oriente erano state compiute diverse imprese importanti. Era stata invasa la penisola di Koryo, cioè la Corea, e ancora era stata completata la conquista del regno dei Jin nel nord della Cina. Durante il periodo di Ogedei anche venne completata la conquista di altre regioni cinesi, come quella degli Xixia, che erano stati iniziate da Gengis Khan e che adesso vengono completate. Ma la grande impresa vede una coalizione formata da tutti i discendenti delle quattro Lus spingersi verso occidente. Viene raggiunta il territorio dei Bulgari del Volga, che erano delle popolazioni turche, e appunto dei Kipchak, dei Cumani Peceneghi più a occidente, e ancora si arriva fino appunto alla Polonia e all'Ungheria. Arrivati sulle sponde dell'Adriatico, gli invasori mongoli devono tornare indietro per andare a nominare al Karakorum, che vedete qui nel cuore della Mongolia, il nuovo Gran Khan. Dopo che è stato eletto Gyuk, i rivali della ramo di Tolui si attrezzano per rovesciarlo. È in particolare un discendente di Tolui, che intanto è morto, che nel 1251 si appropria del potere con un vero e proprio colpo di stato. Il suo nome è Mönche. Mönche avrà un ruolo molto importante nella trasformazione dell'impero mongolo. Gyuk era morto, non ci si riusciva a mettere d'accordo sulla successione. Mönche fa un vero e proprio colpo di stato in cui uccide tutti i rappresentanti del ramo di Ögödei, e così diventa lui il sovrano il Gran Khan dei mongoli in tutto il mondo. La caratteristica di Mönche è di essere stato un uomo molto scaltro, molto anche spietato nei confronti dei suoi stessi familiari, ma nel contempo anche un grande riformatore del sistema di colonizzazione mongola, sia della Cina che dell'impero, della parte persiana dell'impero. Decide pertanto di inviare in Occidente un suo fratello che si chiama Hulegu. Hulegu è il fratello minore che fonda un impero, l'impero Ilkhanide. Questo impero sarà un impero direttamente legato al Gran Khan, ma che avrà una sua indipendenza politica. Ilkhan vuol dire sostanzialmente sovrano regionale, sovrano areale, se vogliamo, ma qui questo nome indica invece un nome di un grande stato molto potente e importante. Nel contempo, Lord Adoro si converte all'Islam. La conversione del Lord Adoro all'Islam comporta una sostanziale trasformazione dell'impianto dello stato mongolo. Questa conversione all'Islam prevede anche un'alleanza con potenze regionali profondamente avverse ai mongoli, in particolare con il mondo egiziano. Vedremo come la potenza mamelucca sarà un alleato di ferro del Lord Adoro. Lord Adoro si stabilisce in tutta la parte settentrionale del vecchio impero mongolo, domina la Siberia e domina anche tutte le regioni ad occidente. I russi diventano vassalli, i vari principati della Russia, e così anche molti stati locali. E questo stato del Lord Adoro si contrappone a quello Ilkhanide, al quale si affianca lo stato Yuan. Mandando Tolui in occidente, Hulegu manda invece in oriente quello che diventerà Kubilai Khan, il più famoso, anche egli fratello di Mönche,
che diventa il fondatore della dinastia Yue.

Yuan. La dinastia Yuan e quella Elcanide cooperano, lavorano insieme, favorendo quel fenomeno che poi verrà chiamato Pax Mongolica. È in questo periodo che vengono spediti i primi emissari occidentali, soprattutto religiosi. Negli anni 40 del 200 arriva per esempio a Karakorum una figura molto importante, che è quella di Guglielmo di Rubruck. La sua testimonianza resterà una testimonianza fondamentale non solo per conoscere come era fatta Karakorum, ma anche per conoscere la vita e il destino di questa, della dinastia mongola. Guglielmo di Rubruck, nel descrivere Karakorum, ci descrive una città divisa per gruppi etnici, gruppi religiosi, nel quale tra l'altro si trovano anche dei latini. In particolare racconta la straordinaria storia di un francese che si chiamava Guillaume Boucher, che era stato catturato in Ungheria, era un orafo, e questo orafo costruiva straordinari oggetti per i mongoli, tra i quali un famoso albero d'argento che si trovava nella grande città accampamento di Karakorum. Karakorum aveva una parte costruita, ma la maggior parte della città era una grande tendopoli. Intanto Lordadoro ha conquistato l'Anatolia. Nel 1243 viene in una battaglia campale sconfitto il sultano Selgiucide e l'Anatolia entra a far parte dei domini mongoli. I Selgiucidi riescono a sopravvivere accettando una condizione di vassallaggio molto molto dura e sfavorevole. I loro rappresentanti vanno fino al Karakorum per comprare la resa con i sovrani mongoli. Soprattutto in quest'epoca la regione dell'Anatolia vede la presenza di un nuovo personaggio che si chiama Pervanè o Parvanè in persiano, che era un tutore del sovrano Selgiucide, e questo tutore del sovrano Selgiucide controlla tutte le mosse che fanno i Selgiucidi, quindi i Selgiucidi di fatto vengono profondamente depotenziati, ma riescono a sopravvivere e soprattutto ad evitare almeno inizialmente quelle grandi devastazioni che invece sono avvenute in altre regioni. Più a meridione avviene l'espansione in Mesopotamia degli Ilcanidi. Se Lordadoro aveva conquistato l'Anatolia, la Mesopotamia e Baghdad vengono catturate da Hulegu. Hulegu ha due grandi obiettivi. Il primo è quello di conquistare Baghdad, il secondo è quello di distruggere i castelli ismailiti. La distruzione dei castelli ismailiti nasce dall'esigenza di eliminare questo potentissimo rivale interno che si trovava in posizioni fortificate molto difficili da espugnare, sparse in tutto il territorio persiano. Quanto alla presa di Baghdad e alla sua caduta, questa era fondamentale per eliminare l'autorità califfale. Nel 1258 Baghdad viene catturata, il califfo viene avvolto dentro un tappeto e ucciso a bastonate, in modo tale da non diffondere il suo sangue regale. Questo tipo di pratica indica anche una curiosa forma di rispetto nei confronti di questa persona, che morirà mettendo fine alla storia del califfato abbaside. E in generale, da questo momento in poi, solo dei transfughi della famiglia abbaside nel regno mameluco d'Egitto riusciranno a rifondare in parte l'istituto del califfato, ma nel resto del mondo il califfato non esiste più. La caduta di Baghdad
è un momento cruciale nella storia dell'Oriente islamico.

È un momento cruciale perché è un momento di totale sbandamento. Ormai l'Islam è sottomesso a una potenza straniera che non è musulmana e che impone un regime coloniale di sfruttamento totale. Sono ferocissimi gli esattori, i grandi processi contro la popolazione avvengono normalmente per mancati pagamenti di tasse gravosissime che vengono imposte dai mongoli ed è un periodo di grande prostrazione e sofferenza. Qui vedete la carta di quanto avviene durante il regno di Mönche e Güyük Khan. Come vedete, appunto, nel 1258 viene presa Baghdad e nel 1256 la città di Alamut, che si trovava a ridosso del Caspio, mentre Lordadoro entra in Anatolia e vince nel 1243 a Köse Daha una battaglia contro i Selgiuchidi, che diventano da questo momento in poi loro vassalli. Non mancano le espansioni verso meridione. Kubilai Khan, Khan dello stato Yuan, porta i mongoli nel regno dei Song e quindi spinge verso la Cina più profonda gli eserciti mongoli. È il periodo di massima espansione dello stato mongolo. Da questo momento in poi la Via della Seta viene unita o a settentrione da un percorso che porta da Costantinopoli fino a Karakorum e poi a Pechino, attraverso il territorio dell'Ordadoro, o da meridione, da un percorso che attraverso l'Iran, l'Asia centrale, arriva fino a Pechino e a Karakorum dalla parte meridionale. Quello che è importante di questi itinerari è che con un unico lasciapassare che si chiamava paisa in mongolo, i mercanti non incontravano ostacoli, frontiere, dazi, pagamenti, anzi venivano facilitati da un sistema postale e di ricambio dei cavalli che si chiamava jam e che permetteva loro appunto di viaggiare indisturbati da Costantinopoli sostanzialmente fino alle città mongole dell'Estremo Oriente. Questo sistema favorì moltissimo i commerci ed è a questo sistema che si rifaranno poi molti dei viaggiatori occidentali. Gli Ilkhanidi in Iran fondano uno stato molto potente. Questo stato ha come città capitale la città di Tabriz. Tabriz è una città dell'Azerbaigian persiano, cioè si trova nella parte occidentale dell'Iran odierno. Da questa città governano un'area molto vasta che include la Mesopotamia, quello che oggi si chiama Iraq, e include anche parte dell'Asia centrale. Questo loro stato però incontra varie difficoltà inizialmente, soprattutto per il controllo della Via della Seta. La Via della Seta si spinge dalla Mesopotamia fino a Pechino o a Karakorum, ma anche attraverso la Via Egnazia che arrivava a Costantinopoli, porta le merci in Europa. Questo fa sì che compaiano le prime testimonianze della seta orientale lavorata e non in Occidente. Questo tipo di tessuti, in genere esportati dalla Cina prima verso l'Occidente e poi lavorati o in Asia centrale o lavorati addirittura in Italia, fanno crescere un commercio molto molto proficuo e importante anche per l'Europa. Ma gli Ilkhanidi hanno un avversario, questo avversario è Lordadoro. Da un certo momento in poi i rapporti fra Ordadoro

Mondadori e il Candidi cominciano ad inclinarsi, cominciano a essere discusse e combattute varie battaglie, guerre tra i due stati, soprattutto sulle frontiere caucasiche e ancora in territorio anatolico. L'Anatolia passerà da questo momento in poi sotto l'egemonia degli Ilcanidi. Nel 1260, nella città di Ain Jalut, nel sito di Ain Jalut, che si trova oggi in territorio israeliano, nella Palestina storica, i mongoli si scontrano con una nuova potenza, che è una potenza emergente nel territorio, quella dei Mamelucchi. Chi sono questi Mamelucchi? I Mamelucchi sono una dinastia che è nata alcuni schiavi della dinastia Ayyubide che stava in Egitto e che servivano questa dinastia come loro pretoriani militari, Mamelucchi appunto, un termine che conosciamo per indicare appunto gli schiavi. Questi schiavi Mamelucchi erano di origine Kipchak, cioè provenivano dall'Asia centrale, dalla quale erano fuggiti proprio per le invasioni mongole e si erano stabiliti in territorio egiziano dove stavano su un'isola sul Nilo, tanto da essere chiamati Mamelucchi marini, Bahri. Ma da questo momento in poi prendono il sopravvento sulla dinastia Ayyubide. E a Ain Jalut, grazie alla figura straordinaria di Baybars, sconfiggono lo Stato, gli attaccanti mongoli che cercavano, un contingente mongolo che cercava di appunto occupare Siria e Palestina, e fermano l'avanzata mongola verso Occidente. Più che un atto di natura politica significativo, anche militare, questo è un atto importante da un punto di vista simbolico. Dimostra che i musulmani, quando sono coraggiosi e si uniscono e si attrezzano, possono opporsi alle avanzate mongole. In questo senso, questo gesto segna una cesura piuttosto importante con tutto ciò che era avvenuto fino a quest'epoca. I Mamelucchi, dal canto loro, diventano i campioni della guerra contro i mongoli, in particolare contro gli Ilcanidi. Formano un'alleanza con l'Ordadoro, che intanto è diventata una potenza musulmana, e attraversando il Mar Nero riescono a commerciare con l'Ordadoro attraverso le grandi agenzie che si trovano in territorio crimeano, sul delta del Don e in altre regioni. Dal canto suo, i Mamelucchi hanno dei pensatori, uno dei quali Ibn Taymiyyah, che proclamano la guerra santa contro i mongoli. Il Hulegu viene considerato un anticristo, o l'equivalente di quello che in Occidente era un anticristo, che in arabo si chiamava Dajjal. Vengono prodotte numerose fatwa contro i mongoli che impongono appunto il jihad, la guerra di religione contro questo nemico empio e sacrilego, idolatrico. Questo fa sì che vengano catalizzate anche molte forze attorno alla forza mamelucca e questa barriera segnerà una cesura storica fondamentale in cui Siria e Egitto diventeranno un confine quasi invalicabile per i successivi tentativi di aggressione. Nello stesso tempo, nel 1260, Kubilai Khan diventa Gran Khan dell'intero impero mongolo. Naturalmente Kubilai Khan governa anche lo stato Yuan che è connesso a quello Ilcanide ed è in netta contrapposizione, in netto conflitto con lo stato dell'Ordadoro. Le due ulus ormai sono in una guerra
endemica.

che durerà fino a che queste, soprattutto lo Stato e il Canide, esisterà. L'Europa vede nei mongoli dei partner politici e militari di prim'ordine. Si vede nella possibilità di commerciare su un territorio così ampio delle grandissime possibilità economiche. Ne abbiamo già parlato, questo vale per esempio il traffico della seta, ma vale anche per il traffico di numerosissime altre merci, dal grano agli schiavi, che erano una delle voci più importanti di questo commercio. Quando parliamo di Europa parliamo principalmente di due potenze italiane, i veneziani e i genovesi. Veneziani e genovesi si fanno anche loro la guerra tra di loro. I veneziani preferiscono forse l'alleanza con l'Ordadoro e con l'Egitto. I genovesi sono più legati agli Ilcanidi. Ma a partire dal 1270-1280 si vanno a stabilire numerose agenzie genovesi e veneziane su tutto questo ampio territorio. E queste agenzie non solo garantiscono il traffico delle merci, ma introducono un sistema capitalistico con sistemi assicurativi, con lettere di cambio, cioè dei veri e propri assegni che venivano affidati ai commercianti, che avrà un'importanza molto grossa per tutto il XIII e gli inizi del XIV secolo. Questo commercio prevede che, per esempio, nella città di Tabriz i genovesi istituiscano un loro senato composto variamente da 20-21 rappresentanti che si chiama Officium Gazzarie, cioè l'ufficio della Gazzaria, così veniva chiamata la regione che in precedenza era stata abitata dai Khazari. Qui vengono prese tutte le decisioni relative ai commerci con l'Oriente. E queste colonie sul Mar Nero diventano una vera e propria piattaforma di diffusione delle merci e del denaro. Questo è il periodo in cui si formano le grandi fortune anche in Italia. In Toscana, soprattutto, l'industria tessile porta la fortuna di numerose famiglie. Una di queste, quella dei Bardi, ospiterà anche in un suo negozio napoletano il Boccaccio, il quale ci parlerà appunto di drappi tartarici, argomento trattato anche da Dante nella Divina Commedia. Insomma, i mongoli irrompono nella civiltà occidentale e può anche capitare che ad alcuni giovani neonati genovesi venga dato un nome mongolo, per esempio Argone, da Argun, Khan dell'epoca. Molti di loro anche hanno un ruolo a corte. Come noi sappiamo molto bene dal Milione di Marco Polo, i mongoli accolgono volentieri questi commercianti e gli danno anche delle posizioni a corte piuttosto significative. Ma ci sono anche le missioni religiose. Le missioni religiose che abbiamo già visto iniziare prima di quelle commerciali con Guglielmo da Rubruck si sviluppano a partire soprattutto da quella di Giovanni da Pian del Carpine, il quale arriva fino a Karakorum per portare appunto una famosa missiva papale al Gran Khan Güyük. In seguito ne conosceremo numerosi altri, sono francescani e domenicani, non sempre in accordo gli uni con gli altri, anzi a un certo punto si creerà un vero e proprio conflitto anche fra questi due ordini religiosi che portano appunto, che tentano la conversione dei mongoli, in realtà senza un grande successo. Ecco, vedete una carta delle principali agenzie

genovesi in territorio asiatico. Da una parte avete per esempio la comunità di Pera e Galata che si trovava di fronte a Costantinopoli, che aveva una sua maona, una sua agenzia molto forte e che, dalla quale partivano i commerci per la Crimea in un numero abbastanza consistente di città, la principale delle quali era Caffa, oggi si chiama Feodosia, ma all'epoca era una città molto importante, per arrivare alla Tana e quindi ai grandi fiumi, in particolare il Don e il Volga, verso l'Asia centrale, dal quale si traevano merci di ogni genere. Non vediamo in questa carta la città di Tabriz, che era un centro molto importante, e non vediamo anche altre città dell'Iran dove c'erano degli insediamenti genovesi. I veneziani invece erano distribuiti soprattutto nei territori dell'Orradoro e in Egitto. Quindi questi commerci portavano anche un scambio di merci molto importante. Qui vedete la carta con tutte le quattro ulus nel periodo appunto in cui il Gran Khan è Kubilai, gli Yuan e gli Ilkhanidi. Gli Yuan e gli Ilkhanidi hanno un territorio quasi unito fra loro, con al centro il regno Chagataico, ormai limitato ad alcune zone dell'Asia centrale. L'Ordadoro invece governa tutto l'Occidente, l'Occidente che oggi corrisponde alla Siberia e alla Russia. Le due potenze, il Cani dei Yuan e quella dell'Ordadoro, sono in conflitto tra loro. Lo stato Chagataico avrà tutta una sua storia particolare, sulla quale possiamo solo dire che entrerà una volta con gli uni, una volta con gli altri, nei vari conflitti. E dopo un tentativo di far risorgere la potenza Ogodeide, si renderà sempre più autonomo e indipendente dal resto dell'impero. Spunti di riflessione per quanto abbiamo detto. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Passiamo ora a un altro tema, la dinastia Ilkhanide. La dinastia Ilkhanide ne abbiamo già ampiamente parlato, ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la storia di questa dinastia. Innanzitutto parleremo di Ulegu e dei suoi successori. I suoi successori seguiranno una linea dinastica che fino al 1295 sarà lontana dalla religione più praticata nel territorio occupato, cioè gli Ilkhanidi. Ulegu aveva adottato uno straordinario consigliere persiano. Questo consigliere persiano si chiamava Nasser ad-Din Tusi ed era un astronomo, un poligrafo, l'autore di numerosi trattati di etica, di filosofia e persino di poesia. Questo straordinario personaggio molto probabilmente nelle sue oscure origini proveniva dal mondo ismailita e questo fu molto utile ad Ulegu per poter distruggere le roccaforti ismailite. Fu sempre Ulegu che permise la conquista di Baghdad grazie alla sua conoscenza del mondo califale e del mondo islamico. Per questo inaugurò Nasser ad-Din Tusi una tradizione di ministri persiani che affiancavano i sovrani ilkhanidi, non sempre fortunati, almeno in vari casi ci sono stati dei massacri di questi ministri perché venivano considerati traditori o inadatti allo scopo. È il periodo in cui i papi scrivono le

lettere ai Han, per esempio, e mandano degli emissari, scusate, come Ascellino da Cremona, che cominciano a tentare la conversione dei mongoli. Questo personaggio, Ascellino da Cremona, è uno dei primi ad arrivare in Anatolia negli anni 40 del 200 e prova a convincere il generale mongolo Baiju alla conversione all'Islam. Ma le cose non vanno molto lisce e lo stesso Ascellino rischia il martirio. Guglielmo Darubu, ne abbiamo parlato, sarà un più attento e meno improvvisato rispetto a Ascellino da Cremona, e poi abbiamo i tentativi congiunti di compiere delle crociate. Luigi IX si rivolgerà ai mongoli nel tentativo di compiere delle crociate contro i Mamelucchi, in particolare la settima e l'ottava, che erano rivolte appunto alla conquista del territorio di Alessandria e dei territori costieri dell'Egitto. Ci sono altre potenze gregarie, gli armeni, che sono alleati dei mongoli, e ancora bisognerà parlare del ruolo straordinario avuto da Marco Polo, che per quanto abbia una visione forse secondaria rispetto a quella principale che ha della Cina, dell'impero Ilcanide, sicuramente ci lascia una testimonianza straordinaria. Questa testimonianza straordinaria nasce dalla frequentazione dell'Asia per un periodo molto lungo, appunto fino a quasi alla fine del 200, nel quale Marco Polo ci descrive tutte le differenze delle ulus mongole, tutti i personaggi principali che incontrò e anche la corte appunto di Kubilai Khan. Quella che vedete qui è la lettera del Khan Gyuk al Papa Innocenzo IV. In questa lettera viene chiesto al Papa di sottomettersi al Gran Khan. La parola pace in mongolo corrisponde alla parola sottomissione. Almeno questo è il messaggio che arriva in questa lettera che vuole, pretende che il Papa appunto si pieghi, ma questa lettera dà l'inizio a una serie di corrispondenze diplomatiche di cui proprio il Papa Innocenzo IV fu uno dei principali artefici. Verso gli anni 70 del 200, il Khan Ahmad Teguder tenta di convertirsi all'Islam. Viene convinto probabilmente da una famiglia di ministri mongoli che non riescono però nell'impresa, perché il Khan Argun, quello che sarà il successore, fa uccidere Teguder e compie una repressione spietata di tutti quelli che vogliono diventare musulmani. Vengono costruiti dei nuovi templi buddisti in Persia. E vengono compiute delle imprese straordinarie. Si tenta, per esempio, un'aggressione alla Mecca che fallisce in maniera disastrosa, soprattutto per le liti interne degli alleati cristiani che stavano nella missione mongola. Soprattutto quest'ultima fase del 200 vede delle riforme piuttosto avventate di tipo economico. Una di queste è il tentativo di introdurre la carta moneta in Persia. Il tentativo fallisce perché c'è una reazione molto importante da parte della popolazione che rifiuta l'introduzione di questo tipo di monetazione che proveniva dalla Cina, al quale l'Iran non era assolutamente abituato. Il Gran Khan Kazan, che salirà al potere dopo questo disastroso tentativo economico, si convertirà all'Islam e convertirà lo Stato degli Ilcanidi all'Islam. Se questo potrà essere un elemento di forza per i mongoli, forse costituirà anche un elemento di debolezza per il periodo a seguire.

Ghazan ha un altro straordinario ministro che si chiama Rashiduddin. Rashiduddin compila per Ghazan delle enciclopedie universali in cui descrive tutto il mondo, descrive

per caso i risultati che abbiamo osservato nelle diverse condizioni. Se non c'è effetto, il caso tende a fare le cose simili, quindi questa probabilità dovrebbe essere piuttosto alta. Se osservo che invece la probabilità di osservare puramente per caso certe differenze nel comportamento tra i diversi gruppi assegnati alle diverse condizioni sperimentali è troppo bassa, la probabilità di osservarlo per caso, io concluderò che la differenza osservata nel comportamento è dovuta non al caso, ma alla mia manipolazione sperimentale, cioè alla variazione del livello della variabile indipendente. Validità statistica si riferisce proprio all'insieme delle procedure attraverso cui effettuo questo calcolo del p-value, ovvero del calcolo della probabilità di osservare per caso i risultati, che è l'indice attraverso cui io vado a fare una mia decisione su decidere se questi dati raccolti nell'esperimento sono o meno evidenza per la mia ipotesi, a favore della mia ipotesi e quindi della mia teoria. Validità esterna. Le conclusioni della ricerca sono generalizzabili? Al di là dell'aspetto più metodologico che riguarda la validità interna, è importante considerare anche quella quanto le osservazioni o le conclusioni che possiamo trarre da uno studio sperimentale possono risultare valide e ge essere generalizzate al di là del contesto dell'esperimento. E generalizzare riguarda tre diversi aspetti. Innanzitutto, altre situazioni. I miei messi in una situazione diversa, se fosse stato diverso il contesto, avrei trovato gli stessi risultati? Non è sicuro che questo sia il caso. Infatti, a volte è necessario fare più di un esperimento per poter arrivare a delle conclusioni più attendibili. Ma la generalizzabilità riguarda anche altre popolazioni di soggetti. Questo è un aspetto importante perché io faccio gli esperimenti con un campione piccolo estratto da una popolazione, ma tipicamente i ricercatori usano i campioni che sono a loro disposizione. Gran parte delle ricerche di psicologia hanno come partecipanti studenti, spesso studenti di psicologia. Quindi viene ovvio chiedersi quanto le conclusioni tratte valgono anche per altre tipologie di partecipanti, di persone. Infine, altri periodi temporali. Certi fenomeni cambiano nel tempo, la società cambia e influenza le persone, quindi è anche importante chiedersi se questi stessi risultati si potrebbero che sono stati ottenuti magari in studi condotti 50 anni fa, oggi sono ancora validi o meno. Effetto delle aspettative dei soggetti, effetto delle caratteristiche della domanda. Altri problemi che possono nascere all'interno e inficiare la validità di una ricerca sono legati proprio al fatto che le persone che fanno parte in un esperimento tipicamente cercano di indovinare qual è lo scopo della ricerca e questo fa sì che loro possano comportarsi come ci si aspetta che ci si comporti, come pensano che l'esperimentatore voglia che loro rispondano nelle diverse condizioni. Questo chiaramente è un'influenza del comportamento che va a inficiare poi le conclusioni che possiamo trarre. Ci sono alcuni rimedi per poter minimizzare l'effetto delle aspettative dei soggetti. In primo luogo, potremmo voler nascondere inizialmente l'obiettivo dello studio per non influenzare i partecipanti. Un secondo metodo è quello di usare delle misure al di fuori della consapevolezza. Se io vado a misurare degli aspetti che sono inconsci del comportamento, tendo a minimizzare gli aspetti, l'influenza di fattori come le caratteristiche della domanda. Effetto delle aspettative dei ricercatori. Ma non soltanto le aspettative influenzano il comportamento delle persone che partecipano all'esperimento, ma anche quello degli stessi, sperimentatori. Un effetto famoso è il cosiddetto effetto Rosenthal, da Rosenthal e Fode, 1963. Le profezie che si autoavverano. In questo studio un gruppo di studenti,

era stato invitato a fare delle osservazioni del tempo che ci mettevano dei ratti, dei topi di laboratorio, a imparare la strada per uscire da un labirinto. I ratti da osservare erano stati divisi in due gruppi, gli era stato detto, ai soggetti che dovevano fare l'osservazione, era stato detto che alcuni erano dei ratti smart, svegli, e altri erano dei ratti un po' ottusi. I risultati confermarono le aspettative che erano state fornite artificialmente, perché in realtà si trattava di animali che venivano dalla stessa colonia fondamentalmente, quindi non c'erano delle reali differenze tra questi animali, ma ciononostante gli osservatori registrarono che tempi minori di apprendimento per i ratti che loro sapevano essere più intelligenti. Questo è dovuto a due fenomeni. Da un lato che le aspettative possono influenzare le osservazioni, ovvero le misure che vado a prendere possono essere influenzate da quello che io mi aspetto di trovare. In secondo luogo, le aspettative possono influenzare anche la realtà stessa, cioè è possibile che sapendo che stavano osservando dei ratti particolarmente intelligenti, gli osservatori dessero inconsciamente dei suggerimenti agli animali, influenzando il modo in cui attraversavano e imparavano la strada per il labirinto. I rimedi sono principalmente di un tipo, osservazione in doppio cieco. Per evitare che gli sperimentatori, con le loro aspettative, con le loro aspirazioni e speranze di trovare conferme magari delle proprie teorie, influenzino l'osservazione dei risultati e anche influenzino la realtà, è importante che quando si fa l'osservazione, chi osserva non sia consapevole della condizione in cui sta osservando. E è importante anche che in alcuni casi anche i pazienti, le persone osservate stesse non siano a conoscenza della condizione. Questo è il motivo per cui, ad esempio, in ambito medico si usano i placebo e non si dice alle persone che stanno facendo parte di un trial clinico che cerca di verificare, per esempio, se una medicina è efficace o meno, non viene detto a chi prende la pillola di zucchero che è in una condizione, che sta prendendo la pillola di zucchero. Perché chiaramente questo potrebbe influenzare, sapere di aver preso una medicina piuttosto che un placebo potrebbe influenzarli. E quindi il doppio cieco si riferisce proprio al fatto che sia gli sperimentatori che i partecipanti non sono a conoscenza delle condizioni sperimentali. Spunti di riflessione. Cos'è la validità interna di uno studio e da quali fattori dipende? Cos'è la validità esterna di uno studio e da quali fattori dipende? Cosa si intende per effetto delle caratteristiche della domanda, quale tipo di validità minaccia e perché? Esperimenti sul campo e di laboratorio. Adesso vediamo come è possibile condurre esperimenti in diversi contesti e come ognuno di questi tipi di contesto possa aiutare a fornire informazioni e argomenti a favore di una data teoria. Contesti della ricerca. Ricerca di laboratorio e ricerca sul campo. Fondamentalmente ci sono due possibilità per fare un esperimento. Il primo è quello di fare un esperimento all'interno di un contesto controllato, come può essere il laboratorio di un istituto di ricerca, come un'università. Il secondo è quello di osservare le persone come si comportano nella vita quotidiana, nel loro ambiente. Questo è un caso più complesso, come vedremo da fare, che ha però alcuni vantaggi. È importante sottolineare che questi due tipi di ricerca possono essere combinate, ovvero è possibile fare un esperimento su un dato fenomeno sia in una versione di laboratorio che in una versione sul campo. E nelle prossime slide vi presenterò un esempio di uno studio che ha effettivamente usato sia un esperimento di laboratorio che una ricerca sul campo per indagare lo stesso fenomeno. La ricerca di laboratorio, osservazione del comportamento avviene in ambienti controllati. Questa è la caratteristica principale della ricerca di laboratorio, il fatto che
Le situazioni in cui viene osservato il comportamento sono strutturate ad hoc e avvengono all'interno di contesti perfettamente controllati. Infatti le caratteristiche di questo tipo di ricerca sono maggiore grado di controllo sulle variabili in gioco, sia su quelle osservate ma soprattutto su quelle manipolate, e la maggiore possibilità di rendere le condizioni simili per tutto tranne che per la manipolazione della variabile indipendente. Questo garantisce una maggiore validità interna allo studio, quindi una maggiore possibilità dello studio, della ricerca, di rispondere a domande di ricerca che riguardano relazioni causali. Infine, però, questo tipo di studi comporta un minore realismo, perché è chiaro che una situazione di laboratorio è comunque una situazione artificiale, e quindi il laboratorio è diverso dalla vita reale, dalla vita di tutti i giorni, quindi è possibile che il modo, il comportamento esibito in un laboratorio non sia lo stesso che le stesse persone esibirebbero nella loro quotidianità, in situazioni che la ricerca di laboratorio vuole in qualche modo imitare o ricostruire. Però è importante parlare che il realismo, la cosa importante del realismo non è tanto il realismo di quanto una situazione effettivamente riflette, il laboratorio riflette possibili situazioni nella vita reale, ma quanto le persone sono coinvolte e si comportano come si comporterebbero nella vita reale. Questo è quello che si chiama realismo di tipo psicologico. Andiamo a vedere un esempio. L'esempio di sulla relazione tra fruizione di media violenti e comportamento d'aiuto. Nello studio di Bushman e Anderson è stato studiato se l'esposizione a dei media violenti potesse ridurre la probabilità con cui una persona tende, è disposta ad andare in aiuto a un'altra persona che è in difficoltà. Questo studio è stato fatto in due versioni. La prima era una versione di laboratorio. Nel primo studio di Bushman e Anderson del 2009, dei soggetti erano stati messi prima a giocare per 20 minuti a un videogioco. Alcuni partecipanti, che in totale erano 320 nel complesso, la metà di questi partecipanti era stata assegnata a giocare con un videogame violento e l'altra metà a un videogame non violento. Il gioco durava circa 20 minuti. In seguito ai partecipanti veniva chiesto di compilare un lungo questionario sia sul gioco a cui avevano giocato che sull'esperienza del giocare in sé. Dopo 3 minuti i partecipanti erano lasciati però soli a fare questo compito e lo sperimentatore aveva cura di dire a loro che lui doveva andare in un altro edificio a fare delle cose, quindi loro potevano continuare da soli. Dopo 3 minuti da quando avevano iniziato a compilare il questionario sentivano un litigio che sfociava in una rissa nella stanza accanto. Fondamentalmente sentivano una registrazione in realtà che presentava due persone, due maschi se il partecipante era maschio, due femmine se il partecipante era femmina, che litigavano a proposito di del partner. I maschi litigavano tra loro dicendo, uno diceva all'altro che gli aveva rubato la ragazza. E dopo un po' la situazione degenerava e sentivano il forte rumore prodotto da una sedia lanciata per terra e sentivano anche delle botte, che erano in realtà dei calci dati alla porta. E alla fine sentivano dire uno dei partecipanti: ah, mi hai fatto male, e l'altro: te lo sei meritato. Quindi sembrava che fondamentalmente una delle due persone si fosse infortunata dopo questa rissa. L'altro sentivano anche che si sbatteva una porta e una persona andava via. Dopo questo litigio durava circa 6 minuti, dopodiché iniziava l'osservazione e avviavano un cronometro e misuravano quante persone, se ogni partecipante entro 3 minuti decideva di alzarsi e andare a vedere cosa succedeva in altra stanza ed eventualmente offrire aiuto, misuravano quanto tempo ci metteva e misuravano anche, chiedendoglielo dopo, se aveva notato il litigio nell'altra stanza e se l'aveva ritenuto credibile. Andiamo a vedere i risultati. Fondamentalmente chi aveva giocato al videogame violento mostrava una tendenza, anche se non significativa, ad
andare meno in aiuto dell'altra persona. Quando però ci andava ad aiutare, era più lento,

ad andare ad aiutare. Andava più lento del più 450%. Inoltre riportava anche meno di aver sentito la rissa e la considerava anche meno seria. Tutti questi fattori poi andavano a contribuire al fatto che ci fosse meno aiuto, in particolare da parte degli uomini. Ricerca sul campo. La ricerca sul campo invece è, come dicevamo, l'osservazione del comportamento in situazioni reali, senza che i partecipanti lo sappiano. Questa comporta un maggiore realismo rispetto alla ricerca sperimentale, perché appunto le situazioni sono più naturali, più vere. Inoltre, non tutte le situazioni possono essere ricreate in laboratorio. Per ragioni etiche, alcune situazioni potrebbero non essere replicabili, quindi l'unica cosa che ci rimane è guardarle sul campo. Questo tipo di ricerca fornisce una maggiore validità esterna. Essendoci più realismo, è più probabile che i risultati siano generalizzabili al di là del contesto del setting. Però questo viene anche a patto di un minore controllo. Però questo tipo di ricerca sul campo può aiutare nella validazione di analoghe ricerche condotte in laboratorio. Però è costosa e lenta. Andiamo a vedere la versione sul campo dello studio di Bushman e Anderson del 2009. In questo caso, nel secondo studio riportato nell'esperimento riportato nel loro studio, descrivono una situazione in cui loro sono messi all'uscita di un cinema in cui proiettavano sia film violenti che non violenti. E avevano inscenato una situazione di emergenza in cui una persona faceva cadere una stampella e mostrava di avere difficoltà a raccoglierla, misurando poi, anche in questo caso, se i partecipanti che si trovavano nelle vicinanze aiutavano o meno, entro quanto andavano ad aiutare, qual era il genere delle persone che andavano ad aiutare e quante erano le persone nelle vicinanze, perché si sa che l'effetto testimone fa sì che quando siamo testimoni di emergenze, ci sono più persone ci sono, meno tenderemo ad agire. È importante che per controllare il fatto che le persone che andavano a vedere il film violento non fossero di per sé diverse intrinsecamente di quelle che andavano a un film violento, cosa che potrebbe spiegare differenze nel comportamento d'aiuto, casualmente l'emergenza veniva inscenata a volte prima all'ingresso del cinema e a volte dopo. Quindi il controllo era la condizione di emergenza inscenata prima dell'ingresso del cinema. I risultati. Chi aveva visto il film violento mostrava una maggiore lentezza nell'aiutare, erano più lenti del 26%. Questo si vede nella differenza tra la barra grigia e bianca nel grafico a destra, che rappresenta appunto il tempo, il ritardo nell'andare ad aiutare per chi aveva visto il film violento e per chi aveva visto quello non violento. Si vede che quando l'emergenza era stata fatta in scenata dopo, all'uscita del film, si trovava una differenza tra i due gruppi, mentre non si trovava quando l'emergenza era stata in scenata prima. Spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca di laboratorio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca sul campo? Etica della ricerca. Gli esperimenti di psicologia sociale sono stati spesso criticati per degli aspetti etici. Riguardando comportamenti di persone in situazioni sociali, questo è un aspetto da considerare quando si struttura una data ricerca. Etica in psicologia sociale. Controversie in studi classici. Un aspetto che emerse già dalla metà degli anni 60, quando furono pubblicati alcuni importanti studi classici di ricerca, fu che in molti casi c'erano delle violazioni di aspetti etici. Ad esempio, nel famoso studio di Milgram del 1961, in cui dei partecipanti credevano di amministrare delle scosse elettriche in un compito che ser apparentemente serviva per misurare l'effetto delle punizioni nei compiti di memoria, venivano.

0: i partecipanti venivano istruiti, incoraggiati a dare scosse, quello che credevano essere scosse elettriche a un'altra persona, anche se non erano scosse vere, e erano molto, molto a disagio, soprattutto quando l'intensità presunta della scossa aumentava. E quindi se si vedono i filmati di Milgram, si vede che queste persone stavano male e non sapevano che avrebbero dovuto fare questo tipo di comportamento e venivano costantemente incoraggiati a proseguire quando si opponevano a continuare la procedura. Un altro studio è l'esperimento della prigione di Stanford di Zimbardo 1973, mostrò pure delle gravi problematiche etiche. In questo caso delle persone erano state reclutate per un esperimento in cui dovevano assumere casualmente o il ruolo di una guardia di una prigione o il ruolo di prigionieri di una prigione. Venivano date delle uniformi, veniva scenato attraverso un arresto finto da casa delle persone che erano state scelte casualmente per essere i prigionieri e venivano poi, era stato ricostruito nel laboratorio, nel basement, nelle cantine dell'Università di Stanford, una finta prigione con una guardiola e delle celle. Dopo soli pochi giorni, questo esperimento dovette essere interrotto perché si osservò che certi partecipanti si erano calati troppo nel ruolo e avevano iniziato ad abusare dei prigionieri, come ad esempio nel caso rappresentato in questa figura in cui una guardia incappuccia uno dei prigionieri. Questa presenza di problematiche etiche portò a dei cambiamenti nel modo in cui veniva fatta o dovrebbe essere fatta la ricerca in psicologia sociale. Portò all'introduzione di un codice etico e all'obbligatorietà dell'approvazione da parte di un comitato etico di un qualunque studio che voglia essere condotto. Quindi questi esperimenti aprirono un po' gli occhi sulle possibili problematiche etiche che nascono nella ricerca e portarono quindi alla modifica e alla predisposizione di un codice etico per fare ricerca in ambito psicologico, in cui e a sancire l'obbligatorietà del fatto che prima di condurre uno studio questo debba essere approvato da un comitato che lo valuta per quel che riguarda gli aspetti etici. Consenso informato. I partecipanti ad un esperimento devono sapere prima a cosa andranno incontro. Uno degli aspetti centrali dei codici della ricerca etica in psicologia è il consenso informato. È obbligatorio che ai partecipanti di un esperimento vengano fornite prima dell'esperimento quante più informazioni possibile per far sì che loro sappiano cosa vanno incontro. In particolare è importante che nel consenso informato siano esplicitati sia i possibili rischi che i benefici che possono nascere dalla partecipazione a uno studio, come potrebbe essere un compenso che ricevono i partecipanti per lo studio, ma anche è importante che vengano esplicitati i diritti dei partecipanti, e tra questi diritti c'è quello alla privacy, ma c'è quello anche ad abbandonare in qualunque momento la ricerca se pensano di doverlo fare e senza dover dare spiegazioni. Un po' l'opposto di quello che avveniva nell'esperimento di Milgram, in cui i partecipanti venivano incoraggiati a continuare quando sollevavano obiezioni sul dare scosse presunte all'altra persona, che in realtà era un complice dello sperimentatore. Menzogne e debriefing. Può essere necessario mentire ai partecipanti sul compito, sulla procedura, per non condizionarlo. A volte, come nel caso dell'esperimento di Milgram, i ricercatori, per non dover influenzare, per minimizzare l'effetto delle aspettative sul comportamento, devono mentire, devono celare il vero obiettivo dello studio e anche celare alcuni dettagli della procedura sperimentale. Ad esempio, i partecipanti di Milgram credevano di stare somministrando scosse reali a un'altra persona, quando questo non era vero, ma se sa avessero saputo che era una scossa finta, tutto l'esperimento non sarebbe stato valido. La menzogna è consentita solo se è inevitabile. Quindi i ricercatori riconoscono che possa essere necessario a volte, inevitabile, mentire. Ma questo è consentito solo se è davvero inevitabile. Se c'è modo di fare lo stesso esperimento o di rispondere alla stessa domanda di ricerca senza menzogna, questo è sicuramente preferibile. Inoltre, debriefing. Informare i partecipanti dopo l'esperimento rivelando e spiegando eventuali menzogne. Se io faccio una menzogna all'interno di un esperimento, devo comunque alla fine dell'esperimento, quando rivelo al partecipante il vero obiettivo dello scopo, svelare anche la menzogna, svelare tutto quello che ho fatto e le ragioni e dare la possibilità al partecipante a quel punto di ritirare il proprio consenso, cioè di dopo aver saputo essere veramente, completamente informato sull'esperimento, siccome il consenso informato è importante, si deve lasciare la possibilità al partecipante di ritirarsi e di rinunciare alla partecipazione. Spunti di riflessione. Sai dire quali aspetti dell'esperimento di Milgram sono problematici dal punto di vista etico e perché? Cos'è il consenso informato e a cosa serve? Quando è possibile usare la menzogna in una ricerca e a che condizioni? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Che differenza c'è tra variabili dipendenti e variabili indipendenti? Quali sono le caratteristiche essenziali della ricerca sperimentale? Cos'è una definizione operativa e perché è importante? Cos'è la validità interna di uno studio e da quali fattori dipende? Cos'è la validità esterna di uno studio e da quali fattori dipende? Cosa si intende per effetto delle caratteristiche della domanda e quale tipo di validità minaccia e perché? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca di laboratorio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ricerca sul campo? Sai dire quali aspetti dell'esperimento di Milgram sono problematici dal punto di vista etico e perché? Cos'è il consenso informato e a cosa serve? Quando è possibile usare la menzogna in una ricerca e a che condizioni? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi ricordo che potrete trovare materiali di approfondimento sulle pagine del corso sul sito di Ateneo. Grazie per l'attenzione e...
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: سفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suono della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparire del vero, tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi non ridissi il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ahi come, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Unimed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo

arcaico, come lo vedete, nella metà, a metà del 300, una parte orientale, che qui vedete, occupa tutta il Xinjiang praticamente, e la regione cosiddetta in epoca Tang delle quattro guarnigioni, cioè la regione dove passa il fiume Tarim. Al di là di queste regioni avete invece la parte occidentale del regno. La parte occidentale del regno nel corso del 300 si è islamizzata, anche con molta difficoltà il regno dei Chagatai ci si è islamizzato, è un Islam molto, se vogliamo, turchizzato, molto caratterizzato dalla presenza appunto di culti quasi ibridi per certi versi, ma è anche un Islam che anche qui militante molte volte, soprattutto in Transoxiana il linguaggio dell'Islam diventa un linguaggio molto importante per potersi espandere. È in questo contesto che appare Tamerlano, le sue origini sono molto scure, sono descritte dalle fonti tutte posteriori molto, in maniera molto leggendaria, sicuramente fa parte di un clan, questo clan è il clan dei Barlas, e all'interno di questo gruppo tribale la famiglia di Tamerlano è una delle meno importanti. Probabilmente alle origini della sua vita, nei primi anni della sua vita, Tamerlano è un razziatore, è qualcuno che compie degli atti di razzia, come era spesso frequente tra i mongoli, è normale fare, ed è abbastanza, viene colpito a una freccia, a una gamba, e questa freccia a una gamba porterà a farlo diventare zoppo, tanto che il suo nome, Timur Ilang, significa appunto Timur lo zoppo, che poi è diventato il nostro Tamerlano. Viene anche colpito probabilmente con una freccia al braccio, e questo rende anche la sua persona molto sofferente durante tutta la sua vita. Sarà un uomo con molti problemi di salute. La sua tomba, che sarà aperta nel 1941 da una commissione scientifica internazionale, porterà a trovare in tutte le sue spoglie le tracce di queste frecce che lo avevano colpito. Tuttavia Tamerlano, che è ancora gregario, che è ancora un suddito di altri in quest'epoca, riesce a unire diverse forze, e a Balkh, nell'odierno Afghanistan, nel 1370 fa anche lui un Kuriltai, come avevano fatto i mongoli prima, richiamandosi proprio a quella tradizione, e si insedia come grande emiro. Tamerlano non prenderà mai il titolo di Khan, si considererà sempre un emiro, e mette a fianco a sé un sovrano fantoccio di stirpe mongola, in particolare di stirpe mongola Ogodeide. Questo gli permette di essere legittimato a governare. Durante gli anni che seguono sposerà sempre delle donne mongole, vuoi perché catturate, vuoi perché si uniranno con lui con accordi matrimoniali, in modo tale, sempre per via matrilineare, di garantire ai suoi figli una legittimità. Ma non avrà un successo da questo punto di vista, perché i due figli nati da mogli mongole moriranno prima di lui. La storiografia posteriore che descrive le vicende di Tamerlano compie moltissimi eccessi, sono eccessi o sul piano dell'adulazione o sul piano della denigrazione. Comunque sia, essendo state scritte quasi tutte le opere dopo la sua morte,

sono opere celebrative che cercano di dare un'immagine che non è molto probabilmente rispondente a quello che avveniva, soprattutto in questi primi anni, dove la tradizione si rifà a delle tradizioni molto probabilmente orali. Una volta insediato a Balkh e divenuto grande emiro di questo stato che si va formando attorno a lui, Tamerlano decide di compiere un'espansione nei due stati vicini. Più che di un'espansione, si parla quasi di un'operazione di polizia, di cercare di evitare che questi stati lo aggrediscano. Uno è il Mogulistan, cioè la parte orientale dello stato chagataico, che ancora tenta di aggredire la Transoxiana come un suo vecchio possedimento, ma ha perso la legittimità, essendo morto l'ultimo discendente di Chagatai che stava lì, adesso sostituito da un signore di una famiglia minore che Tamerlano non riconosce più. Nel contempo attacca la Corasmia. La Corasmia è lo stato vicino al lago di Aral e anche qui c'è un'altra dinastia di stirpe mongola che soccombe di fronte alle aggressioni di Tamerlano. La fase successiva lo vede invece protagonista di un'invasione ben più importante, cioè potremmo definirla una fase più imperialista, di conquista al di fuori del proprio territorio. Qui il suo esercito, che è un esercito eminentemente nomadico, ma molto attrezzato negli assedi e nell'attacco delle grandi città, decide di inoltrarsi verso l'Iran. Vengono così sbaragliati quegli stati che costituivano questa galassia di formazioni politiche in tutto il territorio persiano. Si comincia con quello Cartide, che si arrende nel 1381 senza neanche un grande assedio, tramite anche degli accordi politici che vengono fatti da Tamerlano. Viene sottomesso uno stato che è una specie di repubblica che si trovava nel Khorasan, si chiamava la Repubblica dei Sarbedar, cioè i pendagli da forca, perché era una repubblica o piuttosto un regno senza re, come è stato detto, formato da signorie sciite che decidono di appoggiare appunto l'invasione di Tamerlano. Infine, il più grosso nemico è lo stato Mozaffaride. Questo stato era uno stato molto potente. Durante il periodo di questo stato erano nati i maggiori letterati, i più grandi scrittori della storia dell'Iran. Si pensa per esempio al poeta Hafez, che è stato uno dei più grandi autori della letteratura persiana. E questo stato viene aggredito da Tamerlano. Avvengono numerose battaglie, finalmente l'intera famiglia Mozaffaride viene massacrata e il capo, il Shah Mansur, che si opponeva a Tamerlano, viene ucciso in battaglia. Questa occupazione fa sì che Tamerlano si appropri di Isfahan, dove compie una delle stragi più efferate della sua vicenda politica, dove comincia la costruzione di queste terribili piramidi di teste umane o torri o minareti, come vengono chiamati dalle fonti persiane, che prevedevano appunto che si decapitasse gran parte della popolazione ribelle e anche non di quella che non lo era all'esterno delle città e con della malta si costruissero queste torri. Questi simulacri orribili spaventano le altre città, infatti subito dopo la presa di Isfahan la città di Shiraz si arrende immediatamente perché terrorizzata da questo nuovo invasore che usa le tecniche, le strategie dei mongoli che lo avevano preceduto. Ma ci sono anche dei nemici irriducibili. Uno di questi è un principe dell'Orda d'Oro che inizialmente chiede un soccorso,

si chiama Toktamish Khan, cerca di essere un alleato di Tamerlano e soprattutto chiede il suo aiuto per poter controllare i suoi rivali all'interno del territorio del Lord Adoro. Tamerlano glielo concede, anzi ha inizialmente una sorta di soggezione di questo personaggio. Cercano di combattere vari signori mongoli, ma c'è sempre bisogno dello sforzo di Tamerlano. Infine questo personaggio si dilegua e sparisce e diventa un nemico acerrimo. Questo è un fenomeno abbastanza comune nelle guerre delle steppe, alleanze repentine, inimicizie repentine, cioè tutto quanto funziona in questo modo. Toktamish obbligherà 5 volte Tamerlano a penetrare nel cuore dell'Asia centrale al suo inseguimento e non riuscirà mai a catturare questa persona fino al 1395, quando distruggerà tutte le sue città, soprattutto sul Volga, compresa la sua capitale che era la città di Sarai, e cercando appunto di annientare la sua potenza. Ma Toktamish sopravviverà persino a Tamerlano, vivrà anche dopo la sua morte. Nel 1395 Tamerlano, inseguendo Toktamish, nella città dell'Atana, cioè l'attuale Azov, incontra anche per la prima volta dei genovesi che insieme ad altri europei cercano di trattare con lui la resa della città. La città verrà distrutta, ma i genovesi resteranno degli alleati molto fedeli di Tamerlano in seguito, tanto che nascerà anche una letteratura in cui si parlerà di un mitico genovese che avrebbe assistito Tamerlano in tutte le sue imprese belliche. Alcuni spunti di riflessione. Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole. Perché Toktamish fu il suo avversario più terribile? Passiamo a un nuovo argomento, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani. Conquistato tutto l'Iran, presa la Mesopotamia nel 1395, lo stato di Tamerlano decide di continuare la propria espansione verso l'Occidente, ma non può compiere questa invasione perché il nemico ottomano è un nemico molto potente, e così lo stato mamelucco. C'è una competizione vera e propria col sultano ottomano Bayezid I. Bayezid I è considerato una potenza all'epoca. Nel 1396 a Nicopoli, sulle rive del Danubio, sconfigge una coalizione cristiana che cerca di distruggerlo e che invece viene completamente annientata. Dei principi francesi vengono fatti prigionieri e vengono rivenduti, tutta questa nobiltà francese viene rivenduta in cambio di enormi somme di denaro. Questo porta addirittura a una piccola crisi finanziaria in Francia e Bayezid è il campione assoluto del jihad, della guerra contro i cristiani, contro gli infedeli. Tamerlano non può stare al passo. Fino adesso ha combattuto solo contro dei musulmani, con qualche piccola eccezione, come quando, inseguendo Toktamish, è arrivato in prossimità di Mosca. Ma il suo vero conflitto è il conflitto con potenze musulmane. Deve dunque dimostrare di essere all'altezza e deve fare anche lui un atto di jihad molto significativo. Decide allora di rivolgersi a un obiettivo che potremmo definire allettante, l'India dei Tughlaq. I Tughlaq sono una grande famiglia
che ha islamizzato gran parte dell'India e anzi si è spinta molto a meridione. Ma a quest'epoca vivono una crisi molto forte. Il loro sovrano, che si chiama Mahmud, è incapace di controllare molte forze all'interno del suo regno che lottano contro di lui. Quindi deve giocare con alleanze, ha dei ministri che lo seguono e poi gli si rivoltano contro, e ha molte difficoltà. Tamerlano decide che questo è un obiettivo molto allettante e comincia a costruire tutta una dichiarazione di guerra praticamente, che si basa sul fatto che i Tughlaq sì sono musulmani, ma accettano troppo facilmente la presenza degli idolatri. Gli indiani sono considerati come la feccia dell'umanità e vengono descritti anche nelle fonti timuridi con toni molto pittoreschi, come persone che praticano riti orrendi, mangiatori di maiali, cosa che non è vera ovviamente, oppure come dei neri molto feroci. La campagna indiana è una campagna sanguinosissima, porta alla distruzione di numerose città. L'attraversamento dell'Indo fa sì che Tamerlano distrugga tutto il Punjab con le sue solite torri di teste umane e i massacri di massa, e quando arriva a Delhi il massacro è ancora peggiore. La città viene investita da tutti i soldati timuri e siccome Tamerlano viene colto da un malore rischia addirittura di perdere il controllo delle proprie truppe, che a un certo punto si dilagano per saccheggiare l'intera città e la radono al suolo. In India Tamerlano combatte anche diverse gazà, sono guerre di razzia proprio, e queste guerre di razzia lo portano per esempio a distruggere un tempio idolatrico per imitare le gesta del suo predecessore Mahmud di Ghazna, che aveva compiuto esattamente nello stesso modo in India. Ma il ritorno di Tamerlano è un ritorno molto travagliato, perché Tamerlano viene colto più volte da vari malori durante il suo ritorno a Samarcanda, ma quando arriva a Samarcanda decide la costruzione della grande moschea. La grande moschea si ispira a dei modelli che lui ha visto in India e in particolare a dei modelli dello Shah Firuz Shah Tughlaq, il quale aveva una propensione particolare per l'architettura. Così fa costruire questa grande moschea, che è un vero e proprio trofeo delle campagne. D'altro canto tutta Samarcanda viene ricostruita e tutta Samarcanda, se vogliamo, è un trofeo delle sue imprese. A questo punto può dedicarsi alla Siria Mamelucca. La Siria Mamelucca è la porta per poter accedere allo Stato ottomano. Fino al 1398 è governata da un sultano che si chiama Barkuk, molto potente, molto capace, e Tamerlano sa bene che contro di lui non ha grandi speranze. Allora, ma il suo successore, che si chiama Faraj, è un uomo molto più debole, è molto più giovane e soprattutto si rivelerà un disastro. Timur entra in territorio siriano, conquista Aleppo e alla fine arriva a Damasco. Tutte queste conquiste sono sanguinosissime, ma a Damasco c'è un episodio molto interessante che consiste nel suo incontro con Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è il più grande storico di tutti i tempi nel mondo musulmano, il quale scrive appunto delle pagine molto illuminanti su questo incontro. Descrive Tamerlano come un uomo intelligente, molto abile, molto capace, ma anche come il capo di un'orda di cavallette, come un personaggio estremamente negativo. Aleppo e Damasco vengono devastate,
A Damasco viene incendiata la grande moschea,

dopo che si erano nascosti all'interno tutte le principali famiglie siriane che cercavano un rifugio e pensavano che Tamerlano non avrebbe mai distrutto la grande moschea. Invece la grande moschea viene incendiata e tutti quanti muoiono all'interno. La cosa che è molto interessante della conquista della Siria è che il sultano Mameluco non riesce a fare fronte a Tamerlano, fugge e ritorna in Egitto e Tamerlano alla fine decide di ripartire per andare verso l'Anatolia. E qui comincia il conflitto con Bayezid I. Bayezid, detto la folgore per la rapidità delle sue azioni militari, aveva unificato tutto il territorio anatolico e questa sua unificazione l'aveva fatta a scapito di quei capi, quei beylik, come vengono chiamati in turco, che governavano sulle singole regioni all'interno del territorio anatolico. Ora, gli eserciti di questi beylik operavano per lui, ma i loro comandanti erano fuggiti dalle prigioni ottomane proprio per andare a chiedere soccorso a Tamerlano. Tamerlano molto abilmente chiede anche l'aiuto e l'assistenza da parte di alcune popolazioni mongole che si trovavano in territorio anatolico, i cosiddetti tatari neri, i quali si allearono anche loro a lui. Nel momento della battaglia, questa costruzione perfetta vede il tradimento repentino di questi elementi e quindi la sconfitta catastrofica di Bayezid. Ad Ankara, vicino ad Ankara, in una valle che si chiama Çubukova, l'esercito ottomano viene sconfitto. I figli di Tamerlano fuggono, di Bayezid, scusate, fuggono in ogni direzione. E lo stesso sultano viene catturato e viene portato in catene davanti a Tamerlano. Qui nascono una serie di leggende straordinarie, perché in Occidente questa cosa ha un successo enorme. Nasce la storia, la leggenda di una gabbia dentro la quale Bayezid sarebbe stato rinchiuso. C'è chi dice che non è vero, c'è chi dice che è vero. Non sapremo mai com'è andata la realtà. La cosa che è sicura è che dopo un anno Bayezid muore in prigionia, il che probabilmente indica che non fu trattato in maniera troppo gentile, sicuramente. Ma le fonti persiane invece esaltano la magnanimità di Tamerlano, perché sono adulatorie, quindi non sappiamo in realtà cosa è successo. Sicuramente questa storia della gabbia ha un successo enorme, tanto che diventa l'occasione per dei drammi, per delle opere. Addirittura Handel e Vivaldi scrivono delle storie con la gabbia. Il grande letterato inglese Marlowe fa un gran Tamerlano in cui appunto anche qui compare la figura di Bayezid. L'espansione ottomana perciò si ferma. L'imperatore bizantino Manuele II, che è costretto a fuggire a causa dell'assedio di Costantinopoli che era stato portato da Bayezid, può finalmente ritornare nella sua città. E per altri 50 anni Costantinopoli rimarrà nelle mani di Bisanzio. Ma presto le civiltà occidentali avranno una profonda disillusione, ovvero Tamerlano, spingendosi ancora più a occidente, arriva sotto la città di Smirne, decide la cattura della grande fortezza della città dove ci sono i cavalieri di Rodi, gli ospedalieri, e vengono sconfitti questi ospedalieri. Anche forse per una loro stoltezza, perché probabilmente in origine si sarebbero potuti arrendere più facilmente, ma con lo spirito crociato e con lo spirito jihadista si arriva a uno scontro diretto che porta

la loro disfatta. Vengono massacrate moltissime persone, quelli che fuggono con delle navi nel mare vengono raggiunti dalle teste di quelli che vengono catturate, che gli vengono lanciate addosso. Questo porta a un distacco, a una certa disillusione. I genovesi, per esempio, che erano stati alleati molto fedeli di Tamerlano, si affrettano a stringere accordi e patti con gli ottomani, e il figlio di Bayazid Suleiman, che è fuggito in Europa, tenta di rifondare lo Stato. Sarà poi un suo fratello, Mehmet I, a rifondare lo Stato ottomano, ma dopo che Tamerlano ha abbandonato di nuovo l'Anatolia. Un aspetto interessante, come in altri casi, sta nel fatto che Tamerlano non lascia un insediamento in territorio anatolico, ma si affida ai signori che c'erano prima. Una volta che li ha sconfitti, spesso li rinsedia dove stavano in posizioni, nelle città dove erano da cui provenivano. Muore Tamerlano nel 1405, mentre si sta recando verso la Cina. Non è chiaro se volesse combattere la dinastia Ming o aggiustare le questioni dei signori mongoli nel nord della Cina. Fatto sta che nel febbraio del 1405 un freddo incredibile coglie l'esercito timuride e Tamerlano si ammala sempre di più fino a che soccombe appunto di malattia. La sua successione è molto travagliata perché chi era stato scelto per succedere a Tamerlano muore prima di lui e quindi viene scelto un personaggio che si chiama Pir Muhammad, che era figlio di un figlio di Tamerlano, un nipote che era figlio di un figlio ottenuto con il matrimonio con una concubina, quindi non aveva quello statuto di mongolico che serviva appunto per essere un sovrano, e questo viene subito soppresso. Insomma, la storia da questo momento in poi vede dei conflitti interni alla famiglia Timuride che durerà fino al 1507. Quella che vedete qui è il Guremir, la tomba di Tamerlano a Samarcanda, il mausoleo che è costruito in uno stile tipicamente timuride, con queste cupole a bulbo che diventeranno famose in tutto il mondo. Pensate al Taj Mahal, per esempio. Alcuni spunti di riflessione. Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayazid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? L'ultimo tema di questa lezione è dedicato all'eredità timuride. Il modello di Tamerlano ha una grandissima fortuna in Asia e in Europa, il modello politico, il modello militare, spesso è associato a Alessandro Magno, sia in Oriente che in Occidente. Nasce una letteratura vastissima, molto più di quanto non sia avvenuto per Gengis Khan, e di per sé questo costituisce un fenomeno storiografico di grandissimo interesse. Tamerlano ha un peso molto grosso nella filosofia politica umanistica. Grazie alla testimonianza di un senese che si chiamava Beltramo Mignanelli, Tamerlano diventa il protagonista di tutta una letteratura storiografica e anche di storia politica, se vogliamo, che ha un peso molto grosso in seguito. Poggio Bracciolini trasforma le storie di Mignanelli in una costruzione del modello della fortuna politica, e probabilmente Machiavelli attingerà a questo modello per creare figure prossime a quelle del suo principe.
Tamerlano sarà anche oggetto degli studi degli illuministi. Per esempio Voltaire ne parla spesso, con molta antipatia per il personaggio, e Voltaire si troverà a contrastare alcuni dei primi studi umanistici, in particolare quelli di un francese che si chiamava Joseph de Guignes, che descrive per la prima volta le popolazioni unne turche dell'Asia centrale nel Settecento. È una figura che arriva fino alla letteratura moderna. Pensate che di Tamerlano ha scritto Borges, hanno scritto numerosi altri autori. Edgar Allan Poe scrive un grandissimo poema quando è molto giovane su Tamerlano. È perché suscita un particolare interesse, ma lui personalmente fu un uomo piuttosto malandato, molto poco abile a creare dei sistemi giuridici, a inventare una società, uno Stato. Fu un personaggio che potremmo definire anche mediocre. Tamerlano è stato ispiratore di tante dinastie persiane turche in Asia. In epoca sovietica il culto della sua persona viene chiaramente proibito. Non si vuole che diventi un eroe nazionale, proprio per frenare quelle spinte nazionaliste che caratterizzarono le repubbliche socialiste sovietiche per un certo periodo. Anzi, subito dopo il crollo del muro di Berlino, con l'ascesa dello Stato uzbeko, viene nominato ufficialmente come fondatore dell'Uzbekistan moderno, il che è un po' anacronistico per tante ragioni. Sorgono dappertutto delle sue statue che lo vedono in piedi, svettante, quando si sa che, soprattutto in età avanzata, aveva enormi difficoltà a camminare e non sarebbe potuto altro che essere rappresentato a cavallo, semmai, o su una lettiga, soprattutto negli ultimi anni. Alcuni spunti di riflessione su quest'ultima parte. La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanistico italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole? Perché Toktamish fu il suo avversario più temibile? Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanista italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Bene, siamo arrivati al termine di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del nostro corso potrete trovare ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui affronteremo la natura specifica dei formati digitali. Vi chiedo di prestare attenzione al fatto che questa lezione è scorporata in due macro lezioni, quindi in due sottolezioni, quindi dovreste vederle in modo consecutivo, perché siccome l'argomento è abbastanza complesso e lungo, abbiamo avuto la necessità di dividerlo in due ulteriori lezioni. Per cui oggi iniziamo a entrare nel dettaglio, dopo aver osservato la natura specifica dei mezzi in una lezione ad hoc, in questa affrontiamo la natura specifica dei formati. Spero che vi sia chiara la differenza fra mezzo e formato. Se il mezzo è Facebook, il formato può essere il post, un video, una storia, eccetera, eccetera. Quindi quelli sono i formati. Gli argomenti di cui parleremo sono i codici che i diversi formati utilizzano, quindi in qualche modo qualcosa che sta a monte rispetto al codice, il concetto di condivisione, che è un concetto forte quando si parla di linguaggio, e il contesto, che è un'altra dimensione veramente importante quando si parla di formati e di linguaggi. Questi tre aspetti, codici, condivisione e contesto, sono cose che devo considerare prima di scegliere di utilizzare un formato piuttosto che un altro, ok? Quindi sono criteri in qualche modo di analisi dei diversi formati, anche se poi sui criteri di analisi specifici avremo la prossima lezione. Quindi qua sono dimensioni che ci aiutano a capire meglio i valori dei diversi formati. Partiamo dai codici. I codici sono l'ossatura dei formati. La comunicazione, a differenza dell'esperienza, si basa su una rielaborazione del contenuto che passa attraverso un codice che ci serve per trasmettere quel contenuto e che deve essere decodificato. Questo è comunicazione, questo è qualunque tipo di comunicazione. Nell'esperienza diretta voi esperite. Se voi comunicate qualcosa, questo processo di comunicazione implica che voi codifichiate in un linguaggio quello che vi è successo per poi condividerlo con qualcuno attraverso la condivisione di quel codice, di quel linguaggio, ok? E quel qualcuno decodificherà quello che voi gli avete appena detto. È fondamentale, capite già subito, che chi parla e chi ascolta diano lo stesso significato, ad esempio, allo stesso termine. Quindi questo è il concetto di codice, che è l'ossatura dei formati. Stampatevelo in testa, i codici sono l'ossatura dei formati. Capire quale codice è dominante nel formato, oltre che nel mezzo, è fondamentale per utilizzare il formato corretto. Possiamo distinguere i codici a livello macro in codici verbali e uditivi, dove abbiamo un alto livello di astrazione e lasciano maggiore libertà di interpretazione al ricevente, o in codici visivi, che sono più descrittivi e prescrittivi e circoscrivono il contenuto in modo più netto ed univoco. I codici possono essere solo di questo tipo, possono essere combinati ovviamente quelli verbali e uditivi, quelli visivi.

possono essere statici o in movimento. C'è ovviamente la combinazione di uditivo e visivo nel linguaggio audiovisivo, ok? Ma questi sono i codici, sono o verbali barra uditivi o visivi. Quelli verbali hanno un livello altissimo di astrazione rispetto a uditivi, verbali o uditivi, perché una parola può essere o scritta o pronunciata, ma in entrambi i casi quella parola ha un significato, ha un livello di astrazione fortissimo, perché voi siete voi che ascoltate a visualizzare o a immaginare il significato di quella parola. Fra un po' vi farò un esempio di questo che vi risulterà evidente. Dall'altra parte, se io invece di dire una parola mostro un oggetto, voi avete molto meno margine di interpretazione. È l'oggetto che io vi sto mostrando ed è quello che voi percepite, non è il racconto di quell'oggetto. Se io vi descrivo un oggetto in sua assenza, voi quell'oggetto ve lo potete visualizzare come volete. Se io vi mostro un oggetto, voi pensate a quell'oggetto. Stiamo parlando di questo oggetto, non di quello che voi avete visualizzato. Quindi è più prescrittivo, è più puntuale. Questa è una questione filosofica? Sì. È una questione importante per chi comunica? Assolutamente sì. È fondamentale per chi comunica. Vi faccio proprio un esempio più specifico, perché la relazione del codice con il contenuto è una questione di mimesi. I codici si consolidano nei linguaggi che possono avere una vocazione più o meno mimetica rispetto alla realtà che rielaborano. Il linguaggio è culturale, il linguaggio è elaborato all'interno di una società, il linguaggio è vivo, il linguaggio cambia. Guardate questo è veramente l'esempio chiaro del diverso livello di significazione della parola rispetto all'immagine. Se io dico casa, ognuno di voi immaginerà la sua casa ideale. Se io vi mostro questa casa, vi sto in qualche modo dicendo: pensa ad una casa, ok? Questo è un'icona di una casa ideale, non ha una concretezza specifica, ma allo stesso tempo è più concreta della parola casa, perché c'è un comignolo, perché c'è una porta. Questa qui è una casa disegnata da un bambino. Quindi è una significazione ancora crescente. Se io vi faccio vedere questo, attivo tutta una serie di valori o di significati legati all'infanzia, alla dolcezza, alla regressione, ok? Se vi faccio vedere questa casa, che è una villa in un prato, attivo significati tutti diversi, attivo benessere, attivo evasione, attivo aspirazionalità. La cosa che sto usando, il sema che sto usando è lo stesso, è la casa, in tutti e quattro gli esempi, ma la significazione è crescente. E questo è esattamente quello che voi dovete pensare quando fate comunicazione. Sto dicendo la parola casa o ti sto facendo vedere una casa? Perché è diverso. Se ti sto dicendo la parola casa, sarai tu ad immaginarti la tua casa, la casa di cui stiamo parlando, a tua immagine e somiglianza. Ognuno di noi ha un'immagine mentale che corrisponde a un oggetto. Se io dico elefante, ognuno si immaginerà l'elefante come lo preferisce: indiano, africano, bianco, grigio, piccolo, grande, vicino a un topo, lontano da un topo, in uno zoo, in un circo, in un parco, allo stato brado. Siete voi a creare il contorno e a generarlo. Quindi, esempio emblematico: se faccio una pubblicità solo parlata, come ad esempio un podcast, una comunicazione solo parlata, come un podcast, posso essere allo stesso modo, posso avere lo stesso livello di, come dire, di coinvolgimento, di capacità di esprimere la realtà che se faccio invece un branded content o un contenuto audiovisivo? Ovviamente no. Sono modalità di entrare in relazione. Dall'altra parte evoco, di qua seduco, quindi sono proprio modi diversi. In pratica, la relazione del codice con il contesto, con il contenuto, scusate, è una questione di mimesi. Meno mimesi, più mimesi. Meno mimesi, parola parlata, parola scritta, immagine statica, immagine in movimento. Quindi questo è un crescendo. Più arrivo verso l'immagine in movimento, più ho una relazione mimetica con la realtà. Le relazioni mimetiche con la realtà consentono di raggiungere l'obiettivo comunicativo in meno tempo. Meno la relazione con la realtà è mimetica, più io ho bisogno di tempo per argomentare il mio messaggio.
Allo stesso tempo, più il linguaggio è mimetico e più il ruolo del recettore è passivo,

positivo, perché la sua azione di appropriazione e di decodifica è idealmente meno faticosa e più prevedibile. Quindi, se voglio lasciare meno margine di interpretazione nella decodifica di un messaggio, farò un messaggio basato sulla parola scritta o sull'immagine in movimento, secondo voi? Andiamo avanti. Per comunicare efficacemente. Per comunicare efficacemente, quello che occorre fare è scegliere il linguaggio più corretto in relazione alla finalità della comunicazione. Dobbiamo ricordare le finalità, indiretta o diretta. All'interno dell'indiretta e della diretta avevamo tutta una serie di altre finalità che possono essere considerate. Avevamo già anticipato come la finalità, ad esempio indiretta, che ha una natura più strategica, venga espletata al meglio da linguaggi mimetici più articolati, ok? Per cui parola parlata sappiamo che è evocativa, parola scritta sappiamo che è informativa. Se vogliamo evocare mondi usiamo la parola parlata, se vogliamo dare informazioni usiamo la parola scritta. Se vogliamo descrivere dei mondi in cui il consumatore può essere chiamato ad entrare usiamo l'immagine statica, se vogliamo creare una dimensione narrativa in cui il consumatore è chiamato a entrare anche per i valori, per la storia, per la situazione, usiamo l'immagine in movimento. Vi prego di imparare molto bene questa chart. Parola parlata evocativa, parola scritta informativa, immagine statica descrittiva, immagine in movimento narrativa. Perché dovete impararla bene? Proprio perché, siccome i mezzi digitali sono super complessi, avere dei piccoli punti di riferimento, delle piccole mappature, delle piccole cartine tornasole che vi aiutano a gestire questa complessità è un vantaggio. Questa può essere una di queste cartine tornasole. Per cui, come spunti di riflessione per concludere quest'area, che differenza c'è fra codici verbali e codici visivi? Quali sono le implicazioni comunicative nella scelta del linguaggio da utilizzare? Passiamo adesso al secondo aspetto che vogliamo analizzare in questa lezione e che impatta sui formati, che è il livello di condivisione che i diversi formati possono avere o generare con il fruitore. Vediamo subito che cosa è la condivisione, quali sono le regole e la struttura della condivisione. Perché lo scambio comunicativo avvenga, occorre disporre di un territorio comune, o se non si dispone di un territorio comune, occorre predisporlo. Lo scambio comunicativo è massimizzato dalla conoscenza reciproca delle parti coinvolte nel processo. Non esiste una comunicazione che prescinda dalla relazione o che prescinda dalla condivisione. Se comunicare vuol dire mettere in comune, quindi vuol dire condividere. Per condividere io devo essere certa che chi mi ascolta parla il linguaggio che io parlo, che chi mi ascolta possa decodificare quello che io ho codificato come elaborazione di un'esperienza. Perché tutto questo avvenga, in qualche modo ci deve essere conoscenza reciproca fra le parti. Perché abbiamo insistito tanto in molte lezioni sul consumatore, su perché è importante conoscere il consumatore? Perché quando io parlo, avere un partner ideale al quale rivolgermi mi aiuta nel formulare quello che voglio dire. Vi ricordate, le personas hanno proprio questo scopo, aiutarvi a prefigurare quello che Umberto Eco definiva come lo spettatore, il fruitore ideale. Quindi una persona che voi avete, tenete in mente quando producete quello che comunicate, che è una cosa normale e naturalissima che facciamo, che ognuno di noi fa. Voi avete in mente qualcosa da dire a qualcuno? Se vi preparate, perché quel qualcosa da dire a qualcuno è importante, sapete che cosa dire a quella persona? Mettiamo mamma figlio. Il figlio sa esattamente cosa dire alla mamma per non farla arrabbiare o a cosa la mamma si arrabbierà. Nonostante questo, ogni tanto lo diciamo lo stesso, però il concetto è che nella conoscenza reciproca si sa se l'altra persona che cosa si aspetta, che codice parla, che lingua parla e se capirà quello che avrò da dire. Quindi occorre, per comunicare, disporre o predisporre un territorio comune. Disporre o predisporre un territorio comune vuol dire potenziare la comunicazione. Diciamo che qua avete uno schema di questo territorio comune, che quando dico che va disposto o predisposto significa che può essere una condizione pregressa,
oppure è una condizione che voi create educando la persona che vi ascolta. Allora, qui sulla base della piramide abbiamo le precondizioni della comunicazione, il fatto cioè che ci devono essere dei codici.

codici condivisi fra emittente e recettore. Se io dico arancia, la parola arancia deve avere lo stesso significato per me e per chi ascolta. Se non ho questa condivisione di codici, non parlo. È come parlare in italiano a un cinese che non parla l'italiano, o viceversa. Quindi qui siamo a livello base. A livello intermedio abbiamo la condivisione di valori. Perché a livello intermedio? Perché se io conosco i valori che guidano una persona e li riconosco e mi identifico in quella persona, tendenzialmente quello che mi viene detto avrà un significato per me diverso. Adesso, appena finiamo la lettura della chart, su questo valori condivisi vi faccio un esempio. Sulla punta della piramide, quindi nella parte alta, abbiamo quando la comunicazione esprime il massimo della sua potenzialità, ed è quando emittente e recettore non solo hanno codici condivisi, non solo hanno valori condivisi, ma hanno anche obiettivi comuni, cioè una progettualità che li lega. Allora, vi faccio un esempio su codici condivisi. L'esempio è evidente: se io parlo in italiano a qualcuno che non parla l'italiano, il messaggio non può funzionare. Sui valori condivisi vi faccio un esempio di un post che ho visto stamattina, anzi no, che mi è stato mandato via WhatsApp, in cui c'era Bill Gates che diceva: fatevi più vaccini, fatevi tanti vaccini, fatevi vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. E dall'altra parte il meme, quello con la faccia brutta e tutta storta, che diceva: no, non ci vaccineremo mai, ci volete mettere i microchip nel cervello. Sotto c'era Elon Musk che diceva: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. E la persona che diceva: intuizione geniale, brillante, strategico, ok? Perché? Perché Bill Gates ha un vissuto di legato al complottismo, è legato, non per tutti ovviamente, ma a questa controlettura, mentre Elon Musk è considerato il genio innovatore. Addirittura c'è chi sostiene che Elon Musk sia un extraterrestre arrivato sulla Terra. Quindi la stessa cosa detta da due persone diverse può fare su chi ascolta effetti diversi, e questo è una questione proprio legata a quello che dicevamo, la condivisione dei valori. Ancora, la progettualità: se io e te abbiamo lo stesso obiettivo, tendenzialmente la comunicazione è ancora più efficace. E lo stesso obiettivo, per esempio, può essere migliorare la vita del consumatore. Tu, azienda, lo vuoi fare, io sposo questa tua mission, i tuoi valori, e quindi quello che dici sicuramente per me avrà un significato e un valore forte. Io personalmente sono una consumatrice fanatica di Dyson, e tutte le cose che fa Dyson le compro nonostante costino dei patrimoni. Non ho ancora capito bene se valga la pena di farlo, ma perché ho questa cosa sull'obiettivo comune, quindi la progettazione di tool per la casa che siano effettivamente game changer. Per cui questo è lo schema che dovete avere. Se avete questo schema in mente, sapete, se avete codici condivisi, no, li dovete creare. La digital literacy è un tema. Non tutti capiscono in modo preciso, specifico, quello che voi dite online. Quindi riflettete anche sulla digital literacy. Ci sono veramente, ora non possiamo noi fare una lezione sulla digital literacy, però se avete il dubbio che il vostro consumatore non parli il vostro linguaggio, non è soltanto una questione di termini tecnici da non utilizzare, è una questione di codici da utilizzare in modo più efficace di altri. E se non è, occorre condividere i valori, occorre condividere degli obiettivi, di modo che il consumatore sia abbastanza predisposto a farsi la fatica di decodificare un linguaggio complesso, un codice complesso. Quindi, la struttura della reciprocità si basa su due status. Questo che abbiamo appena visto, questo grafico piramidale, può essere condizionato dalle posizioni che occupano emittente e ricevente. In questo caso, in questo grafico, vedete una posizione orizzontale, ok? Ma non è sempre così. Abbiamo già parlato di comunicazione orizzontale e verticale. Vediamole un pochino più nel dettaglio. Ovvero, la struttura, lo status verticale. Un soggetto, abbiamo detto, occupa una posizione privilegiata nello scambio comunicativo. I ruoli sono fissi. La condivisione dei codici in questo caso è fortemente da verificare, perché visto che la relazione è verticale, tendenzialmente si suppone che l'emittente ne sappia di più del recettore, quindi probabilmente avrà anche un uso dei codici più evoluto e più articolato rispetto al ricevente. Quindi in questo caso la condivisione dei codici va verificata. La condivisione dei valori è potenzialmente buona invece, perché? Perché se no io non ti so ascoltare, se ti considero superiore a me
non ho condivisione dei valori, cambio.

cambio canale. È l'effetto specifico che avete, ad esempio, quando in politica non vi esponete mai ai pareri o alle opinioni del partito politico avverso al vostro. E in più c'è la potenziale probabilità di obiettivi comuni. Perché? Perché se ricevente ed emittente, che sono su due livelli diversi, condividono uno spazio comunicativo, è tendenzialmente perché hanno un obiettivo comune. Ad esempio, docente e discente, l'obiettivo comune è l'apprendimento. Questo è quello che caratterizza lo status verticale della situazione comunicativa. Se io sono su un formato che si basa su uno status verticale, questi sono gli aspetti che devo considerare. Al contrario, invece, nello status orizzontale, che era rappresentato da questo grafico, i soggetti sono paritari, quindi i ruoli sono interscambiabili. C'è piena condivisione di codici, c'è una buona condivisione di valori e c'è una buona probabilità di obiettivi comuni, ma non è detto che ci sia, perché c'è scritto buona e non ottima? Perché essendo il ruolo interscambiabile, essendoci una piena condivisione di codici, qui i soggetti che cosa possono fare? Che è una cosa che non fanno nella situazione comunicativa precedente. Possono rinegoziare la situazione comunicativa. L'emittente si trasforma in ricevente e viceversa. Dall'altra parte l'emittente non si trasformerà mai in ricevente. Qui sì. Qui sì, e quindi il ricevente, che a sua volta potrà essere emittente in un futuro scambio comunicativo, può far presente le sue istanze e le sue istanze possono modificare le istanze dell'emittente barra ricevente. Per cui, tendenzialmente, per comunicare efficacemente che cosa devo considerare? Devo considerare che codici, valori e obiettivi vanno verificati. E questo è in questo è cruciale la conoscenza del target, e la posizione occupata nello scambio dei diversi soggetti coinvolti deve essere conosciuta e gestita. Se ho una relazione verticale la devo gestire come tale, se ho una relazione orizzontale la devo gestire come tale. Quindi, per concludere questo argomento con i relativi spunti di riflessione, in che misura codici, valori e obiettivi comuni massimizzano l'efficacia della comunicazione? Questa è la domanda. Quali sono alcuni esempi tipici di comunicazione orizzontale o verticale? Io ve ne ho fatti alcuni, ma potete sicuramente farvene venire in mente altri. E infine, perché è importante conoscere il target di riferimento, perché ci dà quella solidità che abbiamo detto, nella reciprocità è una chiave di lettura. Passiamo all'argomento seguente ed ultimo, che è il contesto di fruizione. Che cosa intendiamo per contesto di fruizione? E anche il contesto di fruizione, ovviamente, se sta qua, impatta sul formato, sul valore del formato, ma occorre definirlo il contesto. E che cosa intendiamo per contesto? Il contesto sono lo spazio e il tempo in cui avviene lo scambio comunicativo. Easy and simple, spazio e tempo in cui avviene la comunicazione. Questo è il contesto, è il qui ed ora della comunicazione, è il momento e lo spazio, sono lo spazio e il tempo in cui la comunicazione si situa concretamente, avviene concretamente. Quindi, perché è importante? Perché lo spazio della comunicazione può essere più o meno immersivo. Spazi molto immersivi consentono di strutturare in modo molto articolato il messaggio, l'abbiamo già detto, il cinema. Spazi caotici e imprevedibili mi dovrebbero far optare per un messaggio semplice e immediato, ad esempio la metropolitana. Alcuni formati si prestano ad una lettura in metropolitana, sì, altri molto meno. Vi ricorderò sempre la prima volta che parecchi anni fa vidi un ragazzo sull'autobus guardarsi un film col computer, rimasi veramente esterrefatta, perché per me era inconcepibile pensare di vedere un film nello spazio di una fermata di metropolitana e quindi vedere un film a pezzi. Per me, ad esempio, è molto più naturale, perché sono di una generazione che ha questo tipo di conformazione mentale, leggere un libro in metropolitana, aprirlo e chiuderlo. Quindi, in qualche modo, il formato libro per me è interstiziale, il formato film per me non lo è. Il cinema è il canale, il formato è il film. Abbiamo già parlato di spazio e di tempo anche ovviamente in relazione ai canali, perché anche sui canali c'è uno spazio e un tempo prefigurato, ma questa cosa vale anche per i formati. E qui lo esploriamo meglio. Il tempo della comunicazione, abbiamo visto lo spazio, vediamo il tempo. Il tempo può essere più o meno finalizzato. Il tempo dedicato alla fruizione del messaggio può consentire una maggiore o minore focalizzazione del messaggio stesso. Se ho
un tempo non finalizzato, ovviamente la persona non starà tanto tempo ad ascoltarmi, la persona avrà altre distrazioni, la persona

E quindi io che cosa faccio? Ho due strade, o rinuncio a utilizzare quel formato per un messaggio complesso, oppure scelgo quel formato, quei formati che sono in grado di riattivare costantemente l'attenzione. Per esempio, esiste un tipo di spot che si chiamano gli spot footage, che vengono spesso utilizzati per promuovere i servizi in streaming, in cui c'è un montaggio molto rapido.

magari un formato che mi consente di riattivare l'attenzione in alcuni momenti o in alcuni picchi. Quindi questo è il senso di raggiungere, di lavorare sui tipi di ragionare sui tipi di formati. Per cui abbiamo detto il tempo può essere finalizzato, ma può anche essere, questo è l'altro aspetto che è specifico della comunicazione digitale, il tempo può essere più o meno adeguato al mio obiettivo comunicativo, cioè il tempo in cui si fruisce il messaggio può essere più o meno consono agli scopi commerciali della mia comunicazione. Se io devo fare una comunicazione, una serie di devo implementare una strategia di comunicazione su delle brioche per colazione, ma il mio consumatore dal punto di vista digital vede sempre quegli spot la sera quando è sui social, questa cosa non è necessariamente un vantaggio, magari lo è, ma magari no. Qui ve lo dico solo perché così possiate riflettere. Nei mezzi classici il tempo è gestito da altri, quindi tu sai se vuoi fare una pubblicità di merendine alla mattina o se ritieni che sia più opportuno farla la sera, perché così la mattina dopo quando si svegliano si ricordano, la fai tu alla sera. Ma nei mezzi digitali questo non è possibile, a meno che non si adotti un'altra logica che è quella dello zero moment of truth. Quindi non ti do la comunicazione giusta nel momento giusto in termini di giornata, ma ti do la comunicazione giusta nel momento giusto in termini di bisogni. Ed è questo l'unico modo in cui si può bypassare questo aspetto di tempo della comunicazione digitale. Quindi, per comunicare efficacemente, devo il più possibile prevedere il tempo e lo spazio in cui il mio messaggio verrà consumato e devo comprendere quali sono le condizioni ottimali di fruizione in relazione ai miei obiettivi. Detto questo, ovviamente, sceglierò quei formati più efficaci. Spunti di riflessione per chiudere l'area: perché il tempo e lo spazio influenzano il contenuto del messaggio, che tipo di messaggio è adatto ad uno spazio immersivo e quale linguaggio, e che tipo di messaggio è adatto ad un tempo interstiziale, anche in questo caso quale linguaggio. La lezione è conclusa, leggiamo brevemente insieme gli spunti di riflessione trasversali prima di salutarci. È sufficiente considerare i cardini della comunicazione per progettare una comunicazione efficace? Quali sono le dimensioni che vanno al di là del contenuto del messaggio ed impattano sull'efficacia della comunicazione? Che differenza c'è fra codici verbali e codici visivi? Quali sono le implicazioni comunicative nella scelta del linguaggio da utilizzare? In che misura codici, valori e obiettivi comuni massimizzano l'efficacia della comunicazione? Quali sono alcuni esempi tipici di comunicazione orizzontale o verticale? Perché è importante conoscere il target di riferimento? Perché il tempo e lo spazio influenzano il contenuto del messaggio? Quale tipo di messaggio è adatto ad uno spazio immersivo? Quale linguaggio? Con questo abbiamo concluso, vi ringrazio e vi saluto. A presto!

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro.

0: Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
5: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo delle demenze. Questi gli argomenti della lezione. Parleremo della definizione delle principali cause della demenza. Dedicheremo particolare attenzione alla malattia di Alzheimer e parleremo delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e parleremo inoltre del trattamento delle demenze. Quindi, definizione e principali cause della demenza. Il termine demenza si riferisce a una condizione caratterizzata da deficit della memoria e di altre funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento, l'attenzione, le abilità esecutive, le abilità visuospaziali, rispetto al precedente livello funzionale del soggetto. Quindi è importante che ci sia ovviamente un deterioramento cognitivo che però sia intervenuto successivamente in soggetti che partivano da un livello cognitivo normale, altrimenti non possiamo parlare di demenza, ma siamo di fronte ad altri casi clinici in cui, ad altri casi specifici in cui cioè un certo livello di funzionamento cognitivo non è mai stato raggiunto come nei disordini dello sviluppo. Questi sintomi, quindi, che si manifestano in soggetti che hanno avuto nel corso della loro vita precedente un normale funzionamento cognitivo, non devono peraltro essere spiegabili con altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano pure deficit progressivi delle facoltà cognitive, tra cui principalmente le malattie cerebrovascolari, l'ematoma subdurale, una condizione in cui lo stravaso di sangue nello spazio subdurale può mimare per fenomeni comunque compressivi e di alterazioni della corteccia che si trova ovviamente a stretto contatto con l'ematoma che lentamente si accumula nello spazio subdurale. L'idrocefalo normoteso, un'altra condizione in cui un'alterazione della dinamica liquorale condiziona la comparsa di un certo torpore mentale, di un rallentamento cognitivo che può in qualche caso mimare una vera demenza neurodegenerativa. E poi anche vanno esclusi i tumori cerebrali. Alcuni tumori cerebrali, tra cui principalmente quelli che si localizzano per esempio nei lobi frontali, possono dare delle manifestazioni cliniche inizialmente scambiabili con la demenza, un bradipsichismo, una certa apatia, una certa perdita di iniziativa, sono manifestazioni che possono ovviamente essere confuse con quadri di demenza, ma che purtroppo rappresentano frequentemente in soggetti adulti, in soggetti ovviamente a rischio di sviluppare neoplasie primarie o metastasi, in effetti possono essere queste manifestazioni riconosciute conducibili appunto a lesioni del lobo frontale. Dobbiamo poi ovviamente escludere anche affezioni sistemiche come l'ipotiroidismo. La tiroide è una ghiandola fondamentale per mantenere la vigilanza e per favorire anche lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni neuronali. In condizioni di ipotiroidismo marcato, oggi per fortuna molto raro, almeno nei nostri paesi, ma in qualche caso un ipotiroidismo può dare origine a delle manifestazioni cognitive che possono essere scambiate per demenza. Ci sono poi deficit di vitamina B12 e acido folico, quindi complessi vitaminici importanti per il trofismo dei neuroni e per la loro attività. Deficit di niacina, un'altra vitamina importante che in caso di grave malnutrizione può essere alterata e quindi condizionare le funzioni cognitive, ma anche malattie infettive come la neurosifilide e l'infezione da HIV. L'infezione di HIV oggi, per fortuna, viene curata molto efficacemente dalle terapie antiretrovirali, ma in qualche caso si sviluppano nei pazienti cronici, anche in pazienti che hanno un controllo ottimale sulla conta dei linfociti T, per esempio, che sappiamo che sono linfociti principalmente coinvolti nell'HIV, tuttavia possono sviluppare molti pazienti, anche ben controllati, ripeto, da un punto di vista infettivo, comunque una demenza per fenomeni di importante atrofia cerebrale, che tra l'altro è un interessante modello per spiegare come una malattia infettiva e l'infiammazione associata alla malattia infettiva cronica come l'HIV può esitare in alterazioni della funzionalità e della sopravvivenza dei neuroni. Quali
Quando la perdita delle funzioni cognitive coinvolge la memoria e le altre funzioni, tra cui quelle di parlare, di muoversi agevolmente, di pensare, ragionare, riconoscere e orientarsi, ed è così severa da interferire con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in presenza di un normale stato di coscienza, si può parlare di demenza. Questa è una frase che ci dà degli elementi importanti da tenere presente nel momento in cui vogliamo fare una diagnosi di demenza. Intanto le deficit cognitivi non possono essere considerati spie di demenza se non sono così importanti da avere un qualche tipo di interferenza con le normali attività lavorative, sociali e relazionali. Quindi piccole sbadataggini che non interferiscono

interferiscono con le normali attività di un individuo, per fortuna spesso non sono un indizio di demenza, anche se in qualche caso nelle forme iniziali della malattia è proprio così che il danno neurodegenerativo si manifesta. Inoltre è fondamentale per porre diagnosi di demenza che queste alterazioni cognitive avvengano a coscienza integra, cioè non ci devono essere fenomeni come per esempio la sonnolenza, come il coma vigile, come il coma, che possano darci, ovviamente spiegarci queste alterazioni cognitive. Quindi presenza di disturbi cognitivi che interferiscono con le attività dell'individuo e che non sono associati a disturbi della coscienza. Qual è la prevalenza della demenza? La prevalenza della demenza è andata recentemente incontro a un notevole aumento a seguito dell'incremento dell'età media di sopravvivenza della popolazione generale. Questo è ovvio, la demenza degenerativa è una malattia dell'età avanzata, se l'età avanzata si sposta sempre di più è chiaro che la prevalenza della demenza aumenta con l'incremento dell'età degli uomini. La condizione è molto rara, infatti, la demenza è molto rara prima dei 65 anni e diviene progressivamente, direi anche in modo esponenziale, più frequente dopo tale età. Interessa infatti circa il 50% della popolazione al di sopra degli 85 anni. Non sempre le persone sopra gli 85 anni hanno quadri drammatici di demenza, ma è molto frequente, raggiunta questa ragguardevole età, che dei deficit cognitivi possano apparire evidenti. Quali sono le cause della demenza? Intanto distinguiamo forme primarie o neurodegenerative. Tra queste principalmente la demenza di Alzheimer, la malattia di Peak, che è un termine un po' desueto oggi che definisce probabilmente diverse entità cliniche eterogenee, tra cui la demenza frontotemporale per esempio. La malattia di Parkinson, quindi malattie neurodegenerative del sistema motorio, principalmente dei gangli della base, che si associano comunque anche a deterioramento cognitivo. E la malattia di Levy, la malattia a corpi di Levy, è una forma di demenza caratterizzata dall'accumulo di una proteina patologica, che è l'alfa-sinucleina, che va a costituire appunto i corpi di Levy, più tipici anche della malattia di Parkinson, che può in qualche caso presentarsi anche con aspetti motori parkinsoniani poco evidenti, mettendo invece in risalto principalmente gli aspetti cognitivi. E poi anche la corea di Huntington, un'altra forma di demenza sottocorticale, è una malattia genetica che colpisce anch'essa i gangli della base e che associa alterazioni motorie, questa volta della serie ipercinetica, non ipocinetica come nel caso della malattia di Parkinson, e disturbi cognitivi e psichiatrici, quindi una sintomatologia clinica variabile in cui in qualche caso la demenza è assolutamente in primissimo piano. Le forme secondarie di demenza, quindi quelle non sostenute da fenomeni neurodegenerativi diretti e isolati del cervello, sono le demenze vascolari, i quadri di deterioramento cognitivo che si verificano in pazienti che subiscono più insulti ischemici, anche microcircolatori, che magari non danno origine a quadri motori drammatici come l'emiparesi o l'emiplegia che accompagna frequentemente gli ictus d'occlusione dell'arteria cerebrale media, eccetera, ma che comunque esita poi in quadri di preferenziale deterioramento cognitivo. Ci sono malattie infettive e infiammatorie, abbiamo visto l'HIV, la neurosifilide, tra queste anche gli ascessi cerebrali, le meningite batteriche e fungine, nelle forme meningite croniche, come per esempio quella in corso di tubercolosi, e meningite della base della volta cranica che possono mimare delle demenze. E poi le encefaliti, quindi malattie infiammatorie, spesso a patogenesi autoimmunitaria che danneggiano direttamente il cervello dando origine a deficit cognitivi. L'HIV, ne abbiamo parlato, è anche un'altra causa. Inoltre forme secondarie dovute a intossicazioni da metalli pesanti, per esempio in alcuni contesti lavorativi l'accumulo per esempio di manganese o di altri metalli pesanti ha dato origine a manifestazioni dementigene. Accumulo per esempio intossicazioni da monossido di carbonio, da alcuni farmaci, ci sono dei farmaci che hanno purtroppo, sono gravati da un deficit, dalla comparsa, da un rischio di deficit cognitivo.

cognitivo è importante. Poi abbiamo detto anche i tumori endocranici. I disordini metabolici e disendocrini, l'ipotiroidismo o alcune altre malattie metaboliche possono manifestarsi con demenza, tra queste l'uremia, quindi l'insufficienza renale cronica, e la cosiddetta demenza dialitica, soggetti che fanno frequentemente dialisi e possono sviluppare, questo era più frequente in passato, in realtà con le vecchie metodiche dialitiche meno precise delle attuali, in cui i soggetti sottoposti a dialisi potevano sviluppare demenza con dei meccanismi solo parzialmente noti, tra questi si pensava, si pensa tuttora, l'accumulo di alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che accumulandosi nel cervello e che frequentemente veniva comunque in qualche modo aumentato nel sistema, nel cervello in seguito a emodialisi, poteva manifestarsi con demenza. L'epatopatia, la cirrosi epatica può dare manifestazioni di demenza anche per accumulo di ammonio, per esempio, o per altri fattori tossici che non vengono prontamente filtrati dal fegato, che entrano nella circolazione sanguigna e raggiungono il cervello. L'ipoglicemia cronica, pazienti per esempio con malattie come l'insulinoma, tumori della pancreas endocrino che producono insulina, quindi causando ipoglicemia cronica, possono dare origine a manifestazioni cognitive. Il morbo di Wilson, un'altra malattia importante, una malattia dovuta all'accumulo di rame per un'alterazione di una proteina che trasporta il rame, anche in questo caso spesso, insieme ad altre manifestazioni, tra cui manifestazioni motorie, possono manifestarsi manifestazioni cognitive. Carenze alimentari e vitaminiche, e tra queste la Wernicke-Korsakoff, una malattia da carenza di tiamina, oggi piuttosto rara, se non nel contesto magari di intossicazione cronica di malnutrizione dovuta all'abuso di alcolici. La pellagra, una malattia dovuta a una carenza di vitamina di tipo PP, deficit di vitamina B12 e folati e altre ancora. Poi anche i traumi ripetuti magari, traumi acuti o traumi cronici come per esempio la cosiddetta demenza del pugilista. In molti casi ci furono anche casi documentati che arrivarono all'attenzione della stampa generale in cui i soggetti che finivano la loro carriera di pugili sviluppavano poi quadri di demenza molto giovanili, proprio come effetto dei traumi ripetuti a carico dell'encefalo durante ovviamente i combattimenti. Quindi ecco i traumatismi cronici dei pugili, ma ovviamente il trauma può favorire quadri di demenza anche per meccanismi di sanguinamento. Abbiamo parlato dell'ematoma subdurale cronico. Da un punto di vista clinico e semeiologico, la demenza è generalmente suddivisa in diverse categorie. Parliamo principalmente di una demenza sottocorticale che rimanda cioè a un preferenziale interessamento delle strutture al di sotto della corteccia, che principalmente i gangli della base, che insieme a funzioni motorie, ovviamente, o il talamo e a funzioni sensitive, hanno un ruolo anche nella cognizione. E demenze corticali, in cui cioè il danno è prevalentemente a carico quindi dell'area più nobile del cervello, che è appunto la corteccia. Quindi qui, giusto per ricordarvi che la corteccia ovviamente è interessata, può essere interessata a fenomeni neurodegenerativi in corso di demenza, ma quadri di demenza possono anche venire per cause sottocorticali, per interessamento dei gangli della base e del talamo. Le forme corticali hanno delle caratteristiche cliniche che spesso non sono così evidenti, cioè la distinzione tra forme corticali e sottocorticali di demenza si basa su alcune considerazioni cliniche, poi evidentemente poi supportate da specifiche indagini, ma da un punto di vista clinico comunque ci sono degli aspetti tipici. Le forme corticali, abbiamo detto, hanno degli aspetti clinici tipici, tra cui la compromissione più graduale della memoria e delle altre funzioni cognitive,
depressive, mentre c'è una tardiva comparsa di disturbi comportamentali e segni neurologici focali. Quindi le forme corticali hanno un interessamento preferenziale, precoce e progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive, mentre disturbi comportamentali, l'aggressività, l'apatia, eccetera, tendono a comparire più tardivamente o a essere del tutto assenti, così come anche i segni neurologici. Segni neurologici come manifestazioni motorie, rallentamento motorio o segni della serie extrapiramidale altri ancora. Le forme invece sottocorticali hanno delle caratteristiche anch'esse abbastanza tipiche, tra cui la compromissione della memoria e delle altre funzioni cognitive, ovviamente deve essere presente per poter parlare di demenze, ma i disturbi del comportamento in genere in queste forme sono più precoci insieme alle manifestazioni psichiche. Tra queste la labilità emotiva, il cosiddetto riso e pianto spastico, quindi una facilità al piangere o a ridere anche in circostanze non perfettamente appropriate, no? È tipico nell'età avanzata una manifestazione, diciamo, di labilità emotiva con una facilità, per esempio, a piangere di fronte a dei film che prima magari potevano commuovere e che lo vediamo un po' nei soggetti più avanti negli anni, diventano molto labili emotivamente, si commuovono anche di fronte ad avvenimenti che in passato non avrebbero indotto una reazione emotiva così evidente. Poi ci sono fenomeni ovviamente di bradipsichismo, in cui nelle forme sottocorticali sono associate a una forma anche di rallentamento motorio, bradipsichismo come rallentamento dei processi mentali e una lentezza a iniziare ed eseguire i movimenti, quindi bradipsichismo e anche bradicinesia. Precoce comparsa di segni e sintomi neurologici, e queste forme sottocorticali di demenza spesso hanno anche delle manifestazioni motorie. Abbiamo parlato della demenza in corso di malattia di Parkinson, in cui i segni motori sono evidenti, la demenza è in corso di malattia di Huntington, un'altra malattia dei ganghi della base, abbiamo detto, in cui i segni motori di ipercinesia, di corea, sono molto presenti, e quindi la concomitanza di disturbi cognitivi e disturbi motori o anche di altre manifestazioni neurologiche deve far pensare più a demenze sottocorticali rispetto che a demenze corticali. Ma parliamo adesso delle demenze corticali. Tra queste il paradigma è certamente quello della malattia di Alzheimer. Un'altra forma di demenza corticale importante è la demenza frontotemporale e anche una malattia come una malattia da prioni come la Creutzfeldt-Jakob, una malattia rara per fortuna, ma molto molto grave e rapidamente mortale. Quindi, questa prima parte della lezione, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Passiamo adesso a descrivere più in dettaglio, diciamo, la malattia dementigena più importante, che è la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer la diagnosi è considerata attualmente certa soltanto in seguito all'esame autoptico, soltanto con il riscontro all'autopsia, quindi all'analisi morfologica microscopica del cervello, di alcune caratteristiche, tra cui principalmente l'accumulo di beta amiloide e altre manifestazioni, altri aspetti di istopatologia ci permettono oggi di porre diagnosi di malattia di Alzheimer certa. In vita possiamo parlare di malattia di Alzheimer probabile sulla base della presenza di un declino cognitivo precoce che interessa la memoria episodica e che include le seguenti caratteristiche. Declino della memoria a esordio graduale e progressivo, riportato dal paziente o parenti negli ultimi 6 mesi. Almeno 6 mesi di storia clinica deve farci pensare alla presenza di un disturbo cognitivo, alla malattia di Alzheimer. Disturbi transitori che regrediscono in meno di 6 mesi ovviamente non devono essere sospettati di essere indizio di malattia di Alzheimer, che abbiamo detto deve essere avere un esordio graduale e durare, essere irreversibile e durare almeno 6 mesi.
La presenza poi al neuroimaging di atrofia del lobo temporomessiale, del lobo temporale mediale, è un altro indizio. Il lobo temporale mediale è quello dove si trova l'ippocampo, come sappiamo, che è la struttura principe e deputata al controllo della memoria, e quindi è proprio lì che non sorprendentemente andiamo a reperire le alterazioni morfologiche più evidenti. Riduzione del volume di ippocampo, corteccia entorinale, amigdala, riscontrato alla risonanza magnetica con misurazioni quantitative e qualitative. Quindi, ovviamente

Non possiamo con certezza distinguere solo in base alla risonanza quella che è una normale involuzione cerebrale senile. Tutti i soggetti, superata una certa età, vanno incontro a un processo di atrofia, del cervello. Tuttavia, nei pazienti ammalati di Alzheimer, questo processo atrofico è più marcato, ed è meno diffuso, tendendosi invece a concentrarsi nelle regioni dell'ippocampo. È importante per porre la diagnosi di Alzheimer poi il riscontro di alterazioni di biomarcatori liquorali, quindi si fa nel sospetto di Alzheimer la puntura lombare per cercare che cosa? Bassi livelli di concentrazione di beta amiloide 1,42, alti livelli di proteina tau e fosfo-tau e la combinazione di queste tre, in realtà oggi quattro alterazioni in cui oltre alla beta amiloide 1,42 cerchiamo pure la beta amiloide 1,40 che ci dà altre informazioni aggiuntive. Comunque, a parte la specifica ecco, tipologia di queste proteine patologiche che dobbiamo cercare nel liquor, quello che è importante andare a documentare con queste indagini liquorali è proprio la presenza di una vera e propria proteinopatia, quindi che la malattia di Alzheimer condivide con altre malattie neurodegenerative. In tutte o in quasi tutte le malattie neurodegenerative oggi pensiamo che ci sia una responsabilità di alcune proteine che vengono, si accumulano, che non si è più in grado di smaltire adeguatamente e che accumulandosi nelle cellule nervose provocano danno e neurodegenerazione. Nella malattia di Alzheimer sicuramente la beta amiloide è questa proteina principalmente implicata, ma anche la proteina tau che ci dà ragione del danno assonale e dei fenomeni neurodegenerativi diffusi. Oltretutto ci sono anche oggi a supporto della diagnosi delle indagini specifiche come la PET, la tomografia a emissioni di positroni che ci permette proprio con dei traccianti specifici di identificare un accumulo nel cervello di beta amiloide. Quindi con una PET, in genere con FDG, una PET metabolica, possiamo avere idea di un ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporoparietali bilaterali, quindi un ridotto utilizzo di risorse metaboliche come indizio del danno cerebrale in quelle aree. Il cervello normalmente utilizza ampiamente il glucosio per le sue funzioni, quando questo glucosio attraverso la PET lo troviamo utilizzato in maniera inappropriata, dobbiamo pensare che lì, in quelle regioni in cui c'è una ridotta captazione del glucosio, un ridotto utilizzo del glucosio, c'è un danno neurodegenerativo in corso. E poi abbiamo detto che ci sono anche dei ligandi, a parte il ligando che dà un'idea della funzione metabolica del cervello, che visualizzano, ci permettano invece in maniera specifica di visualizzare l'accumulo di beta amiloide nel cervello. Vi ricordo che l'accumulo di beta amiloide nel cervello è considerato un momento patogenetico importantissimo nella sclerosi, nella malattia di Alzheimer e ci sono in corso di sperimentazione, molti siamo vicini all'approvazione, probabilmente avremo già nei prossimi mesi o anni la possibilità di impiegare anticorpi monoclonali in grado di rimuovere la beta amiloide dal cervello, quindi una terapia patogenetica che rimuovendo la beta amiloide dal cervello può garantire ovviamente una certa preservazione della funzione neuronale, proprio perché, come abbiamo detto, l'accumulo di beta amiloide è responsabile del danno neurodegenerativo. In qualche caso c'è un riscontro di mutazioni autosomiche dominanti associate alla malattia di Alzheimer, cioè la malattia di Alzheimer ha una sua patogenesi genetica, in qualche caso addirittura ereditata, ereditaria con meccanismi di autosomico dominante, che significa che in tutte le generazioni sostanzialmente di un determinato ramo familiare si può riscontrare uno o più casi di ammalati di sclerosi multipla. Questo è un po' un'immagine che ci fa vedere rispetto a un soggetto normale i fenomeni di atrofia nel lobo temporomessiale che è la caratteristica più specifica della malattia di Alzheimer.
Quindi, da un punto di vista di ipotesi patogenetiche, è stato ipotizzato che in una piccola percentuale di casi, circa il 10% in realtà delle famiglie studiate,

ci sia in causa una trasmissione genetica di tipo autosomico dominante. Quindi, come abbiamo detto, una vera ereditarietà è alla base di alcune forme di malattia di Alzheimer. Sono stati identificati alcuni geni che sembrano essere legati al maggior rischio di malattia di Alzheimer. Dove si trovano questi geni? Per le forme a esordio precoce sembrano essere in causa geni localizzati sul cromosoma 21. Nel cromosoma 21 c'è il gene che codifica per il precursore dell'amiloide, quindi non è sorprendente che una alterazione di questo gene può favorire l'accumulo di amiloide. Per le altre forme, invece, a esordio tardivo, geni studiati sul cromosoma 19 sono stati coinvolti nella sintesi dell'apolipoproteina di tipo E4, che è stata riscontrata in alte concentrazioni nelle caratteristiche lesioni e che potrebbero legarsi alla beta-amiloide e farla precipitare. Quindi l'apolipoproteina E4, che viene sintetizzata a partire da geni posti sul cromosoma 19, se alterati può favorire l'accumulo di beta-amiloide. Esistono forme genetiche di malattia di Alzheimer basate appunto su anomalie del gene che codifica per l'apolipoproteina E4 che si trova sul cromosoma 19. Questo è giusto per dare così un correlato morfologico a quello che stiamo dicendo. Questa è una placca di beta-amiloide, vedete, rispetto al tessuto sano, l'accumulo di questa proteina patologica che caratterizza il cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer, il cui decorso è molto lento, ha una durata media di 8-10 anni. Ci sono però delle variazioni importanti nel tempo, in termini di manifestazioni cliniche, con il susseguirsi e sovrapporsi di modificazioni delle prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale e con la comparsa di problemi neurologici o somatici. Quindi nel corso degli anni la malattia tende a evolvere in termini di presentazione clinica, sovrapponendosi alle iniziali manifestazioni cognitive della memoria molto lievi, poi manifestazioni anomalie del comportamento, manifestazioni neurologiche, eccetera. Nella prima fase, in cui possiamo parlare di demenza lieve, è la memoria che comincia a svanire, e quindi selettivamente la memoria, soprattutto per eventi recenti, quindi soggetti in genere vengono a dirci: io mi ricordo perfettamente tutti i miei compagni di classe del liceo, ma non mi ricordo chi ho incontrato ieri. Con l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene però invariabilmente persa e il paziente è incapace perfino di riconoscere i propri familiari. Questo nelle fasi più drammatiche ovviamente della malattia, la perdita della memoria è completa e causa appunto di grande, grande sofferenza, spesso non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. In alcuni casi si associano difficoltà nel linguaggio, a tipo di afasia, difficoltà a reperire i nomi per esempio. La forma dell'afasia nominum è molto specifica, difficoltà a dire nomi delle parole, anche le più semplici, e anche difficoltà visuospaziali, quindi difficoltà a coordinare i movimenti rispetto allo spazio. Può comparire precocemente poi una prassia, quindi una forma di difficoltà nel manipolare gli oggetti, per esempio, con difficoltà nell'uso di strumenti e nell'abbigliamento. Quindi i soggetti possono perdere la capacità di vestirsi, di indossare correttamente una camicia, per esempio. La fase più facilmente evidenziata in pazienti giovani o che lavorano ancora può sfuggire in pazienti anziani o che non svolgano compiti impegnativi da un punto di vista intellettivo. È evidente che questa fase lieve in soggetti anziani può sfuggire proprio perché sono molto frequenti fenomeni di piccole sbadataggini in relazione all'età, così come invece possono sfuggire in soggetti che non lavorano, che non hanno quindi un impegno cognitivo costante e che quindi non hanno modo di evidenziare una loro riserva cognitiva esaurita proprio perché il loro stile di vita permette comunque alle manifestazioni iniziali della malattia di Alzheimer di non apparire in maniera evidente. In questa fase il paziente è generalmente gestito dalla famiglia e sono i familiari stessi che notano per primi un comportamento strano. Non è infrequente, anzi direi quasi la regola, che i pazienti arrivino all'attenzione dei clinici
non per una propria soggettiva lamentela, ma per sono i parenti ad accompagnarli. Interrogando i pazienti rispetto al loro disturbo, loro dicono: ma io sto bene, non so perché sono qui. Ma

sono i parenti che ci riferiscono le difficoltà. Questo perché tipicamente nelle demenze organiche, insieme alla memoria, i soggetti perdono anche la consapevolezza della perdita della memoria. Chi si accorge dei propri deficit cognitivi e ci si allarma, devo dire, il più delle volte è in una condizione di benignità, insomma. Quindi dobbiamo preoccuparci quando i deficit cognitivi non vengono percepiti, da chi li sta sperimentando. Nella fase seconda di malattia, in cui parliamo di demenza moderata, il deterioramento continua e diventa grave, il deterioramento intellettivo, e non viene più in nessun modo riconducibile al normale invecchiamento. Quindi c'è chiaramente un distacco rispetto a quelle che sono le manifestazioni dell'invecchiamento fisiologico. La persona diventa incapace di apprendere nuove informazioni, si perde anche in ambienti a lui familiari. La memoria remota è compromessa, abbiamo detto nelle fasi iniziali è la memoria recente che è compromessa, nelle fasi più avanzate la memoria remota diventa compromessa, anche se non totalmente persa. Si aggravano i disturbi della memoria di eventi recenti o nomi delle persone che vengono confusi o dimenticati, anche per questo vengono poste domande in maniera ripetitiva. Quindi i soggetti, per esempio, non ricordano i nomi dei propri familiari e in più non sono in grado di mantenere l'informazione che ricevono dai familiari che rispondono alle loro domande, e quindi questo condiziona i soggetti a fare sempre le stesse domande, chiedono che ora è oggi, gli si risponde, la risposta non viene mantenuta e quindi dopo pochi secondi nuovamente chiedono l'orario e così via. Quindi questa iteratività delle domande poste come un po' segno indiretto dell'incapacità di trattenere traccia delle informazioni che ricevono. Può insorgere vagabondaggio in cui la persona si perde nel quartiere o si disorienta in casa. Questo è molto frequente che accada, per esempio, nelle fasi di notte, in cui i pazienti magari si svegliano, non riconoscono il luogo in cui si trovano, iniziano a vagare, spesso escono da casa senza che i parenti se ne accorgano e vengono magari rinvenuti da automobilisti o da passanti che notano qualcosa di strano. Possono comparire disturbi del sonno, a tipo insonnia, in genere un'inversione del ritmo sonnoveglia indica è più specifico della malattia di Alzheimer. Possono presentarsi allucinazioni o deliri, questo è frequente che accada nelle fasi più avanzate di malattia e in alcune forme di demenza non Alzheimer, in cui allucinazioni e deliri sono molto frequenti. Nella fase di demenza grave, la terza fase, c'è una totale dipendenza dagli altri e una completa inattività. La memoria a breve e lungo termine sono totalmente perse, quindi non soltanto quelle a breve termine, ma anche a lungo termine vengono completamente perse. Compaiono incontinenza urinaria e fecale. Ci sono poi delle difficoltà ad alimentarsi autonomamente, ci sono problemi di nutrizione, può essere necessaria un'alimentazione artificiale con sondino nasogastrico con PEG. C'è in questi pazienti un elevato rischio di malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, soprattutto polmoniti, fratture, piaghe da decubito. Questo ovviamente è un po' indica la fase terminale della malattia, in cui i soggetti non si alimentano perché non avvertono più lo stimolo della fame, così come non avvertono lo stimolo della sete. E quindi tendono a avere malattie infettive, tra cui polmoniti ed altre ancora, a cadere, quindi avere delle fratture, piaghe da decubito per allettamento prolungato. Nelle fasi terminali compaiono frequenti complicanze infettive, soprattutto broncopolmonari, come abbiamo detto, che costituiscono la causa più frequente di morte. Quindi molti pazienti con malattia di Alzheimer tendono poi a andare incontro a malnutrizione, un'alterazione della risposta immunitaria con infezioni, sepsi e infine morte. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Passiamo adesso a parlare delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e al trattamento in generale delle demenze. Tra le altre forme neurodegenerative di demenza, certamente dobbiamo annoverare la demenza frontotemporale, l'afasia primaria progressiva,
La demenza semantica, forme molto frequenti che vanno in diagnosi differenziale con la malattia di Alzheimer. La demenza frontotemporale, quali sono i quadri clinici? In genere insorge generalmente prima dei 65 anni, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer tende ad essere invece più frequente dopo i 65 anni. Ha una frequente familiarità, il 50% dei pazienti con demenza frontotemporale presenta un familiare con la stessa patologia e una rapida progressione. Si stima intorno agli 8 anni la sopravvivenza media, quindi un decorso un po' più aggressivo, sia perché esordisce più precocemente, sia perché tende ad aggravarsi più rapidamente. Si distinguono generalmente due varianti di demenza frontotemporale, una variante temporale e una in cui è il lobo temporale, le funzioni del lobo temporale più compromesse, e una variante frontale. La variante comportamentale si caratterizza per sintomi caratteristici come l'apatia, la disinibizione con comportamenti incongrui, la scarsa igiene personale. Ci sono poi dei cambiamenti delle abitudini alimentari, quindi con iperoralità, per esempio, pazienti magari sono capaci di ingoiare interamente un panetto di burro, quindi alterazioni del comportamento alimentare. Comportamenti inappropriati, stereotipati, come per esempio spogliarsi in pubblico o altre manifestazioni sconvenienti. Alterazioni del linguaggio e declino cognitivo con relativa preservazione della memoria, quindi non è tanto in primo piano il deficit della memoria come è tipico dell'Alzheimer, ma ci sono altri deficit come il linguaggio che si impoverisce, il declino cognitivo, funzioni visospaziali ed altre funzioni che vengono perdute, ma la memoria tende a essere relativamente, ovviamente, solo relativamente conservata. Quindi la demenza frontotemporale ha come caratteristica un preferenziale interessamento delle regioni anteriori del cervello che vanno incontro a fenomeni di ed involuzione. Un'altra demenza, forma importante, demenza neurodegenerativa e non Alzheimer, è la demenza a corpi di Levi, che si presenta con demenza, parkinsonismo. I corpi di Levi sono queste anomalie neuropatologiche che la demenza a corpi di Levi condivide con la malattia di Parkinson. Non è quindi sorprendente che nel corso di malattia di demenza a corpi di Levi quindi ci siano anche manifestazioni parkinsoniane. Allucinazioni, questa è una caratteristica molto specifica. Molto frequentemente insieme alla demenza compaiono delle allucinazioni, in genere si tratta di allucinazioni visive, quindi da distinguere dalle allucinazioni uditive che invece sono più tipiche delle malattie mentali come la schizofrenia. In corso di malattie neurodegenerative le allucinazioni tendono a essere visive. Altre demenze sottocorticali, quindi forme di demenze sottocorticali come la demenza multinfarttuale, la demenza nel morbo di Parkinson, quindi pazienti che iniziano con manifestazioni motorie tipiche della malattia di Parkinson che poi sviluppano più o meno precocemente anche demenza. La demenza nella malattia di Huntington, ne abbiamo parlato, la demenza dell'infezione di HIV, anche di questo abbiamo detto qualcosa. La demenza multinfarttuale è il 20-30% di tutte le demenze, quindi è abbastanza frequente che riscontrare casi di pazienti con multinfarttualità cerebrale che sviluppano deterioramento cognitivo. Le principali caratteristiche della demenza multinfarttuale differenziali rispetto alla malattia di Alzheimer includono l'esordio più rapido e improvviso, il decorso a gradini, la presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, nonché la comparsa di segni e sintomi neurologici focali. Quindi è chiaro che un deterioramento cognitivo che consegue a microinfarti cerebrali tende spesso a manifestarsi in concomitanza del fatto vascolare acuto, dell'occlusione dell'arteria. E quindi manifestarsi con un deterioramento cognitivo non lento e progressivo, ma a gradini, quindi con aggravamento che appunto ha un decorso clinico diverso dalla progressione tipica delle demenze neurodegenerative. E in più dobbiamo ovviamente riconoscere che questa forma di demenza si associa spesso alla presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, che è la principale causa del danno cerebrovascolare, e poi proprio perché le lesioni che si ischeriscono
sistemi che ovviamente non interessano quasi mai solo aree cerebrali che hanno un ruolo nelle funzioni cognitive, ma anche altre aree che controllano la motilità, la sensibilità, l'equilibrio, eccetera, non è infrequente la presenza di segni e sintomi neurologici focali come disturbi di forza, disturbi di sensibilità. Il quadro clinico è spesso caratterizzato da disturbi del comportamento, l'abilità emotiva e compromissione più vasta delle funzioni esecutive rispetto a quelle mnestiche. Ancora una volta vedete che le funzioni

la memoria viene un po' in secondo piano come area cognitiva alterata in questa demenza, ma invece dall'abilità emotiva, i disturbi del comportamento tendono a essere più evidenti. La tipica progressione della compromissione cognitiva seguita da segni neurologici non è rispettata come nella malattia di Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer abbiamo detto che le prime fasi sono caratterizzate da un deficit cognitivo puro, isolato, e soltanto successivamente compaiono segni neurologici focali evidenti, mentre nelle forme ovviamente multinfarttuali i disturbi cognitivi e i segni neurologici focali possono manifestarsi fin dall'esordio. La demenza nel morbo di Parkinson, l'associazione della demenza al morbo di Parkinson è considerata frequente da alcuni autori e relativamente rara da altri. Oggi direi che la maggior parte degli autori è d'accordo sul considerare il morbo di Parkinson non soltanto una malattia motoria, ma anche una malattia che interessa altre sfere, tra cui la sfera cognitiva è certamente quella più rilevante. Il quadro clinico della demenza in corso di malattia di Parkinson è quello tipico delle demenze sottocorticali, con bradipsichismo e rallentamento psicomotorio marcato. Quindi insieme al rallentamento motorio, alla bradicinesia, c'è un rallentamento anche delle funzioni psichiche che dà origine a un quadro di bradipsichismo. Anche la malattia di Huntington può dare demenza, è una condizione ereditaria a trasmissione autosomica dominante caratterizzata dall'associazione di coreoatetosi e demenza, quindi disturbi cognitivi a tipo demenza, ma anche comportamentali e psichiatrici come allucinazioni, insieme a segni motori, questa volta non ipocinetici di rallentamento motorio, ma invece di movimenti abnormi, di fenomeni di ipercinesia. La compromissione cognitiva coinvolge più precocemente l'attenzione e la memoria ed è frequente la disartria, spesso con parola esplosiva, mentre sono più rare l'afasia, l'aprasia e l'agnosia. Il quadro demenziale è lentamente progressivo. Queste sono delle caratteristiche che possono aiutarci ovviamente anche a porre diagnosi di demenza in corso di malattia di Huntington, però è chiaro che ciò che ci aiuta di più è la copresenza di disturbi cognitivi e manifestazioni motorie ipercinetiche come appunto la corea e la tetosi. Disturbi psichici e comportamentali nelle demenze sono la causa più frequente di istituzionalizzazione, quindi molte demenze, abbiamo detto, precocemente o meno precocemente, si complicano con disturbi psichici e del comportamento, sono la causa più frequente di intervento medico, sono una causa importante di aumento della disabilità e inoltre una causa di stress grave dei caregiver. I disturbi del comportamento come l'irritabilità, l'irascibilità, l'aggressività, le fughe oppure disturbi come le allucinazioni, eccetera, possono generare molta angoscia nel paziente e dare origine quindi a un grande stress per chi ovviamente si prende cura di questi ammalati. E non infrequentemente sono i disturbi psichiatrici e del comportamento, molto più che il deficit di memoria, a causare un aumento dei costi economici della malattia. Sono molto prevalenti in tutte le forme di demenza, parliamo sempre dei disturbi del comportamento e psichici, sono però precoci nelle demenze frontotemporali e nella demenza a corpi di Lewy, mentre sono tardivi e correlati all'evoluzione della malattia nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Quindi compaiono in tempi diversi, più precocemente nella demenza frontotemporale e nella demenza a corpi di Lewy, più tardivamente nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Parliamo adesso del trattamento della malattia di Alzheimer e delle demenze. Per alcuni pazienti in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci come donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina possono aiutare a limitare l'aggravarsi dei sintomi per alcuni mesi. Quindi abbiamo a disposizione dei farmaci che possono in qualche modo aiutare i pazienti a recuperare gli iniziali e lievi deficit cognitivi cui vanno incontro nelle fasi iniziali della malattia, che però sono del tutto inefficaci nel controllare i disturbi cognitivi nelle fasi più avanzate. Non sono farmaci che interferiscono con il processo neurodegenerativo, ma sono farmaci solo sintomatici che possono

in qualche modo aiutare a recuperare in parte alcune funzioni cognitive senza purtroppo impedire alla malattia, alla neurodegenerazione di progredire, cosa che causa ovviamente poi un aggravamento dei sintomi e l'incapacità di questi farmaci a controllarli. Come dicevamo, ci sono oggi dei tentativi di passare da queste terapie pure sintomatiche a terapie patogenetiche.

interessante. Farmaci utilizzati per trattare disturbi comportamentali e psichici, che abbiamo visto sono molto frequenti nei pazienti e che sono causa di grave compromissione. Tra i farmaci utilizzati per il trattamento dei disturbi comportamentali vanno ricordati i neurolettici, gli ansiolitici e gli antidepressivi. Direi che sono i neurolettici i principali farmaci da tenere presente, quindi antagonisti dei recettori D2 della dopamina in genere, neurolettici tipici o più frequentemente atipici, molecole più recenti che hanno meno effetti collaterali extrapiramidali motori, più raramente gli ansiolitici che possono in qualche caso aggravare la confusione mentale o gli antidepressivi che però in qualche paziente in cui l'inibizione motoria, l'apatia e la depressione sono evidenti possono essere utili. In qualche caso addirittura è osservabile un errore diagnostico nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer in cui i soggetti con malattia di Alzheimer vengono scambiati per pazienti depressi, quindi vengono curati come pazienti depressi, fin tanto che poi non compaiono i deficit cognitivi che rivelano la vera natura della malattia in corso. Quindi gli spunti di riflessione di questa terza e ultima parte della lezione. Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Bene, passiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio degli argomenti trattati in questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Stereotipi e processi cognitivi, le componenti socio-affettive, la misura degli stereotipi. Gli stereotipi e i pregiudizi. Gli stereotipi e i pregiudizi sono uno degli argomenti più centrali di ricerca in ambito di psicologia sociale. È uno degli argomenti che per primi sono stati affrontati nella storia di questa disciplina, in quanto sono argomenti che riguardano dei fenomeni molto pervasivi. Tutti noi possediamo degli stereotipi riguardo a dati gruppi sociali, a certe categorie. Possiamo pensare, ad esempio, che le donne siano più sensibili, più empatiche degli uomini, oppure possiamo pensare che una certa categoria di persone, ad esempio persone del sud, possono essere più pigre delle persone del nord. Questo fenomeno può condurre a dei gravi problemi a livello di società e questo era uno dei motivi per cui la psicologia sociale se ne è occupata sin dall'inizio. Andiamo adesso a vedere un po' di definizioni di questo fenomeno. Pregiudizio, atteggiamento o sentimento negativo nei confronti dei membri di una categoria o gruppo sociale. Per il pregiudizio, appunto, ci riferiamo al fatto che una persona possa possedere avere un atteggiamento negativo riguardo a un'altra persona perché questa fa parte di un dato gruppo sociale e solo perché fa parte di un gruppo sociale. Stereotipo, credenze sugli attributi che si ritengono caratteristici di un gruppo sociale. Gli stereotipi sono la componente cognitiva del pregiudizio, in quanto si riferiscono a delle conoscenze che noi abbiamo e che tipicamente, come vedremo, sono condivise tra le persone che appartengono ai nostri stessi gruppi riguardo ai membri di altri gruppi sociali. Discriminazione, componente comportamentale del pregiudizio. L'aspetto probabilmente più problematico e critico degli stereotipi è legato al fatto, ai suoi effetti, che possono essere di discriminazione nei confronti del gruppo sociale oggetto di stereotipo, che può essere trattato in maniera meno favorevole rispetto ai gruppi su cui non abbiamo pregiudizi o stereotipi. Gli stereotipi. Walter Lippmann, 1922. Public Opinion. Il termine stereotipo fu coniato nel 1922 da un giornalista di nome Walter Lippmann che aveva scritto un libro sull'opinione pubblica. In questo libro lui caratterizza gli stereotipi come insiemi di conoscenze rigide riferite a un gruppo sociale. Il termine stesso stereotipo infatti si riferisce a come queste nostre conoscenze, queste nostre idee riguardo ad altri gruppi sociali a cui noi tipicamente non apparteniamo, sono in qualche modo fisse e stereotipo si riferisce proprio a degli stampi tipografici che sono tutti uguali e che producono lo stesso effetto, lo stesso risultato. Questa è una proprio delle, questa rigidità e fissità della percezione stereotipica fu uno dei primi aspetti che fu sottolineato da Lippmann. Leggiamo adesso una citazione tratta proprio dal libro di Lippmann. Le piccole immagini che portiamo nella nostra mente che orientano la percezione degli eventi sociali e delle altre persone. Quindi Lippmann considera gli stereotipi come un aspetto della nostra mente, quindi come una lente, uno stampo attraverso cui noi vediamo la realtà sociale riguardo ai gruppi a certi determinati gruppi sociali, tipicamente quelli a cui non apparteniamo. Ai membri del gruppo stereotipato tendiamo ad attribuire delle caratteristiche identiche che sono assegnate a tutti i membri a dispetto delle differenze individuali. Questo è un aspetto molto importante perché che caratterizza gli stereotipi. Lui notò che Lippmann notò che infatti quando pensiamo, le persone pensano a un certo gruppo sociale, tendono a fare di tutt'erba un fascio, fondamentalmente a ignorare il fatto che all'interno di un gruppo sociale le persone sono individui, che sono diverse tra di loro. La lente degli stereotipi invece le fa vedere tutte più simili tra di loro. Inoltre sono condivise in una cultura, queste immagini mentali sono qualcosa che tipicamente non abbiamo soltanto a livello individuale, ma che
altre persone che appartengono al nostro stesso gruppo condividono con noi e che applicano nella percezione degli altri gruppi sociali. La natura del pregiudizio, Gordon Allport, 1954. Un contributo teorico fondamentale per lo studio degli stereotipi e del pregiudizio fu dato dalla pubblicazione del volume di Gordon Allport intitolato appunto La natura del pregiudizio, in cui lui analizza questo fenomeno con l'obiettivo di cercare possibilità per ridurlo. Lui era stato ispirato tra l'altro a alcuni fenomeni che avevano visto ridurre i pregiudizi attraverso la convivenza di gruppi sociali diversi. E Lippmann considera gli stereotipi come, Allport considera gli stereotipi come sistemi di credenze su attributi di gruppi sociali. Quindi lui li vede come qualcosa in maniera simile, estende un po' l'approccio di Lippmann e li considera come un aspetto mentale, come qualcosa che noi, delle conoscenze che noi possediamo su un gruppo sociale, che non necessariamente sono ovviamente accurate, anzi. Lippmann aveva sottolineato proprio la loro inaccuratezza in molti casi. Dipendono da processi di categorizzazione. Il contributo fondamentale di Gordon Allport fu proprio quello di cercare di radicare, trovare le origini dei processi, del fenomeno degli stereotipi e del pregiudizio all'interno di processi normali e comuni che tutti mettiamo in atto quotidianamente. Infatti il processo di categorizzazione è un processo fondamentale per tutti gli organismi e Lippmann mostrò come questo fenomeno influenza gli stereotipi sia nella fase di formazione degli stereotipi che nella fase di percezione dei gruppi. Quindi quando dalla categorizzazione dei processi che sono responsabili del nostro dividere il mondo in categorie diverse, nascono alcune delle proprietà che si osservano relativamente agli stereotipi. Legge del minimo sforzo, errori inevitabili. Allport considera lo stereotipo come qualcosa di fondamentalmente naturale, legato appunto ai processi che tutti mettiamo in atto. E considera soprattutto il fatto che le persone tendono, quando si formano delle impressioni degli altri, spesso a prendere delle scorciatoie, a non impegnarsi. Siccome la nostra memoria, le conoscenze che organizziamo, che possediamo sul gruppo sociale, possono poi essere usate per interpretare i fenomeni, noi spesso quando ci basiamo semplicemente sul dato di appartenenza categoriale per andare a giudicare delle persone, tralasciando però le caratteristiche degli individui. Diversa organizzazione delle categorie per chi non è incline a pregiudizio. Un'altra osservazione fatta importante di Allport fu quella che chi usa stereotipi rispetto a chi li usa meno, differisce proprio nel modo in cui ha organizzato nella propria mente, nella propria memoria, delle informazioni riguardo alle caratteristiche di determinati gruppi sociali. Resistenza al cambiamento. Inoltre, un'altra cosa, aspetto che sottolineò fortemente Allport, fu il fatto che gli stereotipi sono difficili da modificare, quindi noi possiamo esserne vittime e quando lo siamo è difficile uscire e sottrarsi dalla loro influenza. Anche incontri con persone degli altri gruppi che disconfermano le nostre aspettative non sempre hanno un effetto nel cambiare la nostra percezione del gruppo sociale. Gli stereotipi e la condizione sociale. Adozione dell'approccio della psicologia cognitiva. Fiske e Taylor, 1991. Le scoperte di Allport furono poi riprese con la nascita della psicologia cognitiva intorno alla fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, che fornì alcuni contributi teorici importanti per caratterizzare proprio questi processi attraverso cui la nostra mente si forma delle impressioni sulle altre persone. Un processo appunto noto come cognizione sociale.
Gli stereotipi sono visti come strutture di conoscenza organizzate, nel senso che non sono casuali, ci sono delle relazioni tra gli attributi che manteniamo, associamo a dati gruppi sociali e che queste organizzazioni poi possono fare la differenza nel grado in cui, nel,

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di stereotipi e pregiudizio. Questa è la prima di una serie di due lezioni. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: gli stereotipi e i pregiudizi,

nel grado in cui noi ci approcciamo ai diversi gruppi sociali. Gli stereotipi, risultato di normali e quotidiani processi. Questa è una delle assunzioni fondamentali che la cognizione sociale, l'approccio alla cognizione sociale riprende e enfatizza da Alport. Il fatto che gli stereotipi non sono qualcosa che caratterizza persone devianti o diverse o sbagliate per qualcosa, ma sono un processo, sono il frutto di processi normali che condividiamo tutti e anche chi prescinde da quanto noi crediamo in un dato sistema di credenze relative a un gruppo sociale. Spunti di riflessione. Cosa sono, secondo Lippmann, gli stereotipi e quali sono le loro caratteristiche principali? Da quale tendenza, secondo Alport, deriva l'uso degli stereotipi negli esseri umani? Cosa caratterizza l'approccio agli stereotipi della social cognition? Stereotipi e processi cognitivi. Andiamo adesso a vedere più in dettaglio come la psicologia cognitiva ha fornito delle chiavi di lettura del fenomeno degli stereotipi. Stereotipi e categorizzazione. Categorizzazione, assegnare un insieme di entità ad una stessa classe ed altri insiemi a classi diversi. Il processo che già Alport aveva identificato come fondamentale alla base degli stereotipi è la categorizzazione. Questo è un processo adattivo fondamentale per ogni organismo. È un vantaggio per noi dover poter raggruppare insieme in base a quello che elementi diversi in base alla loro somiglianza, in quanto ci permette un'economia di risorse. Noi possiamo memorizzare informazioni a livello della categoria invece che a livello degli individui, quindi risparmiando delle risorse mentali. Inoltre è un vantaggio poter classificare velocemente, ad esempio, uno stimolo sociale come un individuo, come in base alla sua valenza, positiva per me o negativa, è un pericolo oppure è un potenziale aiuto. Diversi modelli possibili di rappresentazione. Le ricerche di psicologia cognitiva hanno proposto diverse teorie sul modo in cui le categorie sono organizzate nella nostra mente, sono rappresentate e che variano da modelli che considerano le rappresentazioni mentali delle categorie basate su dei prototipi, cioè delle astrazioni in cui si fa una media tra gli elementi, tra i membri, le caratteristiche dei membri di una data categoria, a approcci che considerano invece la rappresentazione basata su delle memorizzazioni di specifici esemplari di una data categoria, in base alla cui somiglianza con l'oggetto che sto percependo in un dato momento, fanno sì che io lo classifichi in una classe piuttosto che in un'altra. Altri modelli sono basati sulle reti, sull'associazione di caratteristiche che consideriamo proprio di una data categoria. Effetti della categorizzazione. Ci sono stati identificati diversi effetti dell'atto stesso di categorizzare un qualcosa in un gruppo, in categorie diverse. Innanzitutto è stato notato un aumento delle differenze tra categorie. Teufel e Wilkes, 1963, ad esempio, fecero vedere che se presento a delle persone una serie di linee di grandezza crescente, di 8 linee che differiscono ognuno della stessa lunghezza, se io attacco un'etichetta alle più corte, ad esempio l'etichetta A, e alle più lunghe do un'altra etichetta, l'etichetta B, e poi chiedo alle persone di stimare la differenza tra la lunghezza di stimoli contigui, io trovo che le persone tendono a sovrastimare la differenza degli stimoli di confine, fondamentalmente aumentano la differenza tra le categorie. Aumento di somiglianze tra membri, outgroup e differenze intergruppi. Allen e Wilder, 1979. Questo processo che Teufel aveva fatto vedere riguardo alla percezione di categorie naturali di processi fisici, fondamentalmente di giudizi su qualità fisiche, come la lunghezza delle linee che sono influenzate da etichette arbitrarie assegnate negli esperimenti, è stato esteso e mostrato anche per quel che riguarda la percezione delle caratteristiche di gruppi sociali, in cui si vede appunto come tendiamo a considerare più simili tra di loro i membri,
che appartengono a una data categoria a cui noi non facciamo parte, la categoria dell'outgroup, e ad aumentare le differenze

tra le persone che fanno parte, tra noi stessi, le persone del nostro gruppo sociale e le persone che fanno parte di un'altra categoria diversa dalla nostra. Sono processi automatici. La categorizzazione è un processo inconsapevole, per cui gli effetti degli stereotipi sono spesso dovuti a dei processi su cui non abbiamo un dato tipo di controllo cosciente. Outgroup Homogeneity Effect, Park e Robert 1982. Uno studio di Park e Robert, condotto negli anni Ottanta, esemplifica il fenomeno di cui parlavamo precedentemente, in cui noi tendiamo a vedere i membri di una data categoria come tutti esterna, come più simili tra di loro, più uguali, più stereotipati, e vediamo, lo vediamo meno all'interno per quel che riguarda quando giudichiamo i membri del nostro gruppo sociale. Infatti loro fecero valutare a sia dei partecipanti maschi che dei partecipanti femmina delle quanto una serie di affermazioni che erano sia stereotipiche riguardo agli uomini o alle donne che contro stereotipiche. E quello che emerge dallo studio è che quando ogni persona valutava il proprio gruppo sociale, tendeva a stimare meno che altre persone dello stesso gruppo sociale a cui apparteneva lui stesso condividessero certe affermazioni stereotipiche sul gruppo. Fondamentalmente si vede la differenza tra le linee, tra la linea blu continua a sinistra e a destra e la linea tratteggiata. La linea tratteggiata si riferisce a quando, ad esempio, dei maschi, in questo caso nella figura a sinistra, valutavano quanto erano d'accordo altri, quanto altri maschi sarebbero stati d'accordo su certe affermazioni stereotipiche sulle donne. Si vede che è più alta rispetto alla linea. La linea continua. Lo stesso avviene per quando si dovevano valutare le caratteristiche di un gruppo di femmine. E abbiamo l'effetto opposto. Quando si valutano invece le informazioni contro stereotipiche, si nota che si sottostimano le differenze tra i gruppi, mentre tendiamo a vedere il nostro gruppo come più vario rispetto al gruppo a cui non facciamo parte. L'accuratezza degli stereotipi. Gli stereotipi come esagerazioni tipicamente negative. Una delle caratteristiche sottolineate da Lippmann sin dall'inizio fu il fatto che i nostri stereotipi tendenzialmente sono delle esagerazioni sulle caratteristiche dei membri di un dato gruppo sociale e più frequentemente che no si tratta di esagerazioni in un senso negativo. Un esempio di questo tipo di fenomeno è dato dallo studio di Katz e Brali, che nel 1933 chiesero a 100 studenti universitari di valutare il possesso di una serie di aggettivi, di caratteristiche di 10 gruppi sociali: tedeschi, italiani, irlandesi, inglesi, persone di colore. Registravano in che percentuale diverse caratteristiche venivano attribuite ai diversi gruppi. Quello che fece vedere questo studio era come tendevano a esserci effettivamente delle esagerazioni, soprattutto per quel che riguarda i gruppi svantaggiati. E inoltre fece vedere che alcuni gruppi a cui venivano attribuite caratteristiche negative, come ad esempio i turchi, che venivano considerati dal 46% delle persone come violenti, come spietati, in realtà non fossero di fatto conosciuti in prima persona dalle persone che esprimevano questi giudizi. Quindi questi giudizi andavano al di là dell'esperienza personale e per questo non erano particolarmente accurati. Il problema è che misurare accuratezza è problematico, perché è difficile valutare se la nostra immaginazione, se quello che noi percepiamo rispetto a una data realtà, corrisponde o meno alla realtà. Ci sono diversi problemi riguardo all'accuratezza degli stereotipi. Il primo è quello della polarizzazione. Gruppi più esterni sono più estremi per caratteristiche negative. Quando giudichiamo un gruppo a cui non facciamo parte, tendiamo a enfatizzare le caratteristiche negative. Dispersione.
sottostimata la dispersione dei membri dell'outgroup da valori

Questo si riferisce proprio allo stesso fenomeno dell'homogeneity in group, out-group bias, per cui gli altri, i membri di gruppi a cui non facciamo parte, li tendiamo a vedere tutti più simili tra di loro rispetto al più simili al valore tipico dei membri di quel gruppo. Infine, valenza, sottostimate le caratteristiche positive dell'out-group, sovrastimate le caratteristiche negative dell'out-group. Quindi, quando siamo vittime di stereotipi, noi tendiamo a enfatizzare le caratteristiche negative del gruppo sociale a cui non apparteniamo e a minimizzare l'importanza delle caratteristiche positive. Stereotipi di elaborazione di informazioni. La psicologia cognitiva ha portato a una serie di scoperte su come le persone usano le informazioni riguardo agli altri individui per valutare un gruppo sociale. Tipicamente, questo uso asimmetrico si riferisce al fatto che le informazioni siano a confer potenziali conferme o disconferme dello stereotipo. Per quel che riguarda le informazioni a conferma, si è scoperto che queste vengono elaborate e ricordate meglio. Quindi tendiamo a focalizzarci sugli aspetti che confermano le nostre aspettative riguardo a un gruppo sociale. Viceversa, per le informazioni a disconferma o contro stereotipiche, vengono ricordate peggio e sono spesso anche trascurate quando andiamo a riflettere su un dato gruppo sociale. Inoltre, gli stereotipi influenzano l'interpretazione stessa dei comportamenti, per cui il problema nasce dal fatto che noi quello che vediamo, la nostra interpretazione di un fenomeno sociale come il comportamento di una persona, non è oggettivo, ma è influenzato ed è influenzato dai nostri stessi stereotipi. Ad esempio, Duncan fece vedere nel 1976 come per un bianco che osserva un comportamento di un nero o di un bianco, lo stesso comportamento può essere giudicato violento se viene messo in atto da una persona di colore e semplicemente aggressivo se viene messo in atto da una persona del nostro stesso colore, quindi una persona un bianco. Inoltre si evidenzia una tendenza a mantenere degli schemi anche senza evidenze. Rosehan, 1973. In uno studio abbastanza interessante, furono chieste, furono osservati delle diagnosi dei finti pazienti internati in un ospedale psichiatrico con una possibile diagnosi in ingresso di schizofrenia. Questi pazienti che non erano veri schizofrenici, erano semplicemente dei complici dello sperimentatore, stettero per 2 settimane in ospedale e alla fine, pur non avendo mostrato nessuna sintomo di schizofrenia, di comportamento attribuibile alla schizofrenia, vennero giudicati nella diagnosi di uscita come pazienti in remissione. Quindi, anche se non c'era nessun indizio nel loro comportamento che desse sostanza al fatto che potessero essere degli schizofrenici, il fatto che fossero stati etichettati come tali all'inizio, ha fatto sì che questa diagnosi fosse confermata, mantenuta a dispetto dell'evidenza. Tendenza a percepire nuove informazioni in base alle aspettative. Langer e Abelson, 1974. Un altro fenomeno interessante è un altro studio che mostra come le informazioni sono trattate in modo diverso e come soprattutto gli nostri stereotipi influenzano la nostra percezione e quindi cosa vediamo nella realtà, nel comportamento degli altri, è lo studio di Langer e Abelson che fecero chiedere a un gruppo di psicologi di valutare un'intervista video in cui una persona parlava con un interlocutore. A metà delle persone, degli psicologi, veniva detto che questa persona che vedevano era un possibile paziente. L'altra metà dei partecipanti veniva semplicemente detto che quello si trattava di un colloquio di lavoro. Quelli a cui era stato detto che si trattava di un paziente, alla fine giudicarono la persona dopo aver visto la stessa identica intervista come più disturbata di quelli che credevano che si trattasse di un colloquio semplice di lavoro. Per cui la percezione, quello che le persone vedono, dipende anche dalle loro aspettative. Questo è un problema per la modifica degli stereotipi. Tendenza alla conferma. Questi due fenomeni di cui ho appena parlato sono una manifestazione di una più generale tendenza degli esseri umani a preferire la ricerca di conferme alle proprie teorie e ipotesi piuttosto che alla tentativo consapevole di falsificare
queste stereotipi. Quindi questo è un bias cognitivo generale che si ritrova in tanti processi di decision making messi in attimo dagli esseri umani, che anche in questo caso va rema contro la possibilità di cambiare gli stereotipi in base all'acquisizione di nuove informazioni sui membri di un gruppo sociale. Spunti di riflessione. Quali sono i principali effetti della categorizzazione sulla percezione degli individui e dei gruppi? Come influenzano gli stereotipi l'elaborazione di informazioni sugli individui? Le componenti socio-affettive. Adesso andiamo a vedere alcuni aspetti che riguardano non soltanto le nostre conoscenze riguardo a un gruppo sociale, quindi gli aspetti più stereotipici, ma anche alcune conseguenze che gli stereotipi possono avere riguardo al modo in cui ci approcciamo agli altri e ci comportiamo nei loro confronti. In-group bias, la tendenza a valutare l'in-group più positivamente rispetto all'out-group. Questo è un bias, una distorsione generale che è stata fatta vedere da moltissimi studi, che quando noi dobbiamo valutare, ci approcciamo a dei gruppi sociali, tendiamo a favorire i nostri gruppi, quelle le persone che appartengono al nostro stesso gruppo rispetto a quelle che appartengono a gruppi diversi. Ad esempio, possiamo tendere ad attribuire caratteristiche più positive ai nostri membri dello stesso gruppo sociale di quanto non le attribuiamo ai membri degli altri gruppi sociali. Inoltre, possiamo, ad esempio, essere più portati ad aiutare gli in-group, le persone del nostro gruppo, rispetto agli out-group. Ad esempio, in uno studio di Gardner e Bickman nel 1971, si osservò la percentuale di partecipanti che erano disposti ad aiutare una persona che telefonava ai partecipanti chiedendo aiuto perché non aveva, dicendo che aveva sbagliato numero, che avrebbe avuto bisogno che la persona con cui parlava, il vero partecipante dello studio, gli facesse per lui una telefonata. I partecipanti potevano essere sia bianchi che neri e la voce della persona che chiamava al telefono e che poi chiedeva aiuto poteva essere caratterizzata da un accento tipico delle persone di colore o da un accento più neutrale tipico delle persone bianche. Quello che si vede è che a seconda che in entrambi i casi l'aiuto, la percentuale di partecipanti che tendeva ad aiutare, quindi a fare la telefonata per conto della persona che la richiedeva, era sempre maggiore se chi aiutava apparteneva allo stesso gruppo sociale di chi chiedeva aiuto. Quindi i bianchi tendevano ad aiutare di più i bianchi e i neri ad aiutare di più i neri. Effetto del processo di categorizzazione. Una scoperta importante sul fenomeno del favoritismo per l'in-group è quella che la riconduce proprio ai processi di dividere delle entità in categorie diverse. E un metodo che è stato usato con successo per dimostrare questo favoritismo e come avviene anche in caso di divisioni tra gruppi puramente arbitrarie e anche quando noi non conosciamo le persone che stiamo valutando, è dato dal cosiddetto paradigma del gruppo minimo, messo appunto da Teufel e collaboratori, che nel 1971 fecero un esperimento molto interessante in cui inizialmente facevano valutare a dei partecipanti una serie di quadri che erano di Klee o di Kandinsky e chiedevano le loro preferenze. Poi dopo veniva detto ai partecipanti che erano stati divisi in due gruppi in base alle loro preferenze, un gruppo che preferiva i quadri di Klee e un gruppo che preferiva i quadri di Kandinsky. Nella vera parte dell'esperimento poi a ogni partecipante veniva presentata, data l'opportunità di dare delle ricompense a membri del proprio gruppo, senza sapere a quali membri del proprio gruppo o a membri di un altro gruppo. Quello che si fece, che emerse, nonostante fossero classificazioni puramente casuali, perché non erano stati veramente divisi in base alle preferenze, ma erano divisi casualmente, che si vide che tendevano i partecipanti ad aiutare di più e a dare più ricompense alle persone che erano state etichettate come facenti parte dello stesso gruppo di cui facevano parte loro. Quindi quelli che erano nel gruppo Klee tendevano a dare più ricompense ai partecipanti
del gruppo Klee che non a quelli del gruppo Kandinsky e viceversa.

viceversa. Modello del contenuto degli stereotipi, SCM. Fiske et al. 2002. Principi generali del contenuto degli stereotipi. Se gran parte degli studi iniziali, soprattutto sugli stereotipi, si sono concentrati un po' su caratterizzare gli aspetti di contenuto, cioè cosa sono, qual è il contenuto delle credenze su un gruppo sociale, ma l'hanno fatto indipendentemente dall'analisi dei processi che poi portano alla nascita della formazione degli stereotipi e agli effetti comportamentali. Recentemente una proposta ha cercato di ricondurre il fenomeno degli stereotipi del pregiudizio a dei principi più generali del modo in cui noi percepiamo le altre persone. Sono fondamentalmente due dimensioni della percezione sociale che sono fondamentali secondo questo approccio. Quando valutiamo gli altri gruppi sociali, noi siamo interessati innanzitutto a valutare il grado di calore umano degli altri gruppi, che si riferisce a quanto li vediamo come bene piuttosto che male intenzionati nei nostri confronti. La seconda dimensione fondamentale è quella della competenza, che si riferisce al grado in cui noi percepiamo un individuo o un gruppo in grado di perseguire i propri obiettivi. Dalla combinazione di queste due dimensioni nascono gli stereotipi, nascono il tipo di sia il contenuto, cioè cosa noi pensiamo di certi gruppi sociali, che l'atteggiamento che poi adotteremo nei loro confronti. In questo grafico sono rappresentati in uno spazio definito dal livello di competenza e di calore umano, una serie di gruppi sociali. E quello che si nota è che questi gruppi non sono distribuiti in maniera uniforme, ma troviamo dei gruppi che si raggruppano per essere considerati alti come per quel che riguarda sia il calore che la competenza. Questi sono tipicamente i nostri in-group, per cui noi proviamo anche delle reazioni emotive positive. Verso l'in-group tipicamente noi proviamo ammirazione e orgoglio, e da queste emozioni possono derivare anche tendenze comportamentali, come l'aiuto a queste persone. Altri gruppi invece possono essere visti come le persone povere, le persone senza dimora, senza fissa dimora, senza tetto, sono invece viste tipicamente come basse sia per quel che riguarda la competenza che per quel che riguarda il calore umano. Ne derivano appunto delle emozioni negative, come il disprezzo nei confronti di questi gruppi sociali o il disgusto. Però da questo schema si possono anche identificare anche dei gruppi su cui il contenuto degli stereotipi non è ambivalente, nel senso che sono considerati alti per una delle due caratteristiche e bassi per l'altra caratteristica. Ad esempio, per quel che riguarda il gruppo che comprende le persone anziane, le persone disabili, noi abbiamo una percezione di alto calore umano, ma relativamente bassa competenza. Da questo derivano emozioni come la simpatia o la compassione per questi gruppi. Ma viceversa, per alcuni gruppi, come le persone come ebrei, le persone ricche o certi gruppi su cui siamo in competizione, noi tendiamo a vederli tipicamente alti per quel che riguarda la loro competenza, ma bassi per quel che riguarda il loro calore umano. Ne derivano reazioni emotive come l'invidia o la gelosia nei confronti di questo gruppo, che a sua volta potranno causare delle diverse reazioni comportamentali nei confronti degli individui che fanno parte di questo tipo di gruppi. Spunti di riflessione. Cos'è il favoritismo verso l'in-group? Cos'è il paradigma del gruppo minimo? E cosa rivela sul favoritismo verso l'in-group? Quali sono le dimensioni fondamentali della percezione delle persone nel modello del contenuto dello stereotipo? Nel modello del contenuto dello stereotipo, come si legano i contenuti degli stereotipi alle tendenze comportamentali verso i gruppi? La misura degli stereotipi. Adesso ci concentreremo brevemente su come gli psicologi sociali hanno tentato di misurare il fenomeno degli stereotipi. Tecniche basate su sondaggi di opinioni. Un primo modo attraverso cui storicamente sono stati indagati gli stereotipi è quello dei sondaggi, quindi chiedendo a persone di valutare le caratteristiche di certi gruppi sociali. Questa è una delle varie metodologie, usata ad esempio
quella dell'attribuzione di tratti a gruppi sociali è usata ad esempio da

nello studio di Katz e Brali del 1933 che abbiamo precedentemente menzionato. Infatti in questo in questa tabella sono rappresentate le 10 caratteristiche associate con più frequenza per diversi gruppi sociali. Per esempio vediamo che per quel che riguarda le persone di colore, l'84% delle persone intervistate gli attribuivano il tratto di essere superstiziosi, il 75% di essere pigri. Altri modi basati su sondaggi di opinioni potrebbero essere quelli di fare valutare quanto su una scala, ad esempio da per niente a moltissimo, quanto diversi gruppi sociali sono in possesso di alcune caratteristiche come quelle di essere artistici, impulsivi o passionali. Queste tecniche permettono di caratterizzare la struttura delle categorie, quindi sono particolarmente utili perché ci permettono di capire effettivamente cosa pensano le persone di certi gruppi sociali. Hanno però, inoltre, hanno alcuni limiti però, che sono dovuti al fatto che, innanzitutto, sono basati su dei giudizi coscienti. Per rispondere a un questionario devo pensare, devo riflettere, le risposte passano attraverso la mia consapevolezza. La consapevolezza può essere soggetta a dei limiti. Io posso anche avere delle opinioni positive, ma mantenere degli atteggiamenti negativi nei confronti di un gruppo sociale. Un ulteriore problema con l'uso di sondaggi è dato dal cosiddetto bias della desiderabilità sociale, che si riferisce al fatto che magari noi non vogliamo esprimere ad altri delle opinioni che pure condividiamo se sono negative in un gruppo sociale, perché ci può essere una pressione normativa a evitare le discriminazioni e i pregiudizi, e questo potrebbe falsare le risposte che diamo a un sondaggio. Paradigmi sperimentali. Ci sono state messe altre tecniche che sono più legate al metodo sperimentale per indagare gli stereotipi. Un esempio sono le tecniche basate sul ricordo, che fondamentalmente sono di diversi tipi. Abbiamo dei casi in cui possiamo usare gli errori che fanno le persone nell'associare, ad esempio, dei volti di persone di colore o di persone bianche a delle voci che si sono fatte ascoltare mentre si presentano dei volti. Tipicamente si osserva che le persone si confondono e sbagliano nell'attribuire certi comportamenti a gruppi all'interno degli outgroup, dei gruppi a cui non apparteniamo. Un altro tipo di compito che è stato usato con successo è quello del FTP, Famous Person Tasks, di Musk, Stelly e Arcuri, 2000. In questo compito le persone viene chiesto di rievocare, ad esempio, quanti più personaggi famosi riescono a rievocare di una data categoria, che potrebbero essere persone uomini o femmine. Tipicamente quello che si osserva è che se io sono appartenente a un certo gruppo sociale tenderò a ricordarmi, a produrre più esempi positivi del mio gruppo e viceversa tenderò a tirare fuori più esempi negativi quando sto parlando di un gruppo sociale a cui non appartengo. Altri tipi di paradigmi sperimentali sono il priming semantico o l'interferenza semantica. In questo caso queste tecniche si riferiscono a mostrare degli stimoli che possono provocare l'attivazione degli stereotipi che poi hanno delle conseguenze a livello comportamentale che stanno al di sotto della soglia della consapevolezza, perché spesso questi stimoli che sono usati come prime sono mostrati per tempi molto brevi, magari così brevi che le persone non se ne rendono conto, però ciò non di meno producono degli effetti sul comportamento misurabili. Il test di associazione implicita, o IAT, Greenwald, McGee and Schwartz, 1998. Una tecnica che è stata messa a punto abbastanza recentemente per indagare gli stereotipi è il cosiddetto test di associazione implicita. Questo è un test che misura la forza dei legami associativi tra concetti, ovvero tra categorie o attributi, o tra concetti e valutazioni sugli attributi che caratterizzano i membri di una data categoria. Si basa sulla velocità e accuratezza di categorizzazione di stimoli positivi e negativi presentati insieme a stimoli legati ad in-group e out-group. Tipicamente nel
test di associazione implicita vengono presentati due elementi che devono essere valutati su un sistema di classificazione binario. Abbiamo quattro tipi di categorie. Abbiamo ad esempio, nel caso di uno studio su stereotipi razziali, si possono presentare dei volti di persone bianche o nere, e si chiede di e vengono presentati le etichette del gruppo, nero o, e un altro termine che denota positività o negatività. E queste categorie condividono lo stesso tasso di risposta. Ad esempio, io devo rispondere col tasto sinistro se io vedo, se mi compare un volto che è di una persona nera o mi compare una parola che è negativa. Ad esempio, in alcuni casi la parola, il gruppo stereotipato è, c'è una compatibilità tra le risposte, cioè io devo rispondere con un paziente con lo stesso tasto sia se ho una parola negativa che se vedo un volto di una persona nera. In altri casi, e viceversa per un paziente, per una persona bianca e una parola positiva. In altri casi, invece, c'è una delle categorie, la categoria di risposta sono in contrasto, per cui io il mio compito è di rispondere col tasto sinistro se vedo un volto bianco o una parola negativa. In questo caso c'è un contrasto, le due categorie sono in contrasto tra di loro. Quello che si vede è che se uno ha degli stereotipi negativi, se noi nella mente associamo le persone nere a attributi negativi, tenderemo a essere più lenti nel rispondere ai trial di tipo critico o incongruenti, in cui le categorie, c'è una non concordanza tra la categoria che esprime la valenza e quella che esprime l'appartenenza a un gruppo sociale. Il test associazione implicita. Banca dati risultati di studi online. Nozick, Greenwald e Banaggi, 2007. I test di associazione implicita, dalla loro introduzione, sono stati molto usati. I ricercatori hanno messo a disposizione di chiunque voglia provare a fare un test di associazione implicita un sito web attraverso cui raccolgono dati per misurare questa forza dell'associazione implicita tra stereotipi e caratteristiche negative. E questo tipo di test è stato applicato per indicare per investigare tantissimi tipi di pregiudizi su base razziale, come negli esempi della figura precedente, nella slide precedente, ma anche per valutare ad esempio l'identità culturale delle persone, quanto possono considerare come ad esempio degli americani persone che sono native americane come veri esempi di prototipici di persone americane. Risultati di test di associazione implicita sono inoltre difficili da modificare, ma non è impossibile. Infatti, tipicamente, quello che si vede è che quando le persone possono rimanere anche sorprese dei risultati di un test di associazione implicita, che mostrano che loro hanno dei pregiudizi impliciti anche quando consapevolmente ritengono che non ci siano delle caratteristiche negative in un gruppo sociale a cui non appartengono, quindi quando consapevolmente non hanno questo tipo di stereotipi. Ciò nonostante, è stato fatto vedere che con alcune tecniche è possibile anche ridurre lentamente questo tipo di gli effetti che si svelano attraverso i risultati di questo tipo di test. Spunti di riflessione. Quali sono i principali limiti delle tecniche di misura degli stereotipi basate sui sondaggi? Cos'è il test di associazione implicita e che vantaggi ha nella misura degli stereotipi? Riepilogo degli spunti di riflessione. Rivediamo adesso l'insieme degli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Cosa sono, secondo Lippmann, gli stereotipi e quali sono le loro caratteristiche principali? Da quale tendenza, secondo Alport, deriva l'uso degli stereotipi negli esseri umani? Cosa caratterizza l'approccio agli stereotipi della social cognition? Quali sono i principali effetti della categorizzazione sulla percezione degli individui e dei gruppi? Come influenzano gli stereotipi l'elaborazione di informazioni sugli individui?
Cos'è il favoritismo verso l'in-group? Cos'è il paradigma del gruppo minimo e cosa rivela sul favoritismo verso l'in-group? Quali sono le dimensioni fondamentali della percezione delle persone nel modello del contenuto dello stereotipo? Nel modello del contenuto dello stereotipo, come si legano i contenuti degli stereotipi alle tendenze comportamentali verso i gruppi? Quali sono i principali limiti delle tecniche di misura degli stereotipi basate sui sondaggi? Cos'è il test di associazione implicita e che vantaggi ha nella misura degli stereotipi? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo, come al solito, che potete trovare ulteriori materiali di approfondimento sugli argomenti di questa lezione sul sito di Ateneo nelle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007.

0: maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di videolezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Salve, bentrovati, mi chiamo Stefano Bises, sono uno sceneggiatore italiano. Non ho fatto sempre questo mestiere nella mia vita, anzi questo lo faccio da relativamente poco tempo. Prima di scrivere per il cinema e la televisione ero un giornalista televisivo. Questo lo dico non per fare della biografia, diciamo, ma per dire che non ho studiato per imparare questo mestiere, non perché creda che non sia necessario farlo, anzi ho molta invidia in qualche modo dei miei colleghi e delle persone che hanno studiato cinema, televisione, che in qualche modo per dovere hanno dovuto vedere moltissimi film, leggere moltissimi libri.

e costruirsi un background culturale specifico importante, che è un patrimonio prezioso, evidentemente, che io ho cercato di recuperare poi nel corso della mia vita, indipendentemente dagli studi. Però credo che questo mestiere, più di tutto si impari, più che facendolo, piuttosto che studiandolo. Studiare è molto importante, praticarlo è il modo migliore, soprattutto se si ha la fortuna di avere qualche maestro.

per eccellenza, quindi le opere di Michelangelo. Michelangelo ha lavorato da solo per molti anni, ad esempio alla Cappella Sistina, e nel film abbiamo voluto rappresentare proprio il processo creativo e realizzativo della volta e della parete del giudizio della Cappella Sistina stessa. Abbiamo lavorato insieme al regista Emanuele Imbucci e ai Musei Vaticani per avere un'idea esatta di quello che è stata l'opera di Michelangelo, non solo dal punto di vista artistico, quindi quello che tutti possono vedere visitando i Musei Vaticani, ma soprattutto quello che è stato il processo di realizzazione. È stato un lavoro molto lungo e laborioso, perché abbiamo dovuto studiare tantissimo, avere quindi gli strumenti necessari a interpretare dei testi, a capire come valutare le fonti che ci venivano date e quindi a ricostruire effettivamente quello che è stato il suo processo realizzativo. Abbiamo ricevuto delle immagini ad altissima risoluzione e quindi abbiamo dovuto saperle interpretare sia a livello tecnico che a livello artistico. Abbiamo avuto il processo creativo di Michelangelo e le giornate esatte in cui Michelangelo ha lavorato alle singole parti della volta della Sistina. Dopodiché abbiamo ricostruito le immagini partendo da quello che abbiamo oggi, quindi da fotografie ad altissima risoluzione della Cappella Sistina stessa, e le abbiamo cancellate ricostruendo i pezzi che sono stati fatti nel corso delle giornate. Stiamo lavorando a diversi film documentari insieme a Sky per raccontare la storia dell'arte italiana in maniera inusuale, perché chiaramente un documentario normalmente si avvicina all'opera d'arte per raccontarne il processo e si ferma solitamente a quella che è la visione dell'opera così com'è. Noi abbiamo potuto raccontare le opere d'arte con una visione prima di tutto emotiva, che è la visione cinematografica, nonché con una visione tecnica e artistica diversa. Quindi nella Cappella Sistina abbiamo avuto bisogno degli effetti digitali, per esempio in Michelangelo, per avvicinarci alla Cappella Sistina e per arrivare sotto alla volta, cosa che naturalmente non si può fare per ovvi motivi sia tecnici che di sicurezza che di orario. Di conseguenza abbiamo deciso di ricostruire la Cappella Sistina in digitale, utilizzando la tecnica della computer grafica e realizzando un modello a 360 gradi. In questo modo, girando in teatro di posa su Greenback gli attori, abbiamo potuto inserire gli attori dentro la volta e portarli fin sotto la volta della Cappella Sistina. La stessa volta della Cappella Sistina è stata ricostruita non solo come oggi, quindi per un racconto di tipo narrativo o visivo, ma anche come era nel 1500 e soprattutto, nel caso di Michelangelo Infinito, come era nel corso dei diversi giorni di lavoro dello stesso Michelangelo. Quindi abbiamo visto la Cappella Sistina essere realizzata di volta in volta, di giorno in giorno e soprattutto per la prima volta in maniera scientificamente esatta. Abbiamo ripreso l'intonaco così com'era, le tecniche di affresco esattamente come erano state realizzate nel 1500 e quindi abbiamo potuto evidenziare le zone dipinte, le zone non dipinte, seguendo esattamente le linee e i tratti che lo stesso Michelangelo aveva deciso. Gli effetti digitali al servizio delle opere d'arte quindi possono fare moltissimo. Intanto possono raccontare l'opera d'arte così come non si può più magari raccontare oggi, quindi quando non ci si può avvicinare troppo, quando la distanza è grande dall'oggetto narrato, oppure quando l'oggetto non esiste più. In alcuni casi ricostruiremo per esempio delle opere che sono state distrutte o sono andate perdute, oppure potremo vedere le opere nella loro interezza, girandoci intorno, entrando dentro quando la visita allo spettatore non è possibile. Inoltre possiamo raccontare un'opera d'arte sotto l'aspetto storico e sotto l'aspetto della sua creazione, oppure sotto l'aspetto emotivo, aggiungendo una serie di effetti che possono portare lo spettatore ad entrare più facilmente in sintonia con l'opera di un grande maestro. Fare effetti digitali significa avere molte qualità e molte conoscenze, sia tecniche che artistiche. Io, per esempio, ho cominciato studiando con il maestro Carlo Rambaldi, che era il creatore di E.T., il creatore di Alien, il creatore di King Kong, che vinse 3 premi Oscar negli anni 70 e 80, e che mi ha insegnato a lavorare con le arti plastiche, con la plastilina, con la creta, a stampare, a modellare, a fare quelli che si chiamavano animatronics, ovvero dei pupazzi meccanici animati. Queste tecniche pratiche hanno piano piano lasciato spazio e tempo alle nuove tecnologie. Noi sappiamo che oggi con la computer grafica è possibile realizzare

qualsiasi genere di intervento. Basta andare al cinema per sapere che il limite oggi è stato superato ed effettivamente possiamo costruire o realizzare qualsiasi cosa con la computer grafica. E proprio l'esplorazione del limite è il punto più importante sulla quale un supervisore come me deve intervenire. Cosa significa lavorare sul limite? Potendo fare quasi qualsiasi cosa, significa a un certo punto mettere a disposizione del regista gli strumenti per capire effettivamente cosa potrà vedere o cosa potrà esserci oltre un green back, oltre uno schermo verde. Quindi creare un'immagine significa prima di tutto trasmettere agli altri tecnici o artisti della troupe, quindi far capire a tutti con strumenti come lo storyboard, come disegni di preparazione, quello che effettivamente verrà all'opera. Dopodiché c'è un grandissimo lavoro di previsualizzazione, che significa realizzare in bassa risoluzione o con tecniche di ripresa veloce, dei test, delle previsualizzazioni, e poi mettere a disposizione del regista sul set stesso questi materiali per poter sapere esattamente come interagirà l'attore con la scenografia virtuale o con una creatura o con un qualcos'altro del genere. Fare questo lavoro significa poi portare quindi tutti a capire, anche l'operatore di macchina potrebbe avere una difficoltà a riprendere una cosa che non c'è in quel momento, e quindi portare sul set degli strumenti che possono rappresentare l'oggetto che si va ad inserire in un secondo momento. In Michelangelo Infinito, per esempio, abbiamo messo una semplice pallina da tennis per rappresentare tutta la volta. Quindi il nostro attore, Enrico Roverso, sapeva che doveva dipingere su quel punto, su quella pallina da tennis, perché quel punto sarebbe stato poi sostituito con un'opera d'arte di Michelangelo o con un pezzo della volta della Sistina. In questo modo avevamo sia l'impatto del pennello su una materia fisica, e quindi il pennello, la punta del pennello si andava a piegare, sia l'attore aveva un punto di riferimento per allungare il braccio e toccare qualcosa, altrimenti avrebbe potuto andare nel vuoto o cambiare posizione. Siccome la posizione per noi doveva essere esattamente quella, esattamente in quel punto, abbiamo messo un piccolo oggetto. In altri casi, oggetti più grandi, tavolini verdi, cubi, possono rappresentare la testa di un drago o una scultura o qualsiasi altra cosa noi andremo a inserire. Volendo fare cose più complesse, gli oggetti che andiamo a utilizzare sul set possono addirittura muoversi o essere degli animatronics. Realizzare effetti digitali per un film d'arte significa avere come base fortissima l'opera d'arte originaria. Quindi il lavoro, diciamo, creativo si trasforma dalla realizzazione, dalla creazione di un oggetto al racconto dell'oggetto stesso. E quindi tutti i supporti, tutti gli effetti vengono realizzati per raccontare o per emozionare su un'opera d'arte che di per sé è già un'opera d'arte. Ma fare effetti digitali significa spesso anche creare o inventare delle cose da zero. Quando realizziamo, ad esempio, un film in cui dobbiamo estendere la scenografia, molte volte dobbiamo inventare com'era, come sarà o come vogliamo che sia un castello che non esiste, oppure realizzare una creatura che non esiste, che non è stata mai pensata e che non esiste neanche in natura. Delle volte si tratta di replicare, quindi lo stesso processo creativo che ha affrontato un grande maestro dell'arte, quindi con la pittura o con la scultura, si realizza anche in digitale, scolpendo o dipingendo sul supporto digitale quello che è la nostra visione della realtà. Delle volte la realtà non basta, perché stiamo facendo film di fantasia, e allora andiamo ad inventarci, a disegnare prima una nuova creatura, ad esempio, e poi l'andiamo a scolpire in digitale, a realizzare come modello 360 gradi, a metterci dentro uno scheletro e poi ad animarla e quindi a dargli vita muovendola in animazione. Questa tecnica al giorno d'oggi è stata trasportata dal film e dal cinema nel cinema di animazione. Quindi la computer grafica 3D, che è stata utilizzata inizialmente per essere integrata all'interno del cinema e dei film insieme agli attori, si è trasformata e piano piano è arrivata ad essere una tecnica utilizzata tantissimo anche nell'animazione. Basta pensare ai grandi film di animazione in 3D che siamo abituati a vedere in sala.
Il supervisore agli effetti visivi lavora principalmente con due team molto importanti.

importanti. Il primo team è il team di regia e di produzione, diciamo, quindi tutto quel personale che lavora sul set e che si occupa del lato creativo del film. Dall'altra parte invece ci sono le aziende di post-produzione o i team di realizzazione degli effetti, che sono tutte quelle persone che interagiranno con il materiale in post-produzione per trasformarlo e farlo diventare il materiale finito che poi potremo vedere al cinema o in televisione. Il supervisore è per l'appunto il tramite, il trade union tra questi due mondi, tra il mondo della produzione e il mondo della post-produzione. Lavorare sul set significa essere d'accordo con il regista, appunto raccontare al regista quello che è l'immagine, come diventerà l'immagine, quindi concordare insieme a lui quali sono le tecniche migliori da utilizzare e tradurre la sua idea visiva in un'idea che sia tecnica e artistica allo stesso tempo. Dopodiché, dopo aver utilizzato le macchine da presa insieme al direttore della fotografia e quindi aver messo le luci nella maniera corretta, aver fatto più di una ripresa, perché molte volte si gira su greenback l'attore, poi si gira un plate o un fondale in cui quest'attore verrà inserito, poi magari si girano altri contributi che verranno utilizzati per costruire un'unica immagine in compositing, e poi questo materiale viene portato agli artisti. Gli artisti sono delle persone che lavorano col computer inteso come computer grafica 3D, quindi con dei software di animazione o di modellazione tridimensionale, oppure degli artisti che lavorano con delle immagini bidimensionali e quindi lavorano al fotoritocco o alla composizione delle immagini. Tutto il materiale che viene dal girato, dalla produzione, viene portato all'interno degli effetti digitali, viene modificato, quindi vengono sovrapposte al girato altre immagini di girato, appunto fatte in momenti diversi o in luoghi diversi, e integrate con la computer grafica 3D. Quindi il modellatore, l'animatore 3D creano ad esempio la creatura, il supervisore sul set ha girato diversi contributi e il compositor, che è un'altra figura fondamentale, è quello che mette tutto insieme e alla fine genera l'immagine finale. Il tutto poi viene colorato di nuovo dal direttore della fotografia, che dopo aver fatto nascere sul set i materiali originali, alla fine verificherà e controllerà e stamperà il contributo finale. La produzione e la post-produzione degli effetti digitali e le riprese di un film sono ovviamente legate alla dimensione del film e al tipo di contenuto del film stesso. Chiaramente un film con pochi effetti digitali avrà una parte principale di lavorazione sul set e in fase di montaggio, mentre invece un film con molti effetti digitali, basta pensare ai filoni fantasy o di supereroi, o ai filoni di ricostruzione storica, sono dei film nei quali bisogna soprattutto lavorare in post-produzione. Quindi la fase di riprese e di post-produzione viene sbilanciata a favore della post-produzione. Possiamo dire in realtà che per la realizzazione di un film la fase di pre-produzione, cioè quella di preparazione, scrittura, e quella di post-produzione sono le due fasi più lunghe, perché richiedono tanto tempo, tante persone diverse, tante lavorazioni diverse che sono una dopo l'altra a cascata. La fase di produzione, invece quella di riprese, tende ad essere compressa perché vede i costi più alti per singolo giorno di lavoro. Normalmente su un set possono essere coinvolte come minimo 100-150 persone alla volta ed avere la necessità di grandi mezzi tecnici, di camion, di permessi per girare, di macchine da presa, quindi c'è una concentrazione di tecnologia, di macchine, di luoghi, di location, di costruzioni, tutte nello stesso giorno. Per fare un esempio, la preproduzione di un film può occupare 9 mesi, 6 mesi per preparare il film, le riprese di un film possono durare anche un solo mese o due e la post-produzione può durare dai 6 mesi a un anno. Per post-produzione si intende tutto il montaggio del film e tutta la realizzazione degli effetti digitali, nonché la sonorizzazione. In un film d'arte sappiamo che l'opera d'arte è al centro del racconto. Un'opera d'arte però non è solamente un oggetto, ma raccoglie in sé forse l'attimo, il momento che comunica qualcosa di molto più ampio di quello che noi possiamo vedere rappresentato in un determinato oggetto. Quindi il lavoro che viene fatto con gli effetti digitali e in questo caso con il regista e con il direttore della fotografia

è quello di trasformare e tradurre quest'opera in qualcosa di più ampio. Non è solo la ricostruzione dell'opera stessa, quando non è possibile vederla o girarla dal vivo, ma è anche il racconto emotivo e quindi tutto quello che si può sovrapporre a quest'opera per trasformarla in qualcosa di più largo, di più comprensibile o delle volte di più emozionante. Noi sappiamo che per interpretare un'opera d'arte ci vogliono degli strumenti cognitivi, anche delle volte di alto livello, perché un artista magari ha concentrato in un oggetto tante informazioni che non sono facili da interpretare per tutti. Con gli effetti digitali e in realtà con il racconto cinematografico, che può utilizzare gli effetti digitali per raggiungere livelli di narrazione, si può quindi approfondire un'opera d'arte aggiungendo i livelli storici, il livello di ricostruzione dell'opera stessa, com'era o com'è stata nel tempo, il movimento di un'opera che probabilmente non si muove, ma che appunto è come se fosse il fotogramma di un film, e quindi si può aggiungere la parte dopo o la parte prima, o allungare il racconto, o inserire quest'opera all'interno di un'immagine che sia visivamente più vicina allo spettatore di oggi e quindi che possa essere in qualche modo più popolare inizialmente per portare poi lo spettatore in sintonia con l'opera ed arrivare finalmente a comprenderla fino in fondo. Il cinema, come sappiamo, è un'opera collettiva. Un'opera collettiva significa che concorrono molte figure professionali. Il regista, il direttore della fotografia, lo sceneggiatore, gli attori, il supervisore degli effetti visivi, lo scenografo, il costumista, per citare solamente le figure principali, insieme al musicista, ad esempio, e sono tutte persone che concorrono a trasformare un racconto in un'opera cinematografica o televisiva. Quindi intervenire all'interno di un processo creativo come questo significa prima di tutto sapersi interfacciare con gli altri e saper in qualche modo raggiungere un equilibrio creativo in cui tutti vogliono portare la propria esperienza e aggiungere qualcosa all'opera. Nel particolare, il lavoro del supervisore di effetti visivi digitali, ovviamente il primo supporto è quello di realizzare ciò che richiede il testo della sceneggiatura e ciò che richiedono gli altri, perché non scordiamoci che l'opera nasce sotto, diciamo, la direzione di quello che è appunto il regista, che comunque è la persona che stabilisce la linea da seguire. Quindi si cerca prima di tutto di accontentare il regista, di trasformare in immagini la sua visione del film, ma delle volte c'è la possibilità di intervenire a livello creativo, perché comunque il supervisore degli effetti visivi in qualche modo è a sua volta un regista, perché comunque è abituato a immaginare delle cose che non esistono e a creare delle immagini. E possiamo dire che se il regista lavora in maniera orizzontale, quindi tiene a mente tutto il film, il supervisore degli effetti visivi lavora in maniera verticale, cioè si dedica alla profondità della singola immagine, alla creazione della singola immagine o della singola inquadratura, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista creativo. Un piccolo esempio molto divertente che ha raccontato il mio maestro Carlo Rambaldi, quando ho avuto la fortuna di studiare con lui, fu la sua, diciamo, soluzione per una scena che poi diventava famosissima in E.T. l'extraterrestre, che tutti ricordano, che è quella in cui E.T. compare con la parrucca bionda in mezzo alla stanza delle bambole. In quella scena, sostanzialmente, in realtà E.T., cioè l'alieno, doveva solamente entrare e uscire da questa stanza in una sorta di girotondo in cui si inseguiva con i bambini e con la mamma che stava cercando di capire cosa fosse successo. Siccome il pupazzo quel giorno aveva un problema meccanico, aveva una corsa da fare contro il tempo, perché poi il set è soprattutto una corsa contro il tempo, Rambaldi propose di nascondere il pupazzo in mezzo alle bambole, di mettergli questa parrucca bionda e di poter in qualche modo fare come se ti si fosse nascosto tra le bambole. Quindi quell'idea che fu un misto tra la tecnica, quindi la possibilità di fare o non fare certi movimenti con quel pupazzo e la necessità di andare di fretta, si trasformò in una scena che a livello iconico è diventata una delle più famose della storia del cinema. Per scrivere un racconto che abbia molti effetti visivi digitali, in realtà bisogna prima di tutto scrivere un buon racconto. Il racconto in sé include tutto quello che può servire per parlare o per rapportarsi con un supervisore di effetti visivi digitali o comunque con un processo di realizzazione. È chiaro che sapere cosa si scrive è soprattutto importante per sapere quanto impatta sul costo di un film
il lavoro di scrittura quando si pensa, per esempio, a cose che non possono essere girate normalmente. Ma anche quando andiamo a girare in posti, in luoghi particolarmente difficili, probabilmente scrivere la storia sul racconto di una persona che entra nella bocca di un vulcano può voler dire magari lavorare con gli effetti visivi digitali o andare a girare in un museo o in un particolare luogo inaccessibile per una troupe può voler dire lavorare con gli effetti visivi digitali. Quindi l'equilibrio nella scrittura è soprattutto l'equilibrio di quello che può essere fatto e di quello che non può essere fatto. Quindi quel minimo di conoscenza della storia, degli ambienti, del lavoro del cinema è necessario per scrivere bene e per poi rapportarsi nella maniera corretta con un supervisore agli effetti visivi digitali, che sicuramente interpellato durante la fase di scrittura potrà dirvi se quello che state scrivendo potrà essere realizzato e con quale difficoltà. Naturalmente la scrittura, come la regia, che è l'altra parte fondamentale, perché molte volte un regista può trasformare una scrittura molto complessa in qualcosa di ugualmente emozionante e ugualmente sconvolgente dal punto di visivo, anche senza utilizzare gli effetti digitali, è fondamentale. Quindi la fase di scrittura è la prima base sulla quale si può anche correre liberi fino a un certo punto, però siccome sappiamo che è la vera base di tutto il lavoro, bisogna saperlo fare con una certa coscienza. Per chiudere, per augurarvi buon lavoro, vi porto l'ultimo esempio, che è l'esempio che io chiamo l'effetto Alien, cioè tutti hanno visto il film Alien e tutti ricordano questo alieno terrificante che terrorizza un'astronave. Ebbene, nel film l'alieno si vede pochissime volte, se non tre sono quattro, perché la regia fa veramente da padrona in questo film, raccontando la tensione e facendo immaginare allo spettatore la presenza di questo alieno, anche quando effettivamente non si vede. Quindi la scrittura è stata fatta con arte perché mette in scena una grande suspense, un grande terrore, una grande ansia, ma lascia poi al regista la possibilità di far vedere o di non far vedere una certa cosa. Gli effetti speciali, in questo caso perché al tempo erano pupazzi meccanici e animatronics, hanno fatto l'ultima parte che è far vedere in maniera meravigliosa e sconvolgente, nel momento giusto e per la durata giusta, che fosse un buon equilibrio tra costo e racconto, un alieno che è rimasto poi nella fantasia di tutti quanti. Quindi con questo piccolo aneddoto vi saluto e vi auguro buono studio e buon lavoro.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del procedimento amministrativo, inquadrandolo sotto il profilo delle nozioni introduttive. Argomenti di questa lezione saranno quindi le funzioni del procedimento amministrativo, la tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, la legge 241 del 1990 e i suoi principi generali, e l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 1990. Partiamo quindi dal primo argomento, le funzioni del procedimento amministrativo. Come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, le attività della pubblica amministrazione consistono in attività materiali. Cosa sono queste attività materiali? Sono quelle attività di erogazione di servizi, realizzazione di infrastrutture, quindi tutto ciò che comporta un'attività materiale da parte dell'organizzazione, quindi degli uffici, del personale della pubblica amministrazione. Ma esiste anche un'ulteriore tipologia, che poi è quella forse più rilevante, che è rappresentata da attività di natura giuridica, quale appunto l'adozione di provvedimenti, di accordi tra amministrazioni e privati, di contratti pubblici, di attività amministrativi, di atti amministrativi generali. Quando parliamo dell'attività giuridica della pubblica amministrazione, parliamo di tutta quella dimensione burocratica dell'amministrazione che sostanzialmente costituisce e si estrinseca nell'esercizio del potere amministrativo che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Nell'ambito delle attività giuridiche assume centralità ai fini dell'adozione di qualsiasi provvedimento quello che chiamiamo il procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo si articola in una serie tra loro collegati di atti e di operazioni, volte ad accertare e apprezzare le circostanze di fatto rilevanti ad acquisire e bilanciare tutti gli interessi in gioco in vista di una decisione finale. Vedete quindi alla luce di questa definizione, che è la definizione classica del procedimento amministrativo, quanto l'attività amministrativa connesso all'adozione di atti giuridici e quindi tutto ciò che concerne l'esercizio del potere attraverso l'adozione poi del provvedimento amministrativo sia strettamente connessa al procedimento amministrativo, perché come vedremo è proprio il procedimento amministrativo la modalità attraverso cui prende forma l'esercizio del potere amministrativo ed è quella la modalità al cui interno gli interessi contrapposti vengono bilanciati proprio nell'ottica dell'esercizio dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Il procedimento costituisce quindi il luogo di raccolta, selezione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, siano questi interessi pubblici, interessi privati e interessi collettivi. Ma non solo, è anche il mezzo di conoscenza della realtà di fatto su cui l'amministrazione ha intenzione di intervenire. È altresì quindi uno strumento di razionalizzazione ed evidenziazione delle scelte compiute dall'amministrazione. Questo è un aspetto assolutamente rilevante perché, come dicevo, essendo la modalità attraverso cui l'amministrazione conosce la realtà, acquisisce gli interessi, in qualche modo è la modalità attraverso cui l'esercizio del potere amministrativo viene di fatto razionalizzato e quindi diventa conoscibile anche da parte dei destinatari dell'esercizio del potere amministrativo e quindi eventualmente, come vedremo, anche contestabile sotto il profilo della sua legittimità. La funzione del procedimento è quindi innanzitutto una funzione organizzativa. Vediamo in cosa consiste, questa connessione appunto tra procedimento e organizzazione dell'amministrazione. Il procedimento infatti permette non solo di regare gli atti e i fatti in una serie a chi progredisce verso un risultato finale, che è appunto la decisione amministrativa, ma cuce in modo dinamico soggetti e interessi in una trama che è primariamente organizzativa. Questa è la tesi, di Nigro,
dove viene ben evidenziata la valenza organizzativa del procedimento amministrativo proprio in funzione appunto della sua capacità di costruire, di essere una trama al cui interno soggetti e interessi in qualche modo si intrecciano. Il procedimento indica quindi il percorso attraverso il quale la decisione amministrativa prende forma, per usare l'espressione di Feliciano Benvenuti, è quindi la forma tipica dell'estrinsecazione della funzione amministrativa. Vedete ancora una volta come l'esercizio del potere trovi nel procedimento amministrativo quindi il suo elemento essenziale per poter diventare estrinseco e quindi per poter essere conoscibile da parte dei terzi e per dare quindi una forma effettiva all'esercizio del potere amministrativo, da un lato razionalizzandolo, ma dall'altro diventando il luogo in cui quell'attività di ponderazione, di acquisizione di interessi trova in qualche modo la sua sede naturale. Attraverso il procedimento viene coinvolto anche il privato, che vi partecipa in funzione collaborativa, quindi non di mera contrapposizione, per contribuire alla diluizione del potere amministrativo e al disegno di un'amministrazione sempre più paritaria rispetto al cittadino. Dicevamo prima che il procedimento amministrativo è appunto quella forma, quella modalità attraverso cui la funzione amministrativa si estrinseca e quindi diventa visibile all'esterno, ma oltre alla visibilità è anche la condizione essenziale affinché il privato possa essere parte in qualche modo dell'esercizio della funzione amministrativa, non nel senso che si sostituisce all'amministrazione, ma nel senso che attraverso quelle situazioni giuridiche soggettive che permettono al privato di entrare in contatto con l'amministrazione, in qualche modo il privato è chiamato a partecipare all'esercizio della funzione amministrativa, portando nel procedimento, cioè in quella sede naturale di esercizio del potere che è appunto il procedimento, gli interessi che l'amministrazione è chiamata a valutare in funzione della loro rispondenza all'interesse pubblico. Altro aspetto fondamentale del procedimento è la cosiddetta continuità tra procedimento e processo. Vediamo in cosa consiste. La valorizzazione del procedimento, appunto come luogo di estrinsecazione del potere amministrativo, rende altresì maggiormente sostanziale il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere amministrativo. Lo dicevo un po' prima, e cioè proprio attraverso il procedimento amministrativo il privato non solo, come abbiamo detto poc'anzi, può partecipare, ma ha anche la possibilità di verificare la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo in funzione di quelle che abbiamo chiamato appunto la rispondenza alle cosiddette norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano l'esercizio in concreto del potere amministrativo. La disciplina della legittimità del provvedimento si focalizza quindi essenzialmente sui profili funzionali, privilegiando la corretta estrinsecazione del potere rispetto a carenze strutturali. Questo significa che quando parliamo di continuità tra procedimento e processo, evidenziamo principalmente il fatto che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, proprio perché è connessa a una violazione di quelle che abbiamo chiamato le norme di azione, appunto, trova uno sbocco naturale nell'ambito del processo, cioè nella sede in cui oggetto specifico del sindacato è proprio la legittimità del potere amministrativo e quindi la coerenza dell'esercizio in concreto del potere rispetto alle norme di azione,

del procedimento amministrativo concorrono in qualche modo a rendere più efficace l'esercizio del potere amministrativo, ma anche a permettere al potere amministrativo di essere più rispondente nel suo esercizio a quelli che sono i principi costituzionali, sia in relazione alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sia in relazione a quelle che sono le garanzie del privato, rispetto appunto all'esercizio del potere pubblico. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Passando invece al secondo argomento, tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, dobbiamo evidenziare che alla varietà dei provvedimenti amministrativi corrisponde un'ampia varietà di procedimenti amministrativi. E qui vedete il primo legame ulteriore che possiamo evidenziare tra provvedimento e procedimento deriva dal fatto che per l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi, è richiesto uno specifico procedimento proprio in funzione degli interessi coinvolti e di quelle che sono le caratteristiche del potere che l'amministrazione intende esercitare. E qui la prima distinzione è innanzitutto tra procedimenti generali, che sono quelli tesi all'adozione di atti amministrativi di portata ampia, aventi un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, per esempio nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri pianificatori, programmatori e regolatori. La caratteristica di questi procedimenti è, in altri termini, quello di essere molto in linea rispetto all'esercizio di una sorta di potere normativo dell'amministrazione, dove l'esercizio del potere non è destinato a colpire direttamente un singolo soggetto, ma appunto è destinato alla generalità oppure a una determinata categoria di soggetti. Altra caratteristica, altra tipologia di procedimento riguarda i procedimenti individuali. Sono procedimenti tesi all'emanazione di specifici provvedimenti aventi destinatari individuati o facilmente individuabili, come per esempio nei provvedimenti sanzionatori o concessori. Spesso, tuttavia, questi procedimenti si fondano su precedenti atti generali che prefigurano l'azione amministrativa in funzione della successiva adozione di provvedimenti puntuali. E quindi già da queste prime note vedete come il collegamento tra procedimenti generali e procedimenti individuali si attua nel fatto che spesso i provvedimenti, che quindi richiedono un procedimento individuale, si fondano sul rispetto di regole che sono stabilite a livello pianificatorio, programmatorio, nell'ambito all'esito di procedimenti generali. Tra procedimenti generali e procedimenti puntuali, quindi i primi mirano a determinare indirizzi di azione e presentano tratti comuni ai procedimenti legislativi nel ricercare una decisione possibilmente condivisa e nel consentire la più ampia manifestazione dei tanti interessi in gioco. La partecipazione nei procedimenti generali assicura l'inclusione però degli interessati nel processo decisionale, permettendo a chiunque si senta coinvolto di esprimere la propria opinione, per esempio nel caso della localizzazione di grandi opere pubbliche, come previsto dal DPCM 76 del 2018. E quindi vedete anche qua partecipazione si atteggia in modo diverso tra procedimento generale e procedimento individuale, proprio in funzione del fatto che la funzione di garanzia tipica del procedimento, come abbiamo detto prima, si estrinseca, si esprime in modo diverso nell'ambito di queste due tipologie, proprio perché finalizzate all'adozione di provvedimenti e quindi all'esercizio di un potere che ha caratteristiche del tutto diverse. Nei procedimenti puntuali, invece, la partecipazione ha una valenza ancora più articolata.
laddove alla funzione collaborativa tipica dei procedimenti generali si affianca in modo rilevante proprio la funzione difensiva. Ecco, da questo punto di vista ancora una volta si sottolinea la differenza rispetto però a una geometria variabile delle funzioni del procedimento amministrativo.

o che sono sempre da valutare in funzione della tipologia di esercizio e quindi sui riflessi che l'esercizio del potere ha sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli destinatari. E proprio a partire da questa considerazione, un'ulteriore distinzione tra procedimenti è quella tra procedimenti ampliativi, ovvero favorevoli, ampliativi di cosa? Ampliativi della sfera giuridica del destinatario, che sono quindi quelli tesi all'adozione di provvedimenti autorizzatori, concessori, sovvenzionatori, abilitativi. In questo caso, gli interessi legittimi vantati dai soggetti sono di tipo pretensivo e in alcuni casi possono essere anche veri e propri diritti soggettivi. Altra tipologia sono invece all'opposto i procedimenti restrittivi, cioè quelli funzionali all'adozione di provvedimenti ablatori o comunque sfavorevoli, cioè limitativi della sfera giuridica del privato. Sono procedimenti ordinatori, espropriativi, sanzionatori, requisitori, all'opposto degli interessi legittimi di tipo pretensivo, vantati dai privati nei confronti o nell'ambito dei procedimenti cosiddetti ampliativi, nell'ambito dei procedimenti ablatori o restrittivi, l'interesse legittimo vantato dai destinatari è evidentemente di tipo positivo e quindi in tutti questi casi quella funzione difensiva del procedimento amministrativo è portata alle sue estreme conseguenze, quindi è preordinata, evidentemente superiore rispetto a quella che è la classica funzione invece collaborativa. I procedimenti che sfociano in provvedimenti restrittivi della sfera giuridica altrui presentano tratti in comune con il procedimento giurisdizionale. È evidente la ragione proprio perché appunto c'è una limitazione della sfera giuridica e quindi quel profilo connesso alla funzione difensiva del procedimento è più evidente, quindi al punto da configurare il procedimento e quindi la partecipazione al procedimento in funzione più difensiva, così come avviene nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali. I soggetti interessati partecipano al procedimento in una logica marcatamente difensiva, utilizzando quindi tutte le garanzie di contraddittorio che sono previste solitamente nei procedimenti di natura giurisdizionale. Altra tipologia sono i procedimenti che sfociano in provvedimenti discrezionali, esempio quelle relative al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica. Ancora all'opposto, i procedimenti che invece sfociano in provvedimenti vincolanti, come per esempio l'ordine di demolizione, nei quali, a differenza di quelli che sfociano in provvedimenti discrezionali, le regole procedimentali non risultano pienamente valorizzate in ragione della prevalenza del risultato. Ecco, qui anticipiamo un elemento che poi vedremo più avanti parlando dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Vedete come proprio la tipologia del potere amministrativo incide anche su quello che è l'impatto e quindi le ricadute in termini patologici di un'eventuale violazione delle regole del procedimento amministrativo nel caso di provvedimenti vincolati rispetto ai provvedimenti discrezionali. Laddove il provvedimento è vincolato e quindi l'esercizio del potere è sostanzialmente vincolato nei termini che abbiamo evidenziato nelle precedenti lezioni, a quel punto un'eventuale violazione delle norme procedurali, diciamo, non comporta delle conseguenze in termini patologiche, comparabili con quelle che invece, vengono in essere laddove si tratti invece dell'esercizio di un potere discrezionale, per ragioni evidenti connesse appunto alla tipologia, di esercizio del potere in questione. Le fasi del procedimento assolvono innanzitutto ad una funzione di garanzia e possono essere distinte in fase di iniziativa, fase istruttoria e fase decisoria, a cui eventualmente si può aggiungere la cosiddetta fase eventuale di integrazione, quindi fase integrativa dell'efficacia. Spunti di riflessione. Quanti tipi di procedimento esistono? Passando adesso al terzo argomento,
ci focalizzeremo sulla legge 241 del 90.

Carta e sui suoi principi generali. La legge 241 del 90 nasce grazie ai lavori della Commissione Nigro, che aveva come suo focus il rinnovamento in senso costituzionale e più paritario delle relazioni tra amministrazione e cittadino. E dall'altro punto di vista in una fiducia nel diritto giurisprudenziale. Vediamo di focalizzarci un attimo su questo aspetto. Prima dell'adozione della legge 241 del 90, il procedimento amministrativo, pur essendo stato teorizzato dalla dottrina e in qualche modo enucleato nell'ambito del diritto giurisprudenziale, non aveva trovato una consacrazione a livello legislativo. Quindi la legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento e sulla trasparenza dell'amministrazione, rappresenta da questo punto di vista un salto culturale importante. Innanzitutto perché aveva come obiettivo quello di reinquadrare le relazioni tra amministrazione e cittadino in chiave più orientata dal punto di vista costituzionale e quindi riequilibrando quelle che erano i rapporti di forza tra amministrazione e cittadino alla luce invece di una visione evidentemente più paritaria e di amministrazione a servizio del cittadino piuttosto che in una logica contraria a quella che è l'impostazione costituzionale a partire dal principio della sovranità popolare che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha anche una sua implicazione sul modo di vedere e di intendere la stessa pubblica amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo disciplina, individuando alcuni principi propri dell'attività amministrativa, applicabili indipendentemente dagli effetti giuridici prodotti dall'attività, quello che è appunto il procedimento amministrativo, cioè le modalità, le fasi in cui si esplicita l'esercizio del potere amministrativo. Si caratterizza per la centralità attribuita ai principi generali che vincolano sia l'attività che l'organizzazione amministrativa. Ecco, si sarebbe portati a dire che la legge sul procedimento amministrativo è una legge che riguarda solo l'attività. Tuttavia, come abbiamo rilevato in precedenza, poiché il procedimento ha una chiara valenza organizzativa, in realtà questa legge ha un impatto che sicuramente è rilevantissimo su quello che riguarda l'attività amministrativa, quindi l'esercizio del potere amministrativo, ma dall'altra anche una funzione organizzativa perché impatta proprio sulle modalità di organizzazione della pubblica amministrazione. Non può esserci infatti una buona attività amministrativa se l'amministrazione non dispone di una buona organizzazione amministrativa. Il procedimento amministrativo appartiene quindi anche al mondo dell'organizzazione, poiché lega tra loro soggetti e interessi in una trama che è anzitutto organizzativa. Veniamo adesso ai principi. I principi li troviamo nell'articolo 1 della legge 241 del 90, articolo che è stato oggetto di varie riforme negli anni e che in qualche modo esplicita un tentativo anche del legislatore, spinto anche dall'evoluzione giurisprudenziale e dalla dottrina, di adeguare sempre di più quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa e quindi anche dell'organizzazione a quelle che è il disegno costituzionale e, come vedremo, anche a quella che è l'evoluzione della normativa eurounitaria, in particolare su quelli che sono i principi connessi al giusto procedimento e al diritto a una buona amministrazione. Il primo principio è il principio di legalità. L'abbiamo trattato varie volte, è il cuore, il perno su cui si costruisce e si è costruito tutto il sistema del diritto amministrativo. Ancora il principio di economicità, principio di efficacia, principio di imparzialità, principio di pubblicità, principio di trasparenza, i principi di derivazione eurounitaria, per esempio quelli connessi all'efficienza, all'efficacia in funzione del rispetto dei vincoli di bilancio, e ancora principi civilistici come quello di collaborazione e buona fede che hanno fatto il loro ingresso nell'ambito del procedimento amministrativo alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 1 della legge 241 del 90, comma 2 bis.

Ancora, principi ricavabili invece in via interpretativa rappresentano appunto un catalogo aperto e non esaustivo e soprattutto sempre in continua evoluzione. Questo è il principio di doverosità che si desume in via interpretativa dall'obbligo di procedere e di provvedere enucleato dall'articolo 2 della legge 241 del 90, il principio del giusto procedimento che trova negli istituti di partecipazione diciamo lo strumento, l'ambito attraverso cui viene reso più giusto il procedimento amministrativo e nella tutela dell'affidamento del privato. Questi principi generali agiscono in una triplice direzione. Innanzitutto vincolano il legislatore ad adottare normative rispettose di questi parametri. Dall'altro orientano l'amministrazione nell'interpretazione delle norme di legge, nel colmare lacune normative e anche nel guidare la sua attività complessivamente intesa. Quindi la funzione dei principi generali è una funzione di garanzia ancora una volta del privato, ma anche strumento di collaborazione, proprio perché impatta su quelle che sono le relazioni tra privato e amministrazione. Ma sono principi generali anche nel senso che sono principi che vincolano il legislatore rispetto allo sviluppo della legislazione amministrativa, ma anche l'amministrazione stessa in quelle attività spesso fondamentali di supplenza dell'amministrazione, per esempio rispetto alla definizione del precetto legislativo in relazione a casi concreti, laddove l'amministrazione nell'esercitare il proprio potere amministrativo è chiamata comunque a rispettare dei principi generali. Principi generali che proprio perché affondano le proprie radici nella visione costituzionale dell'amministrazione evidentemente si pongono in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto poi alle scelte concrete, alle scelte puntuali dell'amministrazione. I principi generali agiscono in triplice direzione anche sotto il punto di vista del giudice amministrativo, nel senso che anche lo stesso giudice amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione di legittimità, è chiamato a sindacare la loro osservanza da parte dell'amministrazione. E quindi, legislatore vincolato, amministrazione vincolata al rispetto di questi principi, la terza gamba di questa struttura è rappresentata dal giudice, il quale a sua volta è vincolato allo stesso modo al rispetto dei principi generali in relazione tanto all'interpretazione delle norme, tanto all'interpretazione e alla valutazione del comportamento in concreto seguito dall'amministrazione nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo. Spunti di riflessione. Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? Passiamo ora al quarto argomento di questa lezione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 90. L'ambito di applicazione soggettivo della legge 241 del 90 si estende evidentemente alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, per esempio il caso dei concessionari privati di servizi pubblici, come previsto dall'articolo 1,1 ter della legge 241 del 90. E qui dobbiamo fare alcune precisazioni. Innanzitutto dire che la legge 241 del 90 si applica alle pubbliche amministrazioni significa indirettamente non poter dare una risposta puntuale, perché come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, la nozione stessa di pubblica amministrazione è una nozione che si presta e che richiede alcune specificazioni. Abbiamo parlato di amministrazione in senso oggettivo, amministrazione in senso soggettivo. Ecco, quello che possiamo dire è che sicuramente il procedimento amministrativo e la legge 241 del 90 si applica a tutte quelle pubbliche amministrazioni che sono tali in senso soggettivo, cioè amministrazioni che sono appunto sotto il profilo formale soggetti pubblici. Ma la legge 241 del 90 si estende anche a quello che è il mondo dell'amministrazione

in senso oggettivo, cioè quei soggetti che pur essendo formalmente privati esercitano poteri amministrativi e quindi da questo punto di vista rientrano nella categoria delle cosiddette amministrazioni in senso sostanziale, tra cui rientrano certamente per esempio quei soggetti privati che in quanto esercenti una concessione amministrativa in qualche modo rientrano nel perimetro oggettivo della pubblica amministrazione. Con riferimento invece alle regioni e agli enti locali, l'articolo 29, ai commi dal 2 al 2-quinquies, invece parcellizza la disciplina prevedendo che vi siano ambiti in cui la legge 241 del 90 si applica in modo differenziato. Qual è la ragione? La ragione è connessa al rispetto del principio costituzionale di autonomia di queste particolari tipologie di enti territoriali, quindi le regioni da un lato e gli enti locali. Abbiamo un'applicazione in via diretta ed esclusiva, come nel caso del danno da ritardo, degli accordi, del ricorso avverso il silenzio, del regime del provvedimento e del diritto di accesso. Questi sono ambiti in cui la legge 241 del 90 non solo si applica direttamente, indipendentemente dal fatto che sussista una legge regionale che replichi o una normativa interna all'amministrazione che disciplini queste fattispecie, ma trova diretta applicazione, ma anche un'applicazione esclusiva, nel senso che comunque non è possibile per le regioni e gli enti locali derogarvi. Mentre troviamo un'applicazione solo in via diretta, il che significa che le amministrazioni potrebbero derogarvi, sebbene soltanto in meius e mai in peius, che riguarda tutti gli ambiti attinenti ai cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Parliamo quindi degli obblighi di garanzia di partecipazione e di accesso ai documenti, l'individuazione del responsabile del procedimento, conclusione del procedimento entro un termine stabilito, eccetera, eccetera. Quindi, se da un lato abbiamo un ambito rispetto al quale le amministrazioni regionali e locali non possono derogare, ma trova diretta applicazione ed esclusiva applicazione la legge 241 del 90, in questi ambiti della legge 241 del 90, laddove trova applicazione la norma soltanto in via diretta ma non esclusiva, le amministrazioni regionali e locali possono derogarvi, per esempio, prevedendo dei trattamenti migliorativi rispetto a quelli che sono gli standard, proprio in quanto considerati livelli essenziali delle prestazioni, identificati nell'ambito della legge 241 del 1990. Nei restanti ambiti sono le regioni, quindi gli enti locali, a dettare la disciplina, considerando le relative competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa. E quindi il principio di autonomia di questi enti territoriali viene da un lato rispettato, nel senso che questi soggetti hanno la possibilità, pur nel rispetto delle norme costituzionali, di adattare le norme relative ai loro procedimenti a seconda delle caratteristiche, delle esigenze, eccetera, ma con una garanzia specifica dettata appunto da quelli che sono ambiti generali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia in termini di applicazione diretta, sia in termini di applicazione diretta e altresì esclusiva nei casi che abbiamo visto. Dal punto di vista oggettivo, invece, la legge 241 del 90 trova applicazione integralmente ai procedimenti individuali, mentre i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi o generali non si applicano le disposizioni in materia di motivazione del provvedimento, articolo 3,2, il diritto di accesso, articolo 24,1, e la partecipazione. Spunti di riflessione. La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Quanti tipi di procedimento esistono? Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa?
La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del procedimento amministrativo analizzando quelle che sono le nozioni introduttive. Vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sulla pagina del corso e io vi auguro un buono studio e alla prossima.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa presentazione del corso. Io sono la professoressa Silvia Grandi e sono una geografa politico-economica che lavora da tanti anni anche come dirigente dello Stato proprio in queste materie dedicate al nostro corso di laurea, cioè all'ambiente, allo sviluppo economico e allo sviluppo sostenibile. Sono anche docente all'Università di Bologna di appunto geografia dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, di geopolitica e di geografia del

del territorio. Quindi tutte materie che sono molto utili per capire questo corso dedicato a geografia, ecologia e sviluppo sostenibile. L'obiettivo del corso è proprio quello di fornire o ripassare quelle nozioni base di tipo scientifico, geografico e di tessuto geografico, politico, economico che ci permettono poi di approfondire in modo verticale, perché la geografia noi forse l'abbiamo compresa a volte nel corso degli studi come quella materia un po' dedicata alla memorizzazione di fatti e di luoghi, di nomi, eccetera, ma in realtà la geografia è una materia di sintesi, quindi parlare perché deriva insomma in qualche modo dalla filosofia, quindi il rapporto uomo-natura che sta alla base poi delle scelte politiche di geografia, ma anche di ecologia, ma anche di tutta la parte della green economy, e capire anzi qual è il futuro, quali sono le prospettive di un territorio, di una comunità. Ecco, questa è la chiave di lettura di questo corso, che appunto parte dalla geografia, dalla sua capacità di sintesi e di integrazione per potervi presentare il metodo di ragionamento sistemico, quindi una visione, come creare una visione olistica, come operativamente, quindi anche qui andare ad affrontare le sfide della green economy, della sostenibilità e anche delle altre visioni, delle concezioni dello sviluppo. Quindi la prima parte è dedicata all'introduzione, gli elementi fondamentali di geografia come una lettura in chiave geospaziale territoriale per comprendere le politiche per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Parleremo anche degli elementi fondamentali di ecologia e della lettura sistemica dei fenomeni, temi fondamentali per riuscire poi a capire le scelte e le motivazioni che rendono a che modo ambientalmente compatibile o non sostenibile, e utilizzare coscientemente queste parole immaginando anche dietro un portato scientifico-tecnico. Un'analisi del rapporto uomo-natura e ambiente per una lettura dell'antropocene, questa parola che sintetizza un ruolo così forte dell'uomo nel nostro mondo, sul nostro pianeta. Comprendere la comprensione delle concezioni dello sviluppo nel quadro delle politiche ambientali e per lo sviluppo sostenibile, quindi lo sviluppo che ha diverse declinazioni, diverse visioni, e quindi chi si occupa di politiche pubbliche, ma chi anche sta in azienda, deve definire strategie di marketing o definire di scelte di impiantistica, di localizzazione. Ecco, queste concezioni devono essere molto chiare, perché la parola sviluppo può essere ambigua e dipende anche in quali contesti economici, sociali, politici, ma anche temporali, viene utilizzata. Quindi andremo a vedere proprio quali sono le principali che ci servono in questa lettura del nostro mondo. Quindi la seconda parte la dedicheremo a un focus sulla parte ambiente, quindi parleremo di risorse naturali e risorse energetiche, perché poi alla base di queste dove sono, la localizzazione, di quali sono gli elementi fondamentali per poi immaginare come a portare avanti una green economy, come portare avanti la decarbonizzazione, le transizioni. È essenziale capire che partiamo dalle risorse. Lavoreremo sui fenomeni di degradazione dell'ambiente e quindi riapprofondiremo che cosa vuol dire antropocene negli aspetti di inquinamenti. Beh, dobbiamo cercare di capire come degradiamo il nostro sistema e capire se è sufficientemente resiliente, troppo fragile, eccetera. Quindi capire come muoversi con queste parole chiave. Parleremo anche dell'informazione ambientale come strumento, come importante modalità di studio, monitoraggio, di comunicazione e di arrivare alle valutazioni di impatto ambientale come meccanismo di ragionamento, di prevenzione e di accompagnamento degli investimenti, ad esempio. Quindi
modelli, strumenti di valutazione e di monitoraggio ambientale come attività professionale, come che possiamo utilizzare nella nostra attività dopo la laurea. E dovremo immaginare di utilizzare, ma scegliere anche qual è lo strumento più giusto, l'indice, l'indicatore, un modello previsionale, i GIS, quindi Geographical Information.

un system, quindi tutti i software, oppure modelli più concettuali, ma che ci accompagnano quando i dati non sono sufficienti. La terza parte sarà un focus sulla parte sviluppo sostenibile, l'evoluzione del paradigma e le politiche che voi sentirete in vari corsi, visto in un'ottica temporale, ma anche di tipo geografico. Uno sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici come uno degli approfondimenti tematici principali che si accompagnano tra le varie sfide dello sviluppo sostenibile. Quindi parleremo anche dei mari, degli oceani come spazi di grande importanza che a volte non si notano sufficiente, ma capiremo quali sono. A parte quelli più famosi, vedremo anche tipping points e cose che ci rendono chiari quali sono le dinamiche mondiali e le crisi. Le crisi come momento di riflessione per prevenirle, ma anche come occasione di ridefinizione delle situazioni, quindi una funzione rigenerativa, di ripensamento, quindi le crisi con questa doppia visione. Poi affronteremo le critiche e gli approcci alternativi, sempre in questa visione delle concezioni dello sviluppo, lo sviluppo sostenibile come punto cardine, ma anche le critiche allo sviluppo, la crescita, che portano quindi a nuove definizioni di prospettive di green economy, più legate ad esempio al pensiero di Latouche, che in qualche modo identifica una decrescita come soluzione ai problemi del mondo. Ecco, infine le parole chiave dei trend e delle prospettive. Quindi vediamo le politiche europee, le strategie europee, come si inseriscono nella transizione. Vedremo le politiche italiane, come le politiche italiane della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile declinano la localizzazione, ma anche la decarbonizzazione, cercando di distinguere in modo sistemico, in modo sistematico, tutte le varie parole chiave che accompagnano il processo. E poi arriviamo alla post-sviluppo, un ragionamento su quali sono gli scenari futuri, dai più distopici alle varie visioni filosofico-politiche che accompagnano appunto la visione geografica del nostro pianeta Terra al futuro. Un post-sviluppo che viene anche proposto come modello per rigenerare il nostro pianeta, oltre alla sostenibilità, e quindi per andare a riformulare una visione positiva del mondo. Naturalmente sarà di nostro accompagnamento l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli SDGs, anche detti in inglese Sustainable Development Goals, infatti abbracciano tutte le principali determinanti di policy. Quindi sono 17 obiettivi, il modello 5P, People, Planet, Prosperity, Pace e partnership, diventano una sorta di cruscotto, una nostra bussola da tenere in considerazione, un meccanismo di ragionamento olistico, integrato e sistemico che questo corso vuole cercare di trasmettere come metodologia, ragionamento e informazioni. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, in questa breve introduzione è finita, ma vi ricordo che ulteriori informazioni potranno essere trovate di dettaglio nel link del corso nel sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.

0: I work full time for a company and I'm a computer programmer.
1: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
0: It's so difficult because my work is a full-time work and I can go to the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study Unituno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, in questa seconda lezione ci occuperemo ancora della cinematica differenziale e in particolare dell'inversione della cinematica differenziale. Gli argomenti che svilupperemo sono i seguenti: il metro della pseudoinversa, lo sfruttamento della ridondanza.

singolarità cinematiche e uno schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica, il metro della pseudoinversa. La cinematica diretta sappiamo che stabilisce delle relazioni tra le variabili disgiunto e le variabili di posizione ed orientamento dell'end effector, stabilisce un legame funzionale tra queste variabili che deriva dalla struttura cinematica del manipolatore. Questo legame è un legame non differenziale, come quello che otteniamo invece nella cinematica differenziale, ma è un legame fortemente non lineare e quindi difficilmente invertibile. Questo è un problema molto importante perché nelle applicazioni di pratico interesse, molto più spesso abbiamo bisogno di calcolare soluzioni della cinematica inversa piuttosto che soluzioni della cinematica diretta. Ovvero, normalmente quando abbiamo un manipolatore, che utilizziamo in un'applicazione, noi assegniamo un task, un compito al nostro manipolatore, assegnando di fatto una traiettoria all'end effector. Immaginiamo per esempio un robot che venga utilizzato per fare delle saldature automatiche e quindi stia saldando. Ovviamente dobbiamo assegnare una posizione che varierà nel tempo, ma anche un orientamento che varierà nel tempo all'end effector che probabilmente sarà dotato di un apposito utensile per saldare. Ecco, quello che sarà importante risolvere in questa situazione e molte altre simili, tutte di carattere applicativo, sarà appunto determinare quale configurazione delle variabili disgiunto ci permetteranno di ottenere la postura desiderata dell'end effector. Noi stabiliamo che l'end effector debba attraversare una certa regione dello spazio operativo, ma non sappiamo quale configurazione dei giunti ci permetterà di ottenere il manipolatore in quella configurazione. Questo problema è il problema della cinematica inversa, che tuttavia, ripeto, non possiamo risolvere partendo dalle equazioni della cinematica diretta, generalmente non possiamo risolverlo perché queste equazioni generalmente sono particolarmente non lineari, con forti non linearità e quindi difficilissimi da invertire. Quello che si usa fare più spesso è quindi ricorrere alla cinematica differenziale, per invertire la cinematica differenziale, che invece si presenta con un legame lineare tra le velocità dello spazio disgiunti e le velocità dello spazio operativo. Il problema della cinematica inversa ammette soluzioni in forma chiusa e diciamo in forma diretta solo per strutture di manipolazione molto semplici. La cinematica differenziale, del resto, offre invece un'equazione lineare tra le velocità disgiunti e quelle dell'end effector. L'idea, dunque, è quella di invertire ed integrare la cinematica differenziale per risolvere proprio il problema della cinematica inversa. Consideriamo il seguente problema. Sia assegnata una traiettoria all'end effector, trovare la configurazione variabile nel tempo delle variabili disgiunto che realizza il task. Quindi stiamo immaginando di aver assegnato un compito all'end effector del nostro manipolatore di voler calcolare per l'appunto le configurazioni nel tempo delle variabili disgiunto che ci permettano di realizzare il task assegnato. Se n è uguale ad r, n è il numero disgiunti ed r è la dimensione del task, si può invertire lo giacobiano e quindi ottenere le velocità dei giunti direttamente dal prodotto tra l'inversa dello giacobiano per il vettore v che a sua volta si può calcolare con il task assegnato. V è il vettore composto di velocità lineare ed angolare nello spazio, operativo. Nota una postura iniziale integrando l'equazione precedente. Possiamo scrivere che le posizioni dei giunti nel tempo sono determinate dall'integrale tra 0 e t, ovviamente, della loro velocità più la configurazione iniziale. Sostituendo a questo punto a q punto l'espressione della cinematica differenziale invertita, otteniamo che le qt sono uguali all'integrale tra 0 e t di j alla meno 1, lo giacobiano invertito, che dipende dalle configurazioni che a loro volta dipendono dal tempo, per il vettore v di tau in d tau, più ovviamente la configurazione iniziale. Questa equazione integrale può essere integrabile con dei metodi integrata con dei metodi numerici. Con il metodo di Eulero, per esempio, diventa

questa espressione qui, Q di tk più 1 in un istante di tempo, k più 1 è l'indice temporale con cui indichiamo l'istante di tempo, quindi in un istante di tempo successivo a tutto, all'istante in cui calcoliamo tutto ciò che è a destra di questa equazione, la configurazione dei giunti si ottiene dalla configurazione all'istante precedente, quindi Q di tk più l'inverso dello giacobiano valutato in Q di tk che moltiplica il vettore v di velocità lineare ed angolare valutato sempre in tk per il delta t, dove delta t è l'intervallo di integrazione. Questa equazione corrisponde ovviamente all'equazione differenziale nel tempo continuo che abbiamo visto precedentemente, cioè all'equazione cinematica e inversa, cinematica differenziale inversa, qualora la derivata delle velocità disgiunti venisse approssimata con, cioè la Q punto, con Q di tk più 1 meno Q di tk diviso il delta t. Ecco, approssimando le Q punto in quel modo, ovvero applicando il metodo di Eulero, si arriva a questa espressione qui, che ci permette quindi di calcolare i valori delle variabili disgiunto una volta assegnato un task all'end effector. In questo modo abbiamo chiaramente risolto il problema della cinematica, inversa. Questo problema però lo abbiamo risolto non partendo da una semplice postura dell'end effector, cioè da una posizione di un orientamento, bensì da un task assegnato all'end effector, ovvero un insieme di configurazioni che variano nel tempo che realizzano un certo compito. Questioni da affrontare per poter applicare questa formula: ovviamente J, lo giacobiano, deve essere quadrato perché stiamo calcolando l'inversa. E poi ovviamente deve essere valutato in una configurazione non singolare, altrimenti l'inversa non si può calcolare comunque. Se il manipolatore è ridondante, ovviamente J non è invertibile e la cinematica differenziale si può invertire risolvendo un problema di ottimizzazione vincolato. Si consideri questo funzionale di costo. G di Q punto è un funzionale di costo definito come un mezzo per Q punto trasposto W doppio Q punto, dove questa W doppio è una matrice simmetrica e definita positiva, generalmente è addirittura una matrice diagonale che ha sulla diagonale principale dei pesi positivi che stanno a pesare sostanzialmente la norma delle velocità sui singoli giunti. Questo funzionale di costo rappresenta l'obiettivo di voler minimizzare le velocità di giunto e l'eventuale presenza di una matrice V doppio diversa dalla matrice identità sta a significare che vogliamo minimizzare alcune velocità di giunto di più rispetto ad altre. Abbiamo detto problema di ottimizzazione vincolato con il vincolo dato definito dalla cinematica differenziale, ovvero V, vettore composto delle velocità lineare ed angolare, dell'end effector, definito dallo giacobiano per il vettore di velocità nello spazio dei giunti. Ecco, consideriamo questo genere di problema qui, quindi con l'obiettivo di determinare quelle velocità nello spazio dei giunti che di fatto rispondendo al vincolo, cioè soddisfacendo il vincolo, perché questo è un problema di ottimizzazione vincolato, tutte le soluzioni soddisfano il vincolo, tutte queste soluzioni sostanzialmente soddisfano la cinematica differenziale. Quindi stiamo dicendo che cerchiamo quelle Q punto che realizzano il task e che nello stesso tempo minimizzano localmente il moto dei giunti. Si può dimostrare che la soluzione a questo problema è data da questa espressione. Q punto uguale a una matrice che sta al posto della J alla meno 1 che abbiamo visto prima. Questa matrice è chiamata pseudoinversa pesata per V, quindi è la stessa identica espressione vista prima, soltanto che invece dell'inversa dello giacobiano, che non possiamo più calcolare perché stiamo considerando il caso di un sistema non quadrato, quindi un sistema ridondante, calcoliamo la pseudoinversa pesata, ovvero con la presenza di questa matrice V doppio. Si può dimostrare che questa espressione è la soluzione del problema di ottimizzazione vincolato esposto nella slide precedente, per esempio applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Nel caso in cui la matrice dei pesi V doppio, questa matrice che abbiamo detto che è definita positiva e spesso anche diagonale corrisponda con la matrice identità, otteniamo un'espressione

in cui riconosciamo la, semplicemente la pseudo inversa destra dello giacobiano. Che quindi questa soluzione, abbiamo detto, è quella che minimizza localmente le velocità di giunto. Questa matrice, la pseudo inversa, esiste sempre, si può sempre calcolare. E normalmente per calcolarla si ricorre alla decomposizione in valori singolari, in inglese si dice singular value decomposition. Anche i comandi in MATLAB che calcolano la pseudo-inversa di una matrice, di fatto se andiamo a guardare gli script che implementano quel comando, ritroviamo all'interno di questi script comandi che fanno esattamente questo, cioè la decomposizione in valori singolari della matrice. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Sfruttamento della ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, ovvero di manipolatori che hanno più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per realizzare un certo compito, un certo task, ovvero di manipolatori in cui il numero n di variabili disgiunti è strettamente maggiore del numero m che è la dimensione del task. Per esempio, immaginiamo un manipolatore planare a 5 gradi di mobilità con 5 giunti, il cui compito sia quello di posizionare ed orientare l'end effector nel piano. Ovviamente il task è a dimensione 3, ovvero abbiamo il problema di posizionare la x e la y e poi l'orientamento, no? Quindi abbiamo dimensione 3 per il task, ma abbiamo una dimensione nello spazio di giunti che è 5, per cui il manipolatore in questo caso è ovviamente ridondante. Si parla anche di grado di ridondanza, che è definito come la differenza tra la dimensione dello spazio di giunti e la dimensione del task. In questo caso sarebbe 5 meno 3, quindi 2. 2 gradi di ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, i gradi di ridondanza in generale ci permettono di riconfigurare liberamente il robot mentre sta eseguendo il task per assolvere dei compiti ausiliari, quindi degli obiettivi secondari rispetto a quello principale. Immaginiamo ancora una volta di avere un manipolatore che sta eseguendo un compito di saldatura, per esempio anche di taglio automatico con un tool applicato sull'organo terminale. Un manipolatore ridondante potrebbe eseguire il compito di posizionare nel tempo il tool per il taglio di un qualche materiale e orientare correttamente contemporaneamente l'end effector e nello stesso tempo riconfigurarsi per esempio massimizzare la distanza da certi ostacoli, massimizzare la distanza da un operatore che entra nel suo spazio di lavoro mentre si sta muovendo. Questi sono degli obiettivi secondari rispetto ad un obiettivo principale. Questo è possibile proprio perché i gradi di ridondanza ci permettono di muovere la struttura, pur mantenendo l'end effector, il suo orientamento, sulla configurazione desiderata. Ecco, lo sfruttamento della ridondanza è un argomento che viene trattato nell'ambito dell'inversione della cinematica differenziale, perché è nelle formule dell'inversione della cinematica differenziale che vediamo come sfruttare appunto la ridondanza. Se il manipolatore è ridondante, cioè n è maggiore di r, dove r è la dimensione del task ed n è la dimensione dello spazio di giunti, la soluzione può essere modificata, la soluzione che abbiamo visto nelle slide precedenti, per soddisfare un ulteriore vincolo. Ci sono n-r gradi di mobilità ridondanti. È facile dimostrare che se q.star è una velocità disgiunto, soluzione della cinematica differenziale, ovvero v uguale a j per q punto, allora lo è anche q punto star più p per q punto di a, dove p è un proiettore del nullo di j e q punto di a è un vettore di velocità ausiliario del tutto arbitrario che possiamo liberamente scegliere. Il proiettore nel nullo dello giacobiano è infatti una matrice che premoltiplicata dallo giacobiano dà origine al vettore nullo, per cui semplicemente qualunque altro vettore velocità noi moltiplichiamo, poi otteniamo 0. Dunque, questo termine qui, p per q punto di a, produce come effetto
una velocità

sta sui giunti che non va ad influenzare il vettore V, ovvero la postura, la velocità generalizzata, cioè lineare ed angolare, dell'end effector. Si consideri ora il nuovo funzionale di costo definito da questa funzione g di q punto, quindi un funzionale di costo che dipende dalla velocità delle variabili di giunto, definito dal

0: di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo delle demenze. Questi gli argomenti della lezione. Parleremo della definizione delle principali cause della demenza. Dedicheremo particolare attenzione alla malattia di Alzheimer e parleremo delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e parleremo inoltre del trattamento delle demenze. Quindi, definizione e principali cause della demenza. Il termine demenza si riferisce a una condizione caratterizzata da deficit della memoria e di altre funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento, l'attenzione, le abilità esecutive, le abilità visuospaziali, rispetto al precedente livello funzionale del soggetto. Quindi è importante che ci sia ovviamente un deterioramento cognitivo che però sia intervenuto successivamente in soggetti che partivano da un livello cognitivo normale, altrimenti non possiamo parlare di demenza, ma siamo di fronte ad altri casi clinici, ad altri casi specifici in cui cioè un certo livello di funzionamento cognitivo non è mai stato raggiunto come nei disordini dello sviluppo. Questi sintomi, quindi, che si manifestano in soggetti che hanno avuto nel corso della loro vita precedente un normale funzionamento cognitivo, non devono peraltro essere spiegabili con altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano pure deficit progressivi delle facoltà cognitive, tra cui principalmente le malattie cerebrovascolari, l'ematoma subdurale, una condizione in cui lo stravaso di sangue nello spazio subdurale può mimare per fenomeni comunque compressivi e di alterazioni della corteccia che si trova ovviamente a stretto contatto con l'ematoma che lentamente si accumula nello spazio subdurale. L'idrocefalo normoteso, un'altra condizione in cui un'alterazione della dinamica liquorale condiziona la comparsa di un certo torpore mentale, di un rallentamento cognitivo che può in qualche caso mimare una vera demenza neurodegenerativa. E poi anche vanno esclusi i tumori cerebrali. Alcuni tumori cerebrali, tra cui principalmente quelli che si localizzano per esempio nei lobi frontali, possono dare delle manifestazioni cliniche inizialmente scambiabili con la demenza, un bradipsichismo, una certa apatia, una certa perdita di iniziativa, sono manifestazioni che possono ovviamente essere confuse con quadri di demenza, ma che purtroppo rappresentano frequentemente in soggetti adulti, in soggetti ovviamente a rischio di sviluppare neoplasie primarie o metastasi, in effetti possono essere queste manifestazioni riconducibili appunto a lesioni del lobo frontale. Dobbiamo poi

ovviamente escludere anche affezioni sistemiche come l'ipotiroidismo. La tiroide è una ghiandola fondamentale per mantenere la vigilanza e per favorire anche lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni neuronali in condizioni di ipotiroidismo marcato, oggi per fortuna molto raro, almeno nei nostri paesi, ma in qualche caso un ipotiroidismo può dare origine a delle manifestazioni cognitive che possono essere scambiate per demenza. Ci sono poi deficit di vitamina B12 e acido folico, quindi complessi vitaminici importanti per il trofismo dei neuroni e per la loro attività, deficit di niacina, un'altra vitamina importante che in caso di grave malnutrizione può essere alterata e quindi condizionare le funzioni cognitive, ma anche malattie infettive come la neurosifilide e l'infezione da HIV. L'infezione di HIV oggi per fortuna viene curata molto efficacemente dalle terapie antiretrovirali, ma in qualche caso si sviluppano nei pazienti cronici, anche in pazienti che hanno un controllo ottimale sulla conta dei linfociti T, per esempio, che sappiamo che sono i linfociti principalmente coinvolti nell'HIV, tuttavia possono sviluppare molti pazienti, anche ben controllati, ripeto, da un punto di vista infettivo, comunque una demenza per fenomeni di importante atrofia cerebrale, che tra l'altro è un interessante modello per spiegare come una malattia infettiva e l'infiammazione associata alla malattia infettiva cronica come l'HIV può esitare in alterazioni della funzionalità e della sopravvivenza dei neuroni. Quando la perdita delle funzioni cognitive coinvolge la memoria e le altre funzioni, tra cui quelle di parlare, di muoversi agevolmente, di pensare, ragionare, riconoscere e orientarsi, ed è così severa da interferire con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in presenza di un normale stato di coscienza, si può parlare di demenza. Questa è una frase che ci dà degli elementi importanti da tenere presente nel momento in cui vogliamo fare una diagnosi di demenza. Intanto le deficit cognitivi non possono essere considerati spie di demenza se non sono così importanti da avere un qualche tipo di interferenza con le normali attività lavorative, sociali e relazionali. Quindi piccole sbadataggini che non interferiscono con le normali attività di un individuo, per fortuna spesso non sono un indizio di demenza, anche se in qualche caso nelle forme iniziali della malattia è proprio così che il danno neurodegenerativo si manifesta. Inoltre è fondamentale per porre diagnosi di demenza che queste alterazioni cognitive avvengano a coscienza integra, cioè non ci devono essere fenomeni come per esempio la sonnolenza, come il coma vigile, come il coma, che possano darci, ovviamente spiegarci queste alterazioni cognitive. Quindi presenza di disturbi cognitivi che interferiscono con le attività degli individui e che non sono associati a disturbi della coscienza. Qual è la prevalenza della demenza? La prevalenza della demenza è andata recentemente incontro a un notevole aumento a seguito dell'incremento dell'età media di sopravvivenza della popolazione generale. Questo è ovvio, la demenza degenerativa è una malattia dell'età avanzata, se l'età avanzata si sposta sempre di più è chiaro che la prevalenza della demenza aumenta con l'incremento dell'età degli uomini. La condizione è molto rara, infatti, la demenza è molto rara prima dei 65 anni e diviene progressivamente, direi anche in modo esponenziale, più frequente dopo tale età. Interessa infatti circa il 50% della popolazione al di sopra degli 85 anni. Non sempre le persone sopra gli 85 anni hanno quadri drammatici di demenza, ma è molto frequente, raggiunta questa ragguardevole età, che dei deficit cognitivi possano apparire evidenti. Quali sono le cause della demenza? Intanto distinguiamo forme primarie o neurodegenerative. Tra queste principalmente la demenza di Alzheimer, la malattia di Peak, che è un termine un po' desueto oggi che definisce probabilmente diverse entità cliniche eterogenee, tra cui la demenza frontotemporale, per esempio.
La malattia di Parkinson, quindi malattie neurodegenerative del sistema motorio, principalmente dei gangli della base, che si associano comunque anche a deterioramento cognitivo. E la malattia di Levi, la malattia a corpi di Levi, è una forma di demenza caratterizzata dall'accumulo di una proteina patologica che è l'alfa-sinucleina, che va a costituire appunto i corpi di Levi, più tipici anche della malattia di Parkinson, che può in qualche caso presentarsi anche con aspetti motori parkinsoniani poco evidenti, mettendo invece in risalto principalmente gli aspetti cognitivi. E poi anche la corea di Huntington, un'altra forma di demenza sottocorticale, è una malattia genetica che colpisce anch'essa i gangli della base e che associa alterazioni motorie, questa volta della serie ipercinetica, non ipocinetica come nel caso della malattia di Parkinson, e disturbi cognitivi e psichiatrici, quindi una sintomatologia clinica variabile in cui in qualche caso la demenza è assolutamente in primissimo piano. Le forme secondarie di demenza, quindi quelle non sostenute da fenomeni neurodegenerativi diretti e isolati del cervello, sono le demenze vascolari, i quadri di deterioramento cognitivo che si verificano in pazienti che subiscono più insulti ischemici, anche microcircolatori, che magari non danno origine a quadri motori drammatici come l'emiparesi o l'emiplegia che accompagna frequentemente gli ictus d'occlusione dell'arteria cerebrale media, eccetera, ma che comunque esita poi in quadri di preferenziale deterioramento cognitivo. Ci sono malattie infettive e infiammatorie, abbiamo visto l'HIV, la neurosifilide, tra queste anche gli ascessi cerebrali, le meningite batteriche e fungine, nelle forme meningite croniche, come per esempio quella in corso di tubercolosi, e meningite della base della volta cranica che possono mimare delle demenze. E poi le encefaliti, quindi malattie infiammatorie, spesso a patogenesi autoimmunitaria, che danneggiano direttamente il cervello, dando origine a deficit cognitivi. L'HIV, ne abbiamo parlato, è anche un'altra causa. Inoltre, forme secondarie dovute a intossicazioni da metalli pesanti, per esempio in alcuni contesti lavorativi, l'accumulo per esempio di manganese o di altri metalli pesanti ha dato origine a manifestazioni dementigene. Accumulo per esempio intossicazioni da monossido di carbonio, da alcuni farmaci, ci sono dei farmaci che hanno purtroppo, sono gravati da un deficit, dalla comparsa, da un rischio di deficit cognitivo importante. Poi abbiamo detto anche i tumori endocranici, i disordini metabolici e disendocrini, l'ipotiroidismo o alcune altre malattie metaboliche possono manifestarsi con demenza, tra queste l'uremia, quindi l'insufficienza renale cronica, e la cosiddetta demenza dialitica, soggetti che fanno frequentemente dialisi possono sviluppare, questo era più frequente in passato in realtà con le vecchie metodiche dialitiche meno precise delle attuali, in cui i soggetti sottoposti a dialisi potevano sviluppare demenza con dei meccanismi solo parzialmente noti, tra questi si pensa tuttora l'accumulo di alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che accumulandosi nel cervello e che frequentemente veniva comunque in qualche modo aumentato nel cervello in seguito a emodialisi, poteva manifestarsi con demenza. L'epatopatia, la cirrosi epatica può dare manifestazioni di demenza anche per accumulo di ammonio, per esempio, o per altri fattori tossici che non vengono prontamente filtrati dal fegato, che entrano nella circolazione sanguigna e raggiungono il cervello. L'ipoglicemia cronica, pazienti per esempio con malattie come l'insulinoma, tumori della pancreas endocrino che producono insulina, quindi causando ipoglicemia cronica, possono dare origine a manifestazioni cognitive. Il morbo di Wilson, un'altra malattia importante, una malattia dovuta all'accumulo di rame per un'alterazione di una proteina che trasporta il rame, anche in questo caso spesso, insieme ad altre manifestazioni, tra cui manifestazioni motorie, possono manifestarsi manifestazioni cognitive. Carenze alimentari e vitaminiche, tra queste la Wernicke-Korsakoff, una malattia da carenza di tiamina oggi piuttosto rara, se non nel contesto magari di intossicazione cronica
di malnutrizione dovuta all'abuso di alcolici. La pellagra, una malattia dovuta a una carenza di vitamina di tipo PP, deficit di vitamina B12 e folati e altre ancora. Poi anche i traumi ripetuti magari, traumi acuti o traumi cronici come per esempio la cosiddetta demenza del pugilista. In molti casi, ci furono anche casi documentati che arrivarono all'attenzione della stampa generale, in cui i soggetti che finivano la loro carriera di pugili sviluppavano poi quadri di demenza molto giovanili, proprio come effetto dei traumi ripetuti a carico dell'encefalo durante ovviamente i combattimenti. Quindi ecco i traumatismi cronici dei pugili, ma ovviamente il trauma può favorire quadri di demenza anche per meccanismi di sanguinamento, abbiamo parlato dell'ematoma subdurale cronico. Da un punto di vista clinico e semeiologico, la demenza è generalmente suddivisa in diverse categorie. Parliamo principalmente di una demenza sottocorticale che rimanda cioè a un preferenziale interessamento delle strutture al di sotto della corteccia, che è principalmente i gangli della base, che insieme a funzioni motorie, ovviamente, o il talamo e a funzioni sensitive, hanno un ruolo anche nella cognizione. E demenze corticali, in cui cioè il danno è prevalentemente a carico quindi dell'area più nobile del cervello, che è appunto la corteccia. Quindi qui, giusto per ricordarvi che la corteccia ovviamente è interessata, può essere interessata a fenomeni neurodegenerativi in corso di demenza, ma quadri di demenza possono anche venire per cause sottocorticali, per interessamento dei gangli della base e del talamo. Le forme corticali hanno delle caratteristiche cliniche che spesso non sono così evidenti, cioè la distinzione tra forme corticali e sottocorticali di demenza si basa su alcune considerazioni cliniche, poi evidentemente poi supportate da specifiche indagini, ma da un punto di vista clinico comunque ci sono degli aspetti tipici. Le forme corticali, abbiamo detto, hanno degli aspetti clinici tipici, tra cui la compromissione più graduale della memoria e delle altre funzioni cognitive, mentre c'è una tardiva comparsa di disturbi comportamentali e segni neurologici focali. Quindi le forme corticali hanno un interessamento preferenziale, precoce e progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive, mentre disturbi comportamentali, l'aggressività, l'apatia, eccetera, tendono a comparire più tardivamente o a essere del tutto assenti, così come anche i segni neurologici come manifestazioni motorie, rallentamento motorio, o segni della serie extrapiramidale altri ancora. Le forme invece sottocorticali hanno delle caratteristiche anch'esse abbastanza tipiche, tra cui la compromissione della memoria e delle altre funzioni cognitive, ovviamente deve essere presente per poter parlare di demenze, ma i disturbi del comportamento in genere in queste forme sono più precoci insieme alle manifestazioni psichiche. Tra queste la labilità emotiva, il cosiddetto riso e pianto spastico, quindi una facilità al piangere o a ridere anche in circostanze non perfettamente appropriate, no? È tipico nell'età avanzata una manifestazione, diciamo, di labilità emotiva, con una facilità per esempio a piangere di fronte a dei film che prima magari potevano commuovere, che lo vediamo un po' nei soggetti più avanti negli anni, diventano molto labili emotivamente, si commuovono anche di fronte ad avvenimenti che in passato non avrebbero indotto una reazione emotiva così evidente. Poi ci sono fenomeni ovviamente di bradipsichismo, in cui nelle forme sottocorticali sono associate a una forma anche di rallentamento motorio, bradipsichismo come rallentamento dei processi mentali e una lentezza a iniziare ed eseguire i movimenti, quindi bradipsichismo e anche bradicinesia. Precoce comparsa di segni e sintomi neurologici, e queste forme sottocorticali di demenza spesso hanno anche delle manifestazioni motorie. Abbiamo parlato della demenza in corso di malattia di Parkinson, in cui i segni motori sono evidenti, la demenza è in corso di malattia di Huntington, un'altra malattia dei gangli della base, abbiamo detto, in cui i segni motori di ipercinesia, di corea, sono molto presenti, e quindi la concomitanza di disturbi cognitivi e disturbi
motori o anche di altre manifestazioni neurologiche, deve far pensare più a demenze sottocorticali rispetto che a demenze corticali. Ma parliamo adesso delle demenze corticali. Tra queste il paradigma è certamente quello della malattia di Alzheimer. Un'altra forma di demenza corticale importante è la demenza frontotemporale e anche una malattia, come, una malattia da prioni come la Creutzfeldt-Jakob, una malattia rara per fortuna, ma molto molto grave e rapidamente mortale. Quindi, questa prima parte della lezione. Gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Passiamo adesso a descrivere più in dettaglio, diciamo, la malattia dementigena più importante, che è la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer la diagnosi è considerata attualmente certa soltanto in seguito all'esame autoptico, soltanto con il riscontro all'autopsia, quindi all'analisi morfologica e microscopica del cervello, di alcune caratteristiche, tra cui principalmente l'accumulo di beta amiloide e altre manifestazioni, altri aspetti di istopatologia ci permettono oggi di porre diagnosi di malattia di Alzheimer certa. In vita possiamo parlare di malattia di Alzheimer probabile sulla base della presenza di un declino cognitivo precoce che interessa la memoria episodica e che include le seguenti caratteristiche. Declino della memoria a esordio graduale e progressivo, riportato dal paziente o parenti negli ultimi 6 mesi. Almeno 6 mesi di storia clinica deve farci pensare alla presenza di un disturbo cognitivo, alla malattia di Alzheimer. Disturbi transitori che regrediscono in meno di 6 mesi ovviamente non devono essere sospettati di essere indizio di malattia di Alzheimer, che abbiamo detto deve essere avere un esordio graduale e durare, essere irreversibile e durare almeno 6 mesi. La presenza poi al neuroimaging di atrofia del lobo temporomesiale, del lobo temporale mediale, è un altro indizio. Il lobo temporale mediale è quello dove si trova l'ippocampo, come sappiamo, che è la struttura principe e deputata al controllo della memoria, e quindi è proprio lì che non sorprendentemente andiamo a reperire le alterazioni morfologiche più evidenti. Riduzione del volume di ippocampo, corteccia entorinale, amigdala, riscontrato alla risonanza magnetica con misurazioni quantitative e qualitative. Quindi ovviamente non possiamo con certezza distinguere solo in base alla risonanza quella che è una normale involuzione cerebrale senile. Tutti i soggetti superata una certa età vanno incontro a un processo di atrofia del cervello, tuttavia nelle pazienti ammalati di Alzheimer questo processo atrofico è più marcato ed è meno diffuso, tendendosi invece a concentrarsi nelle regioni dell'ippocampo. È importante per porre la diagnosi di Alzheimer poi il riscontro di alterazioni di biomarcatori liquorali, quindi si fa nel sospetto di Alzheimer la puntura lombare per cercare che cosa? Bassi livelli di concentrazione di beta amiloide 1,42, alti livelli di proteina tau e fosfotau e la combinazione di queste 3, in realtà oggi 4 alterazioni in cui oltre alla beta amiloide 1,42 cerchiamo pure la beta amiloide 1,40 che ci dà altre informazioni aggiuntive. Comunque, a parte la specifica tipologia di queste proteine patologiche che dobbiamo cercare nel liquor, quello che è importante andare a documentare con queste indagini liquorali è proprio la presenza di una vera e propria proteinopatia, quindi che la malattia di Alzheimer condivide con altre malattie neurodegenerative. In tutte o in quasi tutte le malattie neurodegenerative oggi pensiamo che ci sia una responsabilità di alcune proteine che si accumulano, che non si è più in grado di smaltire adeguatamente e che accumulandosi nelle cellule nervose provocano danno e neurodegenerazione. Nella malattia di Alzheimer sicuramente la beta amiloide è questa proteina principalmente implicata, ma anche la proteina tau che ci dà ragione del danno assonale e dei fenomeni neurodegenerativi diffusi.
Oltretutto ci sono anche oggi a supporto della diagnosi delle indagini specifiche come la PET, la tomografia a emissioni di positroni, che ci permette proprio con dei traccianti specifici di identificare un accumulo nel cervello di beta amiloide. Quindi con una PET, in genere con FDG, una PET metabolica, possiamo avere idea di un ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporoparietali bilaterali, quindi un ridotto utilizzo di risorse metaboliche come indizio del danno cerebrale in quelle aree. Il cervello normalmente utilizza ampiamente il glucosio per le sue funzioni. Quando questo glucosio attraverso la PET lo troviamo utilizzato in maniera inappropriata, dobbiamo pensare che lì, in quelle regioni in cui c'è una ridotta captazione del glucosio, un ridotto utilizzo del glucosio, c'è un danno neurodegenerativo in corso. E poi abbiamo detto ci sono anche dei ligandi, a parte il ligando che dà un'idea della funzione metabolica del cervello, che visualizzano, ci permettano invece in maniera specifica di visualizzare l'accumulo di beta amiloide nel cervello. Vi ricordo che l'accumulo di beta amiloide nel cervello è considerato un momento patogenetico importantissimo nella malattia di Alzheimer, e ci sono in corso di sperimentazione molti, siamo vicini all'approvazione, probabilmente avremo già nei prossimi mesi o anni la possibilità di impiegare anticorpi monoclonali in grado di rimuovere la beta amiloide dal cervello, quindi una terapia patogenetica che rimuovendo la beta amiloide dal cervello può garantire ovviamente una certa preservazione della funzione neuronale, proprio perché, come abbiamo detto, l'accumulo di beta amiloide è responsabile del danno neurodegenerativo. In qualche caso c'è un riscontro di mutazioni autosomiche dominanti associate alla malattia di Alzheimer, cioè la malattia di Alzheimer ha una sua patogenesi genetica, in qualche caso addirittura ereditaria con meccanismi di autosomico dominante, che significa che in tutte le generazioni sostanzialmente di un determinato ramo familiare si può riscontrare uno o più casi di ammalati di sclerosi multipla. Questo è un po' un'immagine che ci fa vedere rispetto a un soggetto normale i fenomeni di atrofia nel lobo temporomessiale, che è la caratteristica più specifica della malattia di Alzheimer. Quindi, da un punto di vista di ipotesi patogenetiche, è stato ipotizzato che in una piccola percentuale di casi, circa il 10% in realtà delle famiglie studiate, ci sia in causa una trasmissione genetica di tipo autosomico dominante. Quindi, come abbiamo detto, una vera ereditarietà è alla base di alcune forme di malattia di Alzheimer. Sono stati identificati alcuni geni che sembrano essere legati al maggior rischio di malattia di Alzheimer. Dove si trovano questi geni? Per le forme a esordio precoce sembrano essere in causa geni localizzati sul cromosoma 21. Nel cromosoma 21 c'è il gene che codifica per il precursore dell'amiloide, quindi non è sorprendente che una alterazione di questo gene può favorire l'accumulo di amiloide. Per le altre forme, invece, a esordio tardivo, geni studiati sul cromosoma 19 sono stati coinvolti nella sintesi dell'apolipoproteina di tipo E4, che è stata riscontrata in alte concentrazioni nelle caratteristiche lesioni e che potrebbero legarsi alla beta amiloide e farla precipitare. Quindi l'apolipoproteina E4, che viene sintetizzata a partire da geni posti sul cromosoma 19, se alterati può favorire l'accumulo di beta amiloide. Esistono forme genetiche di malattia di Alzheimer basate appunto su anomalie del gene che codifica per l'apolipoproteina E4, che si trova sul cromosoma 19. Questo è giusto per dare così un correlato morfologico a quello che stiamo dicendo. Questa è una placca di beta amiloide, vedete, rispetto al tessuto sano, l'accumulo di questa proteina patologica che caratterizza il cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer, il cui decorso è molto lento, ha una durata media di 8-10 anni.
Ci sono però delle variazioni importanti nel tempo, in termini di manifestazioni cliniche, con il susseguirsi e il sovrapporsi di modificazioni delle prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale e con la comparsa di problemi neurologici o somatici. Quindi nel corso degli anni la malattia tende a evolvere in termini di presentazione clinica, sovrapponendosi alle iniziali manifestazioni cognitive della memoria molto lievi, poi manifestazioni anomalie del comportamento, manifestazioni neurologiche, eccetera. Nella prima fase, in cui possiamo parlare di demenza lieve, è la memoria che comincia a svanire, e quindi selettivamente la memoria, soprattutto per eventi recenti, quindi soggetti in genere vengono a dirci: io mi ricordo perfettamente tutti i miei compagni di classe del liceo, ma non mi ricordo chi ho incontrato ieri. Con l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene però invariabilmente persa e il paziente è incapace perfino di riconoscere i propri familiari. Questo nelle fasi più drammatiche ovviamente della malattia, la perdita della memoria è completa e causa appunto di grande, grande sofferenza, spesso non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. In alcuni casi si associano difficoltà nel linguaggio, a tipo di afasia, difficoltà a reperire i nomi per esempio. La forma dell'afasia nominum è molto specifica, difficoltà a dire nomi delle parole, anche le più semplici, e anche difficoltà visuospaziali, quindi difficoltà a coordinare i movimenti rispetto allo spazio. Può comparire precocemente poi una aprasia, quindi una forma di difficoltà nel manipolare gli oggetti, per esempio, con difficoltà nell'uso di strumenti e nell'abbigliamento. Quindi i soggetti possono perdere la capacità di vestirsi, di indossare correttamente una camicia, per esempio. La fase più facilmente evidenziata in pazienti giovani o che lavorano ancora può sfuggire in pazienti anziani o che non svolgano compiti impegnativi da un punto di vista intellettivo. È evidente che questa fase lieve in soggetti anziani può sfuggire proprio perché sono molto frequenti fenomeni di piccole sbadataggini in relazione all'età, così come invece possono sfuggire in soggetti che non lavorano, che non hanno quindi un impegno cognitivo costante e che quindi non hanno modo di evidenziare una loro riserva cognitiva esaurita proprio perché la loro stile di vita permette comunque alle manifestazioni iniziali della malattia di Alzheimer di non apparire in maniera evidente. In questa fase il paziente generalmente è gestito dalla famiglia e sono i familiari stessi che notano per primi un comportamento strano. Non è infrequente, anzi direi quasi la regola, che i pazienti arrivino all'attenzione dei clinici non per una propria soggettiva lamentela, ma per sono i parenti ad accompagnarli. Interrogando i pazienti rispetto al loro disturbo, loro dicono: ma io sto bene, non so perché sono qui, ma sono i parenti che ci riferiscono le difficoltà. Questo perché tipicamente nelle demenze organiche, insieme alla memoria, i soggetti perdono anche la consapevolezza della perdita della memoria. Chi si accorge dei propri deficit cognitivi e ci si allarma, devo dire, il più delle volte è in una condizione di benignità, insomma. Quindi dobbiamo preoccuparci quando i deficit cognitivi non vengono percepiti da chi li sta sperimentando. Nella fase seconda di malattia, in cui parliamo di demenza moderata, il deterioramento continua e diventa grave, il deterioramento intellettivo, e non viene più in nessun modo riconducibile al normale invecchiamento. Quindi c'è chiaramente un distacco rispetto a quelle che sono le manifestazioni dell'invecchiamento fisiologico. La persona diventa incapace di apprendere nuove informazioni, si perde anche in ambienti a lui familiari. La memoria remota è compromessa, abbiamo detto nelle fasi iniziali è la memoria recente che è compromessa, nelle fasi più avanzate la memoria remota diventa compromessa, anche se non totalmente persa. Si aggravano i disturbi della memoria di eventi recenti o nomi delle persone che vengono confusi o dimenticati, anche per questo vengono poste domande in maniera ripetitiva. Quindi i soggetti per esempio non ricordano i nomi dei propri familiari e in più non sono in grado di mantenere
l'informazione che ricevono dai familiari che rispondono alle loro domande, e quindi questo condiziona i soggetti a fare sempre le stesse domande, chiedono che ora è oggi, gli si risponde, la risposta non viene mantenuta e quindi dopo pochi secondi nuovamente chiedono l'orario e così via. Quindi questa iteratività delle domande poste come un po' segno indiretto dell'incapacità di trattenere traccia delle informazioni che ricevono. Può insorgere vagabondaggio in cui la persona si perde nel quartiere o si disorienta in casa. Questo è molto frequente che accada per esempio nelle fasi di notte in cui i pazienti magari si svegliano, non riconoscono il luogo in cui si trovano, iniziano a vagare, spesso escono da casa senza che i parenti se ne accorgano e vengono magari rinvenuti da automobilisti.

da passanti che notano qualcosa di strano. Possono comparire disturbi del sonno, a tipo insonnia, in genere un'inversione del ritmo sonno-veglia indica è più specifico della malattia di Alzheimer. Possono presentarsi allucinazioni o deliri, questo è frequente che accada nelle fasi più avanzate di malattia e in alcune forme di demenza non Alzheimer, in cui allucinazioni e deliri sono molto frequenti. Nella fase di demenza grave, la terza fase, c'è una totale dipendenza dagli altri e una completa inattività. La memoria a breve e lungo termine sono totalmente perse, quindi non soltanto quella a breve termine, ma anche a lungo termine vengono completamente perse. Compaiono incontinenza urinaria e fecale. Ci sono poi delle difficoltà ad alimentarsi autonomamente, ci sono problemi di nutrizione, può essere necessaria un'alimentazione artificiale con sondino nasogastrico con PEG. C'è in questi pazienti un elevato rischio di malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, soprattutto polmoniti, fratture, piaghe da decubito. Questo ovviamente è un po' indica la fase terminale della malattia, in cui i soggetti non si alimentano perché non avvertono più lo stimolo della fame, così come non avvertono lo stimolo della sete. E quindi tendono a avere malattie infettive, tra cui polmoniti ed altre ancora, a cadere, quindi avere delle fratture, piaghe da decubito per allettamento prolungato. Nelle fasi terminali compaiono frequenti complicanze infettive, soprattutto broncopolmonari, come abbiamo detto, che costituiscono la causa più frequente di morte. Quindi in molti pazienti con malattia di Alzheimer tendono poi a andare incontro a malnutrizione, un'alterazione della risposta immunitaria con infezioni e sepsi e infine morte. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Passiamo adesso a parlare delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e al trattamento in generale delle demenze. Tra le altre forme neurodegenerative di demenza, certamente dobbiamo annoverare la demenza frontotemporale, l'afasia primaria progressiva, la demenza semantica, forme molto frequenti che vanno in diagnosi differenziale con la malattia di Alzheimer. La demenza frontotemporale, quali sono i quadri clinici? In genere insorge generalmente prima dei 65 anni, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer tende ad essere invece più frequente dopo i 65 anni. Ha una frequente familiarità, il 50% dei pazienti con demenza frontotemporale presenta un familiare con la stessa patologia e una rapida progressione. Si stima intorno agli 8 anni la sopravvivenza media, quindi un decorso un po' più aggressivo, sia perché esordisce più precocemente, sia perché tende ad aggravarsi più rapidamente. Si distinguono generalmente due varianti di demenza frontotemporale, una variante temporale e una in cui è il lobo temporale, le funzioni del lobo temporale più compromesse e una variante frontale. La variante comportamentale si caratterizza per sintomi caratteristici come l'apatia, la disinibizione con comportamenti incongrui, la scarsa igiene personale. Ci sono poi dei cambiamenti delle abitudini alimentari, quindi con iperoralità, per esempio, i pazienti magari sono capaci di ingoiare interamente un panetto di burro, quindi alterazioni del comportamento alimentare. Comportamenti inappropriati, stereotipati, come per esempio spogliarsi in pubblico o altre manifestazioni sconvenienti. Alterazioni del linguaggio e declino cognitivo con relativa preservazione della memoria. Quindi non tanto in primo piano il deficit della memoria come è tipico dell'Alzheimer, ma ci sono altri deficit come il linguaggio che si impoverisce, il declino cognitivo, funzioni visospaziali ed altre funzioni che vengono perdute, ma la memoria tende a essere relativamente, ovviamente, solo relativamente conservata. Quindi la demenza frontotemporale ha come caratteristica un preferenziale interessamento delle regioni anteriori del cervello che vanno incontro a fenomeni di atrofia e di involuzione. Un'altra demenza, forma importante, demenza neurodegenerativa e non Alzheimer, è la demenza a corpi di Lewy, che si presenta con demenza, patologia
parkinsonismo, i corpi di Levi sono queste anomalie neuropatologiche che la demenza a corpi di Levi condivide con la malattia di Parkinson. Non è quindi sorprendente che nel corso di malattia di demenza a corpi di Levi quindi ci siano anche manifestazioni

parkinsoniane, allucinazioni. Questa è una caratteristica molto specifica. Molto frequentemente, insieme alla demenza, compaiono delle allucinazioni. In genere si tratta di allucinazioni visive, quindi da distinguere dalle allucinazioni uditive, che invece sono più tipiche delle malattie mentali, come la schizofrenia. In corso di malattie neurodegenerative, le allucinazioni tendono a essere visive. Altre demenze sottocorticali, quindi forme di demenze sottocorticali come la demenza multinfarttuale, la demenza nel morbo di Parkinson, quindi pazienti che iniziano con manifestazioni motorie tipiche della malattia di Parkinson, che poi sviluppano più o meno precocemente anche demenza. La demenza nella malattia di Huntington, ne abbiamo parlato, la demenza dell'infezione di HIV, anche di questo abbiamo detto qualcosa. La demenza multinfarttuale è il 20-30% di tutte le demenze, quindi è abbastanza frequente che riscontrare casi di pazienti con multinfarttualità cerebrale che sviluppano deterioramento cognitivo. Le principali caratteristiche della demenza multinfarttuale, differenziali rispetto alla malattia di Alzheimer, includono l'esordio più rapido e improvviso, il decorso a gradini, la presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, nonché la comparsa di segni e sintomi neurologici focali. Quindi è chiaro che un deterioramento cognitivo che consegue a microinfarti cerebrali tende spesso a manifestarsi in concomitanza del fatto vascolare acuto, dell'occlusione dell'arteria. E quindi manifestarsi con un deterioramento cognitivo non lento e progressivo, ma a gradini, quindi con aggravamento che appunto ha un decorso clinico diverso dalla progressione tipica delle demenze neurodegenerative. E in più dobbiamo ovviamente riconoscere che questa forma di demenza si associa spesso alla presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, che è la principale causa del danno cerebrovascolare, e poi proprio perché le lesioni che si ischemiche ovviamente non interessano quasi mai solo aree cerebrali che hanno un ruolo nelle funzioni cognitive, ma anche altre aree che controllano la motilità, la sensibilità, l'equilibrio, eccetera. Non è infrequente la presenza di segni e sintomi neurologici focali come disturbi di forza, disturbi di sensibilità. Il quadro clinico è spesso caratterizzato da disturbi del comportamento, l'abilità emotiva e compromissione più vasta delle funzioni esecutive rispetto a quelle mnestiche. Ancora una volta vedete che le funzioni, la memoria viene un po' in secondo piano come area cognitiva alterata in questa demenza, ma invece dall'abilità emotiva, i disturbi del comportamento tendono a essere più evidenti. La tipica progressione della compromissione cognitiva seguita da segni neurologici non è rispettata come nella malattia di Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer abbiamo detto che le prime fasi sono caratterizzate da un deficit cognitivo puro, isolato, e soltanto successivamente compaiono segni neurologici focali evidenti, mentre nelle forme ovviamente multinfarttuali i disturbi cognitivi e i segni neurologici focali possono manifestarsi fin dall'esordio. La demenza nel morbo di Parkinson, l'associazione della demenza al morbo di Parkinson è considerata frequente da alcuni autori e relativamente rara da altri. Oggi direi che la maggior parte degli autori è d'accordo sul considerare il morbo di Parkinson non soltanto una malattia motoria, ma anche una malattia che interessa altre sfere, tra cui la sfera cognitiva è certamente quella più rilevante. Il quadro clinico della demenza in corso di malattia di Parkinson è quello tipico delle demenze sottocorticali, con bradipsichismo e rallentamento psicomotorio marcato. Quindi insieme al rallentamento motorio, alla bradicinesia, c'è un rallentamento anche delle funzioni psichiche che dà origine a un quadro di bradipsichismo. Anche la malattia di Huntington può dare demenza, è una condizione ereditaria a trasmissione autosomica dominante caratterizzata dall'associazione di coreoatetosi e demenza, quindi disturbi cognitivi a tipo demenza, ma anche comportamentali e psichiatrici come allucinazioni, insieme a segni motori, questa volta non ipocinetici di rallentamento motorio, ma invece di movimenti abnormi, di fenomeni di ipercinesia. La compromissione cognitiva coinvolge più precocemente l'attenzione e la memoria ed è frequente la disartria, spesso con parola esplosiva, mentre sono più rare l'afasia, l'aprasia e l'agnosia.

quadro demenziale è lentamente progressivo. Queste sono delle caratteristiche che possono aiutarci ovviamente anche a porre diagnosi di demenza in corso di malattia di Huntington, però è chiaro che ciò che ci aiuta di più è la copresenza di disturbi cognitivi e manifestazioni motorie ipercinetiche come appunto la corea e la tetosi. Disturbi psichici e comportamentali nelle demenze sono la causa più frequente di istituzionalizzazione, quindi molte demenze, abbiamo detto, precocemente o meno precocemente si complicano con disturbi psichici e del comportamento, sono la causa più frequente di intervento medico, sono una causa importante di aumento della disabilità e inoltre una causa di stress grave dei caregiver. I disturbi del comportamento come l'irritabilità, l'irascibilità, l'aggressività, le fughe oppure disturbi come le allucinazioni, eccetera, possono generare molta angoscia nel paziente e dare origine quindi a un grande stress per chi ovviamente si prende cura di questi ammalati. E non infrequentemente sono i disturbi psichiatrici e del comportamento, molto più che il deficit di memoria, a causare un aumento dei costi economici della malattia. Sono molto prevalenti in tutte le forme di demenza, parliamo sempre dei disturbi del comportamento e psichici, sono però precoci nelle demenze frontotemporali e nella demenza a corpi di Lewy, mentre sono tardivi e correlati all'evoluzione della malattia nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Quindi compaiono in tempi diversi, più precocemente nella demenza frontotemporale e nella demenza a corpi di Lewy, più tardivamente nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Parliamo adesso del trattamento della malattia di Alzheimer e delle demenze. Per alcuni pazienti in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci come donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina possono aiutare a limitare l'aggravarsi dei sintomi per alcuni mesi. Quindi abbiamo a disposizione dei farmaci che possono in qualche modo aiutare i pazienti a recuperare gli iniziali e lievi deficit cognitivi cui vanno incontro nelle fasi iniziali della malattia, che però sono del tutto inefficaci nel controllare i disturbi cognitivi nelle fasi più avanzate. Non sono farmaci che interferiscono con il processo neurodegenerativo, ma sono farmaci solo sintomatici che possono in qualche modo aiutare a recuperare in parte alcune funzioni cognitive senza purtroppo impedire alla malattia, alla neurodegenerazione di progredire, cosa che causa ovviamente poi un aggravamento dei sintomi e l'incapacità di questi farmaci a controllarli. Come dicevamo, ci sono oggi dei tentativi di passare da queste terapie pure sintomatiche a terapie patogenetiche, disease modifying, in grado cioè di interferire con la neurodegenerazione, tra cui degli anticorpi monoclonali che rimuovono la beta amiloide, abbiamo detto, potrebbero rappresentare in alcuni pazienti una opzione terapeutica interessante. Farmaci utilizzati per trattare disturbi comportamentali e psichici, che abbiamo visto sono molto frequenti nei pazienti e che sono causa di grave compromissione. Tra i farmaci utilizzati per il trattamento dei disturbi comportamentali vanno ricordati i neurolettici, gli ansiolitici e gli antidepressivi. Direi che sono i neurolettici i principali farmaci da tenere presente, quindi antagonisti dei recettori D2 della dopamina in genere, neurolettici tipici o più frequentemente atipici, molecole più recenti che hanno meno effetti collaterali extrapiramidali motori, più raramente gli ansiolitici che possono in qualche caso aggravare la confusione mentale o gli antidepressivi che però in qualche paziente in cui l'inibizione motoria, l'apatia e la depressione sono evidenti possono essere utili. In qualche caso addirittura è osservabile un errore diagnostico nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer e in cui i soggetti con malattia di Alzheimer vengono scambiati per pazienti depressi, quindi vengono curati come pazienti depressi fin tanto che poi non compaiono i deficit cognitivi che rivelano la vera natura della malattia in corso. Quindi gli spunti di riflessione di questa terza e ultima parte della lezione. Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Bene, passiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento?
Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio degli argomenti trattati in questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di stereotipi e pregiudizio. Questa è la prima di una serie di due lezioni. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: gli stereotipi e i pregiudizi, stereotipi e processi cognitivi, le componenti socio-affettive, la misura degli stereotipi. Gli stereotipi e i pregiudizi. Gli stereotipi e i pregiudizi sono uno degli argomenti che, più centrali di ricerca in ambito di psicologia sociale. È uno degli argomenti che per primi sono stati affrontati nella storia di questa disciplina, in quanto sono argomenti che riguardano dei fenomeni molto pervasivi. Tutti noi possediamo degli stereotipi riguardo a dati gruppi sociali, a certe categorie. Possiamo pensare, ad esempio, che le donne siano più sensibili, più empatiche degli uomini, oppure possiamo pensare che una certa categoria di persone, ad esempio persone del sud, possono essere più pigre delle persone del nord. Questo fenomeno può condurre a dei gravi problemi a livello di società e questo è uno dei motivi per cui la psicologia sociale se ne è occupata sin dall'inizio. Andiamo adesso a vedere un po' di definizioni di questo fenomeno. Pregiudizio, atteggiamento o sentimento negativo nei confronti dei membri di una categoria o gruppo sociale. Per il pregiudizio, appunto, ci riferiamo al fatto che una persona possa possedere avere un atteggiamento negativo riguardo a un'altra persona perché questa fa parte di un dato gruppo sociale e solo perché fa parte di un gruppo sociale. Stereotipo, credenze sugli attributi che si ritengono caratteristici di un gruppo sociale. Gli stereotipi sono la componente cognitiva del pregiudizio, in quanto si riferiscono a delle conoscenze che noi abbiamo e che tipicamente, come vedremo, sono condivise tra le persone che appartengono ai nostri stessi gruppi riguardo ai membri di altri gruppi sociali. Discriminazione, componente comportamentale del pregiudizio. L'aspetto probabilmente più problematico e critico degli stereotipi è legato al fatto ai suoi effetti, che possono essere di discriminazione nei confronti del gruppo sociale oggetto di stereotipo, che può essere trattato in maniera meno favorevole rispetto ai gruppi su cui non abbiamo pregiudizi o stereotipi. Gli stereotipi. Walter Lippmann, 1922. Public Opinion. Il termine stereotipo fu coniato nel 1922 da un giornalista di nome Walter Lippmann che aveva scritto un libro sull'opinione pubblica. In questo libro lui caratterizza gli stereotipi come insiemi di conoscenze rigide riferite a un gruppo sociale. Lo termine stesso stereotipo infatti si riferisce a come queste nostre conoscenze, queste nostre idee, riguardo ad altri gruppi sociali a cui noi tipicamente non apparteniamo, sono in qualche modo fisse e stereotipo si riferisce proprio a degli stampi tipografici che sono tutti uguali e che producono lo stesso effetto, lo stesso risultato. Questa è una proprio delle, questa rigidità e fissità della percezione stereotipica fu uno dei primi aspetti che fu sottolineato da Lippmann. Leggiamo adesso una citazione tratta proprio dal libro di Lippmann. Le piccole immagini che portiamo nella nostra mente che orientano la percezione degli eventi sociali e delle altre persone. Quindi Lippmann considera gli stereotipi come un aspetto della nostra mente, quindi come una lente, uno stampo attraverso cui noi vediamo la realtà sociale riguardo ai gruppi a certi determinati gruppi sociali, tipicamente quelli a cui non apparteniamo. Ai membri del gruppo stereotipato tendiamo ad attribuire delle caratteristiche identiche che sono assegnate a tutti i membri a dispetto delle differenze individuali. Questo è un aspetto molto importante perché che caratterizza gli stereotipi. Lippmann notò che infatti quando pensiamo, le persone pensano a un certo gruppo sociale, tendono a
fare di tutta erba un fascio, fondamentalmente a ignorare il fatto che all'interno di un gruppo sociale le persone sono individui, che sono diverse tra di loro. La lente degli stereotipi invece ce le fa vedere tutte più simili tra di loro. Inoltre sono condivise in una cultura. Queste immagini mentali sono qualcosa che tipicamente non abbiamo soltanto a livello individuale, ma che altre persone che appartengono al nostro stesso gruppo condividono con noi e che applicano nella percezione degli altri gruppi sociali. La natura del pregiudizio, Gordon Allport, 1954. Un contributo teorico fondamentale per lo studio degli stereotipi e del pregiudizio fu dato dalla pubblicazione del volume di Gordon Allport intitolato appunto La natura del pregiudizio, in cui lui analizza questo fenomeno con l'obiettivo di cercare possibilità per ridurlo. Lui era stato ispirato tra l'altro a alcuni fenomeni che avevano visto ridurre i pregiudizi attraverso la convivenza di gruppi sociali diversi. E Lippmann considera gli stereotipi come, Allport considera gli stereotipi come sistemi di credenze su attributi di gruppi sociali. Quindi lui li vede come qualcosa in maniera simile, estende un po' l'approccio di Lippmann e li considera come un aspetto mentale, come qualcosa che noi, delle conoscenze che noi possediamo su un gruppo sociale, che non necessariamente sono ovviamente accurate, anzi. Lippmann aveva sottolineato proprio la loro inaccuratezza in molti casi. Dipendono da processi di categorizzazione. Il contributo fondamentale di Gordon Allport fu proprio quello di cercare di radicare, trovare le origini dei processi, del fenomeno degli stereotipi e del pregiudizio all'interno di processi normali e comuni che tutti mettiamo in atto quotidianamente. Infatti il processo di categorizzazione è un processo fondamentale per tutti gli organismi e Lippmann mostrò come questo fenomeno influenza gli stereotipi sia nella fase di formazione degli stereotipi

E considera soprattutto il fatto che le persone tendono, quando si formano delle impressioni degli altri, spesso a prendere delle scorciatoie, a non impegnarsi. Siccome la nostra memoria, le conoscenze che organizziamo, che possediamo sul gruppo sociale, possono poi essere usate per interpretare i fenomeni, noi spesso, quando ci basiamo semplicemente sul dato di appartenenza categoriale per andare a giudicare delle persone, tralasciando però le caratteristiche degli individui. Diversa organizzazione delle categorie per chi non è incline a pregiudizio. Un'altra osservazione fatta importante di Alport fu quella che chi usa stereotipi rispetto a chi li usa meno, differisce proprio nel modo in cui ha organizzato nella propria mente, nella propria memoria, delle informazioni riguardo alle caratteristiche di determinati gruppi sociali. Resistenza al cambiamento. Inoltre, un altro aspetto che sottolineò fortemente Alport fu il fatto che gli stereotipi sono difficili da modificare, quindi noi possiamo esserne vittime e quando lo siamo è difficile uscire e sottrarsi dalla loro influenza. Anche incontri con persone degli altri gruppi che disconfermano le nostre aspettative non sempre hanno un effetto nel cambiare la nostra percezione del gruppo sociale. Gli stereotipi e la cognizione sociale. Adozione dell'approccio della psicologia cognitiva. Fiske e Taylor, 1991. Le scoperte di Alport furono poi riprese con la nascita della psicologia cognitiva intorno alla fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, che fornì alcuni contributi teorici importanti per caratterizzare proprio questi processi attraverso cui la nostra mente si forma delle impressioni sulle altre persone. Un processo appunto noto come cognizione sociale. Gli stereotipi sono visti come strutture di conoscenza organizzate, nel senso che non sono casuali, ci sono delle relazioni tra gli attributi che manteniamo, associamo a dati gruppi sociali e che queste organizzazioni poi possono fare la differenza nel grado in cui noi ci approcciamo ai diversi gruppi sociali. Gli stereotipi, risultato di normali e quotidiani processi. Questa è una delle assunzioni fondamentali che la cognizione sociale, l'approccio alla cognizione sociale riprende e enfatizza da Alport. Il fatto che gli stereotipi non sono qualcosa che caratterizza persone devianti o diverse o sbagliate per qualcosa, ma sono il frutto di processi normali che condividiamo tutti e anche chi a prescindere da quanto noi crediamo in un dato sistema di credenze relative a un gruppo sociale. Spunti di riflessione. Cosa sono, secondo Lippmann, gli stereotipi e quali sono le loro caratteristiche principali? Da quale tendenza, secondo Alport, deriva l'uso degli stereotipi negli esseri umani? Cosa caratterizza l'approccio agli stereotipi della social cognition? Stereotipi e processi cognitivi. Andiamo adesso a vedere più in dettaglio come la psicologia cognitiva ha fornito delle chiavi di lettura del fenomeno degli stereotipi. Stereotipi e categorizzazione. Categorizzazione, assegnare un insieme di entità ad una stessa classe ed altri insiemi a classi diversi. Il processo che già Alport aveva identificato come fondamentale alla base degli stereotipi è la categorizzazione. Questo è un processo adattivo fondamentale per ogni organismo. È un vantaggio per noi poter raggruppare insieme in base a quello che elementi diversi in base alla loro somiglianza, in quanto ci permette un'economia di risorse. Noi possiamo memorizzare informazioni a livello della categoria invece che a livello degli individui, quindi risparmiando delle risorse mentali. Inoltre è un vantaggio poter classificare velocemente, ad esempio, uno stimolo sociale come un individuo come in base alla sua valenza, positiva per me o negativa, è un pericolo oppure è un potenziale aiuto. Diversi modelli possibili di rappresentazione. Le ricerche di psicologia cognitiva hanno proposto diverse teorie sul modo in cui le categorie sono organizzate nella nostra mente, sono rappresentate e che variano da modelli che considerano le rappresentazioni mentali delle categorie basate su dei prototipi.

cioè delle astrazioni, in cui si fa una media tra gli elementi, tra i membri, le caratteristiche dei membri di una data categoria, a approcci che considerano invece la rappresentazione basata su delle memorizzazioni di specifici esemplari di una data categoria, in base alla cui somiglianza con l'oggetto che sto percependo in un dato momento, fanno sì che io lo classifichi in una classe piuttosto che in un'altra. Altri modelli sono basati sulle reti, sull'associazione di caratteristiche consideriamo proprio di una data categoria. Effetti della categorizzazione. Ci sono stati identificati diversi effetti dell'atto stesso di categorizzare un qualcosa in un gruppo, in categorie diverse. Innanzitutto è stato notato un aumento delle differenze tra categorie. Teufel e Wilkes, 1963, ad esempio, fecero vedere che se presento a delle persone una serie di linee di grandezza crescente, di 8 linee che differiscono ognuno della stessa lunghezza, se io attacco un'etichetta alle prime, alle più corte, ad esempio l'etichetta A, e alle più lunghe do un'altra etichetta, l'etichetta B, e poi chiedo alle persone di sovrastimare la differenza tra la lunghezza di stimoli contigui, io trovo che le persone tendono a sovrastimare la differenza degli stimoli di confine, fondamentalmente aumentano la differenza tra le categorie. Aumento di somiglianze tra membri, outgroup e differenze intergruppi. Allen e Wilder, 1979. Questo processo che Teufel aveva fatto vedere riguardo alla percezione di categorie naturali come, di processi fisici, fondamentalmente di giudizi su qualità fisiche, come la lunghezza di delle linee che sono influenzate da etichette arbitrarie assegnate negli esperimenti, è stato esteso e mostrato anche per quel che riguarda la percezione delle caratteristiche di gruppi sociali, in cui si vede appunto come tendiamo a considerare più simili tra di loro i membri che appartengono a una data categoria a cui noi non facciamo parte, la categoria dell'outgroup, e ad aumentare le differenze tra le persone che fanno parte, tra noi stessi, le persone del nostro gruppo sociale e le persone che fanno parte di un'altra categoria diversa dalla nostra. Sono processi automatici. La categorizzazione è un processo inconsapevole, per cui gli effetti degli stereotipi sono spesso dovuti a dei processi su cui non abbiamo un dato tipo di controllo cosciente. Outgroup Homogeneity Effect. Park e Robert, 1982. Uno studio di Park e Robert, condotto negli anni Ottanta, esemplifica il fenomeno di cui parlavamo precedentemente, in cui noi tendiamo a vedere i membri di una data categoria come tutti esterna, come più simili tra di loro, più uguali, più stereotipati, e lo vediamo meno all'interno per quel che riguarda quando giudichiamo i membri del nostro gruppo sociale. Infatti loro fecero valutare a sia dei partecipanti maschi che dei partecipanti femmina una serie di affermazioni che erano sia stereotipiche riguardo agli uomini o alle donne che contro stereotipiche. Quello che emerge dallo studio è che quando ogni persona valutava il proprio gruppo sociale, tendeva a stimare meno altre persone dello stesso gruppo sociale a cui apparteneva lui stesso, condividessero certe affermazioni stereotipiche sul gruppo. Fondamentalmente si vede la differenza tra la linea blu continua a sinistra e a destra, e la linea tratteggiata. La linea tratteggiata si riferisce a quando, ad esempio, dei maschi, in questo caso nella figura a sinistra, valutavano quanto erano d'accordo altri maschi sarebbero stati d'accordo su certe affermazioni stereotipiche sulle donne. Si vede che è più alta rispetto alla linea continua. Lo stesso avviene per quando si dovevano valutare le caratteristiche di un gruppo di femmine. E abbiamo l'effetto opposto. Quando si valutano invece le informazioni contro stereotipiche, si nota che si sottostimano le

le differenze tra i gruppi, mentre tendiamo a vedere il nostro gruppo come più vario rispetto al gruppo a cui non facciamo parte. L'accuratezza degli stereotipi. Gli stereotipi come esagerazioni tipicamente negative. Una delle caratteristiche sottolineate da Lippmann sin dall'inizio fu il fatto che i nostri stereotipi tendenzialmente sono delle esagerazioni sulle caratteristiche dei membri di un dato gruppo sociale e più frequentemente che no, si tratta di esagerazioni in un senso negativo. Un esempio di questo tipo di fenomeno è dato dallo studio di Katz e Brali, che nel 1933 fecero chiesero a 100 studenti universitari di valutare il possesso di una serie di aggettivi, di caratteristiche di 10 gruppi sociali. Tedeschi, italiani, irlandesi, inglesi, persone di colore, e registravano in che percentuale diverse caratteristiche venivano attribuite ai diversi gruppi. Quello che fa vedere questo studio era come tendevano a esserci effettivamente delle esagerazioni, soprattutto per quel che riguarda i gruppi svantaggiati, e inoltre fece vedere che alcuni gruppi a cui venivano attribuite caratteristiche negative, come ad esempio i turchi, che venivano considerati dal 46% delle persone come violenti, come spietati, in realtà non fossero di fatto conosciuti in prima persona dalle persone che esprimevano questi giudizi. Quindi questi giudizi andavano al di là dell'esperienza personale e per questo non erano particolarmente accurati. Il problema è che misurare accuratezza è problematico, perché è difficile valutare se la nostra immaginazione, se quello che noi percepiamo rispetto a una data realtà, corrisponde o meno alla realtà. Ci sono diversi problemi riguardo all'accuratezza degli stereotipi. Il primo è quello della polarizzazione. Gruppi più esterni sono più estremi per caratteristiche negative. Quando giudichiamo un gruppo a cui non facciamo parte, tendiamo a enfatizzare le caratteristiche negative. Dispersione. Sottostimata la dispersione dei membri dell'outgroup da valori tipici. Questo si riferisce proprio allo stesso fenomeno dell'homogeneity in group, outgroup bias, per cui i membri dei gruppi a cui non facciamo parte, li tendiamo a vedere tutti più simili tra di loro rispetto più simili al valore tipico dei membri di quel gruppo. Infine, valenza, sottostimate le caratteristiche positive dell'outgroup, sovrastimate le caratteristiche negative dell'outgroup. Quindi, quando siamo vittime di stereotipi, noi tendiamo a enfatizzare le caratteristiche negative del gruppo sociale a cui non apparteniamo e a minimizzare l'importanza delle caratteristiche positive. Stereotipi di elaborazione di informazioni. La psicologia cognitiva ha portato a una serie di scoperte su come le persone usano le informazioni riguardo agli altri individui per valutare un gruppo sociale. Tipicamente questo uso asimmetrico si riferisce al fatto che le informazioni siano a confer potenziali conferme o disconferme dello stereotipo. Per quel che riguarda le informazioni a conferma, si è scoperto che queste vengono elaborate e ricordate meglio. Quindi tendiamo a focalizzarci sugli aspetti che confermano le nostre aspettative riguardo a un gruppo sociale. Viceversa, per le informazioni a disconferma o contro stereotipiche, vengono ricordate peggio e sono spesso anche trascurate quando andiamo a riflettere su un dato gruppo sociale. Inoltre, gli stereotipi influenzano l'interpretazione stessa dei comportamenti, per cui il problema nasce dal fatto che noi quello che vediamo, la nostra interpretazione di un fenomeno sociale come il comportamento di una persona, non è oggettivo, ma è influenzato ed è influenzato dai nostri stessi stereotipi. Ad esempio, Duncan fece vedere nel 1976 come per un bianco che osserva un comportamento di un nero o di un bianco, lo stesso comportamento può essere giudicato violento se viene messo in atto da una persona di colore e semplicemente aggressivo se viene messo in atto da una persona del nostro stesso colore, cioè da una persona un bianco.
Inoltre si evidenzia una tendenza a mantenere degli schemi anche senza evidenze. Rosehan, 1973. In uno studio abbastanza interessante, furono osservati delle diagnosi di dei finti pazienti internati in un ospedale psichiatrico con una possibile diagnosi di ingresso di schizofrenia. Questi pazienti non erano veri schizofrenici, erano semplicemente dei complici dello sperimentatore, strettero per 2 settimane in ospedale e alla fine, pur non avendo mostrato nessuna sintomo di schizofrenia, di comportamento attribuibile alla schizofrenia, vennero giudicati nella diagnosi di uscita come pazienti in remissione. Quindi anche se non c'era nessuna indizio nel loro comportamento che desse sostanza al fatto che potessero essere degli schizofrenici, essere stati, il fatto che fossero stati etichettati come tali all'inizio ha fatto sì che questa diagnosi fosse confermata, mantenuta a dispetto dell'evidenza. Tendenza a percepire nuove informazioni in base alle aspettative. Langer e Abelson, 1974. Un altro fenomeno interessante è un altro studio che mostra come le informazioni sono trattate in modo diverso e come soprattutto i nostri stereotipi influenzano la nostra percezione e quindi cosa vediamo nella realtà, nel comportamento degli altri, è lo studio di Langer e Abelson che fecero chiedere a un gruppo di psicologi di valutare un'intervista video in cui una persona parlava con un interlocutore. A metà delle persone, degli psicologi, veniva detto che questa persona che vedevano era un possibile paziente. L'altra metà dei partecipanti veniva semplicemente detto che quello si trattava di un colloquio di lavoro. Quelli a cui era stato detto che si trattava di un paziente, alla fine giudicarono la persona, dopo aver visto la stessa identica intervista, come più disturbata di quelli che credevano che si trattasse di un colloquio semplice di lavoro. Per cui la percezione, quello che le persone vedono, dipende anche dalle loro aspettative. Questo è un problema per la modifica degli stereotipi. Tendenza alla conferma. Questi due fenomeni di cui ho appena parlato sono una manifestazione di una più generale tendenza degli esseri umani a preferire la ricerca di conferme alle proprie teorie e ipotesi piuttosto che al tentativo consapevole di falsificare questi stereotipi. Quindi questo è un bias cognitivo generale che si ritrova in tanti processi di decision making messi in attimo dagli esseri umani, che anche in questo caso rema contro la possibilità di cambiare gli stereotipi in base all'acquisizione di nuove informazioni sui membri di un gruppo sociale. Spunti di riflessione. Quali sono i principali effetti della categorizzazione sulla percezione degli individui e dei gruppi? Come influenzano gli stereotipi l'elaborazione di informazioni sugli individui? Le componenti socio-affettive. Adesso andiamo a vedere alcuni aspetti che riguardano non soltanto le nostre conoscenze riguardo a un gruppo sociale, quindi gli aspetti più stereotipici, ma anche alcune conseguenze che gli stereotipi possono avere riguardo al modo in cui ci approcciamo agli altri e ci comportiamo nei loro confronti. In-group bias, la tendenza a valutare l'in-group più positivamente rispetto all'out-group. Questo è un bias, una distorsione generale che è stata fatta vedere da moltissimi studi, che quando noi dobbiamo valutare, ci approcciamo a dei gruppi sociali, tendiamo a favorire i nostri gruppi, le persone che appartengono al nostro stesso gruppo rispetto a quelle che appartengono a gruppi diversi. Ad esempio, possiamo tendere ad attribuire caratteristiche più positive ai nostri membri dello stesso gruppo sociale di quanto non le attribuiamo ai membri degli altri gruppi sociali. Inoltre, possiamo ad esempio essere più portati ad aiutare gli in-group, le persone del nostro gruppo, rispetto agli out-group. Ad esempio, in uno studio di Gardner e Bickman nel 1971, si osservò la percentuale di partecipanti che erano disposti ad aiutare una persona che telefonava ai partecipanti chiedendo aiuto perché non aveva doveva dicendo che aveva sbagliato il numero, che aveva avuto bisogno che la persona con cui parlava, il vero partecipante dello studio, gli facesse per lui una telefonata.
I partecipanti potevano essere sia bianchi che neri e la voce della persona che chiamava al telefono e che poi chiedeva aiuto poteva essere caratterizzata da un accento tipico delle persone di colore o da un accento più neutrale tipico delle persone bianche. Quello che si vede è che a seconda che in entrambi i casi le

l'aiuto, la percentuale di partecipanti che tendeva ad aiutare, quindi a fare la telefonata per conto della persona che la richiedeva, era sempre maggiore se chi aiutava apparteneva allo stesso gruppo sociale di chi chiedeva aiuto. Quindi i bianchi tendevano ad aiutare di più i bianchi e i neri ad aiutare di più i neri. Effetto del processo di categorizzazione. Una scoperta importante sul fenomeno del favoritismo per l'ingroup è quella che la riconduce proprio ai processi di dividere delle entità in categorie diverse. E un metodo che è stato usato con successo per dimostrare questo favoritismo e come avviene anche in caso di divisioni tra gruppi puramente arbitrarie e anche quando noi non conosciamo le persone che stiamo valutando, è dato dal cosiddetto paradigma del gruppo minimo, messo appunto da Teufel e collaboratori, che nel 1971 fecero un esperimento molto interessante in cui inizialmente facevano valutare a dei partecipanti una serie di quadri che erano di Klee o di Kandinsky e chiedevano le loro preferenze. Poi dopo veniva detto ai partecipanti che erano stati divisi in due gruppi in base alle loro preferenze, un gruppo che preferiva i quadri di Klee e un gruppo che preferiva i quadri di Kandinsky. Nella vera parte dell'esperimento poi a ogni partecipante veniva presentata, data l'opportunità di dare delle ricompense a membri del proprio gruppo, senza sapere a quali membri del proprio gruppo o a membri di un altro gruppo. Quello che si fece, che emerse, nonostante fossero classificazioni puramente casuali, perché non erano stati veramente divisi in base alle preferenze, ma erano divisi casualmente, che si vide che tendevano i partecipanti ad aiutare di più e a dare più ricompense alle persone che erano state etichettate come facenti parte dello stesso gruppo di cui facevano parte loro. Quindi quelli che erano nel gruppo Klee tendevano a dare più ricompense ai partecipanti del gruppo Klee che non a quelli del gruppo Kandinsky e viceversa. Modello del contenuto degli stereotipi, SCM. Fiske et al. 2002. Principi generali del contenuto degli stereotipi. Se gran parte degli studi iniziali, soprattutto sugli stereotipi, si sono concentrati un po' su caratterizzare gli aspetti di contenuto, cioè cosa sono, qual è il contenuto delle credenze su un gruppo sociale, ma l'hanno fatto indipendentemente dall'analisi dei processi che poi portano alla nascita della formazione degli stereotipi e agli effetti comportamentali. Recentemente una proposta ha cercato di ricondurre il fenomeno degli stereotipi e del pregiudizio a dei principi più generali del modo in cui noi percepiamo le altre persone. Sono fondamentalmente due dimensioni della percezione sociale che sono fondamentali secondo questo approccio. Quando valutiamo gli altri gruppi sociali, noi siamo interessati innanzitutto a valutare il grado di calore umano degli altri gruppi, che si riferisce a quanto li vediamo come bene piuttosto che male intenzionati nei nostri confronti. La seconda dimensione fondamentale è quella della competenza, che si riferisce al grado in cui noi percepiamo un individuo o un gruppo in grado di perseguire i propri obiettivi. Dalla combinazione di queste due dimensioni nascono gli stereotipi, nascono il tipo di sia il contenuto, cioè cosa noi pensiamo di certi gruppi sociali, che l'atteggiamento che poi adotteremo nei loro confronti. In questo grafico sono rappresentati in uno spazio definito dal livello di competenza e di calore umano una serie di gruppi sociali, e quello che si nota è che questi gruppi non sono distribuiti in maniera uniforme, ma troviamo dei gruppi che si raggruppano per essere considerati alti come per quel che riguarda sia il calore che la competenza. Questi sono tipicamente i nostri in-group, per cui noi proviamo anche delle reazioni emotive positive. Verso l'in-group tipicamente noi proviamo ammirazione e orgoglio, e da queste emozioni possono derivare anche tendenze comportamentali come l'aiuto a queste persone.

Altri gruppi invece possono essere visti come le persone povere, le persone senza dimora, senza fissa dimora, senza tetto, sono invece viste tipicamente come basse sia per quel che riguarda la competenza che per quel che riguarda il calore umano. Ne derivano appunto delle emozioni negative, come il disprezzo nei confronti di questi gruppi sociali o il disgusto. Altri, però, da questo schema si possono anche identificare anche dei gruppi su cui il contenuto degli stereotipi non è, è ambivalente, nel senso che sono considerati alti per una delle due caratteristiche e bassi per l'altra caratteristica. Ad esempio, per quel che riguarda il gruppo che comprende le persone anziane, le persone disabili, noi abbiamo una percezione di alto calore umano, ma relativamente bassa competenza. Da questo derivano emozioni come la simpatia o la compassione per questi gruppi. Ma viceversa, per alcuni gruppi, come le persone, come gli ebrei, le persone ricche o certi gruppi su cui siamo in competizione, noi tendiamo a vederli tipicamente alti per quel che riguarda la loro competenza, ma bassi per quel che riguarda il loro calore umano. Ne derivano reazioni emotive come l'invidia o la gelosia nei confronti di questo gruppo, che a sua volta potranno causare delle diverse reazioni comportamentali nei confronti degli individui che fanno parte di questo tipo di gruppi. Spunti di riflessione. Cos'è il favoritismo verso l'ingroup? Cos'è il paradigma del gruppo minimo? E cosa rivela sul favoritismo verso l'ingroup? Quali sono le dimensioni fondamentali della percezione delle persone nel modello del contenuto dello stereotipo? Nel modello del contenuto dello stereotipo, come si legano i contenuti degli stereotipi alle tendenze comportamentali verso i gruppi? La misura degli stereotipi. Adesso ci concentreremo brevemente su come gli psicologi sociali hanno tentato di misurare il fenomeno degli stereotipi. Tecniche basate su sondaggi di opinioni. Un primo modo attraverso cui storicamente sono stati indagati gli stereotipi è quello dei sondaggi, quindi chiedendo a persone di valutare le caratteristiche di certi gruppi sociali. Questa è una delle varie metodologie usata ad esempio quella dell'attribuzione di tratti a gruppi sociali usata ad esempio nello studio di Katz e Brali del 1933 che abbiamo precedentemente menzionato. Infatti in questa tabella sono rappresentate le 10 caratteristiche associate con più frequenza per diversi gruppi sociali. Per esempio vediamo che per quel che riguarda le persone di colore, l'84% delle persone intervistate gli attribuivano il tratto di essere superstiziosi, il 75% di essere pigri. Altri modi basati su sondaggi di opinioni potrebbero essere quelli di fare valutare quanto su una scala, ad esempio da per niente a moltissimo, quanto diversi gruppi sociali sono in possesso di alcune caratteristiche come quelle di essere artistici, impulsivi o passionali. Queste tecniche permettono di caratterizzare la struttura delle categorie, quindi sono particolarmente utili perché ci permettono di capire effettivamente cosa pensano le persone di certi gruppi sociali. Hanno alcuni limiti però, che sono dovuti al fatto che innanzitutto sono basati su dei giudizi coscienti. Per rispondere a un questionario devo pensare, devo riflettere, le risposte passano attraverso la mia consapevolezza. La consapevolezza può essere soggetta a dei limiti. Io posso anche avere delle opinioni positive, ma mantenere degli atteggiamenti negativi nei confronti del gruppo sociale. Un ulteriore problema con l'uso di sondaggi è dato dal cosiddetto bias della disabilità sociale, che si riferisce al fatto che magari noi non vogliamo esprimere ad altri delle opinioni che pure condividiamo se sono negative in un gruppo sociale, perché ci può essere una pressione normativa a evitare le discriminazioni e i pregiudizi, e questo potrebbe falsare le risposte che diamo a un sondaggio. Paradigmi sperimentali. Ci sono state messe altre tecniche che sono più legate al metodo sperimentale per indagare gli stereotipi. Un esempio sono le tecniche basate sul ricordo, che fondamentalmente sono di diversi tipi. Abbiamo dei casi in cui possiamo usare gli errori che fanno le persone nell'associare,
ad esempio, dei volti di persone di colore, di persone bianche, a delle voci che si sono fatte ascoltare mentre si presentano dei volti. Tipicamente si osserva che le persone si confondono e sbagliano nell'attribuire certi comportamenti a gruppi all'interno di, degli outgroup, dei gruppi a cui non apparteniamo. Un altro tipo di compito che è stato usato con successo è quello del FTP, Famous Person Tasks, di Musk, Stanley e Arcuri, 2000. In questo compito le persone viene chiesto di rievocare, ad esempio, quanti più personaggi famosi riescono a rievocare di una data categoria, che potrebbero essere persone uomini o femmine. Tipicamente quello che si osserva è che se io sono appartenente a un certo gruppo sociale tenderò a ricordarmi, a produrre più esempi positivi del mio gruppo e viceversa tenderò a tirare fuori più esempi negativi quando sto parlando di un gruppo sociale a cui non appartengo. Altri compiti sono altri tipi di paradigmi sperimentali sono il priming semantico o l'interferenza semantica. In questo caso si riferisce, queste tecniche si riferiscono a mostrare degli stimoli che possono provocare l'attivazione degli stereotipi che poi hanno delle conseguenze a livello comportamentale che stanno al di sotto della soglia della consapevolezza, perché spesso questi stimoli che sono usati come prime sono mostrati per tempi molto brevi, magari così brevi che le persone non se ne rendono conto, però ciò non di meno producono degli effetti sul comportamento misurabili. Il test di associazione implicita, o IAT, Greenwald, McGee and Schwartz, 1998. Una tecnica che è stata messa a punto abbastanza recentemente per indagare gli stereotipi è il cosiddetto test di associazione implicita. Questo è un test che misura la forza dei legami associativi tra concetti, cioè ovvero tra categorie o attributi, o tra concetti e valutazioni sugli attributi che caratterizzano i membri di una data categoria. Si basa sulla velocità e accuratezza di categorizzazione di stimoli positivi e negativi presentati insieme a stimoli legati ad in-group e out-group. Tipicamente nel test di associazione implicita vengono presentati due elementi che devono essere valutati su un sistema di classificazione binario. Abbiamo quattro tipi di categorie. Abbiamo ad esempio, nel caso di uno studio su stereotipi razziali, si possono presentare dei volti di persone bianche o nere e si chiede e vengono presentati le etichette del gruppo, nero o e un altro termine che denota positività o negatività. E queste categorie condividono lo stesso tasso di risposta. Ad esempio, io devo rispondere col tasto sinistro se io vedo se mi compare un volto che è di una persona nera o una o mi compare una parola che è negativa. Ad esempio, in alcuni casi la parola, il gruppo stereotipato c'è una compatibilità tra le risposte, cioè io devo rispondere con un paziente con lo stesso tasto sia se ho una parola negativa che se vedo un volto di una persona nera. In altri casi, e viceversa per per una persona bianca è una parola positiva. In altri casi, invece, c'è una delle categorie che la categoria di risposta sono in contrasto, per cui io il mio compito è di rispondere col tasto sinistro se vedo un volto bianco o una parola negativa. In questo caso c'è un contrasto, le due categorie sono in contrasto tra di loro. Quello che si vede è che se uno ha degli stereotipi negativi, se noi nella mente associamo le persone nere a attributi negativi, tenderemo a essere più lenti nel rispondere ai trial di tipo critico o incongruenti, in cui le categorie c'è una non concordanza tra la categoria che esprime la valenza e quella che esprime l'appartenenza a un gruppo sociale. Il test associazione implicita. Banca dati risultati di studi online. Nozick, Greenwald e Banaggi, 2007.
Il test di appropriazione implicita, dalla loro introduzione, sono stati molto usati. I ricercatori hanno

hanno messo a disposizione di chiunque voglia tenere, provare a fare un test di associazione implicita, un sito web attraverso cui raccolgono dati per misurare questa forza dell'associazione implicita tra stereotipi e caratteristiche negative. E questo tipo di test è stato applicato per indicare per investigare tantissimi tipi di pregiudizi su base razziale, come negli esempi della figura precedente, nella slide precedente, ma anche per valutare, ad esempio, l'identità culturale delle persone, quanto possono considerare come, ad esempio, degli americani, persone che sono native americane, come veri esempi di prototipici di persone americane. Risultati di test di associazione implicita sono inoltre difficili da modificare, ma non è impossibile. Infatti, tipicamente, quello che si vede è che quando le persone possono rimanere anche sorprese dei risultati di un test di associazione implicita, che mostrano che loro hanno dei pregiudizi impliciti anche quando consapevolmente ritengono che non ci siano delle caratteristiche negative in un gruppo sociale a cui non appartengono, quindi quando consapevolmente non hanno questo tipo di stereotipi. Ciononostante, è stato fatto vedere che con alcune tecniche è possibile anche ridurre lentamente questo tipo di gli effetti che si svelano attraverso i risultati di questo tipo di test. Spunti di riflessione. Quali sono i principali limiti delle tecniche di misura degli stereotipi basate sui sondaggi? Cos'è il test di associazione implicita e che vantaggi ha nella misura degli stereotipi? Riepilogo degli spunti di riflessione. Rivediamo adesso l'insieme degli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Cosa sono, secondo Lippmann, gli stereotipi e quali sono le loro caratteristiche principali? Da quale tendenza, secondo Alport, deriva l'uso degli stereotipi negli esseri umani? Cosa caratterizza l'approccio agli stereotipi della social cognition? Quali sono i principali effetti della categorizzazione sulla percezione degli individui e dei gruppi? Come influenzano gli stereotipi l'elaborazione di informazioni sugli individui? Cos'è il favoritismo verso l'in-group? Cos'è il paradigma del gruppo minimo e cosa rivela sul favoritismo verso l'in-group? Quali sono le dimensioni fondamentali della percezione delle persone nel modello del contenuto dello stereotipo? Nel modello del contenuto dello stereotipo, come si legano i contenuti degli stereotipi alle tendenze comportamentali verso i gruppi? Quali sono i principali limiti delle tecniche di misura degli stereotipi basate sui sondaggi? Cos'è il test di associazione implicita e che vantaggi ha nella misura degli stereotipi? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo, come al solito, che potete trovare ulteriori materiali di approfondimento sugli argomenti di questa lezione sul sito di Ateneo nelle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti

0: studenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Salve, bentrovati, mi chiamo Stefano Bises, sono uno sceneggiatore italiano. Non ho fatto sempre questo mestiere nella mia vita, anzi questo lo faccio da relativamente poco tempo. Prima di scrivere per il cinema e la televisione ero un giornalista televisivo. Questo lo dico non per fare della biografia, diciamo, ma per dire che non ho studiato per imparare questo mestiere. Non perché creda che non sia necessario farlo, anzi ho molta invidia in qualche modo dei miei colleghi e delle persone che hanno studiato cinema, televisione, che in qualche modo per dovere hanno dovuto vedere moltissimi film, leggere moltissimi libri e costruirsi un background culturale specifico importante. Che è un patrimonio prezioso, evidentemente, che io ho cercato di recuperare poi nel corso della mia vita, indipendentemente dagli studi. Però credo che questo mestiere, più di tutto si impari, più che, facendolo, piuttosto che, studiandolo. Studiare è molto importante. Praticarlo è il modo migliore, soprattutto se si ha la fortuna di avere qualche maestro, per apprenderlo in qualche modo e per costruirsi una propria identità, artistica. Perché credo che questo sia un mestiere, indubbiamente, creativo e la creatività, è qualcosa che è difficile da insegnare, da trasmettere. È qualcosa che si sviluppa, non è vero che si possiede o non si possiede. E si sviluppa essenzialmente attraverso la conoscenza. Noi scriviamo di cose che dovremmo conoscere. Quante più cose conosciamo, quanto più profondamente le conosciamo, tanto più saremo capaci di costruire su quello che conosciamo una narrazione anche di finzione, perché in fondo la creatività è il modo in cui noi combiniamo le cose che conosciamo. Un esempio, secondo me, straordinario di creatività in questo senso è una delle città invisibili raccontate da Italo Calvino, che è un importante scrittore italiano che adesso non c'è più, che aveva immaginato queste città inesistenti, quindi un'opera di fantasia purissima, e a un certo punto parla di una città che si chiama Sofronia, che è composta di due metà. Una metà è la città che tutti conosciamo, che è fatta di strade, di palazzi, di luoghi di culto, di scuole, di ospedali, di musei, di fabbriche, di uffici, di negozi.

sforzi. E un'altra metà è composta da una dimensione circense, cioè c'è un circo con tutto quello che i circhi, quando arrivano nelle città, si portano dietro: giostre, vendita ambulante di cibi, giochi, attrazioni. E Calvino immagina che queste due realtà, che sono due realtà che noi conosciamo, che appartengono in qualche modo al nostro immaginario, abbiano ovviamente una relazione. La relazione immaginata da Calvino è che a un certo punto, quando finisce la stagione, la parte stabile della città, i palazzi, i luoghi di culto, le scuole, gli ospedali, le caserme, le strade, venga smontata e la parte circense resti lì ad aspettare che torni la stagione nella quale torna la città stabile in qualche modo. Quindi Calvino usa due cose che conosciamo profondamente, le mette in relazione, inverte la relazione rispetto alla realtà e dà vita ad un'opera creativa straordinaria, un paradosso evidentemente, ma carico di possibilità narrative infinite, a cominciare dalla malinconia di un circo che in assenza di una città non ha alcuna ragion d'essere, mentre invece una città senza un circo conserva la propria ragion d'essere. Questo per dire, ripeto, che la creatività si esercita sempre a partire da qualcosa che in qualche modo conosciamo. Quante più cose conosciamo, tante più relazioni siamo in grado di stabilire, quanto meglio conosciamo le cose di cui vogliamo scrivere, tanto più saremo capaci di costruire all'interno di quell'universo una serie di relazioni profonde. E quanto più profonde sono le relazioni che andiamo a creare, tanto più potente sarà tendenzialmente il nostro racconto. Non credo che questo abbia necessariamente a che fare col fatto che io vengo dal giornalismo, ma perché penso che tutti i racconti sono, anche i più fantastici, sono dei racconti in qualche modo che partono dalla realtà, partono da quello che conosciamo, da quello che abbiamo scavato, indagato. La narrazione stessa è un percorso di scavo, è un percorso di comprensione. Quando mi chiesero, per esesempio, di provare a trarre una serie televisiva dal libro di Roberto Saviano, Gomorra, e cercai di intanto selezionare le parti, perché il libro è pieno di universi, di storie, di racconti, bisognava trovare qualcosa di omogeneo, bisognava sceglierne una sostanzialmente. E cercai di immaginare delle storie e mi costruì nella mia testa, insieme alle altre persone con cui ho lavorato, un certo tipo di racconto, un certo tipo di personaggi. Quando abbiamo cominciato a andare sui luoghi dove avremmo dovuto costruire quel nostro racconto e poi metterlo in scena, ci siamo resi conto che non sapevamo nulla, che non conoscevamo niente. E a pochissimo tempo dall'inizio, diciamo, delle riprese, che era fissato le riprese, ci siamo ritrovati per le mani dei copioni, dei soggetti, del materiale narrativo che era profondamente inadeguato, che rispondeva semplicemente a dei canoni narrativi classici, come se semplicemente avessimo applicato il modo con il quale si racconta una storia, prescindendo in qualche modo da quella realtà. Fatalmente abbiamo dovuto in qualche modo rimandare le riprese, ma l'esperienza fatta sul territorio, il tempo passato sul territorio, incontrare dei personaggi reali, ha nutrito enormemente il racconto. Senza quella conoscenza tutto quel racconto sarebbe stato impossibile, oppure sarebbe stato un racconto molto scadente. E il fatto che in qualche modo le riprese sono cominciate mentre la scrittura era ancora in fase di completamento, ha dato la possibilità di continuare a raccogliere elementi reali sui quali innestare il racconto. Nella fattispecie, noi avevamo molto a cuore

il fatto che tutto fosse estremamente realistico, cioè che non ci fosse nulla di quello che raccontavamo che non corrispondesse alla verità, ai meccanismi, come funziona una piazza di spaccio, come comunicano queste persone, quanto guadagnano, come sono fatte le loro case, quali sono le loro abitudini. Volevamo che tutto fosse autentico, vero, perché sullo sfondo c'era un racconto vero in qualche modo, era necessario che arrivasse anche da appunto da elementi, come dire, che non erano parte della narrazione principale, ma erano dettagli in qualche modo, che anche i dettagli restituissero una verità in qualche misura. E questi dettagli molto spesso sono diventati poi veri spunti e opportunità grossissime di racconto. Questo anche perché io credo che sia necessaria una onestà in qualche modo quando raccontiamo delle storie. Perché l'onestà di raccontare quello che vediamo, quello che conosciamo, per quanto sia rielaborato, ricostruito, romanzato, ci costringe in qualche misura a parlare di qualcosa che è riconoscibile, qualcosa che diventa universale. Quando è onesto, il racconto è universale. Gomorra credo che sia un buon esempio da questo punto di vista di come funziona effettivamente un racconto. Noi abbiamo fatto una cosa elementare, abbiamo preso una famiglia e l'abbiamo calata in un mondo. Alla fine il nostro racconto non è altro che un racconto di sentimenti, di relazioni, utilizzando delle figure che sono figure che appartengono a tutti: un padre, una madre, un figlio, un fratello, un amico, una fidanzata. Parliamo di rapporti. Tutti sappiamo cosa siano i rapporti, tutti abbiamo un padre, una madre, l'abbiamo avuti, sappiamo cos'è un rapporto d'amore. Quello che ci affascina è quando tutto questo avviene in delle arene che possono essere sconosciute. E per questo l'arena deve essere perfetta, perché è il luogo dove decliniamo dei sentimenti che sono universali. Mi viene in mente un aneddoto su Billy Wilder, al quale chiesero dei produttori hollywoodiani chiesero una grandissima storia d'amore, di scrivere per loro una grandissima storia d'amore. Billy Wilder si prese un tempo, dice sì, ci devo ragionare, ci penso e poi se mi viene un'idea torno da voi. E tornò dopo qualche tempo e aveva una strisciolina di carta minuscola sulla quale c'era solamente una riga battuta a macchina dove, e questa riga recitava semplicemente Boy meets girl, un ragazzo incontra una ragazza. Da quella linea è nato un film che in italiano si chiama L'appartamento con Jack Lemmon e Audrey Hepburn, un capolavoro della commedia sentimentale, se vogliamo, della cinematografia, che nasce da una declinazione di qualcosa che tutti conosciamo, l'amore, le relazioni d'amore. Questo per dire che tendenzialmente andiamo sempre a lavorare su sentimenti, anche lì, su relazioni dell'animo umano, esattamente come faceva Calvino, invertendo le relazioni tra la città stabile e la città mobile, noi quanto più siamo capaci di costruire relazioni imprevedibili ma verosimili, realistiche, tra i personaggi, quanto più siamo in grado di costruire una narrazione. L'aspetto del personaggio in questo mestiere e in questo momento preciso della storia della serialità televisiva in qualche modo, il personaggio è assolutamente centrale. Non è una novità in qualche modo, forse il più alto esempio di serialità letteraria, per
quella che in qualche modo credo possa essere considerato un eccellente modello per chi vuole scrivere di serialità, è Il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo per struttura era un romanzo che veniva pubblicato da Dumas a puntate sui giornali e quindi doveva avere questo meccanismo per cui alla fine di un capitolo

un bisogno assoluto di vedere come prosegue la storia. Quindi la struttura di quel romanzo è una struttura fortemente seriale, eppure essendo un romanzo molto voluminoso, in qualche modo chi lo ha amato ha provato l'esperienza di vederlo rimpicciolire, assottigliarsi con dolore, perché in qualche modo stava finendo. Ma l'altro elemento centrale di quel romanzo rispetto alla serialità è il personaggio. È un personaggio che è un antieroe, è profondamente un antieroe, è una persona in qualche modo etica, per bene, con dei valori, buona in qualche modo, che a causa di una ferita, di un'ingiustizia molto violenta, molto profonda, si trasforma in un vendicatore implacabile. Questo è un meccanismo che, per esempio, anche noi abbiamo usato in Gomorra con un personaggio che si chiama Ciro l'Immortale, il quale in primo episodio subisce una ferita terribile e da quel momento in poi in qualche modo cerca di consumare la sua vendetta. Il personaggio che subisce una ferita è un personaggio, quanto più la ferita è profonda, è comprensibile e ci arriva emotivamente, quanto più noi questo personaggio tenderemo ad amarlo e a perdonarlo quando comincerà a fare cose che non condividiamo, che non ci appartengono. Il Conte di Montecristo fa questo, si trasforma in un individuo spaventoso che a un tratto dice mai più amore, mai più umanità, mai più generosità, mai più sentimenti che addolciscono il cuore. Eppure nella lettura noi continuiamo a stare con il Conte di Montecristo perché alle spalle si porta un'ingiustizia così dolorosa e profonda da giustificare tutto quello che farà. Quasi tutti i personaggi, i grandi personaggi della serialità contemporanea sono degli antieroi come questi. Io se devo riandare, diciamo, indietro, nel tempo, cercare di capire qual è il momento in cui la serialità è cambiata, quando la serialità è uscita, diciamo, dal ghetto della televisione, dove era guardata anche con un pochino di sussiego da parte di chi faceva cinema, per esempio, ed ha acquisito lo status di arte cinematografica per arrivare, come in questo momento, a livelli di creatività e di originalità e di qualità artistica anche superiore al cinema, mi viene in mente I Soprano, che è una serie americana, direi degli anni 90, fine 90, dove per la prima volta viene messo al centro del racconto una figura negativa, essenzialmente negativa, un boss della malavita, un boss mafioso italo-americano, al quale però è stata data con straordinaria, intelligenza una fragilità spaventosa. È un boss mafioso che soffre di attacchi di panico. L'elemento diabolico, diciamo, di chi ha creato quel personaggio è che l'attacco di panico intanto è imprevedibile, è una minaccia costante sulla testa di chi ne ha provato uno e in particolare è qualcosa di assolutamente inaccettabile, inammissibile per un boss mafioso che al contrario deve essere anche agli occhi e soprattutto agli occhi, diciamo, dei suoi uomini, se vuole restare capo, un uomo forte, un uomo solido, un uomo quanto più distante possibile dall'idea di paura. Tony Soprano, è invece un personaggio spaventoso, crudele, rozzo, con pochissimi valori, che tendenzialmente non sono quelli riconosciuti da una convivenza civile, che si porta dentro questa terribile fragilità e comincia a scavare nel proprio animo attraverso l'aiuto di un terapista. Quello è stato probabilmente il momento in cui la serialità ha fatto un salto. Non solo ha fatto un salto perché era scritta magnificamente, era diretta in maniera straordinaria, aveva degli attori fantastici, ma perché mette al centro un antieroe, una figura negativa e ce ne sono.

un'infinità, insomma, di esempi da quel momento in poi. Possiamo pensare a Breaking Bad, a Walter White di Breaking Bad, che appunto parte buono e a un certo punto si rompe. E si rompe in una maniera esattamente come il Conte di Montecristo, per la quale noi lo perdoniamo, ha un male incurabile. Un uomo con un male incurabile gli si perdona tutto. Se tanto più sceglie il male perché in quel modo può assicurare sussistenza alla propria famiglia quando lui non ci sarà più, lo perdoniamo ancora di più e continuiamo a perdonarlo anche nel momento in cui capiamo che effettivamente quell'uomo non sta più lavorando per assicurare un futuro alla sua famiglia perché ha accumulato denaro per un'infinità di generazioni, ma sta lavorando per la propria identità. Quel professore di chimica, un po' opaco, grigio, non molto considerato, diventa il miglior produttore di metanfetamine al mondo, quello che produce la metanfetamina più pura che si possa trovare sul mercato. Una figura mediocre diventa l'eccellenza assoluta. E quel personaggio, facendo il male, facendo un male assoluto, estremo, come quello di produrre droga che poi sarà venduta, che arriverà nelle scuole, arriverà alle persone, e quanto diciamo di più ripugnante si possa immaginare, si relaziona con i cartelli messicani, con diciamo le espressioni peggiori della criminalità, eppure noi tutto questo in qualche modo ce lo dimentichiamo. In qualche modo a tutto questo non pensiamo più, siamo con lui che è partito da quella ferita originaria, che non significa sospendere il giudizio sul personaggio, ma significa essere in qualche modo entrati in comunicazione con le motivazioni di quel personaggio. Dicevo, l'elemento appunto straordinario di evoluzione di questo personaggio è nel momento in cui appunto da figura mediocre e opaca diventa eccellenza assoluta. Quando abbiamo per le mani un personaggio così, non abbiamo più bisogno di storie. È lui che ci fa la storia. Non abbiamo bisogno di trame, di plot, di costruire percorsi. Abbiamo bisogno di entrare nella pancia e nella testa di quel personaggio e lasciarci guidare da lui. Perché è così che costruiamo dei racconti veri e credibili. È così che non si sente la mano dello scrittore, è così che non sentiamo quelle cose che a volte disturbano quando capitano, in cui si vede la volontà di qualcuno di portare il racconto da qualche parte. Se lavoriamo sul personaggio, se stiamo nella pancia del personaggio e di fronte a ogni cosa ci chiediamo come si comporterebbe quel personaggio, che tipo di emozioni gli susciterebbe una determinata situazione o relazione o accadimento, lasciamo che sia lui a fare la nostra storia. C'è un episodio di Breaking Bad che è emblematico da questo punto di vista, mi sembra sia nella terza stagione, e l'episodio si chiama The Fly. La trama di questo episodio è risibile. Una mosca entra nel laboratorio dove Walter White cucina la sua metanfetamina. È molto importante il momento in cui accade, diciamo, questo evento, perché accade nel momento in cui il personaggio è in trasformazione, in qualche modo, è in quella fase di passaggio tra la necessità di assicurare sostentamento alla sua famiglia e la scoperta della seduzione di poter essere il migliore da qualche parte, quindi la costruzione dell'ossessione dell'essere il migliore. In quella fase entra una mosca nel suo laboratorio e la mosca diventa l'elemento infinitesimale che può distruggere tutto, perché la più piccola contaminazione distruggerebbe l'ambizione di perfezione che si è costruito e si sta costruendo il personaggio.
L'episodio si svolge quasi per intero all'interno del laboratorio dove Walter White cerca di uccidere questa mosca. Ci sono anche dei momenti di commedia, fatalmente, dei momenti che appartengono a una cinematografia, a una narrazione completamente diversa. Eppure la drammaturgia di quel racconto è serrata perché si regge sulla ossessione del personaggio per la perfezione e per quel momento. E questo secondo me è l'esempio più straordinariamente ben riuscito, perché scritto da gente straordinariamente brava, girato da persone straordinariamente brave, interpretato da attori eccellenti, di come non abbiamo bisogno di trame, abbiamo bisogno di personaggi, di grandi personaggi, di costruire grandi personaggi. Mi viene in mente un altro personaggio di una serialità importante, Kevin Spacey di House of Cards, quando ci viene presentato subisce un'ingiustizia e da quel momento in poi si dedica alla vendetta in qualche modo, e noi siamo con lui anche se compie delle cose riprovevoli, efferate. È un meccanismo che non ha semplicemente a che fare con la seduzione del male, ma ha a che fare in qualche modo con la riconoscibilità delle fragilità. Quando noi riconosciamo le fragilità, entriamo in comunicazione con le parti intime di un personaggio, esattamente come ci succede con le persone, siamo più inclini a capirle in qualche modo e a stare insieme a loro e a seguirne l'evoluzione. È evidente che la serialità è uno strumento perfetto per raccontare questo tipo di dimensione, perché ha degli archi narrativi molto lunghi. Questo è anche uno dei motivi del successo della serialità contemporanea, che dà delle possibilità di scavo dei personaggi molto più ampie di quanto non possa consentire un lungometraggio che raggiunge 2 ore, 2 ore e mezza. Noi siamo di fronte a casi di serie che hanno fatto 6-7 stagioni da 12 episodi. Quindi vuol dire che siamo intorno alle 100 ore di racconto, e 50 volte di più. E spesso sono serie che migliorano di stagione in stagione, perché vanno più in profondità nel racconto dei personaggi e hanno questo meccanismo di fascinazione esattamente pari a quello che avevano i pezzi di racconto, i capitoli del Conte di Montecristo che Alexandre Dumas pubblicava periodicamente sui giornali. Sono partito dicendo che è un mestiere che non si impara studiando, ma si impara facendolo, diciamo, laddove lo studio è fondamentale, perché ci sono delle regole, evidentemente, e anche se il bello delle regole in qualche modo è quello di scardinarle, altrimenti finiremmo per fare tutti i racconti che si assomigliano se seguissimo sempre delle regole, e però degli elementi da rispettare in qualche modo in un racconto seriale ci sono e vanno rispettati, a prezzo altrimenti di perdere pubblico. E in questo momento è estremamente facile perché l'offerta è immensa, ci sono moltissime piattaforme che offrono continuamente nuove serie, e se non siamo capaci di agganciare immediatamente un pubblico lo perdiamo a favore di un'altra serie, anche perché la serie mi chiede un investimento di tempo diverso appunto dal cinema, che si esaurisce in 2 ore. A volte io stesso mi accorgo che faccio resistenza a entrare in una serie perché so che mi porterà via tantissime ore. Allora, una di queste regole è proprio quella che è la principale in qualche modo sulla struttura, è quella che ci ha insegnato Dumas. Devo finire sempre e comunque lasciando al mio pubblico un desiderio quanto più viscerale e violento possibile di vedere come vada a finire. Come vada a finire il mio personaggio, non la storia. Perché diciamo, il paradigma in qualche modo
è cambiato. Noi, le serie stanno raccontando delle straordinarie parabole umane che sono piantate in mondi quanto più affascinanti possibili. Il mondo di Gomorra, il mondo dell'advertising americano, il mondo della politica americana, il mondo dei trafficanti di droga, sono tutti universi iper affascinanti che vanno raccontati con cura e con serietà e con onestà, all'interno dei quali sono stati piantati dei personaggi monumentali, quasi sempre degli antieroi. Un'ultima cosa che volevo dire, che ha a che fare un po' con l'onestà del racconto e un po' con il conoscere la realtà e perché la realtà è estremamente importante, perché come narratori abbiamo una responsabilità e ce l'abbiamo tanto di più oggi in cui i prodotti sono globali, in cui qualcosa che è stato scritto nel Michigan viene visto in tutto il globo, diventa virale, oppure in Spagna, oppure in Italia, oppure in Inghilterra. Abbiamo una responsabilità, perché è attraverso le serie che si costruiscono principalmente oggi gli immaginari. E gli immaginari sono fondamentali, l'immaginario ha a che fare con la politica, ha a che fare con il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di comportarci. Da questo punto di vista la costruzione di un immaginario in un'epoca dominata dalla falsa verità, dalle fake news, la responsabilità di costruire un immaginario aderente alla realtà spetta per paradosso alla fiction, a chi fa in qualche modo un racconto di finzione. Cito solo come esempio una serie straordinaria andata in onda lo scorso anno, tratta da un romanzo che ha più di 20 anni e che era in qualche modo profetico, che è The Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, dove si racconta una realtà completamente distopica, ma quel racconto è profondamente politico, perché ci racconta come si instaura una dittatura, come in qualche modo si lavora sulla pancia e sul cervello delle persone per imporre, ad esempio, un punto di vista unico. Quel racconto distopico, che non ha niente a che fare con la realtà, ci parla di qualcosa che conosciamo profondamente e che ci risuona dentro, più o meno consapevolmente, e ci parla dell'oggi. Ed è per questo che qualunque racconto noi facciamo, quando andiamo in qualche modo a rappresentare una realtà o a costruire delle iperboli che non hanno niente a che vedere con la realtà, dobbiamo sempre tenere a mente che dobbiamo parlare a qualcosa che riconosciamo, qualcosa che sentiamo appartenere o al nostro animo umano o al nostro tempo, in qualche modo, a prescindere da quanto è lontano l'universo, l'arena nella quale si svolge quel determinato racconto, sapendo che abbiamo la responsabilità della costruzione dell'immaginario di chi ci guarda. Vi ringrazio se mi avete seguito e vi auguro buona fortuna nei vostri studi e nelle vostre carriere.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net

Sono Carlo degli Esposti, sono il presidente di Palomar, è una società che da 30 anni ha cominciato col documentario, con piccole produzioni ed è arrivata adesso, dopo 30 anni, ad essere una produzione di fiction, di cinema, sempre di documentari, di qualsiasi cosa mi incuriosisce e ci incuriosisce. La storia di Montalbano televisivo è unica perché è stato proprio un segno divino l'averlo incrociato. Io facevo l'amministratore di Cinecittà, avevo amministrato Cinecittà negli ultimi 3 anni e per un dissidio con l'ente azionista decisi di dare le dimissioni e di mandarli a quel paese perché avrebbero, come poi è successo, sfasciato Cinecittà, che invece ero riuscito faticosamente a riavviare e a mettere in utile, e allora decisi, dopo 3 anni di lavoro contemporaneo alla Palomar, per cui faticosissimo, decisi di prendermi una decina di giorni di vacanza e presi un aereo per Catania e me ne andai a fare un giro nell'interno della Sicilia, che era sempre stato un mio sogno perché conoscevo benissimo le coste ma non conoscevo l'interno della Sicilia. Fatto questo giro, decisi di partire invece di ritornare. Invece di ritornare da Catania, decisi di tornare a Palermo e andai a salutare la mia amica Elvira Sellerio, comandante di una delle più belle e importanti case editrici italiane. L'andai a salutare e in questo incontro lei mi disse: ho appena pubblicato i primi 2 libri di uno scrittore,

scrittore romano di origine siciliana, ma sta a Roma, è stato un dirigente della RAI, forse anche lo conosci, leggiti questi libri, insistete poi nei giorni successivi perché io li leggessi. Il primo approccio con il siciliano di Camilleri mi aveva un po' disorientato, la sua insistenza mi fece sì che un weekend riuscii a leggermeli tutti e due, decisi che erano molto belli, ne stava arrivando un terzo e allora mi presentai, ero un giovane produttore senza una lira, mi presentai da Camilleri dicendogli io un'opzione vera e propria non la posso fare, mi dà una piccola opzione per 3 mesi, se riesco a farlo entro 3 mesi, se no ci ho provato almeno. E da lì è nato l'epopea di Montalbano, perché in quel momento in Rai la fiction era governata da una persona di grande spessore e intelligenza che era Sergio Silva. Glieli portai, dopo 2 mesi abbondanti andai a sollecitare perché mi scadevano i 3 mesi e lui mi disse guarda i lettori che ho incaricato di leggere i libri mi dicono che un giudizio negativo, però era un venerdì, prendo i libri, me li leggerò nel weekend e ti dirò la prossima settimana. Lunedì mattina, io sono sempre stato e sono ancora molto mattiniero, e ero in ufficio alle 8, squillò il telefono, non c'era ancora la segreteria, e mi rispose la voce di Sergio Silva che diceva ma senta, ma i miei lettori sono completamente idioti, e i libri sono bellissimi, quando, dico, quando subito prendo il motorino e vengo, e la mattina stessa uscì dalla RAI con una lettera d'impegno per cominciare a scrivere in Montalbano. Da lì ci sono 1000 aneddoti per... era la prima fiction che facevo, io non avevo mai fatto fiction, avevo fatto per anni documentari, real show davvero con i ragazzi in una casa per mesi, filmati 24 ore al giorno, però non avevo mai fatto una fiction, è stata la prima esperienza e su quella prima esperienza ho fatto in modo che tutta la Paloma, io compreso, ci si facesse l'esperienza per fare tanti altri prodotti. Montalbano cos'è stato innanzitutto per me e per tutta la Paloma? Sì, l'occasione per capire come poter fare la fiction miglior possibile in Italia, ma dall'altro è stata una grande esperienza di vita, di amicizia e di affetti, perché con Andrea Camilleri, con gli attori, il regista e lo scenografo che si è inventato la vigata letteraria, se l'è inventata in provincia di Ragusa, c'è stata la creatività e l'entusiasmo di tutti per fare poi la serie più longeva della televisione italiana, perché oggi sono 32 film, sono 21 anni che lo facciamo, sono 32 film, di cui 30 perché due andranno in onda a primavera, che hanno sempre vinto tutte le serate che hanno... in cui sono stati trasmessi e sono state fatte più di 200 repliche di questi film, per cui nell'arco di 21 anni il pubblico italiano ha visto per 250 scarse serate Montalbano senza mai annoiarsi, perché l'ascolto ogni anno è salito, non di tanto ma di un po', per arrivare alla vetta dei 45% dei 12 milioni e mezzo dell'anno scorso. Montalbano non è stato soprattutto un'epopea di successo televisivo, è stata anche una grande palestra di rapporti, di amicizia, di umanità e di stima di tutte le professioni che sono state coinvolte, dallo scenografo che 21 anni fa

partito per la Sicilia e si è immaginato la vigata letteraria di Camilleri in provincia di Ragusa, che adesso sembra scontato, ma allora non era per niente scontato, ad arrivare al regista che imperterrito per 22 anni ha trovato dal cinema di Germi, ha fatto una declinazione moderna del racconto siciliano e l'ha mantenuta tale senza inventarsi fronzoli, Luca Zingaretti, che ha interpretato e ha fatto evolvere il personaggio con una maestria pari soltanto a tutti gli altri attori che ha avuto intorno, da Mimì Augello a tutti gli attori che sono stati coinvolti. Adesso è diventato, quando c'è un ruolo nuovo di puntata dei prossimi Montalbano, c'è la fila dei migliori attori, delle migliori attrici nel proporsi per questi ruoli, perché è diventato anche un modo per farsi conoscere con un testo all'altezza per il grande pubblico. Ed è diventato poi Montalbano non un prodotto nazionale, è diventato da subito un prodotto capito anche all'estero, per la sicilianità, per la simpatia personale e letteraria di Andrea Camilleri, che nel frattempo ha cominciato a vendere i propri libri anche in altri paesi del mondo, d'Europa e del mondo. Ma ha cominciato la prima a schierarsi con Montalbano è stata la Svezia. E c'è stato un interessamento, abbiamo venduto i primi film alla televisione SVT svedese, sono andati in onda, hanno avuto un successo molto grosso e questo ha fatto in modo che, come in Italia, mi dimenticavo prima, il successo letterario, il successo televisivo hanno sempre avuto un mutuo soccorso reciproco di anno in anno per arrivare a una forza di entrambi molto importante. L'estero, il Montalbano è venduto in questi paesi: il Regno Unito, gli USA, l'America Latina, l'ex Jugoslavia, la Scandinavia, i Paesi Bassi, il Giappone, l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica, la Francia, la Repubblica Dominicana, Spagna, Vietnam, Catalogna, Australia, Nuova Zelanda, Ucraina, Romania, Paesi Baltici, Lituania e Finlandia, Germania, Bulgaria, Islanda, Bosnia, Albania, Israele, Repubblica Ceca, Cina, Repubblica Slovacca e Cipro. Allora, questi sono, è un vanto, perché io poi faccio questo mestiere da 30 anni e l'idea che quello che tu crei con tanta fatica, tanti sforzi, sia un prodotto che esce dai confini nazionali è un riconoscimento che non ha paragoni con nessun altro riconoscimento. Chi se ne importa dei festival, dei premi e delle cose, quanto è importante le persone che l'hanno visto, le persone che hanno apprezzato il lavoro che tu hai svolto. E questo ha fatto sì che tutti gli attori, l'autore dei libri, siano autori ormai che rappresentano l'Italia nel mondo, che sono, ma rappresentano non in senso di rappresentazione, ma proprio la rappresentano nel senso di svolgimento, di racconto dell'essere italiano e dell'essere siciliano. E questo è un grande valore, che lo puoi declinare con delle declinazioni economiche. Nella provincia di Ragusa il turismo negli ultimi 20 anni è quintuplicato. L'albergo che scegliemmo a Marina di Ragusa per i primi Montalbano era la fine del lungomare, l'ultimo albergo, e poi cominciavano le canne e un lungomare. Adesso lo stesso albergo è nel centro del lungomare di Ragusa, per cui nel piccolo di Marina di Ragusa si è raddoppiata e sono quintuplicati il numero di turisti che

vanno in quella zona. Ryanair ha preso gli slot da tutta Europa per l'aeroporto di Comiso che ha aperto 7-8 anni fa dopo una ricerca approfondita, forse la più grande ricerca su Montalbano, purtroppo non me l'ho vista, ma non me l'hanno, non ho avuto modo di tenere una copia, una ricerca sulla tenuta dell'affetto di Montalbano nel pubblico, soprattutto inglese e poi europeo, e su quella ricerca hanno preso quasi tutti gli slot di Comiso e trasformato un piccolo aeroporto in una macchina da guerra per portare e riprendersi turisti per 10 mesi all'anno. Questo è il mio mestiere, questo è un esempio, poi io vado fiero anche di braccialetti rossi che dal punto di vista etico era molto più moderno e ha coinvolto i ragazzi, però l'incrocio di braccialetti rossi e di Montalbano ha fatto sì che i fan di braccialetti rossi sono diventati quasi tutti nipoti di Andrea Camilleri e affezionati a Montalbano e viceversa, e questa è una grande soddisfazione in un momento in cui i fondamenti etici vanno a catafascio. Il senso di giustizia di Montalbano, posseduto e ragionato consciamente o inconsciamente da tanti ragazzi in Italia, per me è un motivo per dire: ho fatto questo mestiere, ho fatto tanta fatica, però ho lasciato qualcosa di buono, e dall'altra è un indirizzo perché il paese, in generale la gente, ha bisogno del racconto, e tutte le volte che mi capita di ragionare su questo argomento cito sempre un bellissimo libro di Vassalli che racconta in modo ricostruito le vicende sia dell'imperatore Augusto che di Virgilio e di Mecenate. E cosa viene fuori da quel racconto, da quella storia? Viene fuori che Augusto, che non era uno sprovveduto, tornando da ogni campagna di conquista per allargare l'impero, aveva un chiodo fisso: di rincontrare nel primo porto appena giunto in Italia, di incontrare o Mecenate o direttamente Virgilio per dire: ma quando caspita mi dai un libro, un racconto, perché io non riesco a tenere insieme l'impero se non ho l'Eneide. E arrivò anche nella ricostruzione molto intelligente di Vassalli a chiederne i primi capitoli, cioè lì scherzando ho ragionato sul fatto che forse in quel momento, in quella banchina di Porto, si è inventata per la prima volta il racconto a dispense, la possibilità del racconto a capitoli a dispense. Però cosa è? Non c'è un popolo, una cultura che sia in evoluzione positiva e che non abbia continuamente dei racconti per tenere insieme la testa e l'immaginario della gente. Noi nel nostro piccolissimo pensiamo di aver aggiunto un granello di sabbia a una cosa che è fondamentale. Un'ultima cosa è: dentro a quelle pagine cosa c'è di veramente importante? Quando uno vede un film, legge un libro o osserva qualcosa, almeno a me capita di dire: ma dov'è, mi piace, ma dov'è il centro, il nucleo atomico che mi sta attirando per questo racconto, per questo film? E io penso che in Montalbano sia il senso della giustizia. Cioè, Montalbano è un funzionario di polizia, deve applicare la giustizia terrena, la giustizia della legge, però non esita ad avere, non esita neanche a non far trasparire che lui ha un senso di giustizia molto più ampio, e in alcuni film va contro anche alla legge scritta dello Stato, perché ha una visione sua grande, enorme, totale della legge nel senso più ampio.

del termine. Secondo me questo è il nucleo centrale dell'attrazione di Montalbano sul pubblico. Quando nel Lado di Merendine muore la prostituta tunisina, loro cercano questo bambino sperso per il paese e lui trova il posto in cui lei era, abitava, e da una sua vicina gli confida anche che sotto una mattonella c'è un libretto ed alcune cose. Lui trova un libretto di risparmio di questa ragazza, e quando troverà il bambino, che poi adotterà con Livia e tutto, però lui va da un... chiede un appuntamento a un notaio, va, lascia quel libretto di risparmio e dice: quando avrà 18 anni questo ragazzo potrà adoperare questi denari. È un reato per un commissario di polizia che fa una cosa del genere, è reato, però sfido chiunque abbia visto questo film a non pensare che il senso della giustizia vero, più ampio, più profondo, è quello di Montalbano e non quello della legge.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per

0: L'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono Giuseppe Squillaci e sono supervisore degli effetti visivi digitali. Il mio lavoro è quello di trasformare le idee del regista e la sceneggiatura in quel tipo di immagini che non possono essere realizzate con una semplice macchina da presa o telecamera. Per lavorare con gli effetti digitali e per mettere mano a delle immagini molto complesse e molto articolate, bisogna aver studiato molte cose diverse. In particolare bisogna avere una coscienza e una conoscenza approfondita di quello che è la storia dell'arte, la storia dello spettacolo e avere una sensibilità spiccata per tutto quello che è l'immagine e la modifica della stessa. Modificare un'immagine o trasformarla o addirittura in molti casi creare un'immagine dal nulla significa prima di tutto avere le idee chiare su quello che si vuole visualizzare. Nel progetto Michelangelo Infinito, ad esempio, dovevamo raccontare la storia dell'arte per eccellenza, quindi le opere di Michelangelo. Michelangelo ha lavorato da solo per molti anni, ad esempio alla Cappella Sistina, e nel film abbiamo voluto rappresentare proprio il processo creativo e realizzativo della volta e della parete del giudizio della Cappella Sistina stessa. Abbiamo lavorato insieme al regista Emanuele Imbucci e ai Musei Vaticani per avere un'idea esatta di quello che è stato l'opera di Michelangelo, non solo dal punto di vista artistico, quindi quello che tutti possono vedere visitando i Musei Vaticani, ma soprattutto quello che è stato il processo di realizzazione. È stato un lavoro molto lungo e laborioso, perché abbiamo dovuto studiare tantissimo, avere quindi gli strumenti necessari a interpretare dei testi, a capire come valutare le fonti che ci venivano date, e quindi a ricostruire effettivamente quello che è stato il suo processo realizzativo. Abbiamo ricevuto delle immagini ad altissima risoluzione e quindi abbiamo dovuto saperle interpretare sia a livello tecnico che a livello artistico. Abbiamo avuto il processo creativo di Michelangelo e le giornate esatte in cui Michelangelo ha lavorato alle singole parti della volta della Sistina. Dopodiché abbiamo ricostruito le immagini partendo da quello che abbiamo oggi, quindi da fotografie ad altissima risoluzione della Cappella Sistina stessa, e le abbiamo cancellate ricostruendo i pezzi che sono stati fatti nel corso delle giornate. Stiamo lavorando a diversi film documentari insieme a Sky per raccontare la storia dell'arte italiana in maniera inusuale, perché chiaramente un documentario normalmente si avvicina all'opera d'arte per raccontarne il processo e si ferma solitamente a quella che è la visione dell'opera così com'è. Noi abbiamo potuto raccontare le opere d'arte con una visione prima di tutto emotiva, che è la visione cinematografica, nonché con una visione tecnica e artistica diversa. Quindi nella Cappella Sistina abbiamo avuto bisogno degli effetti digitali, per esempio in Michelangelo, per avvicinarci alla Cappella Sistina e per arrivare sotto alla volta, cosa che naturalmente non si può fare per ovvi motivi sia tecnici che di sicurezza che di orario. Di conseguenza abbiamo deciso di ricostruire la Cappella Sistina in digitale utilizzando la tecnica della computer grafica e realizzando un modello a 360 gradi. In questo modo, girando in teatro di posa su Greenback gli attori, abbiamo potuto inserire gli attori dentro la volta e portarli fin sotto la volta della Cappella Sistina. La stessa volta della Cappella Sistina è stata ricostruita non solo come oggi, quindi per un racconto di tipo narrativo o visivo, ma anche come era nel 1500 e soprattutto, nel caso di Michelangelo Infinito, come era nel corso dei diversi giorni di lavoro dello stesso Michelangelo. Quindi abbiamo visto la Cappella Sistina essere realizzata di volta in volta, di giorno in giorno e soprattutto per la prima volta in maniera scientificamente esatta. Abbiamo ripreso l'intonaco così com'era, le tecniche di affresco esattamente come erano state realizzate nel 1500 e quindi abbiamo potuto evidenziare le zone dipinte, le zone non dipinte, seguendo esattamente le linee e i tratti che lo stesso Michelangelo aveva deciso. Gli effetti digitali al servizio delle opere d'arte quindi possono fare moltissimo. Intanto possono raccontare l'opera d'arte così come non si può più magari raccontare oggi, quindi quando non ci si può avvicinare troppo, quando la distanza è grande dall'oggetto narrato, oppure quando l'oggetto non esiste più. In alcuni casi ricostruiremo per esempio delle opere che sono state distrutte o sono andate perdute
oppure potremo vedere le opere nella loro interezza, girandoci intorno, entrando dentro quando la visita allo spettatore non è possibile. Inoltre possiamo raccontare un'opera d'arte sotto l'aspetto storico e sotto l'aspetto della sua creazione, oppure sotto l'aspetto emotivo, aggiungendo una serie di effetti che possono portare lo spettatore ad entrare più facilmente in sintonia con l'opera di un grande maestro. Fare effetti digitali significa avere molte qualità e molte conoscenze, sia tecniche che artistiche. Io, per esempio, ho cominciato studiando con il maestro Carlo Rambaldi, che era il creatore di E.T., il creatore di Alien, il creatore di King Kong, che vinse 3 premi Oscar negli anni 70 e 80, e che mi ha insegnato a lavorare con le arti plastiche, con la plastilina, con la creta, a stampare, a modellare, a fare quelli che si chiamavano animatronics, ovvero dei pupazzi meccanici animati. Queste tecniche pratiche hanno piano piano lasciato spazio e tempo alle nuove tecnologie. Noi sappiamo che oggi con la computer grafica è possibile realizzare qualsiasi genere di intervento. Basta andare al cinema per sapere che il limite oggi è stato superato ed effettivamente possiamo costruire o realizzare qualsiasi cosa con la computer grafica. E proprio l'esplorazione del limite è il punto più importante sulla quale un supervisore come me deve intervenire. Cosa significa lavorare sul limite? Potendo fare quasi qualsiasi cosa, significa a un certo punto mettere a disposizione del regista gli strumenti per capire effettivamente cosa potrà vedere o cosa potrà esserci oltre un green back, oltre uno schermo verde. Quindi creare un'immagine significa prima di tutto trasmettere agli altri tecnici o artisti della troupe, quindi far capire a tutti con strumenti come lo storyboard, come disegni di preparazione, quello che effettivamente verrà all'opera. Dopodiché c'è un grandissimo lavoro di previsualizzazione, che significa realizzare in bassa risoluzione o con tecniche di ripresa veloce dei test, delle previsualizzazioni, e poi mettere a disposizione del regista sul set stesso questi materiali per poter sapere esattamente come interagirà l'attore con la scenografia virtuale o con una creatura o con un qualcos'altro del genere. Fare questo lavoro significa poi portare quindi tutti a capire, anche l'operatore di macchina potrebbe avere una difficoltà a riprendere una cosa che non c'è in quel momento, e quindi portare sul set degli strumenti che possono rappresentare l'oggetto che si va ad inserire in un secondo momento. In Michelangelo Infinito, per esempio, abbiamo messo una semplice pallina da tennis per rappresentare tutta la volta, quindi il nostro attore, Enrico Roverso, sapeva che doveva dipingere su quel punto, su quella pallina da tennis, perché quel punto sarebbe stato poi sostituito con un'opera d'arte di Michelangelo o con un pezzo della volta della Sistina. In questo modo avevamo sia l'impatto del pennello su una materia fisica, e quindi il pennello, la punta del pennello si andava a piegare, sia l'attore aveva un punto di riferimento per allungare il braccio e toccare qualcosa, altrimenti avrebbe potuto andare nel vuoto o cambiare posizione. Siccome la posizione per noi doveva essere esattamente quella, esattamente in quel punto, abbiamo messo un piccolo oggetto. In altri casi, oggetti più grandi, tavolini verdi, cubi, possono rappresentare la testa di un drago o una scultura o qualsiasi altra cosa noi andremo a inserire. Volendo fare cose più complesse, gli oggetti che andiamo a utilizzare sul set possono addirittura muoversi o essere degli animatronics. Realizzare effetti digitali per un film d'arte significa avere come base fortissima l'opera d'arte originaria. Quindi il lavoro, diciamo, creativo si trasforma dalla realizzazione, dalla creazione di un oggetto al racconto dell'oggetto stesso. E quindi tutti i supporti, tutti gli effetti vengono realizzati per raccontare o per emozionare su un'opera d'arte che di per sé è già un'opera d'arte. Ma fare effetti digitali significa spesso anche creare o inventare delle cose da zero. Quando realizziamo, ad esempio, un film in cui dobbiamo estendere la scenografia, molte volte dobbiamo inventare come era, come sarà o come vogliamo che sia un castello che non esiste, oppure realizzare una creatura che non esiste, che non è stata mai pensata e che non esiste neanche in natura. Delle volte si tratta di replicare, quindi lo stesso processo creativo che ha affrontato un grande maestro dell'arte
quindi con la pittura o con la scultura, si realizza anche in digitale, scolpendo o dipingendo sul supporto digitale quello che è la nostra visione della realtà. Delle volte la realtà non basta, perché stiamo facendo un film di fantasia, e allora andiamo ad inventarci, a creare, a disegnare prima una nuova creatura, ad esempio, e poi l'andiamo a scolpire in digitale, a realizzare come modello 360 gradi, a metterci dentro uno scheletro e poi ad animarla e quindi a dargli vita muovendola in animazione. Questa tecnica al giorno d'oggi è stata trasportata dal film e dal cinema nel cinema di animazione, quindi la computer grafica 3D che è stata utilizzata inizialmente per essere integrata all'interno del cinema e dei film insieme agli attori, si è trasformata e piano piano è arrivata ad essere una tecnica utilizzata tantissimo anche nell'animazione. Basta pensare ai grandi film di animazione in 3D che siamo abituati a vedere in sala. Il supervisore agli effetti visivi lavora principalmente con due team molto importanti. Il primo team è il team di regia e di produzione, diciamo, quindi tutto quel personale che lavora sul set e che si occupa del lato creativo del film. Dall'altra parte invece ci sono le aziende di post-produzione o i team di realizzazione degli effetti, che sono tutte quelle persone che interagiranno con il materiale in post-produzione per trasformarlo e farlo diventare il materiale finito che poi potremo vedere al cinema o in televisione. Il supervisore è per l'appunto il tramite, il trade union tra questi due mondi, tra il mondo della produzione e il mondo della post-produzione. Lavorare sul set significa essere d'accordo con il regista, appunto raccontare al regista quello che è l'immagine, come diventerà l'immagine, quindi concordare insieme a lui quali sono le tecniche migliori da utilizzare e tradurre la sua idea visiva in un'idea che sia tecnica e artistica allo stesso tempo. Dopodiché, dopo aver utilizzato le macchine da presa insieme al direttore della fotografia, quindi aver messo le luci nella maniera corretta, aver fatto più di una ripresa, perché molte volte si gira su greenback l'attore, poi si gira un plate o un fondale in cui quest'attore verrà inserito, poi magari si girano altri contributi che verranno utilizzati per costruire un'unica immagine in compositing, e poi questo materiale viene portato agli artisti. Gli artisti sono delle persone che lavorano col computer inteso come computer grafica 3D, quindi con dei software di animazione o di modellazione tridimensionale, oppure degli artisti che lavorano con delle immagini bidimensionali e quindi lavorano al fotoritocco o alla composizione delle immagini. Tutto il materiale che viene dal girato, dalla produzione, viene portato all'interno degli effetti digitali, viene modificato, quindi vengono sovrapposte al girato altre immagini di girato appunto fatte

che dopo aver fatto nascere sul set il materiale originale, alla fine verificherà e controllerà e stamperà il contributo finale. La produzione e la post-produzione degli effetti digitali e le riprese di un film sono ovviamente legate alla dimensione del film e al tipo di contenuto del film stesso. Chiaramente un film con pochi effetti digitali avrà una parte principale di lavorazione sul set e in fase di montaggio, mentre invece un film con molti effetti digitali, basta pensare ai filoni fantasy o di supereroi o ai filoni di ricostruzione storica, sono dei film nei quali bisogna soprattutto lavorare in post-produzione. Quindi la fase di riprese e di post-produzione viene sbilanciata a favore della post-produzione. Possiamo dire in realtà che per la realizzazione di un film la fase di pre-produzione, cioè quella di preparazione, scrittura, e quella di post-produzione sono le due fasi più lunghe, perché richiedono tanto tempo, tante persone diverse, tante lavorazioni diverse che sono una dopo l'altra a cascata. La fase di produzione, invece quella di riprese, tende ad essere compressa perché vede i costi più alti per singolo giorno di lavoro. Normalmente su un set possono essere coinvolte come minimo 100-150 persone alla volta, ed avere la necessità di grandi mezzi tecnici, di camion, di permessi per girare, di macchine da presa, quindi c'è una concentrazione di tecnologia, di macchine, di luoghi, di location, di costruzioni, tutte nello stesso giorno. Per fare un esempio, la preproduzione di un film può occupare 9 mesi, 6 mesi per preparare il film. Le riprese di un film possono durare anche un solo mese o due, e la post-produzione può durare dai 6 mesi a un anno. Per post-produzione si intende tutto il montaggio del film e tutta la realizzazione degli effetti digitali, nonché la sonorizzazione. In un film d'arte sappiamo che l'opera d'arte è al centro del racconto. Un'opera d'arte però non è solamente un oggetto, ma raccoglie in sé forse l'attimo, il momento che comunica qualcosa di molto più ampio di quello che noi possiamo vedere rappresentato in un determinato oggetto. Quindi il lavoro che viene fatto con gli effetti digitali, e in questo caso con il regista e con il direttore della fotografia, è quello di trasformare e tradurre quest'opera in qualcosa di più ampio. Non è solo la ricostruzione dell'opera stessa, quando non è possibile vederla o girarla dal vivo, ma è anche il racconto emotivo, e quindi tutto quello che si può sovrapporre a quest'opera per trasformarla in qualcosa di più largo, di più comprensibile o delle volte di più emozionante. Noi sappiamo che per interpretare un'opera d'arte ci vogliono degli strumenti cognitivi, anche delle volte di alto livello, perché un artista magari ha concentrato in un oggetto tante informazioni che non sono facili da interpretare per tutti. Con gli effetti digitali e in realtà con il racconto cinematografico, che può utilizzare gli effetti digitali per raggiungere livelli di narrazione, si può quindi approfondire un'opera d'arte aggiungendo i livelli storici, il livello di ricostruzione dell'opera stessa, com'era o com'è stata nel tempo, il movimento di un'opera che probabilmente non si muove, ma che appunto è come se fosse il fotogramma di un film, quindi si può aggiungere la parte dopo o la parte prima, o allungare il racconto, o inserire quest'opera all'interno di un'immagine che sia visivamente più vicina allo spettatore di oggi e quindi che possa essere in qualche modo più popolare inizialmente, per portare poi lo spettatore in sintonia con l'opera ed arrivare finalmente a comprenderla fino in fondo. Il cinema, come sappiamo, è un'opera collettiva. Un'opera collettiva significa che concorrono molte figure professionali: il regista, il direttore della fotografia, lo sceneggiatore, gli attori, il supervisore degli effetti visivi, lo scenografo, il costumista, per citare solamente le figure principali, insieme al musicista ad esempio, e sono tutte persone che concorrono a trasformare un racconto in un'opera cinematografica o televisiva. Quindi intervenire all'interno di un processo creativo come questo significa prima di tutto sapersi interfacciare con gli altri e saper in qualche modo raggiungere un equilibrio creativo in cui tutti vogliono portare la propria esperienza e aggiungere qualcosa all'opera. Nel particolare, il lavoro del supervisore degli effetti visivi

digitali, ovviamente il primo supporto è quello di realizzare ciò che richiede il testo della sceneggiatura e ciò che richiedono gli altri, perché non scordiamoci che l'opera nasce sotto, diciamo, la direzione di quello che è appunto il regista, che comunque è la persona che stabilisce la linea da seguire. Quindi si cerca prima di tutto di accontentare il regista, di trasformare in immagini la sua visione del film, ma delle volte c'è la possibilità di intervenire a livello creativo, perché comunque il supervisore degli effetti visivi in qualche modo è a sua volta un regista, perché comunque è abituato a immaginare delle cose che non esistono e a creare delle immagini. E possiamo dire che se il regista lavora in maniera orizzontale, quindi tiene a mente tutto il film, il supervisore degli effetti visivi lavora in maniera verticale, cioè si dedica alla profondità della singola immagine, alla creazione della singola immagine o della singola inquadratura, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista creativo. Un piccolo esempio molto divertente che ha raccontato il mio maestro Carlo Rambaldi, quando ho avuto la fortuna di studiare con lui, fu la sua diciamo soluzione per una scena che poi diventava famosissima in E.T. l'extraterrestre, che tutti ricordano, che è quella in cui E.T. compare con la parrucca bionda in mezzo alla stanza delle bambole. In quella scena sostanzialmente in realtà E.T., cioè l'alieno, doveva solamente entrare e uscire da questa stanza in una sorta di giro tondo in cui si inseguiva con i bambini e con la mamma che stava cercando di capire cosa fosse successo. Siccome il pupazzo quel giorno aveva un problema meccanico, aveva una corsa da fare contro il tempo, perché poi il set è soprattutto una corsa contro il tempo, Rambaldi propose di nascondere il pupazzo in mezzo alle bambole e di mettergli questa parrucca bionda e di poter in qualche modo fare come se ti si fosse nascosto tra le bambole. Quindi quell'idea, che fu un misto tra la tecnica, quindi la possibilità di fare o non fare certi movimenti con quel pupazzo, e la necessità di andare di fretta, si trasformò in una scena che a livello iconico è diventata una delle più famose della storia del cinema. Per scrivere un racconto che abbia molti effetti visivi digitali, in realtà bisogna prima di tutto scrivere un buon racconto. Il racconto in sé include tutto quello che può servire per parlare o per rapportarsi con un supervisore degli effetti visivi digitali o comunque con un processo di realizzazione. È chiaro che sapere cosa si scrive è soprattutto importante per sapere quanto impatta sul costo di un film il lavoro di scrittura, quando si pensa per esempio a cose che non possono essere girate normalmente, ma anche quando andiamo a girare in posti o in luoghi particolarmente difficili, probabilmente scrivere la storia sul racconto di una persona che entra nella bocca di un vulcano può voler dire magari lavorare con gli effetti visivi digitali, o andare a girare in un museo o in un particolare luogo inaccessibile per una troupe può voler dire lavorare con gli effetti visivi digitali. Quindi l'equilibrio nella scrittura è soprattutto l'equilibrio di quello che può essere fatto e di quello che non può essere fatto. Quindi quel minimo di conoscenza della storia, degli ambienti, del lavoro del cinema è necessario per scrivere bene e per poi rapportarsi nella maniera corretta con un supervisore degli effetti visivi digitali, che sicuramente, interpellato durante la fase di scrittura, potrà dirvi se quello che state scrivendo potrà essere realizzato e con quale difficoltà. Naturalmente la scrittura, come la regia, che è l'altra parte fondamentale, perché molte volte un regista può trasformare una scrittura molto complessa in qualcosa di ugualmente emozionante e ugualmente sconvolgente dal punto di visivo, anche senza utilizzare gli effetti digitali, è fondamentale. Quindi la fase di scrittura è la prima base sulla quale si può anche correre liberi fino a un certo punto, però siccome sappiamo che è la vera base di tutto il lavoro, bisogna saperlo fare con una certa coscienza. Per chiudere e per augurarvi buon lavoro, vi porto l'ultimo esempio, che è l'esempio che io chiamo l'effetto Alien, cioè tutti hanno visto il film Alien e tutti ricordano questo alieno terrificante che terrorizza un'astronave. Ebbene, nel film l'alieno si vede pochissime volte, se non tre sono quattro, perché la regia fa veramente da padrona in questo film, raccontando la tensione e facendo immaginare allo spettatore la presenza di questo alieno anche quando effettivamente non si vede. Quindi la scrittura
è stata fatta con arte, perché mette in scena una grande suspense, un grande terrore.

una grande ansia, ma lascia poi al regista la possibilità di far vedere o di non far vedere una certa cosa. Gli effetti speciali, in questo caso, perché al tempo erano pupazzi meccanici e animatronics, hanno fatto l'ultima parte, che è far vedere in maniera meravigliosa e sconvolgente, nel momento giusto e per la durata giusta, che fosse un buon equilibrio tra costo e racconto, un alieno che è rimasto poi nella fantasia di tutti quanti. Quindi con questo piccolo aneddoto vi saluto e vi auguro buono studio e buon lavoro.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica.

0: Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del procedimento amministrativo, inquadrandolo sotto il profilo delle nozioni introduttive. Argomenti di questa lezione saranno quindi le funzioni del procedimento amministrativo, la tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, la legge 241 del 1990 e i suoi principi generali, e l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 1990. Partiamo quindi dal primo argomento, le funzioni del procedimento amministrativo. Come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, le attività della pubblica amministrazione consistono in attività materiali. Cosa sono queste attività materiali? Sono quelle attività di erogazione di servizi, realizzazione di infrastrutture, quindi tutto ciò che comporta un'attività materiale da parte dell'organizzazione, quindi degli uffici, del personale della pubblica amministrazione. Ma esiste anche un'ulteriore tipologia, che poi è quella forse più rilevante, che è rappresentata da attività di natura giuridica, quale appunto l'adozione di provvedimenti, di accordi tra amministrazioni e privati, di contratti pubblici, di attività amministrativi, di atti amministrativi generali. Quando parliamo dell'attività giuridica della pubblica

Pubblica amministrazione, parliamo di tutta quella dimensione burocratica dell'amministrazione che sostanzialmente costituisce e si estrinseca nell'esercizio del potere amministrativo che abbiamo visto nelle elezioni precedenti. Nell'ambito delle attività giuridiche assume centralità ai fini dell'adozione di qualsiasi provvedimento quello che chiamiamo il procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo si articola in una serie tra loro collegati di atti e di operazioni, volte ad accertare e apprezzare le circostanze di fatto rilevanti ad acquisire e bilanciare tutti gli interessi in gioco in vista di una decisione finale. Vedete quindi alla luce di questa definizione, che è la definizione classica del procedimento amministrativo, quanto l'attività amministrativa connesso all'adozione di atti giuridici e quindi tutto ciò che concerne l'esercizio del potere attraverso l'adozione poi del provvedimento amministrativo sia strettamente connessa al procedimento amministrativo, perché come vedremo è proprio il procedimento amministrativo la modalità attraverso cui prende forma l'esercizio del potere amministrativo ed è quella la modalità al cui interno gli interessi contrapposti vengono bilanciati proprio nell'ottica dell'esercizio dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Il procedimento costituisce quindi il luogo di raccolta, selezione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, siano questi interessi pubblici, interessi privati e interessi collettivi. Ma non solo, è anche il mezzo di conoscenza della realtà di fatto su cui l'amministrazione ha intenzione di intervenire. È altresì quindi uno strumento di razionalizzazione ed evidenziazione delle scelte compiute dall'amministrazione. Questo è un aspetto assolutamente rilevante perché, come dicevo, essendo la modalità attraverso cui l'amministrazione conosce la realtà, acquisisce gli interessi, in qualche modo è la modalità attraverso cui l'esercizio del potere amministrativo viene di fatto razionalizzato e quindi diventa conoscibile anche da parte dei destinatari dell'esercizio del potere amministrativo e quindi eventualmente, come vedremo, anche contestabile sotto il profilo della sua legittimità. La funzione del procedimento è quindi innanzitutto una funzione organizzativa. Vediamo in cosa consiste questa connessione appunto tra procedimento e organizzazione dell'amministrazione. Il procedimento infatti permette non solo di legare gli atti e i fatti in una serie a chi progredisce verso un risultato finale, che è appunto la decisione amministrativa, ma cuce in modo dinamico soggetti e interessi in una trama che è primariamente organizzativa. Questa è la tesi di Nigro, dove viene ben evidenziata la valenza organizzativa del procedimento amministrativo proprio in funzione appunto della sua capacità di costruire, di essere una trama al cui interno soggetti e interessi in qualche modo si intrecciano. Il procedimento indica quindi il percorso attraverso il quale la decisione amministrativa prende forma, per usare l'espressione di Feliciano Benvenuti, è quindi la forma tipica dell'estrinsecazione della funzione amministrativa. Vedete ancora una volta come l'esercizio del potere trovi nel procedimento amministrativo quindi il suo elemento essenziale per poter diventare estrinseco e quindi per poter essere conoscibile da parte dei terzi e per dare quindi una forma effettiva all'esercizio del potere amministrativo, da un lato razionalizzandolo, ma dall'altro diventando il luogo in cui quell'attività di ponderazione, di acquisizione di interessi trova in qualche modo la sua sede naturale. Attraverso il procedimento viene coinvolto anche il privato, che vi partecipa in funzione collaborativa, quindi non di mera contrapposizione, per contribuire alla diluizione del potere amministrativo e al disegno di un'amministrazione sempre più paritaria rispetto al cittadino. Dicevamo prima che il procedimento amministrativo è appunto quella forma, quella modalità attraverso cui la funzione amministrativa
si estrinse.

intrinseca e quindi diventa visibile all'esterno, ma oltre alla visibilità è anche la condizione essenziale affinché il privato possa essere parte in qualche modo dell'esercizio della funzione amministrativa, non nel senso che si sostituisce all'amministrazione, ma nel senso che attraverso quelle situazioni giuridiche soggettive che permettono al privato di entrare in contatto con l'amministrazione, in qualche modo il privato è chiamato a partecipare all'esercizio della funzione amministrativa, portando nel procedimento, cioè in quella sede naturale di esercizio del potere che è appunto il procedimento, gli interessi che l'amministrazione è chiamata a valutare in funzione della loro rispondenza all'interesse pubblico. Altro aspetto fondamentale del procedimento è la cosiddetta continuità tra procedimento e processo. Vediamo in cosa consiste. La valorizzazione del procedimento, appunto come luogo di estrinsecazione del potere amministrativo, rende altresì maggiormente sostanziale il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere amministrativo. Lo dicevo un po' prima, e cioè proprio attraverso il procedimento amministrativo il privato non solo, come abbiamo detto poc'anzi, può partecipare, ma ha anche la possibilità di verificare la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo in funzione di quelle che abbiamo chiamato appunto la rispondenza alle cosiddette norme di azione, cioè quelle norme che disciplinano l'esercizio in concreto del potere amministrativo. La disciplina della legittimità del provvedimento si focalizza quindi essenzialmente sui profili funzionali, privilegiando la corretta estrinsecazione del potere rispetto a carenze strutturali. Questo significa che quando parliamo di continuità tra procedimento e processo, evidenziamo principalmente il fatto che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, proprio perché connessa a una violazione di quelle che abbiamo chiamato le norme di azione, appunto, trova uno sbocco naturale nell'ambito del processo, cioè nella sede in cui oggetto specifico del sindacato è proprio la legittimità del potere amministrativo e quindi la coerenza dell'esercizio in concreto del potere rispetto alle norme di azione e quindi sulle modalità prescritte per l'esercizio in concreto del potere amministrativo. Da queste prime nozioni possiamo evidenziare quindi la pluralità di funzioni del procedimento, che sono appunto funzioni di garanzia, nel senso che permettono al privato di ottenere una garanzia rispetto alle proprie situazioni giuridiche soggettive, di imparzialità, di democrazia e quindi di legittimazione dell'attività stessa dell'amministrazione, ma anche di efficienza ed efficacia. Tutto questo, quindi tutte queste funzioni del procedimento amministrativo, concorrono in qualche modo a rendere più efficace l'esercizio del potere amministrativo, ma anche a permettere al potere amministrativo di essere più rispondente nel suo esercizio a quelli che sono i principi costituzionali, sia in relazione alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sia in relazione a quelle che sono le garanzie del privato rispetto appunto all'esercizio del potere pubblico. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Passando invece al secondo argomento, tipologia e struttura dei procedimenti amministrativi, dobbiamo evidenziare che alla varietà dei provvedimenti amministrativi corrisponde un'ampia varietà di procedimenti amministrativi e qui vedete il primo legame ulteriore che possiamo evidenziare tra provvedimento e procedimento deriva dal fatto che per l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi è richiesto uno specifico procedimento proprio in funzione degli interessi coinvolti e di quelle che sono le caratteristiche del potere che l'amministrazione intende esercitare. E qui la prima distinzione è innanzitutto tra procedimenti generali, che sono quelli tesi all'adozione di atti amministrativi di portata ampia, aventi un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, per esempio nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri pianificatori, programmatori,

regolatori. La caratteristica di questi procedimenti è, in altri termini, quello di essere molto in linea rispetto all'esercizio di una sorta di potere normativo dell'amministrazione, dove l'esercizio del potere non è destinato a colpire direttamente un singolo soggetto, ma appunto è destinata alla generalità oppure a una determinata categoria di soggetti. Altra caratteristica, altra tipologia di procedimento riguarda i procedimenti individuali. Sono procedimenti tesi all'emanazione di specifici provvedimenti aventi destinatari individuati o facilmente individuabili, come per esempio nei provvedimenti sanzionatori o concessori. Spesso, tuttavia, questi procedimenti si fondano su precedenti atti generali che prefigurano l'azione amministrativa in funzione della successiva adozione di provvedimenti puntuali. E quindi già da queste prime note vedete come il collegamento tra procedimenti generali e procedimenti individuali si attua nel fatto che spesso i provvedimenti che quindi richiedono un procedimento individuale si fondano sul rispetto di regole che sono stabilite a livello pianificatorio, programmatorio nell'ambito all'esito di procedimenti generali. Tra procedimenti generali e procedimenti puntuali, quindi i primi mirano a determinare indirizzi di azione e presentano tratti comuni ai procedimenti legislativi nel ricercare una decisione possibilmente condivisa e nel consentire la più ampia manifestazione dei tanti interessi in gioco. La partecipazione nei procedimenti generali assicura l'inclusione però degli interessati nel processo decisionale, permettendo a chiunque si senta coinvolto di esprimere la propria opinione, per esempio nel caso della localizzazione di grandi opere pubbliche come previsto dal DPCM 76 del 2018. E quindi vedete anche qua partecipazione si atteggia in modo diverso tra procedimento generale e procedimento individuale, proprio in funzione del fatto che la funzione di garanzia tipica del procedimento, come abbiamo detto prima, si estrinseca, si esprime in modo diverso nell'ambito di queste due tipologie, proprio perché finalizzate all'adozione di provvedimenti e quindi all'esercizio di un potere che ha caratteristiche del tutto diverse. Nei procedimenti puntuali, invece, la partecipazione ha una valenza ancora più articolata, laddove alla funzione collaborativa tipica dei procedimenti generali si affianca in modo rilevante proprio la funzione difensiva. Ecco, da questo punto di vista, ancora una volta si sottolinea la differenza rispetto però a una geometria variabile delle funzioni del procedimento amministrativo che sono sempre da valutare in funzione della tipologia di esercizio e quindi sui riflessi che l'esercizio del potere ha sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli destinatari. E proprio a partire da questa considerazione, un'ulteriore distinzione tra procedimenti è quella tra procedimenti ampliativi, ovvero favorevoli. Ampliativi di cosa? Ampliativi della sfera giuridica del destinatario, che sono quindi quelli tesi all'adozione di provvedimenti autorizzatori, concessori, sovvenzionatori, abilitativi. In questo caso, gli interessi legittimi vantati dai soggetti sono di tipo pretensivo e in alcuni casi possono essere anche veri e propri diritti soggettivi. Altra tipologia sono invece all'opposto i procedimenti restrittivi, cioè quelli funzionali all'adozione di provvedimenti ablatori o comunque sfavorevoli, cioè limitativi della sfera giuridica del privato. Sono procedimenti ordinatori, espropriativi, sanzionatori, requisitori, all'opposto degli interessi legittimi di tipo pretensivo vantati dai privati nei confronti o nell'ambito dei procedimenti cosiddetti ampliativi, nell'ambito dei procedimenti ablatori o restrittivi, l'interesse legittimo vantato dai destinatari è evidentemente di tipo oppositivo e quindi in tutti questi casi quella funzione difensiva del procedimento amministrativo è portata alle sue estreme conseguenze, quindi è preordinata, evidentemente superiore rispetto a quella che è la classica funzione invece collaborativa.

I procedimenti che sfociano in provvedimenti restrittivi della sfera giuridica altrui presentano tratti in comune con il procedimento giurisdizionale. È evidente la ragione, proprio perché appunto c'è una limitazione della sfera giuridica e quindi quel profilo connesso alla funzione difensiva del procedimento è più evidente, quindi al punto da configurare il procedimento e quindi la partecipazione al procedimento in funzione più difensiva, così come avviene nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali. I soggetti interessati partecipano al procedimento in una logica marcatamente difensiva, utilizzando quindi tutte le garanzie di contraddittorio che sono previste solitamente nei procedimenti di natura giurisdizionale. Altra tipologia sono i procedimenti che sfociano in provvedimenti discrezionali, esempio quelle relative al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica. Ancora all'opposto, i procedimenti che invece sfociano in provvedimenti vincolanti, come per esempio l'ordine di demolizione, nei quali, a differenza di quelli che sfociano in provvedimenti discrezionali, le regole procedimentali non risultano pienamente valorizzate in ragione della prevalenza del risultato. Ecco, qui anticipiamo un elemento che poi vedremo più avanti parlando dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Vedete come proprio la tipologia del potere amministrativo incide anche su quello che è l'impatto e quindi le ricadute in termini patologici di un'eventuale violazione delle regole del procedimento amministrativo nel caso di provvedimenti vincolati rispetto ai provvedimenti discrezionali. Laddove il provvedimento è vincolato e quindi l'esercizio del potere è sostanzialmente vincolato nei termini che abbiamo evidenziato nelle precedenti lezioni, a quel punto un'eventuale violazione delle norme procedurali non comporta delle conseguenze in termini patologiche comparabili con quelle che invece vengono in essere laddove si tratti invece dell'esercizio di un potere discrezionale, per ragioni evidenti connesse appunto alla tipologia di esercizio del potere in questione. Le fasi del procedimento assolvono innanzitutto ad una funzione di garanzia e possono essere distinte in fase di iniziativa, fase istruttoria e fase decisoria, a cui eventualmente si può aggiungere la cosiddetta fase eventuale di integrazione, quindi fase integrativa dell'efficacia. Spunti di riflessione. Quanti tipi di procedimento esistono? Passando adesso al terzo argomento, ci focalizzeremo sulla legge 241 del 90 e sui suoi principi generali. La legge 241 del 90 nasce grazie ai lavori della Commissione Nigro, che aveva come suo focus il rinnovamento in senso costituzionale e più paritario delle relazioni tra amministrazione e cittadino e dall'altro punto di vista in una fiducia nel diritto giurisprudenziale. Vediamo di focalizzarci un attimo su questo aspetto. Prima dell'adozione della legge 241 del 90, il procedimento amministrativo, pur essendo stato teorizzato dalla dottrina e in qualche modo enucleato nell'ambito del diritto giurisprudenziale, non aveva trovato una consacrazione a livello legislativo. Quindi la legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento e sulla trasparenza dell'amministrazione, rappresenta da questo punto di vista un salto culturale importante. Innanzitutto perché aveva come obiettivo quello di reinquadrare le relazioni tra amministrazione e cittadino in chiave più orientata dal punto di vista costituzionale e quindi riequilibrando quelle che erano i rapporti di forza tra amministrazione e cittadino alla luce invece di una visione evidentemente più paritaria e di amministrazione a servizio del cittadino piuttosto che in una logica contraria a quella che è l'impostazione costituzionale a partire dal principio della sovranità popolare che, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha anche una sua implicazione sul modo di vedere e di intendere la stessa pubblica amministrazione. La legge sul procedimento

procedimento amministrativo disciplina, individuando alcuni principi propri dell'attività amministrativa, applicabili indipendentemente dagli effetti giuridici prodotti dall'attività, quello che è appunto il procedimento amministrativo, cioè le modalità, le fasi in cui si esplicita l'esercizio del potere amministrativo. Si caratterizza per la centralità attribuita ai principi generali che vincolano sia l'attività che l'organizzazione amministrativa. Ecco, si sarebbe portati a dire che la legge sul procedimento amministrativo è una legge che riguarda solo l'attività. Tuttavia, come abbiamo rilevato in precedenza, poiché il procedimento ha una chiara valenza organizzativa, in realtà questa legge ha un impatto che sicuramente è rilevantissimo su quello che riguarda l'attività amministrativa, quindi l'esercizio del potere amministrativo, ma dall'altra anche una funzione organizzativa perché impatta proprio sulle modalità di organizzazione della pubblica amministrazione. Non può esserci infatti una buona attività amministrativa se l'amministrazione non dispone di una buona organizzazione amministrativa. Il procedimento amministrativo appartiene quindi anche al mondo dell'organizzazione, poiché lega tra loro soggetti e interessi in una trama che è anzitutto organizzativa. Veniamo adesso ai principi. I principi li troviamo nell'articolo 1 della legge 241 del 90, articolo che è stato oggetto di varie riforme negli anni e che in qualche modo esplicita un tentativo anche del legislatore, spinto anche dall'evoluzione giurisprudenziale e dalla dottrina, di adeguare sempre di più quelli che sono i principi generali dell'azione amministrativa e quindi anche dell'organizzazione a quelle che è il disegno costituzionale e, come vedremo, anche a quella che è l'evoluzione della normativa eurounitaria, in particolare su quelli che sono i principi connessi al giusto procedimento e al diritto a una buona amministrazione. Il primo principio è il principio di legalità. L'abbiamo trattato varie volte, è il cuore, il perno su cui si costruisce e si è costruito tutto il sistema del diritto amministrativo. Ancora il principio di economicità, il principio di efficacia, il principio di imparzialità, il principio di pubblicità, il principio di trasparenza, i principi di derivazione eurounitaria, per esempio quelli connessi all'efficienza, all'efficacia in funzione del rispetto dei vincoli di bilancio, e ancora principi civilistici, come quello di collaborazione e buona fede, che hanno fatto il loro ingresso nell'ambito del procedimento amministrativo alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 1 della legge 241 del 90, comma 2 bis. Ancora, principi ricavabili invece in via interpretativa rappresentano appunto un catalogo aperto e non esaustivo e soprattutto sempre in continua evoluzione. Questo è il principio di doverosità, che si desume in via interpretativa dall'obbligo di procedere e di provvedere enucleato dall'articolo 2 della legge 241 del 90, il principio del giusto procedimento che trova negli istituti di partecipazione diciamo lo strumento, l'ambito attraverso cui viene reso più giusto il procedimento amministrativo, e nella tutela dell'affidamento del privato. Questi principi generali agiscono in una triplice direzione. Innanzitutto vincolano il legislatore ad adottare normative rispettose di questi parametri. Dall'altro orientano l'amministrazione nell'interpretazione delle norme di legge, nel colmare lacune normative e anche nel guidare la sua attività complessivamente intesa. Quindi la funzione dei principi generali è una funzione di garanzia, ancora una volta, del privato, ma anche strumento di collaborazione, proprio perché impatta su quelle che sono le relazioni tra privato e amministrazione.
ma sono principi generali anche nel senso che sono principi che vincolano il legislatore rispetto allo sviluppo della legislazione amministrativa, ma anche l'amministrazione stessa in quelle attività spesso fondamentali di supplenza dell'amministrazione per

esempio rispetto alla definizione del precetto legislativo in relazione a casi concreti, laddove l'amministrazione, nell'esercitare il proprio potere amministrativo, è chiamata comunque a rispettare dei principi generali. Principi generali che, proprio perché affondano le proprie radici nella visione costituzionale dell'amministrazione, evidentemente si pongono in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto poi alle scelte concrete, alle scelte puntuali dell'amministrazione. I principi generali agiscono in triplice direzione anche sotto il punto di vista del giudice amministrativo, nel senso che anche lo stesso giudice amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione di legittimità, è chiamato a sindacare la loro osservanza da parte dell'amministrazione. E quindi, legislatore vincolato, amministrazione vincolata al rispetto di questi principi, la terza gamba di questa struttura è rappresentata dal giudice, il quale a sua volta è vincolato allo stesso modo al rispetto dei principi generali in relazione tanto all'interpretazione delle norme, tanto all'interpretazione e alla valutazione del comportamento in concreto seguito dall'amministrazione nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo. Spunti di riflessione. Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? Passiamo ora al quarto argomento di questa lezione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 241 del 90. L'ambito di applicazione soggettivo della legge 241 del 90 si estende evidentemente alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, per esempio il caso dei concessionari privati di servizi pubblici, come previsto dall'articolo 1,1 ter della legge 241 del 90. E qui dobbiamo fare alcune precisazioni. Innanzitutto, dire che la legge 241 del 90 si applica alle pubbliche amministrazioni significa indirettamente non dare una risposta, non poter dare una risposta puntuale, perché come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, la nozione stessa di pubblica amministrazione è una nozione che si presta e che richiede alcune specificazioni. Abbiamo parlato di amministrazione in senso oggettivo, amministrazione in senso soggettivo. Ecco, quello che possiamo dire è che sicuramente il procedimento amministrativo e la legge 241 del 90 si applica a tutte quelle pubbliche amministrazioni che sono tali in senso soggettivo, cioè amministrazioni che sono appunto sotto il profilo formale soggetti pubblici. Ma la legge 241 del 90 si estende anche a quello che è il mondo dell'amministrazione in senso oggettivo, cioè quei soggetti che pur essendo formalmente privati esercitano poteri amministrativi e quindi da questo punto di vista rientrano nella categoria delle cosiddette amministrazioni in senso sostanziale, tra cui rientrano certamente per esempio quei soggetti privati che in quanto esercenti una concessione amministrativa in qualche modo rientrano nel perimetro oggettivo della pubblica amministrazione. Con riferimento invece alle regioni e agli enti locali, l'articolo 29, ai commi dal 2 al 2-quinquies, invece parcellizza la disciplina prevedendo che vi siano ambiti in cui la legge 241 del 90 si applica in modo differenziato. Qual è la ragione? La ragione è connessa al rispetto del principio costituzionale di autonomia di queste particolari tipologie di enti territoriali, quindi le regioni da un lato e gli enti locali. Abbiamo un'applicazione in via diretta ed esclusiva, come nel caso del danno da ritardo, degli accordi, del ricorso avverso il silenzio, del regime del provvedimento e del diritto di accesso. Questi sono ambiti in cui la legge 241 del 90 non solo si applica direttamente, indipendentemente dal fatto che sussista una legge regionale che replichi o una normativa interna all'amministrazione che disciplini queste fattispecie, ma trova diretta applicazione, ma anche un'applicazione esclusiva, nel senso che comunque non è possibile per le regioni e gli enti locali derogarvi.
mentre

Troviamo un'applicazione solo in via diretta, il che significa che le amministrazioni potrebbero derogarvi, sebbene soltanto in meius e mai in peius, che riguarda tutti gli ambiti attinenti ai cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Parliamo quindi degli obblighi di garanzia di partecipazione e di accesso ai documenti, l'individuazione del responsabile del procedimento, conclusione del procedimento entro un termine stabilito, eccetera, eccetera. Quindi se da un lato abbiamo un ambito rispetto al quale le amministrazioni regionali e locali non possono derogare, ma trova diretta applicazione ed esclusiva applicazione la legge 241 del 90, in questi ambiti della legge 241 del 90, laddove trova applicazione la norma soltanto in via diretta ma non esclusiva, le amministrazioni regionali e locali possono derogarvi, per esempio, prevedendo dei trattamenti migliorativi rispetto a quelli che sono gli standard, proprio in quanto considerati livelli essenziali delle prestazioni, identificati nell'ambito della legge 241 del 1990. Nei restanti ambiti sono le regioni, quindi gli enti locali, a dettare la disciplina, considerando le relative competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa. E quindi il principio di autonomia di questi enti territoriali viene da un lato rispettato, nel senso che questi soggetti hanno la possibilità, pur nel rispetto delle norme costituzionali, di adattare le norme relative ai loro procedimenti a seconda delle caratteristiche, delle esigenze, eccetera, ma con una garanzia specifica dettata appunto da quelli che sono ambiti generali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia in termini di applicazione diretta, sia in termini di applicazione diretta e altresì esclusiva nei casi che abbiamo visto. Dal punto di vista oggettivo, invece, la legge 241 del 90 trova applicazione integralmente ai procedimenti individuali, mentre i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi o generali non si applicano le disposizioni in materia di motivazione del provvedimento, articolo 3,2, il diritto di accesso, articolo 24,1, e la partecipazione. Spunti di riflessione. La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del procedimento amministrativo? Quanti tipi di procedimento esistono? Qual è la funzione dei principi generali dell'azione amministrativa? La legge 241 del 90 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti privati? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del procedimento amministrativo analizzando quelle che sono le nozioni introduttive. Vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sulla pagina del corso e io vi auguro un buono studio e alla prossima.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uni

Nettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa presentazione del corso. Io sono la professoressa Silvia Grandi e sono una geografa politico-economica che lavora da tanti anni anche come dirigente dello Stato proprio in queste materie dedicate al nostro corso di laurea, cioè all'ambiente, allo sviluppo economico e allo sviluppo sostenibile. Sono anche docente all'Università di Bologna di appunto geografia dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, di geopolitica e di geografia del territorio, quindi tutte materie che sono molto utili per capire questo corso dedicato a geografia, ecologia e sviluppo sostenibile. L'obiettivo del corso è proprio quello di fornire o ripassare quelle nozioni base di tipo scientifico, geografico e di tessuto di geografico, politico, economico che ci permettono poi di approfondire in modo verticale, perché la geografia noi forse l'abbiamo compresa a volte nel corso degli studi come quella materia un po' dedicata alla memorizzazione di fatti e di luoghi, di nomi, eccetera, ma in realtà la geografia è una materia di sintesi, quindi parlare del perché deriva insomma in qualche modo dalla filosofia, quindi il rapporto uomo-natura che sta alla base poi delle scelte politiche di geografia, ma anche di ecologia, ma anche di tutta la parte della green economy, e capire anzi qual è il futuro, quali sono le prospettive di un territorio, di una comunità. Ecco, questa è la chiave di lettura di questo corso, che appunto parte dalla geografia, dalla sua capacità di sintesi e di integrazione per potervi presentare il metodo di ragionamento sistemico, quindi una visione, come creare una visione come operativamente, quindi anche qui andare ad affrontare le sfide della green economy, della sostenibilità e anche delle altre visioni, delle concezioni dello sviluppo. Quindi la prima parte è dedicata all'introduzione, agli elementi fondamentali di geografia, con una lettura in chiave geospaziale e territoriale per comprendere le politiche per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Parleremo anche degli elementi fondamentali.

fondamentali di ecologia e della lettura sistemica dei fenomeni, temi fondamentali per riuscire poi a capire le scelte e le motivazioni che rendono a che modo ambientalmente compatibile o non sostenibile, e utilizzare coscientemente queste parole, immaginando anche dietro un portato scientifico-tecnico. Un'analisi del rapporto uomo-natura e ambiente per una lettura dell'antropocene, questa parola che sintetizza un ruolo così forte dell'uomo nel nostro mondo, sul nostro pianeta. Comprendere la comprensione delle concezioni dello sviluppo nel quadro delle politiche ambientali e per lo sviluppo sostenibile. Quindi lo sviluppo che ha diverse declinazioni, diverse visioni, e quindi chi si occupa di politiche pubbliche, ma chi anche sta in azienda, deve definire strategie di marketing o definire di scelte di impiantistica, di localizzazione. Ecco, queste concezioni devono essere molto chiare, perché la parola sviluppo può essere ambigua e dipende anche in quali contesti economici, sociali, politici, ma anche temporali, viene utilizzata. Quindi andremo a vedere proprio quali sono le principali che ci servono in questa lettura del nostro mondo. Quindi la seconda parte la dedicheremo a un focus sulla parte ambiente, quindi parleremo di risorse naturali e risorse energetiche, perché poi alla base di queste dove sono, la localizzazione, di quali sono gli elementi fondamentali per poi immaginare come a portare avanti una green economy, come portare avanti la decarbonizzazione, le transizioni. È essenziale capire che partiamo dalle risorse. Lavoreremo sui fenomeni di degradazione dell'ambiente e quindi riapprofondiremo che cosa vuol dire antropocene negli aspetti di inquinamenti. Beh, dobbiamo cercare di capire come degradiamo il nostro sistema e capire se è sufficientemente resiliente, troppo fragile, eccetera. Quindi capire come muoversi con queste parole chiave. Parleremo anche dell'informazione ambientale come strumento, come importante modalità di studio, monitoraggio, di comunicazione e di arrivare alle valutazioni di impatto ambientale come meccanismo di ragionamento, di prevenzione e di accompagnamento degli investimenti, ad esempio. Quindi, modelli, strumenti di valutazione di monitoraggio ambientale come attività professionale, che possiamo utilizzare nella nostra attività. Dopo la laurea dovremo immaginare di utilizzare, ma scegliere anche qual è lo strumento più giusto: l'indice, l'indicatore, un modello previsionale, i GIS, quindi Geographical Information System, quindi tutti i software, oppure modelli più concettuali ma che ci accompagnano quando i dati non sono sufficienti. La terza parte sarà un focus sulla parte sviluppo sostenibile, l'evoluzione del paradigma e le politiche che voi sentirete in vari corsi, visto in un'ottica temporale ma anche di tipo geografico. Uno sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici come uno degli approfondimenti tematici principali che si accompagnano tra le varie sfide dello sviluppo sostenibile. Quindi parleremo anche dei mari, degli oceani come spazi di grande importanza che a volte non si notano sufficiente, ma capiremo quali sono. A parte quelli più famosi, vedremo anche tipping points e cose che ci rendono chiari quali sono le dinamiche mondiali e le crisi come momento di riflessione per prevenirle, ma anche come occasione di ridefinizione delle situazioni, quindi una funzione rigenerativa, di ripensamento, quindi le crisi con questa doppia visione. Poi affronteremo le critiche e gli approcci alternativi, sempre in questa visione delle concezioni dello sviluppo, lo sviluppo sostenibile come punto cardine, ma anche le critiche allo sviluppo, la crescita, che portano quindi a nuove definizioni di prospettive di green economy più legate ad esempio al pensiero di Latouche, che in qualche modo identifica una decrescita come soluzione ai problemi del mondo.
Ecco, infine le parole chiave dei trend e delle prospettive. Quindi vediamo le politiche europee, delle strategie europee, come si inseriscono nella transizione. Vedremo le

viene anche proposto come modello per rigenerare il nostro pianeta, e oltre alla sostenibilità, e quindi per andare a riformulare una visione positiva del mondo. Naturalmente sarà di nostro accompagnamento l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli SDGs, anche detti in inglese Sustainable Development Goals, infatti abbracciano tutte le principali determinanti di policy. Quindi sono 17 obiettivi, il modello 5P, People, Planet, Prosperity, Pace e partnership diventano un sorta di cruscotto, una nostra bussola da tenere in considerazione, un meccanismo di ragionamento olistico, integrato e sistemico che questo corso vuole cercare di trasmettere come metodologia, ragionamento e informazioni. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, in questa breve introduzione è finita, ma vi ricordo che ulteriori informazioni potranno essere trovate di dettaglio nel link del corso nel sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a va-

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, in questa seconda lezione ci occuperemo ancora della cinematica differenziale e in particolare dell'inversione della cinematica differenziale. Gli argomenti che svilupperemo sono i seguenti: il metro della pseudoinversa, lo sfruttamento della ridondanza, le singolarità cinematiche e uno schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Il metro della pseudoinversa. La cinematica diretta sappiamo che stabilisce delle relazioni tra le variabili di giunto e le variabili di posizione d'orientamento dell'end effector. Stabilisce un legame funzionale tra queste variabili che deriva dalla struttura cinematica del manipolatore. Questo legame è un legame non differenziale, come quello che otteniamo invece nella cinematica differenziale, ma è un legame fortemente non lineare e quindi difficilmente invertibile. Questo è un problema molto importante perché nelle applicazioni di pratico interesse, molto più spesso abbiamo bisogno di calcolare soluzioni della cinematica inversa piuttosto che soluzioni della cinematica diretta. Ovvero, normalmente quando abbiamo un manipolatore, che utilizziamo in un'applicazione, noi assegniamo un task, un compito al nostro manipolatore, assegnando di fatto una traiettoria all'end effector. Immaginiamo per esempio un robot che venga utilizzato per fare delle saldature automatiche e quindi stia saldando. Ovviamente dobbiamo assegnare una posizione che varierà nel tempo, ma anche un orientamento che varierà nel tempo all'end effector che probabilmente sarà dotato di un apposito utensile per saldare. Ecco, quello che sarà importante risolvere in questa situazione e molte altre simili, tutte di carattere applicativo, sarà appunto determinare quale configurazione delle variabili di giunto ci permetteranno di ottenere la postura desiderata dell'end effector. Noi stabiliamo che l'end effector debba attraversare una certa regione dello spazio operativo, ma non sappiamo quale configurazione dei giunti ci permetterà di ottenere il manipolatore in quella configurazione. Questo problema è il problema della cinematica inversa, che tuttavia, ripeto, non possiamo risolvere partendo dalle equazioni della cinematica diretta. Generalmente non possiamo risolverlo perché queste equazioni generalmente sono particolarmente non lineari, con forti non linearità e quindi difficilissimi da invertire. E quello che si usa fare più spesso è quindi ricorrere alla cinematica differenziale, per invertire la cinematica differenziale, che invece, si presenta con un legame lineare tra le velocità dello spazio dei giunti e le velocità, dello spazio operativo.